0: di Andrea Sant'Onastaso, detto santo per gli amici, vero?
1: No, non è la tua. Sono allegro, anzi.
0: Non è neanche quella di Nicole Ronchi.
2: No, non è decisamente la mia. Ho dormito abbastanza ore stanotte, quindi sono carica a molla.
0: Non è nemmeno la mia, è quella di Edoardo Ghini. Che succede, Edoardo?
1: Mishi, io credo tu voglia mettere il dito nella piaga, sì. perché penso che tu abbia visto dalle mie stories che purtroppo mi è arrivata la fattura del meccanico, perché questo fine settimana ho rotto la macchina, ve l'abbiamo raccontato ieri. L'altro ieri, anzi, e vi dico niente, io probabilmente quest'anno il mio viaggio, le mie ferie estive le faccio a Roncadelle, a Brescia, perché con quello che mi ha chiesto praticamente regalo il viaggio al meccanico.
3: Il suo meccanico ha cambiato nome, cioè adesso si chiama Dito nella Piaga. Tu vai dal quel meccanico lì e tutte le volte che lo guardi lui ti dice: devo mettere il dito nella piaga, sono 2000 euro.

0: Portugal the Man, Philip Seal 2017, un successo di quelli costruiti su un altro successo, nel senso che prendi un brano famoso, lo fai diventare ancora più famoso o ancora meno famoso, dipende dai punti di vista. Certo è che è una di quelle canzoni che ha fatto nel 2017 molto molto molto successo. Questo è Good Morning Radio 2, Radio 2 con Michel, Nicole, Edo,
1: buongiorno.
0: Santo, Andrea,
2: buongiorno.
0: Detto Santo, adesso dico Santo, detto Andrea, ormai è diventata così. Al 3487-300-200 i vostri buongiorno, se volete cominciate a mandarceli, noi li riceviamo sempre volentieri, così chiacchieriamo anche con voi. Che cosa abbiamo fatto ieri? È quello che ci diciamo di solito a quest'ora della mattina. Cosa
1: allora,
0: hai fatto, Edo?
1: Io volevo raccontarvi una cosa che ho fatto, che in realtà è molto banale, però non è banale nello stesso tempo.
0: Prego.
1: Nel senso che ieri sono andato al cinema e uno dice: ah, wow, incredibile, c'è lo sbarco in Normandia.
0: Sì.
1: No, sono andato al cinema, però sono andato al cinema da solo.
0: Sì.
1: Cioè, ero fuori lì, capito, a gironzolare, ho detto non so cosa fare.
0: Io ci vado invece sempre da solo.
3: Niente,
0: lui è andato da
3: niente
0: solo.
3: Manine da allungare.
0: Niente manine da allungare.
2: È la prima cosa a cui pensa.
0: Io penso cioè, con nessuno con cui commentare il film alla fine o all'inizio.
1: Però onesto, Mish, vedi che alla fine capisce a cosa serve il cinema. E quindi volevo chiedervi se voi siete persone che fanno cose da soli, cioè nel senso
0: al
1: che
0: al cinema da solo, vado spesso al cinema da solo.
2: Cinema e cene da sola. Io adoro cenare da sola. Mi godo il piatto, mi prendo il mio tempo, non ho nessuno che mi racconta amenità varie ed eventuali. Beh, per me la cena da sola è un piacere che mi concedo ogni tanto.
1: Michel, il nostro romantico Michel.
3: Io guarda, trovo un po' di malinconia nel cenare da solo. L'ho fatto tante volte per questioni lavorative, eccetera. È un po' triste.
0: Non fai
3: sono
0: niente da solo.
3: Unico, vivo da solo. Alcune cose le faccio, però andare a cena da solo, ecco, non è una cosa che faccio con molto piacere.
1: E invece io la faccio con molto piacere, perché è l'unico modo per arrivare alla fine e non dover dividere il dessert.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
0: Chaka Khan, Snoop Dogg, Boogie's in my soul. Questa è Radio 2. Buongiorno a tutti voi. Lo ridiamo perché dalle 6 alle 6 e mezza si continuano a dare i buongiorni perché ci si incrocia per casa e non ci si riconosce di solito a quest'ora, no?
2: Posso dire che Chaka Khan ti è uscito un po' veneto? Chaka Khan.
0: Chaka Khan.
2: Chaka Khan. Sembra un po' un'esclamazione così.
0: Stato fuori dal Veneto. Chaka Khan. Snoop Dogg invece?
2: No, bueno, quello buono.
3: Ragazzi, sono andato avanti così da 4 secondi. Il Veneto inizia a farsi sentire insultandoci.
0: No, perché? È bella, anzi,
4: no,
0: ci mancherebbe.
4: È bello il Veneto, eh?
0: No, il Veneto, grande rispetto e anzi, ci mancherebbe. Al 348-7300-200 potete da questo momento cominciare a mandarci schermate dei vostri telefoni, le macchine. Vogliamo sapere a che temperatura state, perché di solito a quest'ora di mattina cerchiamo di capire o di mappare l'Italia e capire dove è più caldo e dove è più fresco, per trovare soprattutto un posto più fresco dove trasferirci. Quindi 348-7300-200 da adesso diteci a che temperatura siete e provatelo con una foto.
3: Noi vogliamo sapere a che punto di cottura siete.
0: Sì, esatto, siete lì che...
3: È un punto di cottura.
2: Punto di cottura è corretto, perché Misha, è vero che adesso tra poco, non è una bella notizia, però tra poco torna il caldo, la quarta, quanto siamo? Quarta ondata
4: di caldo. Dobbiamo prepararci, dicono gli esperti, quindi non uscire nelle ore più calde, bere acqua e stare attenti. Questi sono i consigli.
0: Consigli sempre, sono sempre quelli.
3: Ci mancherebbe.
2: Volevo sapere, Misha, ma vale bene l'acqua tonica magari con un goccino di gin?
3: No.
0: Cioè, l'aperitivo non vale.
4: L'alcol non si beve. Si beve l'alcol.
0: Quello non vale, però bere sì. Bere è importante.
4: Bere sì.
0: Comunque farlo. Io quando sento le ondate di caldo divento... Io non tollero, cioè è caldo, è estate.
3: Io non so voi, ma col caldo vado di acqua gasata. Completamente a caso, non so per quale motivo.
2: Io faccio come faceva mia nonna, acqua e menta, delizioso.
0: Beh, va bene. Se insieme, sapete cosa fate?
3: Il gatto e la volpe.
0: Quanta fredda!

0: Polp, Edoardo Bennato, questo è Radio 2, un brano del 1977, e Santo ride perché io stavo cantando, quindi ero preso dal mio canto.
1: È bello, bellissimo.
0: Noi ti puoi fidare.
1: No, ma così è bellissimo, perché in realtà è
2: in realtà lui, ragazzi,
1: senti un brano che ti piace, lo canticchi.
2: Ma lui canta di continuo.
0: Voglio cantare.
3: Ma esatto. Infatti io vorrei chiedere alla nostra regia se a un certo punto, senza che gli dica niente, può aprirgli il microfono e far sentire a tutti quello che noi dobbiamo subire, a tutta Italia, cosa dobbiamo subire tutte le mattine.
2: Ma il comune è mezzo Gaudio.
1: Saluto Catamasci, con la quale ho fatto per anni la radio. Lei di solito nel fuori onda cantava come una disperata ed era un supplizio.
3: Comunque vi stiamo
2: che
1: ricordo il supplizio che abbiamo subito.
0: Cosa vorresti dire? Che io sono un supplizio?
1: No, lei.
2: Che sei un supplizio.
1: Tu è una cosa meravigliosa. Però è più bello sentirti dire le news.
0: C'è un motivo in più per guardare dove mettere i piedi quando entrate in mare. Nel Cilento due bagnanti sono stati morsi mentre facevano il bagno, uno a Palinuro, l'altro a Pioppi. Per fortuna niente di grave, ma un bello spavento, sì. Secondo gli esperti, i responsabili potrebbero essere un pesce balestra e un barracuda. Episodi rarissimi. Oddio. Dovuti a una reazione di difesa del territorio. Insomma, dopo le meduse e i ricci, adesso c'è anche il pesce che vi dice: oh, qui il posto in acqua l'ho preso prima io,
1: Però da un certo punto di vista vedi è un po' di karma, cioè noi ce li mangiamo tutta estate, vedi, loro ci restituiscono il favore, magari magari ai loro occhi siamo carpaccio di turisti.
4: Io sono sconvolto dal barracuda, cioè nel senso neanche poi un pesce, capito, proprio quello che
0: arriva.
4: Anche come nome fa paura, no, il barracuda.
2: Io ogni volta che mi viene citato il barracuda penso al barracuda della spada nella roccia della Disney, che a un certo punto il protagonista viene trasformato in un pesciolino e si ritrova in uno stagno con un barracuda.
1: Ah sì, certo, certo. Non riuscivo a ricordarmelo.
4: Ma perché sei giovane. Noi anziani lo ricordiamo meglio.
2: Negli anni 70, forse non ci rimango tu.
4: Noi anziani, come no? Io sono andato a vederlo al cinema, la spada nella roccia.
2: Sei così anziano?
4: Piccolino.
3: Io pensa che credevo che facessi Mago Merlino.
4: Infatti gli spiritosi, ma quando si è anziani veri.

0: ragazzi, nella spada della roccia non è un barracuda, è un luccio, perché ah, cresce d'acqua dolce.
1: È vero.
0: Barracuda è d'acqua salata.
2: È vero.
0: Riccardo da Roma, ciao.
3: Riccardo da Roma, grazie.
1: C'è una certa somiglianza, riconoscetemelo almeno, per favore.
4: Però è giovane.
1: Sì, giusto. Era un luccio.
3: Riccardo da Roma ci teneva a darci questa indicazione e noi l'abbiamo riportata perché ci teniamo a dare notizie esatte.
4: Una bacchettata virtuale.
3: Come ci teniamo a leggere alcuni messaggi che ci stanno arrivando e che ci fanno capire un po', insomma, che la temperatura effettivamente si stanno alzando. Per esempio, Francesco da Palermo mi fa vedere che alle 6:17 ci sono 27 gradi già.
1: Oppure abbiamo Ilaria da Fano che sta zampettando a 19 gradi.
4: Sergio, Casacce, Ponte in Valtellina, le temperature salgono 300 metri sul livello del mare, 22 gradi, 22,9, quindi sono già praticamente 23, così in alto comincia a preoccupare o essere comunque preoccupante. Adesso GR2.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, mercoledì 29 luglio. Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi solo lungo i rilievi alpini e prealpini occidentali. Nelle ore centrali del giorno tenderà ad aumentare la nuvolosità con rovesci e temporali localmente intensi sulla Sicilia, in parziale sconfinamento verso le aree occidentali dell'isola. Tempo decisamente più stabile e soleggiato al centro-nord, lungo le coste peninsulari e sulla Sardegna, con soltanto qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sui rilievi. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, mantenendo i mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in lieve o moderato aumento al nord, con massime comprese tra i 30 e i 36 gradi. Insensibile rialzo al centro, con valori di 36-38 gradi nei grandi centri urbani, mentre si manterranno stazionarie o in lieve aumento al sud e sulle isole, con valori mediamente compresi tra i 28 e i 36 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Sono le 6:30.
1: RAI GR2.
5: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. In apertura il calcio con l'ennesima svolta sulla panchina della nazionale.
6: Il ritorno di Roberto Mancini, Malagò si assume la piena responsabilità della scelta, anche quella di stoppare l'arrivo di Pirlo. Una scelta che fa discutere. Mancini è sì l'uomo che ha regalato l'ultimo trionfo azzurro nel 2021 e il successo agli europei, ma molti, tifosi in testa, non gli perdonano la fuga del 2023, quando, era piena estate, lasciò la nazionale per poi accettare la ricchissima offerta araba. Una questione che, sostiene il presidente della Federcalcio, sarà ampiamente discussa oggi pomeriggio alle 18:20. Il CT parlerà in conferenza stampa. Accanto a lui ci sarà anche Claudio Ranieri, voluto da Malagò come direttore tecnico e presidente del Club Italia, il cui ruolo, secondo il numero uno della FIGC, sarà cruciale. Entro la fine della settimana dovrebbe arrivare poi un terzo nome che sarà dirigente delle squadre nazionali in stile Gigi Riva. Sembra possa essere Gianfranco Zola. Manuela Collazzo, GR2.
5: E vediamo al vertice Washington di Trump con Zelensky e Netanyahu. Sul tavolo i due conflitti e le prospettive di un possibile percorso negoziale.
7: Incontri positivi e produttivi, è questo tutto ciò che lascia trapelare la Casa Bianca da due incontri di Trump con Zelensky e poi con Netanyahu, colloquio a porte chiuse e separati. Il motivo del doppio viaggio a Washington, i funerali del senatore repubblicano Graham. Netanyahu resta nello studio ovale per poco meno di un'ora e mezza. Poche ore prima il capo della Casa Bianca aveva lasciato trapelare irritazione per le informazioni che il leader israeliano gli avrebbe mostrato sulla ricostruzione delle capacità nucleari iraniane. Benissimo cosa sta accadendo, aveva detto Trump alla Fox News. Netanyahu vuole che restiamo coinvolti nel conflitto con l'Iran, ma questo è un buon momento per un accordo. Netanyahu ha però poi parlato di incontro eccellente, di piena collaborazione nell'obiettivo comune che l'Iran non abbia l'arma nucleare. Soddisfatto anche Zelensky, che via social riferisce di aver discusso delle licenze sui missili Patriot e di diplomazia più forte. Valentina Isa, GR2.
5: Ed è stata una notte di attacchi reciproci tra Stati Uniti e Iran, colpite tre petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'Arabia Saudita, con la collaborazione di Washington, ha colpito milizie alleate all'Iran in Iraq, collegate ai recenti attacchi contro infrastrutture petrolifere. Teheran ha inoltre attaccato una base americana in Giordania. Per Washington si tratta di un attacco a sorpresa sventato. Giorgia Meloni esprime profonda vicinanza al popolo giapponese per il violento terremoto che ha colpito la prefettura di Kumamoto ed è anche all'amica primo ministro Sanae Takaichi e a tutta la nazione affinché giunga la solidarietà del governo italiano. Secondo il bilancio provvisorio in Giappone ci sarebbero 13 morti, oltre 100 feriti e numerosi dispersi. Proseguono le ricerche dei soccorritori, il corrispondente da Pechino.
8: Il fumo che esce. È collassato il secondo piano di un centro commerciale. L'esplosione mezz'ora dopo le prime scosse. Ci sono persone intrappolate qui sotto, dicono i soccorritori. Urla e paura. Sono le 16.27 locali, le 9.27 in Italia. Sisma di magnitudo 7.1. L'ipocentro localizzato a una profondità di circa 10 km. La città di Kumamoto, la più colpita, crolla una parte delle mura del castello. Sembrava che il mio corpo galleggiasse, racconta questo ragazzo. Non ho capito subito che era un terremoto. Poi ho visto il muro crollare. Non lo dimenticherò mai più. Stiamo ancora valutando la portata dei danni e delle persone coinvolte, dice in TV la premier Sanae Takaichi. Danneggiate strade, ponti, palazzi. Si fermano per precauzione gli shinkansen, i treni proiettile, una cinquantina i feriti ricoverati. Una prima rassicurazione. Nessuna anomalia immediata in siti nucleari. Poi rientra anche l'allarme tsunami. Pechino, Marco Clementi, GR2.
5: La cronaca con la violenza di una, sulla, su, di una baby gang contro due gemelli di 14 anni accusati di aver fatto la spia.
9: Sono stati picchiati ripetutamente e umiliati, gli hanno abbassato i pantaloni, gli hanno fatto mettere sotto il getto dell'annaffiatori del campi. Finivano di quello, lo portavano fuori, in tre li picchiavano, li tornavano a mettere nel campo.
10: Così il padre dei due fratelli 14enni racconta quanto avvenuto nei giorni scorsi in un campo di Orsago, nel Coneglianese. Una descrizione cruda di una violenza di 8 coetanei contro due.
11: Questo per quanto è durato?
9: È durato tante ore, diciamo 4 ore e mezza.
10: Indagano i carabinieri che hanno acquisito i video girati dagli stessi baby criminali e che stanno ora vagliando la posizione dei vari membri del branco, tra chi si è limitato ad osservare e chi ha vigliaccamente infierito. Un trauma per i due ragazzini.
11: Ora lei che cosa chiede?
9: Chiedo che si faccia giustizia. Tra l'altro erano teoricamente amici, non erano desconosciuti, erano gente che frequentavano.
10: Davide Calimani, GR2.
5: Stabilimenti ex Ilva in sciopero, gli operai si fermano per 8 ore. La decisione dei rappresentanti sindacali di Fim, Fiom e Wilm per scongiurare la chiusura del polo di Taranto. Fissato per martedì 4 agosto un tavolo tecnico tra governo, enti locali e sindacati per mettere a punto proposte per la tutela dell'occupazione. L'esecutivo lavora un nuovo bando per la vendita del gruppo dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha ordinato la chiusura dell'area a caldo per motivi ambientali. L'attacco al cantiere TAV in Val di Susa, la procura di Torino ha chiesto il carcere per i due ventenni tedeschi fermati dalla Digos. Tra le accuse di devastazione e resistenza a pubblico ufficiale si valuta anche l'aggravante del terrorismo. Ed era questa l'ultima notizia, la linea torna, Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto e buona giornata.
12: Radio 2, Nicole, Edo, Andrea, Detto Santo ed io, Michelle, al 348-7300-200. Stanno arrivando tantissime foto, tantissime temperature da tutta Italia. Ragazzi, sta arrivando il caldo.

0: La nostra
1: Gaia, bossa nostra, good morning Radio 2, Michelle, Nicole, Edo, Andrea, santo, ormai diventato per tutti, al 348-7300-200 i vostri messaggi con le temperature, perché fino adesso questo vi abbiamo chiesto, è arrivato anche uno screenshot di una farmacia, sì, con 25 gradi.
2: Sì, ce la manda Cristina a pochi chilometri da Torino, ma un bellissimo messaggio ci mandano invece, ci manda Sia di 10 anni. Ciao tesoro, buongiorno, sono Sia, io per scappare dal caldo sono andata in Tanzania dalla mia nonna, hai fatto strada, ah, Sia, per trovare il fresco.
1: Hai detto a Sia, ciao tesoro, come si dice quando un bambino ti disturba, eh? L'hai detto,
2: vero,
1: con quel tono, ok, sembrava quello, è come Chakakang di
0: Che cattiveria. Sì, è vero, ma però sembrava quello, adesso va, intanto questa è veramente la voce rude.
3: Non
2: è vero, no.
0: Sono d'accordo.
2: Sia invece ti mando tanti abbracci e tanti baci, e questi sono tutti invidiosi. Lei dice comunque che in Tanzania ci sono 26 gradi, quindi fa più fresco che a Palermo.
1: Comunque non volevo offenderti dicendo l'indicazione, invece se vogliamo parlare di offese, so che ci sono offese, allora, che arrivano da lontano.
0: Allora, io in questi giorni ho scoperto, sì, sì, che il Medioevo, oltre ad averci lasciato castelli, torri, sì, palazzi, barbero, ci ha lasciato anche una serie di parole che secondo me meriterebbero un riconoscimento dell'UNESCO, ovvero gli insulti. Gli insulti, sì, medievali, che non sono eleganti ma sono poetici e particolarmente creativi.
1: Sentiamo,
0: me ne sono accennata un po'.
1: Poi
0: tipo,
1: quando tu ne dici uno pensa a chi associarlo. Ok, bene.
0: Come volete, signori. Vai, vai. Io so a chi associare questi insulti, vai, qui in questo studio. Ad esempio, ha il senno di un'oca ubriaca. Traduzione moderna, non sei esattamente un genio.
1: Beh, okay, questo segno di oca ubriaca, secondo me a tutti e quattro è applicabile,
2: sì, è
1: tranquillamente.
2: Giusto, è giusto.
1: Tranquillamente.
0: Poi abbiamo questo è particolarmente verace. Sei nato sotto una latrina, pensato per dire a qualcuno che era di bassissima estrazione o senza alcun valore.
2: Beh, questo me lo prendo io. Perché sto umile.
1: Ti senti sotto
0: poi
1: la latrina.
0: Questa, vai. Signori, questo insulto è un insulto che potrebbe uscire dalla bocca di Righini.
1: Vai.
0: Possa il tuo pane ammuffire ogni mattina.
1: Che hai detto?
3: Madonna.
0: Possa il tuo pane ammuffire ogni mattina.
1: Ma a chi viene detto? Cioè, nel senso, cosa vuol dire?
0: Vuol dire...
3: È un insulto.
0: Ti mando quel pane.
2: Sicuramente non è buon appetito.
1: Vai al diavolo, no? Vabbè, era un vai al diavolo.
0: Fatemi chiudere sul diavolo, che il diavolo ti usi come sgabello.

0: Suona Jason Derulo, Want to Want Me, qua su Good Morning Radio 2. Siamo Edo, Mish, Nicole e Santo che stanno leggendo i vostri, le vostre temperature, i vostri messaggi. Vi ricordiamo sempre di mandarceli, perché così insomma possiamo sapere che caldo, che fresco fa. È arrivato qualcosa?
1: Sì, allora abbiamo, abbiamo una serie di cose. Abbiamo Aldo dalla provincia di Roma, 24 gradi.
0: Dai, Roma si difende.
2: Località Buvolo,
3: Buvolo, vicino a Fiume, senza Reggio Emilia, 19 gradi. Beh, insomma, lì comincia, lì è freschino. Lì si sta bene.
0: Esatto, fateci sapere poi se da qualche parte si sta più al fresco, soprattutto.
1: E quindi si è più eleganti.
0: Decisamente.
1: Perché ricordiamo quello che diceva la compianta Jane Austen: il caldo costringe a stare in un continuo stato di ineleganza.
0: Giusto. Parole,
2: è impossibile stare in eleganza quando fa caldo, essere eleganti quando è impossibile. Io sono sguaiato, sudo, con queste
1: come
2: camicie.
0: Ma sono solo le 6 di mattina.
3: È quello il bello: cercare di essere eleganti nonostante il caldo, come a Colleferro, provincia di Roma, dove Aldo dice che sono 24 i gradi e lui andava a 23 di velocità mentre faceva la foto. Aldo, se aspettavi un chilometro riuscivi a fare 24-24.
0: Comunque Nicole ci stava leggendo alcuni, perché un modo per non perdere l'eleganza anche quando si insulta magari è utilizzare degli insulti un po' del passato, no?
1: Desueti.
0: Quindi come insulterebbe tipo Umberto Eco? Nicole, ci leggi qualche altro esempio?
1: Allora, abbiamo secondo me una perla.
0: Vai.
1: Ovvero un modo sprezzante per dire stai al tuo posto, rimettiti al tuo posto. Signori, torna alla zolla che ti si addice.
3: Righini, torna alla zolla che ti si addice.
0: Mo magari.
1: Torna alla zolla che ti si addice.
3: Che poi era sotto la latrina.
0: Esatto, zolla.
1: Perché... Oppure attenzione, che il tuo posto sia lontano dalla mia tavola. Il che si traduce con sei indegno della mia compagnia, quindi entrambi, tutti e due in regia, lontani da me.
3: Giusto. Col caldo che fa in questi giorni, via. Quello della tavola, secondo me, funziona spesso.
0: È un'ottima idea, assolutamente. Noi purtroppo in realtà non abbiamo inventato ancora degli insulti, però abbiamo inventato un'esclamazione. Infatti ci dice Gian da Verona che Chakakan potrebbe essere l'esclamazione perfetta e da oggi Chakakan. La adotta.
1: Senti com'è contento.
3: È bello, chiedi, ti piace Joy, role model? E tu rispondi Chakakan.

0: Roll Model Joy, questa è Radio 2 e siamo in compagnia, purtroppo, ahimè, di Edo Righini e di Andrea Detto Santo.
1: Purtroppo.
0: Per fortuna c'è Micol che dobbiamo fare. Però, ragazzi, è arrivato il momento di dare retta a un cretino.
2: Dai retta a un cretino. Dai retta a un cretino.
3: Tra l'altro la rubrica nasce dal fatto che io ho l'età di suo padre, quindi adesso dovrei sgridarlo.
4: Ma sì, ma questo punto
3: quello che mi ha appena detto, cioè da padre a figlio, come ti permetti? Il consiglio di oggi è sempre dai retta a un cretino. L'idea è quella che segnaliamo ai genitori che hanno figli sui 15-16 anni, insomma cose abbastanza banali. L'insegnamento di oggi, il consiglio che do oggi è: insegnate ai vostri figli a salutare le persone, cioè quando le incroci per strada dare il buongiorno. È una cosa semplice che però non si fa più. Cioè, Edo infatti batte le mani perché probabilmente non si fa. Ma purtroppo non si saluta, cioè incroci le persone per strada, il teste basse e non ci si dice buongiorno. Quindi l'idea banale è: dite ai vostri figli di salutare chi incrociano per strada, ma anche quando sei al bar in fila o al supermercato. Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno. Miscia, scusa, dammi un secondo perché devo riprendere Righini. Edoardo,
0: brava,
1: sono cose importanti. Lui dà consigli basati su quello che è il desueto buonsenso.
3: Brava, grazie.
1: E lui ci ricorda che salutare gli altri, avere un buon rapporto con gli altri, è importante, perché come direbbe mia nonna, pace l'anima sua, mi colto con gli altri ci devi vivere. Avanti, argomenta, sentiamo.
3: No, perché ti dà fastidio che dica insegni ai genitori a dire ai figli buongiorno?
4: No, va benissimo, solo che nel senso, dai retta a un cretino io proporrei il cambio di rubrica al nome Capitano, l'angolo di Capitano Ovvio. Ma certo che quando uno saluta deve dire buongiorno, buonasera.
0: Non lo, ha ragione Andrea, non lo fanno.
3: Bravo,
1: esatto,
3: vedi che sembriamo un buon dibattito.
4: Però questa è un buon consiglio, così se vogliono diventare serial killer potranno dire salutava sempre.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

0: Il DNA di Lorenzo Giovanotti e Gabri Ponte su Radio 2, Michel, Nicole, Edo, Andrea, detto Santo, con voi al 348-7300-200 i vostri messaggi. Di cosa parliamo oggi? Cosa vorremmo parlare con voi? Vorremmo che ci scriveste al numero che ho appena dato le vostre disavventure estive di viaggio, tutti esatto. I viaggi che non hanno funzionato,
1: non me ne
0: raccontateci. Allora, oggi dovrete essere un po' articolati, vanno bene anche i vocali, quindi tranquillamente,
2: sì, assolutamente.
0: Raccontateci la disavventura di viaggio,
2: anche perché ogni viaggio, diciamo, c'ha la sua sfiga, no? Cioè, che non deve essere per forza drammatica, però diciamo quei piccoli inconvenienti. Ad esempio, io vi racconto questa: a me è capitato un anno di andare in vacanza come tutti gli anni a Rimini Riccione, un anno decidiamo però di cambiare.
1: Sempre là vai tu.
2: Sì. Si torna Riccione. Sempre
1: diciamo
2: sta...
1: è già una sfida, disavventura.
2: Per loro, però, per quelli di Riccione.
1: Certo.
2: E, insomma, per una volta dico: vabbè, cambio bagno, vado in un'altra struttura, sì. Così per cambiare, o ve lo giuro. Mi arrivo al mio ombrellone, mi sdraio, mi volto verso destra e c'è la mia ex.
3: Quindi, questo è terribile.
0: Quindi tremenda disavventura.
3: Guardate, questa è la regina delle sfighe.
2: Sì.
3: Quindi l'hai vista flirtare con gli altri tutta l'estate?
2: Ah, certo.
0: Era col fidanzato.
2: Non era col fidanzato, era con molti fidanzati, perché devo dire a lei quell'estate lì andò particolarmente bene. A me lievemente meno, infatti ho adottato la tecnica dello struzzo. Cioè io tutte le volte che lei entrava agli spiaggi io mettevo la testa sotto la sabbia. Ed effettivamente mi sono sentito un po' struzzo quando l'ho vista.
3: Beh, non lo metto in dubbio. Io invece mi ricordo, signori, una vacanza. 14 anni, la prima volta ad Amsterdam con mia madre, ci salta la prenotazione dell'albergo per motivi che adesso non ricordo e finiamo a dormire, io non so come dirlo, in una specie di motel chiuso, cioè motel barra casa chiusa.
2: No, pazzesco. Penso si dormiva pochino, insomma. Esatto.
3: Pochissimo, e mia madre non sapeva più cosa raccontarmi, povera donna.
0: Un sacco di rumore e disturbi dei vicini.
3: Sì.
0: Vicinato disturbante, quindi 348-7300-200 i vostri, le vostre disavventure, meglio come le ha detto Edo, è meglio le vostre sfighe estive,
2: esatto, belle, brutte, così ci ridiamo assieme e la sfiga sembra meno sfiga.

0: YouTube, Street of Dreams, questo salute. È Good Morning Radio 2. Ho interrotto.
1: Non avevi visto il
0: rientro.
1: YouTube, scusa. No, salute.
2: Credevo fosse. Righini, basta. Basta.
0: Credevo fosse perché
2: Nicola.
1: Allora, uno non può essere di buon umore la mattina.
2: Scherzo,
0: gioca.
2: Essere di buon umore la mattina, ma puoi tenere un minimo di buon gusto.
0: No, Simo, non lo picchio. Mia sorella mi scrive messaggi, dice di darti una testata. No, Simo, non gliela do.
1: Vabbè,
0: non gliela do. È un compagno di viaggio, gliela do venerdì, così a sabato e domenica per mettersi a posto.
1: Torno,
0: va bene?
1: Torna alla zolla che mi spetta.
2: Torna alla zolla che ti spetta, esatto.
0: Vai, vai. Al 3487-300-200 vi abbiamo chiesto di raccontarci le vostre disavventure di viaggio. Quelle estive, le sfighe, come la chiamate Edo in maniera molto corretta, perché stiamo noi raccontando le nostre e di sfighe proprio si tratta, cioè piccole disavventure di viaggio. Michel, ce n'hai una?
3: Sì, l'anno scorso, sì. Estate 2020, che era 25, sì. Vado in Grecia al mare, prenotiamo con degli amici una bella barca a vela per fare una settimana a mare e arriviamo, lo skipper non c'era perché era stato ricoverato in ospedale,
0: no.
3: Stiamo due giorni in porto, arriva un altro skipper che porta la barca a vela dall'estero, ma effettivamente non sapeva portare la barca a vela,
0: no.
3: Cioè, quindi
0: no.
3: Abbiamo fatto dei bagni a 500 metri, a un chilometro a un miglio dalla costa, non abbiamo visto niente, non riuscivamo a torbeggiare da nessuna parte. Devo dire che io mi sono arrabbiato un po', ma giusto un po'. Poi a un certo punto ho detto bisogna prenderla con filosofia, che dobbiamo fare, ci abbiamo riso su e oggi ci rido.
0: In realtà tutte le vostre avete pagato le vacanze dello skipper probabilmente, perché che era uno
3: esatto.
0: Pescato così.
3: Sì, esatto.
0: Bravo.
2: Non so perché, ma dalla premessa io mi aspettavo che alla fine fossero stati su una zattera per una settimana.
0: Invece no.
2: Però vedila così, almeno la barca a vela era carina.
0: Sì, la barca
2: era carina, almeno
3: quella,
2: no, la barca,
3: quella
2: no, location.
3: Io avevo il sospetto, non è che non troviamo nulla, non abbiamo trovato lo skipper.
1: Sì, no, infatti che tra l'altro in quei casi lì non sai cosa fare, perché dici con uno skipper così non puoi neanche skipparlo, ecco, te lo devi tenere in qualche modo.
3: Ma tu queste
2: io
3: volte,
2: esco, cioè, io esco dallo studio.
3: Sì, anche io abbandono lo studio.
0: Figo gli rubava anche le fidanzate, che

0: Billie Jean, Michael Jackson. Pare che i giovanissimi, i membri della Gen Alpha, quindi i ragazzini di 11, 12, 13 anni, stiano riscoprendo il king del pop grazie al film su di lui e al docufilm, e lo associano a una sensazione di malinconia, signori, di malinconia.
1: Ma vedi, sono malinconici per cosa? Che non hanno vissuto Michael Jackson?
0: Hanno visto il film e il documentario e gli ha trasmesso una profonda malinconia, una saudage.
2: Ai tempi in cui stavano nella pancia della mamma, perché è il massimo di ricordo che possono avere.
1: Relativo al grande, mitico Michael Jackson. Stiamo al 348-7300-200 chiacchierando con voi di disavventure di viaggio, ce le state raccontando.
3: Buongiorno a tutti. L'unica sfiga che ho avuto io durante una vacanza, che normalmente le mie vacanze sono viaggi, è stata quella di avere un compagno che fino al viaggio precedente era un magnifico compagno d'avventura. Quella volta lì si era portato la fidanzata, che era entrata nella sua vita da pochi mesi, e che era una rompiscatole pazzesca, e ha dato noia per tutto il viaggio senza tregua. È stata una fatica sopportarla che non vi dico. Ma ciao a tutti, Bruna.
0: Scusate, ma avete sentito la voce affaticata di Bruna? Cioè, devono essere passati anni e comunque ancora sente la fatica nel cuore. Deve essere stato un incubo. Io mando un caldo e caloroso abbraccio a Bruna, che giustamente si merita tutto il nostro supporto.
1: La domanda è quanto tempo è passato, perché può essere invece che è successo l'altro ieri dal tono che aveva Bruna.
2: Però vedi, Bruna, uno in realtà può iniziare a mettere in campo alcune contromisure in quel caso lì, no? Tu dici va bene, vieni in viaggio con noi e sei antipatica, allora domani ti faccio sparire le mutande e via andare, te ne trovi con solo una.
1: O fare il dispetto all'ospite
0: in atteso. Ma è una dichiarazione di guerra, poi ti fai tutte le vacanze a guerra
4: anche
0: fredda.
4: Anche ragazzi, i compagni di viaggio sono essenziali, importantissimi.
2: Certo.
4: Quella potrebbe essere un'altra disavventura, come Bruna, poverina, no? Che
1: sbagliare compagno
4: dell'amico.
1: Sbagliare compagno di viaggio.
2: Assolutamente, sbagliare compagno di viaggio. Però no, in quel caso lì Bruna, capito, faceva il dispetto e poi magari al contrario diceva no, povera, ti do una mano io, eccetera. E poi non so, gli buttava via tutto
0: il make-up,
2: gli buttava, capito, il dentifricio nel water.
1: Fate così. Come Bruna, eh? Al 3487-300-200 continuate a raccontarci le vostre sfighe di viaggio, perché questo è il tema di puntata di Good Morning Radio 2.

0: Gemma Fabri Fibra Antidroga, questa è Radio 2, stiamo parlando delle sfighe di viaggio al 348 7300 200, stanno arrivando i vostri messaggi, anche i vocali. Ragazzi, Santo, Nicole, Edo, volevo raccontarvi questa notizia realmente accaduta. Pensate, dimentichi il portafoglio sull'aereo ma non lo fanno risalire per riprenderlo. Pensate, è incredibile, è successo a un passeggero atterrato a Bari dopo un viaggio da Varsavia. Grazie al tracker che aveva all'interno del portafoglio, il GPS, ha scoperto che era tornato in Polonia il portafoglio con il volo di ritorno, perché ha detto quindi, no, qui non sali.
1: E
0: per riaverlo è stato costretto a comprare un altro biglietto, volare di nuovo fino a Varsavia spendendo 350 euro, tornare a Bari dopo aver recuperato il portafoglio, cioè è dovuto tornare a Varsavia per prendere il portafoglio
2: perché non poteva pagare il volo al portafoglio, cioè in realtà, quindi è dovuto andare e tornare, appunto.
0: Capisci?
1: Cioè, lo poteva affidare a un hostess.
2: Era comodo perché il portafoglio è l'unico che può viaggiare con documenti, cioè ce li ha, quindi in realtà era comodissimo farlo viaggiare. Niente,
1: ma scusate,
0: ma tu
1: non ho capito perché me l'hanno fatto risalire sull'aereo. Più facile, cioè,
0: perché c'erano delle regole ferre.
2: Senza documento, si vede che il regolamento impone che senza documenti non ti fanno salire. Quindi
0: non
2: in realtà il colmo, però, povero.
3: Comunque, cioè, devo dire che ringrazio Amici perché mi ha appena sbloccato una nuova ansia da viaggio. Cioè, io tra le tante ansie da viaggio che uno ha, capito, ho chiuso
2: quella
3: quello,
2: del portafoglio.
3: Quella di perdere il portafoglio in aereo. Anche perché veramente, cioè, farsi avanti e indietro Varsavia, Bari, Bari, Varsavia. A un certo punto uno si arrende e dice, vabbè, sto a Varsavia, sai cosa, va bene così. Oppure se no stavi a Bari e sfruttavi la proverbiale ospitalità meridionale italiana, ti facevi offrire tutto.
2: Peccato che questo polacco
1: avrebbe
2: non fosse,
1: potuto,
2: non fosse
1: potuto,
2: nostro amico, perché sai quanti suggerimenti gli avremmo dato, io avremmo dato noi, continuiamo a darne. Voi continuate a mandare messaggi 348 7300 200 raccontandoci le vostre sfighe di viaggio estive, invernali, quello che volete voi.

0: John Bon Jovi, It's My Life, probabilmente è quello che John Bon Jovi ha esclamato quando gli hanno perso il bagaglio all'aeroporto, è It's My Life, ma del resto è un po' la vita di tutti noi che viaggiamo e che magari qualche volta ci becchiamo qualche sfiga. Ce le state mandando al 348 7300 200, quindi raccontateci magari le piccole sfortune, i piccoli incidenti che vi sono capitati in viaggio. E visto che parliamo di sfortune, c'è sempre un
1: incredibile.
0: Facciamo un gioco.
2: Pronti?
0: Va bene,
2: siamo pronti.
0: Facciamo
2: siamo
0: un gioco
2: apposta.
0: Giochiamo al podio. Allora, ho selezionato alcune delle sfighe, diciamo, più frequenti o sfighe più sfighe che ti possono capitare in viaggio. Vi chiederò di metterle in posizione dalla prima, la peggiore, alla migliore. Okay. Va bene? Ovviamente io ve ne leggo una alla volta, quindi non sapete che cosa viene dopo.
2: Esatto.
3: Ok. Wow. Vai, pronti. Okay.
1: Siamo carichi. Vai. Siamo carichi. Vai, oh, vai.
2: Allora, ricordiamo i precedenti. Prego.
0: Da 1 a 6.
2: Mm. Vai.
0: Avere il posto aereo andata e ritorno vicino ai bambini.
1: Urca, ragazzi.
3: No.
2: Lo so.
1: No.
2: Sono abituato, no, quindi no,
1: non perché io mi sento Erode, per carità.
3: Dove lo mettiamo?
4: Però dipende, ma i bambini piangono?
0: Sì, no,
1: sì, certo, ovviamente.
2: In che posizione lo volete mettere? Secondo, terzo?
3: Beh, facciamo terzo, dai, terzo.
2: Dai, terzo.
1: Io avrei messo anche secondo, ma andiamo
2: terzo. Facciamo terzo.
0: Va bene. Vai. Arrivare e trovare per tutta la settimana, sì, brutto tempo.
1: Ah, per me sesto posto, perché comunque qualcosa volendo riesce a fare.
2: Sesto? Va bene, mettiamo sesto.
0: Ok, vai. Va bene,
2: no, vai pure avanti, vai pure
3: Santo
2: avanti.
3: Non è convinto, vai.
2: No, l'avrei messo al quinto forse, o anche al quarto, però va bene, sesto va benissimo.
0: Arrivare sesto, con largo anticipo in aeroporto, beccarsi 24 ore di ritardo e poi la cancellazione dell'aereo.
2: Orpo, qua in alto. Ah. Io lo metto in alto, mi dà un fastidio
1: secondo?
2: Questo.
1: Secondo? La buttiamo al secondo?
3: Io primo, dai ragazzi.
1: Addirittura secondo. Primo.
2: Non bruciamoci secondo, il primo, dai. Che sennò poi ci fa mettere la cosa dai. Più... Secondo.
0: Ok, quindi secondo posto... è un altro un classicone.
2: Quanti ne mancano?
0: Ne mancano 3.
2: Vai.
0: Dovete mettere adesso il quarto. Smarrimento del bagaglio.
2: Smarrimento del bagaglio, secondo me può andare al quinto. No, cos'è?
0: Sì, avete libero il primo, il quarto e il quinto.
1: Quinto ragazzi,
2: sì, una cosa
1: quinto.
2: Succede,
1: quinto,
2: capita.
1: Quinto. È un alibi per fare shopping se te lo perdono. Vai.
0: Questa è mentalità. Questa sì. È mentalità.
2: A me l'hanno rubato, ma poi ne parliamo. Vai pure.
0: Addormentarsi in treno e ritrovarsi a stazione Termini quando la tua fermata non è Termini.
3: Io sono a stazione a Napoli Centrale.
2: Quarto, mettiamo quarto. Possiamo mettere al quarto, Michel, perché ti è capitato?
3: Sì, quarto.
0: Ok, e quindi al primo posto.
1: Vai. Attenzione, ho paura.
3: Cosa resta?
0: La maledizione di Montezuma, nota anche come la diarrea del viaggiatore.
1: Oh, giusto, posso
2: giusto
1: dire.
2: Giusto al primo posto.
1: Sì, secondo
3: giusto,
1: me ci sta.
3: Giustissimo.
2: Ci sta. Tra le disavventure di viaggio.
3: Abbiamo sbagliato.
2: No, è tra disavventure. Cioè, immaginati che vai a Parigi e visiti tutti i bagni di Parigi, capito? Non è bello.
1: Che potrebbe essere
2: vacanza.
1: Comunque interessante.
3: Non c'è nemmeno il bidet.
2: Bravo! Perché alla fine l'abbiamo contagiato.
0: Questo era il commento giusto da fare.
2: Sei contagiabile, Michel.

0: Ciao, buongiorno Stefano da Cesena. No, non è successo a me, ma a dei miei amici che viaggiavano con noi. Con grossa fatica riescono ad arrivare a Bologna. Finalmente entriamo nell'aereo con il bimbo. Vediamo, mettendo lo sguardo negli oblò, che passa l'omino col passeggino del bimbo. Si ferma in un altro aereo e
1: No.
0: carica il passeggino su un altro aereo. Meraviglioso.
2: Grazie a Stefano che ci ha mandato questa disavventura di viaggio al 348-7300-200. Raccontateci anche le vostre. Questa è paradossale, molto divertente. Qui in studio ridiamo tutti.
1: Ma poi cosa ha fatto durante la vacanza? Si è tenuto il bimbo in braccio tutto il tempo? Ne ha comprato un altro?
2: Questa è la curiosità. Nel frattempo, pensiamoci, andiamo a sentirci il GR2. Good Morning Radio 2 torna subito dopo.

0: Radio 2 diventa live.
1: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
7: 2-2. Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: Sono le 7:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: La nazionale di Malagò, torna Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, con lui anche Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico. Notte di attacchi reciproci, frana la tregua Stati Uniti-Iran. A Washington Trump riceve separatamente Zelensky e Netanyahu. Ex Ilva, sciopero di 8 ore negli stabilimenti dopo il fermo dell'area a caldo di Taranto. Il governo lavora a un piano straordinario. Mafia, allarme del procuratore di Palermo De Lucia. Cosa Nostra punta a droni lanciamine. I boss comandano dal carcere con i cellulari. Troppi yacht a Capri prendono d'assalto i faraglioni. La perla del Mediterraneo si difende con barriere e pattugliamenti. Musica, quasi 10 anni dalla morte di George Michael, svelato il progetto di un album segreto mai pubblicato, dove il cantante britannico duettava con stelle come Elton John e Aretha Franklin. Una buona giornata da Enrica Belli. Il calcio italiano, la nazionale, riparte dunque da Roberto Mancini e da Claudio Ranieri, rispettivamente allenatore e direttore tecnico. Nel pomeriggio la conferenza stampa di presentazione.
3: Alla fine ha deciso tutto Giovanni Malagò. Dal ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini, fin dall'inizio la prima scelta del presidente federale, alla conferma della figura da lui ideata del direttore tecnico, affidata a un profilo di incontestabile esperienza, come spiega lo stesso Malagò.
4: Mi serviva una persona con cui condividere la scelta del commissario tecnico, e questa persona si chiama Claudio Ranieri.
3: E in arrivo entro la fine della settimana c'è anche una terza figura, un capo delegazione con compiti di supervisione sul coordinamento delle nazionali giovanili. Nella rosa dei nomi anche quello di Gianfranco Zola. Anche qui ultima parola a Malagò, come per mettere la parola fine alla vicenda Pirlo, caso più unico che raro, spiega il numero uno della FIGC, e chiuso per motivi di opportunità. Insanabile poi la frattura con Maldini e Leonardo, una separazione però senza polemiche. Ancora Malagò.
4: C'è stata un'assoluta serena consensualità nel decidere che era a quel punto giusto che le nostre strade si separassero.
3: Da qui la sterzata definitiva sulla coppia Mancini-Ranieri, che oggi pomeriggio si presenterà per la nuova avventura azzurra. Emanuele Granelli, GR2.
2: Tutto nella stessa giornata, tutto alla Casa Bianca, gli incontri di Donald Trump, prima col presidente ucraino Zelensky, poi col primo ministro israeliano Netanyahu. Nella notte violata la tregua Stati Uniti-Iran, l'inviato a New York.
5: Missili lanciati contro le forze americane. Un attacco iraniano a sorpresa, rende noto il comando centrale degli Stati Uniti. Tutti i missili sono stati intercettati, restiamo in stato di massima allerta. Poi un secondo annuncio. Le forze statunitensi e quelle saudite hanno condotto attacchi di precisione contro le milizie filo-iraniane in Iraq. Nello stesso giorno in cui Donald Trump ha ricevuto nello studio Ovale Benjamin Netanyahu e prima di lui Volodymyr Zelensky, entrambi a Washington per il commiato al senatore Lindsey Graham. Ottimi incontri, abbiamo parlato di molti argomenti, commenta il presidente sui social. La migliore conversazione di sempre. I critici speravano di trovarci divisi, invece hanno trovato un muro di granito, dichiara Netanyahu a Fox News. Zelensky ha parlato con il presidente americano di difesa aerea, una priorità per Kiev, ma anche di come rilanciare il processo per un cessato il fuoco in Ucraina. Vogliamo fermare la guerra, è quello che vuole Trump ed è quello che vogliono gli europei, solo Putin non è d'accordo. Da Washington, Enrico Bona per il GR2.
2: Resta attesa la situazione in Cisgiordania. Il ministro israeliano della difesa, Katz, ha ordinato all'esercito di intensificare le attività definite contro il terrorismo palestinese e prepararsi all'occupazione di un altro campo profughi. La polizia di Tel Aviv ha arrestato un 16enne israeliano, latitante da 2 mesi, accusato di aver aggredito una donna e un bambino palestinesi e di aver maltrattato degli animali. L'ONU denuncia le violenze perpetrate dai coloni. Salito a 13 il bilancio dei morti del terremoto che ha colpito il Giappone. Oltre 100 feriti, decine di dispersi. La premier Takaichi avverte, si temono forti scosse di assestamento e si continua a scavare tra le macerie di un centro commerciale. Ex Ilva, sempre più in bilico il futuro del polo siderurgico, e i sindacati annunciano la mobilitazione.
6: tutto da rifare per l'ex Ilva. Nel vertice a Palazzo Chigi il governo prende atto che i due bandi di gara per vendere il gruppo sono ormai carta straccia. A dettare la svolta è il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura in 90 giorni dell'area a caldo di Taranto per l'inquinamento da polveri sottili e amianto. Acciaierie d'Italia ha già fatto sapere che rimuovere l'amianto in 3 mesi è tecnicamente impossibile. Si lavora così ad un piano straordinario per tentare di tenere in vita l'area a freddo. I sindacati delle tute blu intanto salgono sulle barricate. Michele De Palma, FIOM, CGIL.
7: 8 ore di sciopero perché vogliamo un piano straordinario sulla situazione industriale, occupazionale e salariale delle lavoratrici e dei lavoratori.
6: L'esecutivo intanto attende proposte concrete dal tavolo tecnico tra sigle delle tute blu, enti locali e ministeri interessati già da martedì prossimo. Gelsomina Testa, GR2.
2: Al centro del confronto politico le questioni economiche, in particolare il costo dei carburanti, ma anche il possibile accesso dell'Italia al SAFE, il Fondo di Finanziamento Europeo per la Difesa.
8: Prima l'annuncio useremo i 14,9 miliardi dei fondi SAFE, poi la precisazione del ministro degli esteri Antonio Tajani che smorza le polemiche dopo l'alto là della Lega.
9: Quanti ne useremo? Lo decideremo a fine anno, probabilmente saranno di meno come ha detto Crosetto, 6, 7, 8, 9.
8: E dalla Lega Claudio Borghi dice bene le precisazioni del ministro, non c'è nessuna decisione sul loro utilizzo, deciderà il Parlamento. Insiste sulla sicurezza Fratelli d'Italia che nel pomeriggio presenterà la proposta di legge contro chi devasta e aggredisce le forze dell'ordine. Una coalizione incapace di esprimere una linea comune, così la centrosinistra e PD che poi rincara il governo nel caos. Giuseppe Conte punge 0 euro sui rincari della benzina, sul riarmo però la strada è tracciata. Poi dal Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri.
10: Avere un ministro degli esteri che prenota i fondi di un prestito europeo come si prenota una cena al ristorante è un problema per il nostro paese.
8: Per Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, una follia destinare miliardi agli armamenti mentre gli stipendi restano fermi. Sui fondi della difesa parla di tira e molla disarmante, Riccardo Maggi più Europa. Alessandro Allegra, GR2.
2: Cosa Nostra sta cercando di comprare armi sofisticate provenienti dal conflitto russo-ucraino. E questo l'allarme lanciato dal procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, in commissione antimafia.
11: Noi abbiamo segnali del tentativo di acquisto di droni lanciamine, che sono strumenti estremamente sofisticati rispetto ai quali noi non siamo in questo momento preparati, come dire, in qualche modo a difenderci.
12: È una segnalazione inedita e preoccupante quella di Maurizio De Lucia. Cosa Nostra, ha sottolineato in commissione antimafia il procuratore capo di Palermo, vuole mettere su un arsenale avanzato e potente e ancora non è chiaro cosa intenda farne. Dopo le polemiche De Lucia è poi tornato sulla questione del controllo dello Stato sulle carceri, dalle quali si continua a comunicare liberamente. Nell'ultimo anno e mezzo sono stati sequestrati ben 297 cellulari solo nei 2 penitenziari del capoluogo siciliano. Massimo rispetto per la polizia penitenziaria, ribadisce il procuratore, ma la situazione si fa sempre più difficile.
11: Noi li mettiamo in custodia cautelare, ma in realtà cauteliamo molto poco se dal carcere continuano a fare quello che facevano fuori dal carcere.
12: Fausto Bertuccioli, GR2.
2: Le devastazioni dei Notav in Val di Susa, la procura di Torino chiede il carcere per 2 ventenni tedeschi.
13: Devastazione, lesioni personali in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, le ipotesi di reato in flagranza differita per 2 giovani tedeschi fermati dalla Digos vicino a Chiomonte subito dopo gli scontri. Nei loro zaini trovate giacche e abiti neri, guanti e maschere antigas. Secondo la Digos erano quelli indossati dagli appartenenti al blocco nero, gli antagonisti che hanno messo a ferro e fuoco il cantiere TAV. Per i 2 ventenni si sta valutando anche l'aggravante della finalità terroristica. Oggi la decisione del giudice per le indagini preliminari dopo l'udienza di convalida di ieri. Secondo gli inquirenti devono rimanere in custodia cautelare in carcere. I 2 giovani non hanno risposto alle domande dei magistrati e con dichiarazioni spontanee hanno negato ogni addebito. Oltre 3.300 le persone identificate dalla polizia, emessi fogli di via obbligatori da spurbani, provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale, sequestrato poi materiale esplodente, passamontagna e maschere antigas. Antonino Basile, sindaco di Venaus.
14: Tutta la parte violenta non rappresenta nel nostro pensiero, nel nostro comune.
13: Elena Paba, GR2.
2: La quarta ondata di caldo estremo sul nostro paese. Ricompaiono i bollini rossi, oggi Campobasso, domani Perugia e Rieti, qualche isolato temporale in quota. Il picco del caldo a partire da sabato, temperature fino a 40 gradi in molte aree del sud, del centro e in pianura padana. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pantelleria in occasione del decennale del Parco Nazionale. Il Capo dello Stato promette che tornerà sull'isola siciliana, ma poi aggiunge con autoironia: alla mia età non si fanno che programmi ravvicinati. E sul ruolo del territorio aggiunge:
15: le isole cosiddette minori nel nostro paese sono tutte di grande rilievo per il suo equilibrio e per il suo futuro e quindi richiedono una attenzione di cura e di tutela costante, ciascuna con le sue specificità di carattere, ed è un patrimonio questo che va valorizzato non per conservarlo come una fotografia, ma per il futuro.
2: Da un'isola all'altra, Capri cerca di frenare l'invasione dei natanti ai faraglioni.
16: A Capri l'estate cambia regole. I faraglioni, da sempre tappa obbligata per chi arriva in yacht, motoscafo o gommone, diventano una zona da guardare più che da avvicinare. Il comune prepara infatti una stretta contro il traffico nautico sotto gli scogli, dopo le polemiche e le numerose segnalazioni sui social. Il sindaco Paolo Falco:
17: il cattivo costume non muore mai. Noi tentiamo di controllare le coste continuamente e abbiamo arginato il più possibile con il posizionamento di boe lungo la costa. Certo, non possiamo blindare i faraglioni perché siamo un luogo turistico, però ci vuole la collaborazione di tutti, perché noi tentiamo veramente di difendere il nostro mare. Se l'utenza non diventa più educata e conscia che il mare va preservato, noi possiamo arrivare fino a un certo punto.
16: Una piccola rivoluzione per uno dei rituali più fotografati dell'estate caprese, quello del passaggio a pochi metri dai faraglioni, perché la foto ricordo resta garantita, ma almeno stavolta senza parcheggiare lo yacht sotto la cartolina. Mauro Zanda, GR2.
2: E in Sardegna aumenta il fenomeno delle notti tropicali in cui le temperature restano elevate.
18: In Europa le notti tropicali, quelle in cui le temperature minime non scendono sotto i 20 gradi, sono aumentate del 73% rispetto agli anni 70, secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteo a Medio Termine. L'incremento più consistente della temperatura notturna si è concentrato nell'Europa orientale e meridionale. La Sardegna è al centro del fenomeno.
19: A Cagliari e Elmas la media è passata da circa 27 notti annue nel trentennio 1951-1980 alle attuali più di 49 notti. È un aumento del quasi l'80%. Per il 2021-2050 i modelli indicano un ulteriore incremento di circa 18 notti, ma non cresce solo il numero, si allunga anche la stagione calda, oggi estesa da maggio a ottobre, talvolta fino a novembre.
18: Il caldo notturno è difficile da affrontare per il nostro corpo e i suoi effetti possono essere gravi perché impedisce il riposo. Per raffreddare l'organismo il cuore è sottoposto a un super lavoro che si traduce in sudorazione eccessiva e in alcuni casi disidratazione.
20: Da Cagliari, Damiano Beltrami, GR2.
2: George Michael è il mistero di un album mai uscito. Da Londra le rivelazioni su un progetto segreto e duetti stellari. La corrispondente.
21: Il titolo è Trojan Souls, è il leggendario album mai completato di George Michael, concepito tra il 91 e il 93. Michael è in piena battaglia legale contro l'etichetta discografica Sony, nasce così il progetto segreto, un album indipendente firmato con uno pseudonimo, Trojan Souls. George avrebbe scritto e arrangiato ogni brano chiamando per i duetti un cast stellare: Aretha Franklin, Stevie Wonder, Brian Ferry, Elton John tra gli altri, per creare un disco soul e pop spettacolare. Ma anche la musica fa i conti con la vita reale. Nel marzo del 93 muore Anselmo Feleppa, il compagno di George. Per l'artista il mondo si ferma, il progetto viene interrotto, non sarà mai più ripreso. Dell'album restano frammenti pubblicati da Andres Gheorghiu, cugino di George. Uno sguardo particolare e intimo a un artista all'apice della creatività, la storia del più grande album di duetti del pop che non è mai stato. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
2: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Laura Guida, in regia Alessandro Pazienza e Fernando Conti. La linea torna Good Morning Radio 2, prossimo giornale radio alle 8:30 da Enrica Belli. Buon ascolto.

0: Sì, i ragazzi di Radio 2, Andrea detto Santo, Edo e la ragazza Nicole. Stiamo parlando delle disavventure in viaggio, o meglio, le sfighe, come dicevi. Al 3487-300-200 stanno arrivando i vostri messaggi. Santo, fuori onda, durante questo lungo GR, ci parlava della sua disavventura.
1: Intanto,
0: ci anticipi qualcosa?
1: Sì, Michelle, intanto ti ringrazio per averci chiamato ragazzi. Feci un viaggio per una fidanzata che avevo conosciuto a Barcellona. E per raggiungerla, poi ne avevo perso le tracce. Era stata un'avventura così, di una notte. Quindi feci un viaggio per andarla a trovare in Danimarca. Arrivai a Copenaghen, andai a casa sua, ma non si deve fare, le improvvisate non sono belle, perché la trovai con, insomma, era, viveva con un ragazzo, era, aveva fatto, diciamo, una cosa che non si poteva fare, io non lo sapevo, e quindi feci tutto il viaggio fino a Copenaghen per niente. Ecco, questa è una disavventura di viaggio. Sfiga, chiamiamola così.

0: Io, tu, lei, lui, Michele Bravi, e ci sarà anche lui il 5 agosto all'appuntamento da non perdere, perché andrà in onda in prima serata su Radio 2, Rai 2, il concerto Radio 2 Live, Il cielo è sempre più blu, nella splendida cornice di Piazza 15 Marzo nel centro storico di Cosenza, nella mia amata Calabria, si è tenuto il primo concerto di Radio 2.
1: L'attesissimo evento musicale completamente gratuito, l'ho detto 3 volte perché è importante saperlo, è stato dedicato all'indimenticato Rino Gaetano, 45 anni dalla scomparsa.
2: E ha visto alternarsi sul palco alcuni tra i più importanti artisti del panorama musicale italiano, accompagnati dalla fantastica Radio 2 Social Band.
3: Ma non c'era solo la Radio 2 Social Band, perché la serata è condotta da Emma Stoccolma, ovviamente con la compagnia di Gino Castaldo e con la partecipazione di numerosissimi talent di Radio 2.
0: Il cielo è sempre più blu, con la musica di Radio 2.
1: Sì, musica meravigliosa che accompagna le vostre disavventure di viaggio, perché al 348-7300-200 vi abbiamo chiesto di raccontarci le vostre sfighe di viaggio. Ce ne state raccontando in tutte le direzioni.
3: Io vi leggo quella di Luisa dalla provincia di Rovigo, quindi vicino a casa mia. Vai. Perché io sono di Ferrara.
1: Loro dicono ciacacan.
3: Secondo me sì, è
2: buona
3: questa storia. È vero, quindi un abbraccio a tutti quelli di Rovigo che ci stanno ascoltando. Le mie disavventure risalgono a 2 settimane fa, quando sono andata a formare intera in viaggio da sola.
1: Sì.
3: Non ho mai potuto mangiare la paella perché era solo per 2 e nemmeno bere la sangria
0: però,
3: perché devo prenderne per forza 1 litro.
2: Vabbè,
3: poi mi toglievano sempre la sedia dal tavolo per gli altri perché ero sola, insomma a volte ho temuto che portassero via anche il tavolo. Vabbè, il resto è stato stupendo, l'isola dell'amore, ma l'importante è anche l'amore per se stessi, quindi io tra l'altro, se posso dirti, avrei detto guarda, mi porti per 2 la paella e poi il resto me la porto via.
2: Ma esatto come la sangria. Poi magari trovavo qualcuno in quel momento,
0: anzi,
2: con cui dividere.
3: Brava, anzi molto probabilmente se bevi la sangria da sola, dopo lo trovi qualcuno.

0: successo infinito, 20 milioni di copie vendute. Wanna Dance with Somebody Who Loves Me, 1987, Whitney Houston, una meraviglia di quei che pezzi, bella. Insomma, che rimangono eterni, lo sono, uno per i dischi che ha venduto, due per il fatto che tutte le volte che la risenti inevitabilmente ti viene voglia di ricantarla. Questo è Radio 2, Michel, Nicole, Edo e Santo, Andrea ha detto Santo, con voi al 348 7 300 200, i vostri messaggi con le vostre sfighe di viaggio.
1: Buongiorno, la sera Milano. A me è successa quest'estate, diciamo, una sfighetta, diciamola. In pratica, la mattina stavo chiudendo lo zaino, unico zaino che fanno il sottovuoto, mi si rompe la cerniera.
2: No.
1: Avevo l'aereo per Oslo da Malpensa a Luna. Quindi panico, faccio un bel respiro, svuoto lo zaino, vado dalla sarta, vado dal calzolaio, quelli più vicino, non riuscivano a ripararmelo subito, quindi a quel punto là ho fatto una cerca su internet, ho trovato un negozio aperto alle 9:30 alla stazione centrale, quindi prendo lo scooter, vado alla stazione centrale, spendo 139 euro e ho preso l'ultimo zaino che faceva sottovuoto che aveva il negozio. Quindi torno a casa, alla fin fine riesco a prendere l'aereo, però ho speso 139 euro. Non ancora
0: manco senza essere partite.
3: Posso dire? Però posso dire, ha uno zaino nuovo sottovuoto molto carino, scusate.
4: Esatto. Posso dire una cosa?
3: Prego.
4: Ma da noi sottovuoto mettiamo solo l'anduia.
2: Bravo!
4: Cioè, noi i vestiti.
2: Ma
4: ragazzi,
2: infatti, molto probabilmente si stava portando via, capito, delle robe da mangiare per Oslo, perché a Oslo, secondo me, si mangia malino.

0: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: 2-2.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: 2-2.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
7: Io solo te. Provaci a volermi bene.
8: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
9: Mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: Anastasia, I'm out of love. Stiamo parlando di sfighe durante il viaggio e stanno arrivando un sacco di messaggi molto molto carini. Io vorrei leggere questo di Giacomo da Verona, anni 10, stava andando a Roma per la comunione della cugina con la famiglia, tutto bene fino a Pisa, bella visita, poi vicino a Grosseto si è rotto il camper, problema con il motore. Notte nell'officina del carro attrezzi e il giorno dopo siamo tornati a casa tutti in treno. Vabbè, è stato bello comunque. Mi piace questo giovane ottimismo.
1: Sì, e poi perché sai qualche avventura racconti alle bimbe che vedi? Perché a 10 anni, sai, le altre bimbe racconti: ho dormito in officina, sono salito su un carro attrezzi, poi ho preso il treno. Cioè, il giorno dopo, Giacomo pieno di fidanzatine.
0: Guarda che questa storia te la puoi rivendere fino ai 15 anni, più
1: anche
0: meno.
1: 17.
0: Ma sì, anche sì.
1: Se cambi un pochino qualche dettagli,
0: esatto, fino ai 17.
2: Ma se cambi i dettagli anche fino ai 35, ma lasciamo perdere, non era questo il ragionamento che stavamo facendo.
1: E a proposito di dettagli, il dettaglio del viaggio che va male, del viaggio che apporta con sé una sfiga, spesso e volentieri fa parte della trama di alcuni film famosi.
2: Allora è il momento di consigliarvi del cinema da viaggio, da sfighe da viaggio. In realtà unisce perfettamente le due cose.
1: Cambi un pochino qualche dettaglio.

0: Franca Leone è l'occasione proprio per vedere l'Italia, la vedete, la ammirate, sentite una lingua fantastica.
1: E per vedere un viaggio pieno di sfighe.
0: Pieno di sfighe, pieno di attori straordinari, insomma Armata Brancaleone è il film di viaggio, di sfighe di viaggio che vi consiglio. Se poi volete andare negli Stati Uniti vi consiglio Easy Rider, ma perché è il film di viaggio più di viaggio che ci sia, lì le sfighe non sono proprio definite sfighe. Ma in realtà quel coast to coast del 69, dove c'è un Jack Nicholson immenso, ve lo consiglio perché sempre di cinema grandioso si tratta. Poi, se volete organizzare un viaggio in funzione del cinema, andate sul portale del cineturismo, perché lì avete i luoghi dove hanno girato i film e potete organizzare dei viaggi per andarvi a vedere i luoghi nei quali magari i film sono stati girati. È una cosa che consiglio, divertentissima, perché vai a vedere luoghi nei quali, set nei quali insomma sono stati creati capolavori.
2: Beh, io ho vissuto per anni alle Canarie e a Tenerife avevano girato, mi sembra, uno degli ultimi Star Wars.
0: Ecco, ad esempio, tanto per dirne una.
2: Bellissimo, meraviglioso. C'era questa distesa di sabbia blu in cima al Teide.
0: Anche in Italia, Star Wars è stato girato anche in Italia. Reggia di Caserta, insomma, hanno fatto uno degli episodi.
1: Sì, se posso poi chiamare anch'io un viaggio di sfighe, un film da viaggio di sfighe, direi Bianco, Rosso e Verdone. È uno dei grandi classici dei viaggi. Viaggi sfigati, abbastanza sfigati, perché ricordiamo, voglio dire, personaggi incredibili come Ma tu mi ami, sì, la cosa è reciproca. Oppure io ricordo la sfiga delle sfighe, quando l'intramontabile Sora Lella ha bisogno di farsi fare l'iniezione dal camionista, con la battuta famosissima: e sulle gambe, giù le gambe, giù le gambe, motte dai io quelle gambe.

0: Siamo davanti a una gigante. una grande, veramente immensa. Al 348-7300-200 le vostre disavventure o sfighe di viaggio tipo?
1: Tipo, per esempio, ci scrive un messaggio non firmato: ciao ragazzit, qua mi sembra delle mie zone per come saluta, Edo mi fa morire, apprezzo molto, dal mio compaesano, bravi tutti e tutte, io in aereo ho chiuso le dita. Questa però in realtà la sfiga non è la tua. Beh, io in aereo ho chiuso le dita nella cappelliera del passeggero davanti a me. Ho fatto tutto il viaggio con il senso di colpa.
0: E certo, e non solo.
2: Però questa è una grande storia da raccontare.
0: Chissà cosa gli ha lanciato poi dopo, cosa gli è arrivato dopo.
1: Io tra l'altro infatti volevo dire, se per caso ci sta ascoltando qualcuno che a cui hanno chiuso le dita nella cappelliera, si faccia sentire che è il momento di riconciliarsi.
0: Esatto, potete mettervi d'accordo.
3: Abbiamo rubato il mio cappotto dalla cappelliera all'aeroporto a Venezia. Un signore ha preso il mio cappotto, se l'è messo e se n'è andato. Ma io avevo dentro portafoglio chiavi di casa.
0: Non sbaglio, dai.
1: Ma l'hai in corso o no? Ce l'hai fermato?
3: Certo, ma non me lo voleva dare.
2: Non te lo voleva dare.
3: C'è il mio.
0: D'altronde dice: io sono un ladro capace, non un ladro disastro. Esatto. Sentiamo anche un audio.
4: Buongiorno, ragazzi. 2001,
0: sì.
4: Lavoravo a Terracina e ci andavo due volte alla settimana. Sì. Parto, faccio delle piccole valigie, beauty case e valigetta.
1: Sì,
4: sì. Giunta a destinazione, apro il bagagliaio, vuoto.
1: No.
4: Dunque, naturalmente corri a comprare biancheria.
1: Certo,
4: sì. Altre grande cose. Certo. Il mio bagaglio era rimasto a terra. No. Accanto alla macchina e ero partita senza due anzianetti che stavano sotto casa a prendere un po' di fresco, segnalano, i miei bagagli fanno il giro dei vicini e fortunosamente li recuperai.
0: No, non è fortunosamente, sono gli anzianetti. Il merito è degli anzianetti, capito? Sono loro che prendendo il fresco hanno trovato il bagaglio e te l'hanno riportato.
2: Però
0: bravi.
2: Comunque, come sempre, alibi per fare altro shopping. Va bene, ragazzi, va bene così.
0: Avrà
2: bene
0: comprato
2: così.
0: Qualcosa di fighissimo la signora.

Special, o come dice mia mamma Anastasia, I'm Out of Love del 2000, un grande classico, il brano di debutto. Pensate, quando l'hanno sentita la prima volta che cantava in questo modo qua, si sono guardati tra di loro e hanno pensato:

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
4: 2-2. Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
6: Sì. Duchessa Lia. I vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Safe Brescia, Radio 2, parlar d'amore, due genovesi che riportano un po' la musica, no? Il
1: sì,
0: rap giovane,
1: grande,
0: fresco, in questa grande città di grandi cantautori che io tra l'altro adoro, come Fabrizio De André. Ma stiamo parlando delle disavventure in viaggio, e ci sono delle disavventure, delle sfighe, ce ne state scrivendo tante, devo dire, al 348 7 300 200, che Edo Righini non tollera.
2: Io non tollero. Io non tollero.
3: Allora, una delle peggiori sfighe che vi possono capitare mentre viaggiate, ovviamente, è dover viaggiare con altre persone, perché a meno che voi non siate tipo il Papa, Trump, che avete il vostro aereo personale, potete andare dove volete, inevitabilmente dovete dividere lo spazio con altri. E il problema, una delle cose che io non tollero più di tutti, sono quelle persone che quando l'aereo atterra, cioè non hai neanche, capito, toccato ancora con le ruote per terra, e questi si sono già alzati, si sono già messi i cappotti, hanno già preso lo zaino e sono lì, capito, piantati con le gambe pronti per uscire, che hanno un'ansia proprio, tu la vedi tremenda, non vedono l'ora di uscire. Gente che non ha mai magari fatto uno scatto nella vita, mai neanche lo scatto alla risposta quando chiamano al telefono, ma in quel momento lì devono essere proprio i primi ad uscire, perché molto probabilmente, non so, dovranno baciare per terra come il Papa, probabilmente avranno, non so, qualcuno che li rincorre, gli starà aspettando un auto blu, e invece, capito, bloccano costantemente il posto. Tu vorresti dire: ma scusa, ma che bisogno c'è, ma aspetta un secondo, siediti, aprono adesso con calma, possiamo uscire tutti. No, questi loro invece vogliono uscire prima di tutti, perché molto probabilmente il primo respiro, la prima boccata d'aria quando arrivi probabilmente è la più buona. Nota bene, sono anche quelli che non appena arriviamo già hanno acceso, esatto, il telefono, sono già lì, capito, che scrivono non so a chi per dire dove sono arrivati. Vorrei dirgli una cosa: se nella vita come nel viaggio siete così insopportabili, probabilmente nessuno vi ha cercato e nessuno vuole essere cercato da voi. Quindi state seduti che tanto prima o poi usciamo tutti.
4: E d'altronde, se non tollera, deve partire così, cioè non può essere, insomma, edulcorarsi, però deve andare diretto, capito?
5: Però io vorrei portare avanti una tesi.
4: Sentiamo.
5: Non è che per caso queste persone sono quelle che hanno paura di volare e quindi non vedono l'ora di defenestrarsi dall'aereo, di strisciare per terra,
4: guarda,
5: di baciare per terra come il Papa e ringraziare di essere ancora al mondo?
4: Guarda come l'ha trovata. Io invece
5: è un'ipotesi.
4: Me li immagino che passano in mezzo agli altri, cioè me li immagino che sfilano uno attaccato all'altro, e in realtà sfilando uno attaccato all'altro camminano storti. Come camminano? Come le Bengals.
3: Ho capito, però averli accanto è una vera sfila.
4: Ma è come un egiziano, è così. Oddio.

0: Hippie IO, J-Ax, questa è Radio 2, Michel, Nicole, Edo, Santo.
1: Posso chiedere Andrea, però se mi leggi Hippie IO proprio come se fossi un cowboy?
0: Vuoi che legga l'altro legga? Proprio.
1: Come sì. Se fosse un
0: Hippie IO, così ti piace?
1: Potevi fare meglio.
0: Così, vedi? Così.
2: Devi credere un po' di più.
0: In realtà, quando ti fanno fare come fa Edo, che te lo fa fare a te, i bambini, quelli fighi, rispondono: perché non lo fai tu? Intanto, sentiamoci, perché facciamo anche le cose serie, non solamente i
1: niente.
2: Incredibile. La maturità di
0: attenti alle truffe. La classifica delle truffe più comuni dell'estate 2026.
3: Già. Ragazzi, sì, perché praticamente al primo posto c'è la casa fantasma. Tu prenoti tutto, arrivi, che ne so, in Sardegna, in Calabria, in Puglia, nelle Alpi, eccetera, e non c'è la casa. E tu dici, ops, dov'è? E hai pagato però, Poi al secondo posto c'è il messaggio WhatsApp dell'hotel. Hai già prenotato davvero, ma qualche giorno dopo ricevi un messaggio che ti dice, per confermare la prenotazione dobbiamo verificare la carta di credito. Tu clicchi e che fanno? Ti rubano i soldi. Quindi fate
0: occhio.
3: Attenzione.
0: Attenti.
3: Poi, terzo posto, esatto, c'è il finto autonoleggio. Che come funziona? Siti identici a quelli delle vere compagnie, offerte incredibili e pagamento anticipato, ma l'auto non c'è.
0: Attenti.
3: E poi ancora al quarto posto i biglietti aerei super scontati, diffidate sempre, bisogna prestare attenzione perché comprate il biglietto ma poi manca l'aereo, arrivi in aeroporto e non c'è, non esiste addirittura nemmeno la compagnia. E al quinto posto, pensate, qualcuno ci è incappato come il sottoscritto, le escursioni fantasma. Tu paghi in anticipo un'escursione, molte volte non c'è, molte altre invece il contrario di quello che ti hanno offerto o che hai visto sul sito internet, su Instagram, sui social, sul Depliant.
0: Quindi state attenti.
2: Molto attenti, anche perché io sappia non è facilissimo recuperare i soldi di truffe del genere.
3: No,
2: anzi, se qualcuno ha idea di come in qualche modo ci si possa raccapezzare, ce lo faccio sapere, perché
0: attenti alle truffe in senso generale, perché è una cosa pericolosissima, quindi mi raccomando.
1: Intanto però continuiamo a chiedervi le vostre sfighe di viaggio, non per forza truffe, quindi anche cose divertenti, sempre al 348 7300 200. Dai che ne ridiamo assieme.
0: GR2.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
6: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital. Simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fel. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini. 2-2.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: È arrivata l'estate, con i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole, come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi e indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Sono le 8:30.
12: Rai GR2.
13: Ancora buongiorno da Laura Guida. Dopo quattro giorni di calma torna a salire la tensione nel Golfo tra Stati Uniti e Iran. Mentre il presidente Trump pubblica le immagini dai colloqui con il premier israeliano e il presidente ucraino, descrivendo un clima positivo, sul terreno riprendono le ostilità. Teheran ha respinto la proposta dell'Oman per una gestione condivisa dello stretto di Hormuz e ha colpito 3 petroliere. Poco dopo un nuovo attacco contro truppe statunitensi in Giordania. Giordania. Stati Uniti e Arabia Saudita coordinano la risposta attaccando le milizie alleate di Teheran in Iraq. Il bilancio è di almeno 10 morti. E nuovi attacchi in Medio Oriente spingono al rialzo il petrolio, più 3% nelle prime contrattazioni asiatiche. Il Brent europeo è ad oltre 87 dollari al barile, il WTI americano a 82. E resta sempre alta la tensione in Cisgiordania. Le forze armate israeliane continuano le loro operazioni definite antiterrorismo. L'ONU denuncia il rapido deterioramento della situazione e le violenze dei coloni. La corrispondente.
5: A porte chiuse, senza dichiarazioni congiunte né domande dei giornalisti, l'incontro Netanyahu-Trump come la volta scorsa, allora però tempo pochi giorni e lanciarono insieme l'attacco all'Iran, ora è un Trump che ribadisce invece di non avere bisogno che il premier israeliano gli dica cosa fare con la minaccia nucleare iraniana. Ma nessun richiamo da parte sua sulla preoccupante escalation in Cisgiordania, dove il ministro della difesa israeliano Katz dà istruzioni all'esercito di prepararsi a prendere il controllo di un campo profughi, probabilmente a Nablus. Analoghe operazioni contro i gruppi armati palestinesi nei mesi scorsi hanno portato allo sfollamento di 33.000 residenti. Ieri gli attivisti di Standing Together, associazione che per prima ha portato nelle piazze di Israele le foto dei bimbi vittime a Gaza, hanno manifestato a Tel Aviv contro l'escalation in Cisgiordania con slogan tipo «I coloni sono la politica del governo». Gerusalemme, Lucia Goracci, GR2.
13: Sale ad almeno 13 morti il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale. Lo ha annunciato la premier Takaichi, confermando i danni agli edifici con crolli, gli incendi e il blocco delle strade. Si cercano sotto le macerie dispersi, in particolare si scava nei pressi di un centro commerciale e una fabbrica. In Italia, con l'ex Ilva, dopo lo stop della Corte d'Appello di Milano che ha ordinato la chiusura dell'area a caldo per motivi ambientali, si va verso un nuovo bando di gara e un piano straordinario del governo. Mobilitazione di 8 ore in tutti i siti. Da Bari il servizio di Francesca Cosentino.
14: Singolare, ha detto il sottosegretario Mantovano all'incontro a Palazzo Chigi, che il decreto giudiziario arrivi proprio ora e comunque, ha precisato un commissario di Acciaierie d'Italia 40, i tempi per gli adeguamenti ambientali richiesti dalla magistratura non sono sufficienti. In 90 giorni l'amianto non si toglie, mentre le polveri sottili, ha detto, sono nella norma. Quindi si andrebbe verso uno stop della produzione a caldo e via via verso una fermata di tutti gli altri impianti. I sindacati però non ci stanno, da oggi si lavorerà con il governo per scongiurare la chiusura, mettendo in campo tutte le iniziative sindacali possibili.
13: L'Italia entra nella quarta, ennesima ondata di calore. Bel tempo in tutto il paese, temperature in aumento con il picco atteso da sabato e che potrebbe toccare anche i 40 gradi. Un caldo che colpisce anche l'Europa e uno dei suoi fiumi simbolo, il Danubio.
15: L'abbiamo fischiettato tutti almeno una volta nella vita, sul bel Danubio blu, il valzer di Strauss usato anche da Kubrick in 2001 Odissea nello spazio. Oggi però rischierebbe di stonare. In alcuni tratti del fiume, in particolare in Romania e Bulgaria, si vede ormai solo sabbia e in qualche video virale mucche che pascolano dove prima c'erano le chiatte. Colpa del caldo che ha sciolto i ghiacci delle Alpi già a giugno, privando il fiume della sua fonte di acqua principale. Così il riscaldamento climatico colpisce anche questo simbolo dell'Europa continentale e delle culture che lo attraversano. Il Danubio nasce in Germania e da lì attraversa 3.000 km e altri 9 paesi prima di sfociare nel Mar Nero. Nel suo lungo corso tocca Vienna, Bratislava, Budapest, Belgrado. Il ritiro delle acque riporta a galla anche pezzi di storia recente. In Croazia è riemerso il relitto di una nave affondata a 100 anni fa, sotto al bel Danubio, ora sempre meno blu. Federico Mello, GR2.
13: Sport e calcio col nuovo corso azzurro. Saranno presentati nel pomeriggio Mancini e Ranieri, rispettivamente CT e direttore tecnico della nazionale. Li ha voluti il presidente federale Malagò dopo le polemiche legate al nome di Pirlo, ma fa discutere anche il ritorno di Mancini, che 3 anni fa abbandonò l'Italia per accettare la ricchissima offerta araba, una scelta che i tifosi non hanno perdonato. Di tutto questo è consapevole Malagò, lo ascoltiamo.
16: Certo che l'ho preso in considerazione. Beh, quello è un elemento che secondo me sicuramente è molto importante e non lo so, io non voglio stare in questo istante nelle parole che racconterà o dirà Roberto Mancini, comunque è evidente che uno ha fatto tutte le valutazioni possibili e immaginabili.
13: E la linea torna, Good Morning Radio 2, il prossimo giornale radio alle 10.30. Buon ascolto e buona giornata.
17: Radio 2 diventa live.
18: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
17: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2. Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.
3: Michel, ci sei?
19: Ci sei.
3: Presente.
0: Nicole, ci sei?
2: Presente, sono qua.
0: Edo, ci sei?
20: Vorrei dare la giustificazione.
0: No, ci devi essere. Santo c'è, questa è Good Morning Radio 2, con voi fino alle 9, al 3487 300 200, i vostri messaggi.

0: Flamenco Paranoia, Radio 2, Samurai J, e ci siamo tutti, Edo, Santo, Micol, al 348-7300-200. Stanno arrivando i vostri messaggi sulle disavventure in viaggio, le sfighe in viaggio, ma adesso però è arrivato il momento più atteso di Good Morning Radio 2, ovvero l'oroscopo di Micol.
1: L'oroscopo. Allora, metto le mani avanti, oggi credo che l'oroscopo sia piuttosto inoffensivo.
2: Inoffensivo,
1: secondo
2: stiamo
1: me,
2: tranquilli.
1: Senza infamia, senza lode.
2: Tranquilli e sereni.
1: Sì, secondo me ne usciamo tutti più o meno con le ossa intere.
2: L'hai detto.
1: Quindi, partiamo dall'Ariete. Oggi sei così brillante che persino sul gruppo WhatsApp della palestra ti ascoltano. Ti avevano però silenziato a Capodanno.
3: E non si sa di che anno, peraltro.
1: Tra l'altro non si sa di che anno, esattamente. Toro. Se oggi affronterai una discussione che riguarderà i soldi, fai finta di non avere campo o fingiti morto.
2: Condivido pienamente. Dopo,
3: in particolare è un messaggio per il mio meccanico questo.
1: Gemelli, non inseguire chi sparisce. Al massimo mandagli una richiesta di smarrimento e poi bloccalo.
3: Giusto. Okay. Salvaguardiamoci.
1: Cancro, prima di salvare il mondo, controlla il saldo del conto.
2: Beh, vabbè, è una cosa che in generale vale per tutti, sì.
1: Leone, hai ragione, ma oggi prova anche l'ebbrezza di avere un po' di pace.
3: Dai no.
2: Quindi
1: dai,
2: toro.
1: Dai no. Troppo vero.
3: Limitati ad avere ragione.
2: Troppo. Un po' di torto, dai.
1: Vergine, santo, guardami.
2: Eccomi,
1: guardami,
2: sono pronto.
1: Santo. Non guardala. Analizzare ogni messaggio, perché a volte un ok è solo un ok.
2: No, è impossibile.
1: E invece te lo righini.
2: No, è impossibile. Toro, okay,
1: conferma.
2: Okay.
3: Un ok potrebbe. Però se c'è il punto o non c'è il punto, magari cambia.
2: Esatto, vedi.
1: Bilancia. Giornata perfetta per cambiare idea almeno tre volte.
2: Bello, bellissimo. Per un bilancia capriole.
1: Alle bilancia, sì, ho svoltato la mattina. Scorpione, non trasformare ogni granello di sabbia in una serie crime su Netflix.
3: Allora cosa fa tutto per tutto il giorno lo scorpione? Se
1: si
3: non
1: dà
3: fa
1: pace, la pace che dovrebbe avere il leone. Sagittario, l'ottimismo c'è.
2: C'è, punto. Esclamativo, direi.
3: Credici.
1: L'ottimismo c'è. Capricorno, lavora, riposa e non rispondere subito a un messaggio perché il mistero aumenta il valore.
2: Capito?
1: Ce lo dobbiamo proprio spiegare noi? No. Acquario.
2: Eccolo.
1: Michel?
0: Vai.
1: Eccoli qua.
0: Ti sto guardando, vai.
1: Allora, ricordatelo. Prima di fare la battuta perfetta, chiediti se vuoi mantenere anche gli amici.
3: Ah, ma non c'è pericolo?
1: Okay. No, chieditelo. No. Tu prima chieditelo. E concludiamo coi pesci. Oggi conta fino a 10 prima di reagire. E se serve, poi ricomincia da 1. E fidati, pesciolino o triglia del mio cuore, ti servirà.
3: Questo è un bel consiglio per tutti quanti, contare fino a 10, 11, 12, poi di nuovo 10, 11, 12.
2: Una meraviglia, così un oroscopo è una meraviglia e chi ce l'ha?
1: Solo
2: Good Morning Radio 2.
3: Anzi, non è una meraviglia, è una meratriglia.

0: Benson Boone, Electric Blue qui su Radio 2. Stiamo parlando delle sfighe di viaggio che possono rendere anche un pochino più divertente il viaggio che state facendo, che stiamo facendo. Mandatecele al 3487 300 200. Volevo segnalare che in mia assenza Nicole e Santo mi bullizzano e mi rubano gli occhiali.
1: Li ho indossati, non si era reso conto che avevo i suoi occhiali.
2: Ma infatti adesso prima si parlava di triglie, ecco, io mi farei due domande. Triglia,
1: esatto,
2: dal mio cuore.
1: Esatto. Ha detto anche perché lo guardavamo, come dire, cosa volete, perché mi guardate? In realtà era perché facevamo gli scemi come i bambini. Le sfighe di viaggio aiutano a ricordarli di più, cioè nel senso che se gli succede una sfortuna, vero?
2: Sono quei viaggi che diventano epici, no Mish?
3: Certo, ma lo dice la psicologia, lo dicono gli studi, perché una disavventura in viaggio può rendere il viaggio più memorabile. Il motivo lo sapete qual è?
1: Qual è?
3: Che gli imprevisti rompono la routine e sorprendono il cervello.
1: Quindi il viaggio cambia, capito? Il cervello sorpreso poi ricorda.
2: Scusatemi, ma veramente vengono finanziate delle ricerche per sottolineare l'ovvio? Adesso, polemica, possibile che debbano darlo io?
0: La potrei fare questa cosa qua, potrei regalare un $1,000.
3: Studi psicologici, non toccatemi numeri, non toccatemi dati, quelli sono fondamentali, c'è uno studio per tutti.
1: È bello anche perché è una cosa che apparentemente è ovvia, quando c'è lo studio sotto poi magari diventa meno ovvia, oppure magari hai la rivelazione che non eri così ovvio. Sai come si intitola l'agenzia, il nome dell'agenzia più famosa di studi? Dai retta a un cretino.
2: Io

0: Matira Lover qui su Radio 2. Allora, stiamo parlando da ore di sfighe durante i viaggi. Allora, qualcuno, penso Misha, ha trovato questa notizia che mi ha fatto volare altissima. Influencer atterrano a Tunisi invece che a Nizza per un malinteso sulla pronuncia. La storia è questa: le due ragazze, due influencer americane molto attive su TikTok, si sono ritrovate a bordo di un aereo diretto a Tunisi invece che a Nizza, perché quando hanno comprato i biglietti, chi glieli ha venduti ha capito Tunisi
1: invece che Nizza.
0: Tunisi, si sono ritrovati in Tunisia. Poi sono arrivate per l'appunto in Tunisia.
1: Tunis, a Nizza.
0: Qui c'è stata questa grande confusione. Una volta arrivate poi in Tunisia, hanno ovviamente registrato la qualunque per far vedere come tornavano a casa, e sono arrivate poi sane e salve dove dovevano arrivare. Io ho voluto leggere questa notizia perché mi ha fatto volare altissima.
2: Come loro, praticamente.
0: Esatto, mi ha fatto volare, perché queste sono le classiche influencer che fanno le splendide e le fighe e poi finiscono con lo sbagliare l'acquisto di un biglietto aereo.
1: Quindi mi eri diventata Edo Righini per un attimo, cioè ce l'avevi con le
0: tue possono viaggiare.
1: Rosicavi, è diverso. Brava che hai detto rosicavi.
2: Però ti dico, tutto sommato, anche se volevi andare a Tunisi e ti ritrovi a Nizza o viceversa, non ti è cascata, cioè non ti è andata tutto sommato male.
1: No, infatti il pensiero che avevo io mentre leggevo la notizia era questo, che alla fine non è poi andata male, cioè la disavventura è arrivata, ma per un buon motivo, come un tocco invisibile.

0: vibrazioni e ambiguità, ormai abbiamo finito, però continuano ad arrivare i messaggi qui su Radio 2. Ciao ragazzi, sono del Gemelli, non so se è un bene, Nicole te lo dirà. Siete alla bocca della verità, comunque in viaggio è proprio vero, si sente di tutto. Maleducazione, gente irrequieta, si alzano per andare in bagno, si attaccano al sedile dei dirimpettai, insomma, praticamente le fanno di ogni colori. Però ci auguro buon voyage, grazie mille.
1: Grazie,
0: Giulia.
1: Grazie, speriamo grazie un tantissimo. Viaggio positivo. Grazie.
2: Diamo la linea, Radio 2 vado al massimo con Marco Cervelli e Flaminia Bolzan. Nel frattempo noi ci andiamo a fare la colazione e ricordate che
0: chi troppo vuole va dal sushi all you can eat, così risparmia.
2: Ciao!
1: Ciao! Radio
3: 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buongiorno e bentrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità da Giulia Casadeira. E mobilità sono le 8:58 minuti. Andiamo in A21 Torino-Brescia, al momento 3 km di code a tratti per un incidente tra Voghera e Casteggio in direzione di Brescia. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, code in aumento fino a 4 km per lavori tra l'allacciamento con il raccordo per Bereguardo e la barriera di Milano in direzione del capoluogo lombardo. In A26 Genova-Gravellona-Toce si segnalano code per un incidente tra l'allacciamento con la 10 e lo svincolo di Masone in direzione di Gravellona-Toce. Andiamo in A14 Bologna-Ancona, traffico intenso tra Bologna-Borgo-Panigale e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Per il tratto si stimano tempi di percorrenza di circa 40 minuti. In Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno in direzione di Livorno 3 km di coda per un incidente tra Lavoria e Vicarello. In chiusura in Autosole Firenze-Roma 1 km di coda per un incidente, siamo tra Fabbro e Orvieto in direzione della capitale. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 17:28. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: Radio 2, vado al massimo con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzan su Radio 2.
6: Addirittura in anticipo questa mattina, quindi mettiti comoda che abbiamo un sacco di cose da raccontare a chi ci ascolta sino alle 10:30. Buongiorno.
7: Buongiorno, ma i nostri amici diciamo invece di mettersi comodi ma non troppo perché altrimenti si adagiano, invece noi li vogliamo tenere un po' così, un po' frizzantini.
6: Parli bene tu che sei l'aria condizionata, con questo caldo ti devi mettere comodo perché sennò lo sforzo può provocare dissesti. Ma siamo qua a fare medicina 33 o ascoltare musica e parlare di ciò che ci aspetta da qui alle 10:30,
7: la voce composta per la seconda.
6: Intanto la nostra famiglia si è tolta la cista perché comunque le cose medicina 33 va chiuso l'argomento,
7: certo.
6: Adesso puoi andare in spiaggia senza appoggiare l'asciugamano sulla schiena e tipo spuntoncino,
7: diciamo che tra sì una decina di giorni potrà andare perché c'è stata una fuoriuscita di parte della capsula,
6: no.
7: Ma credo che questi dettagli
6: no,
7: siano superflui.
6: Scusa, ho detto fammici appoggiare l'asciugamano, ora devo trovare una plique per la spiaggia. Si parte con Madame. Questa è Mama non Mama. Piace?
7: Piaciucchia.
6: Dai, prego.

0: Madame, abbiamo aperto così questa nuova puntata, penultimo giorno, no, terzo ultimo giorno del mese di luglio, perché poi pensa il 31 coincide con il venerdì e quindi partenze del fine settimana, sarà bollino nero già il primo o si va all'8 o al settimana di Ferragosto?
1: No, secondo me senza dubbio bollino nero, ma è iniziato già da una settimana perché c'è stata un'inversione di trend, questo è quello che ho notato anche girando per le strade della città, molte persone secondo me vanno in vacanza prima e soprattutto le città si svuotano di meno ad agosto, questo l'ho osservato già nei giorni scorsi.
0: Hai capito?
1: Ma è un dato così. A sensazione, come
0: questa
1: dire.
0: Questa è la mia Bolzano che lavora per il Censis, che dà proprio l'osservatorio sociale.
1: Sì, perché io sono
0: in esclusiva a Vado al Massimo.
1: Il cittadino attento.
0: Bene, allora, ieri sai che c'è la bellissima poesia di Oden, la verità, vi prego, sull'amore si chiede che sono abbia, quando arriverà, se lo incontrerà magari con un pestone sull'autobus.
1: E io come diceva Verdone,

0: No, ma questo mi serviva per un cappello introduttivo che invece mi ha portato ieri a svelare una verità che mi portavo dietro da quando ho l'età della ragione, quindi da stamani. La verità, vi prego, sull'aria condizionata, perché il dilemma, il dibattito era sempre aperto: ventilatore o aria condizionata? Tu così.
1: Ma guarda, aria condizionata vince a mani basse, purtroppo non è proprio un qualcosa che fa bene alla società e al clima, però ragazzi.
0: Perché? Perché comunque, no, io ero combattuto, anzi, le pale sul soffitto di una camera fanno sempre molto esotico, fanno molto Bangkok, Vietnam.
1: Mi stai dando una stilettata al cuore proprio, no, una roba brutta, architettura. Come concetto
0: esteticamente
1: di Madonna,
0: no, invece
1: ma
0: a me fa la pala che muove e fa subito atmosfera,
1: muove
0: morbosa.
1: Il sole e le altre stelle,
0: mettiti comoda, no? Che poi abbiamo un sacco di cose da dirci.
1: La collezione di farfalle,
0: sì, ma anche la pala che gira, che dà una sorta di ritmo alla serata, poi non scendo nei dettagli. Invece l'aria condizionata, in realtà hai ragione tu, vince a mani basse, perché se la temperatura, e purtroppo lo è superiore ai 32 gradi, il ventilatore muove aria calda e basta, e quindi ti fa innervosire e basta. E se c'è umidità, anche peggio. Allora, se andate in Estremo Oriente, vi danno una stanzetta. Quando fate vacanze a basso costo, capita, mi è capitato, che ha le pale, è finita, perché l'umidità ti divora, e allora l'aria condizionata, arrivano anche le indicazioni, lo sapete, 23-24 in casa, ma in macchina c'è un'indicazione da parte sempre dell'osservatorio che...
1: E cosa ci dice?
0: Dovrebbe essere tenuta 5 gradi in meno rispetto alla temperatura esterna, ma se fuori sono 37 gradi in macchina, 32 tutto chiuso, arrivi a 37 in un attimo.
1: Soprattutto quel momento in cui tu sali, vai per toccare il volante che praticamente è rovente, non riesci a appoggiare il sedere sul sedile.
0: Nulla.
1: Perché se hai il Bermuda, c'hai quell'effetto tipo motorino in estate quando tornavi dal mare.
0: O la marmitta che toccavi col
1: corpaccio. Esatto, che se non piazzavi l'asciugamano praticamente andavi al centro grandi ustionati, perché la sella era una cosa
0: incandescente.
1: Vabbè, ma quante cose, quante ne stiamo dicendo, però ci lamentiamo tanto,
0: Ma scusa, salici in macchina a 5 gradi e basta. Allora, non ti dico salire come mi è capitato su un taxi la settimana scorsa, L-O c'era scritto, non era Jennifer Lopez, ma era bassa, la temperatura più bassa possibile, immaginabile, 18 gradi in questo taxi romano.
1: Tutto bello sudato, sei entrato?
0: Certo, e poi che ho trovato, chi era appena scesa? Laura Palmer, dicevo, oh Laura, chi ha ucciso Laura Palmer? Era lì da una trentina d'anni,
1: conservata, come sembrava dormisse.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€.
3: 2-2. Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Maradona sta in cielo, così canta Mannarino, con queste atmosfere latinoamericane che vengono confermate da un messaggio della nostra Manuela da Udine. Parlavamo di ventilatore o aria condizionata, ragazzi, ma voi non avete mica mai provato questo lampadario che ha inserite a forma il lampadario a forma circolare delle pale all'interno di questo cerchio, quindi luce e vento che provocano invidia in chi mi fa visita. Luce variabile, fresco, sopportabile, illusione di vivere, e qui ci torna Mannarino, brevi momenti in siti ispano-americani.
1: Intanto un saluto a Emanuela, che poi ci ha descritto veramente che con meraviglia, una precisione infinita. Emanuela da Udine?
0: Emanuela da Udine. Poi io avevo usato come cappello introduttivo la verità, vi prego, sull'amore, come lui la supplica in ginocchio Odin, che elenca tutta una serie di che suono avrà, mi sorprenderà sull'autobus mentre addirittura si scappera il naso, non dice scappera, però mi è venuto in mente, mi
1: la ravanata tipo esatto, quella da semaforo,
0: benissimo, direi di tralasciare. E c'è chi risponde: ragazzi, l'amore è semplicemente essere risolti, poi tutto viene di conseguenza. La psicologa nonché fine di citrice, 5 minuti di lezione, no, in
1: 5 minuti, penso che veramente poi cambiano stazione. La risoluzione è qualcosa che si trova all'interno della relazione, perché è nelle relazioni che noi sperimentiamo la ferita, quindi questo mito del bisogna essere risolti prima, no, noi magari tendiamo, la domanda che tutti si fanno è: perché mi ritrovo sempre in situazioni simili? Perché tendiamo
0: coazione a ripetere?
1: Bravissimo, la coazione a ripetere. Allora noi dobbiamo cercare di riconoscere quello schema, lavorare sicuramente su noi stessi, ma è all'interno di una relazione sana e trasformativa che, diciamo così, arriviamo alla risoluzione. Nessuno di noi poi si può definire completamente risolto prima.
0: No, conteniamo moltitudini, come diceva.
1: Siamo uno, nessuno, 100.000, per citare Pirandello, per riportare tutto sull'alto e quindi sganciarci dalla ravanata nella cavità nasale.
0: Allora, lo schema che invece proporrà Mancini, nuovo CT, comunque il CT nominato da Balagò dopo questa tarantella durata 15 giorni in cui abbiamo fatto un figurone a livello internazionale, in cui
1: Maldini, come sempre,
0: sì, per chiudere l'intervento, Maldini poteva dire a Malagò dopo che è tornato su Mancini: perché mi hai portato a Posillipo se non mi vuoi più bene? Perché mi fai proposte e io offro quello che ho in mente e mi viene cassato, anche se poi purtroppo la faccenda di Pirlo era legata non solo alla sua esperienza abbastanza discutibile da allenatore, ma anche testimonial della società di betting russo. Però se propongo Motta, che comunque aveva fatto bene a Bologna, male alla Juventus, potevi lasciarmi, no? Operare su un fronte che è quello della ricostruzione del calcio italiano, che aveva ben in mente nell'arco di 10 anni, perché non è una cosa che fai dalla mattina alla sera, però si torna all'inizio, cioè quello che voleva Malagò, l'amico Roberto Mancini, nonostante quelle vicende che tutti conosciamo, la vicenda, soprattutto L maiuscola, Ferragosto da Mykonos. Tu a Mykonos che fai? Scrivi una PEC o vai a ballare?
1: Credo nell'una nell'altra, diciamo, non vado a Mykonos, mettiamola così.
0: Va bene, allora famiglia non va a Mykonos.
1: Perentoria proprio.
0: Scrive una PEC, Mancini dice: sapete che c'è? Io mi dimetto perché mi hanno offerto la panchina dell'Arabia Saudita per qualcosa come una fraccata di soldi.
1: Però possiamo consigliare un sito di vacanza in Arabia Saudita, l'oasi di Alula, che mi dicono essere molto bella. Forse Mancini voleva andare ad Alula, per quello ha accettato.
0: Sicuramente sarà andato. Comunque questa è la fine di una storia che lascia diversi interrogativi: forse troppo rigidi Maldini e Leonardo o forse troppo ombre verticale, a seconda della lettura che si dà. Per me è ombre verticale, un po' rigido però. Dall'altra, se ne parlava ieri, i circoli romani, dove gli amici alla fine ritornano dalla porta principale, anche quando sembrano essere stati.
1: Una questione molto divisiva quella su Mancini, anche nella chat della nostra squadra, della redazione.
0: Sai, comunque la faccenda alla fine si torna dal punto di partenza, ma allora perché mettere su tutto questo teatrino? Bastava chiamarlo e dire: Roberto, la panchina è tua.

0: My Body Isn't Ready, Sombra 9 e 23, tanti messaggi e, no vabbè, queste sono relative a Mancini, ma direi commenti che teniamo per noi. C'è da dire una cosa però sullo stato attuale del calcio italiano, non so se ricordi, tu sei troppo giovane, anzi non eri neanche nata, quando la nazionale nell'82 e poi nel 2006 ha vissuto momenti davvero difficili dal punto di vista di comunicazione e dello stato del calcio italiano. L'82 per motivi tecnici, Berzot non convoca Roberto Pruzzo, capocannoniere del campionato in quel campionato, e invece chiama Paolo Rossi, che era reduce da una squalifica per calcio scommesse, aveva disputato una manciata di partite e aveva sì segnato con la Juve, se non ricordo male, quando era rientrato ad Udine, ma non aveva nelle gambe certo la preparazione per un mondiale. Però il vecchio Berzot lo convoca e nelle prime tre partite in Galizia, tre pareggi dell'Italia, stampa contro la nazionale che va in silenzio stampa, l'unico che parla è Zoff e di lì inizia la cavalcata. Argentina, Brasile, Polonia, Germania, l'Italia vince i mondiali, tutti zitti e a casa i gufi. Però situazione intorno alla nazionale terrificante. 2006, Calciopoli. Lippi e Cannavaro a Piazzale Clodio in auto escono dal tribunale per rendere testimonianza, vengono assaliti ai finestrini a casa, è una vergogna, campionato tolto alla Juventus, no? Con lo scudetto cosiddetto di cartone all'Inter, e ai mondiali in Germania che cosa succede?
1: Si vince.
0: E allora? Ora, peggio di così, no? Dico, cosa c'è? Se pensi che ieri è stato presentato Zidane, che si è presentato così: aspettavo da 5 anni, sembra l'amore ai tempi del colera. Ti ho aspettato una vita, cara nazionale francese. In questi 5 anni lui era reduce da trionfi con Real Madrid, Champions League vinte come se fosse un torneo de bar, e non ha accettato alcuna offerta perché aspettava la nazionale francese. Quante ne avrà gufata Deschamps quest'anno? Però tanto Deschamps avrebbe finito a prescindere, credo. E si è
1: presentato. Il titolo potrebbe essere Il perché delle attese.
0: Esatto. Quando l'attesa vale appunto anche il silenzio, non si è mai sentito, non si è mai esposto. Questa è un'altra lezione anche a livello di comunicazione. Zidane non ha mai aperto bocca, non ha mai detto «Oh, mi ha cercato il Manchester City, come noi siamo andati a cercare Guardiola». Ma stai zitto, se non hai niente in mano, silenzio. Ancelotti è sotto contratto, perché vai a stuzzicare? Non si può. E allora poi, se il ripiego è Pirlo, errore, ma però se il piano nella loro testa, dico Maldini Leonardo, era quello, potevi anche lasciarla andare. Bene, comunque, dopo questo bel pippone si
1: no,
0: può...
1: No, questo è interessante perché in realtà ci restituisce le divergenze interpretative che ci sono sul modo di comunicare rispetto a certi temi, su quelle che possono essere le scelte invece direttamente collegate a questo. E poi soprattutto tu hai citato Paolo Rossi, a me immediatamente viene in mente Antonello Venditti e la canzone Giulio Cesare, Paolo certo. Rossi, uno di noi, è vero, io non ero nata, però il calcio c'ha anche questo, fa parte della musica, fa parte del mondo, interessa, piace,
0: esatto.
1: Punto.
0: E allora si parlava di Mykonos, luogo da cui Roberto Mancini mandò la PEC e mamma mia, il musical non è sulle isole greche, non so se c'è anche Mykonos nel dettaglio, sì, sì che c'è. E allora tutti allo Scandinavian a ballare gli ABBA con Mamma Mia.

0: del piano inquadrati nel video, se state guardando il canale 202 Visual Radio, vado al massimo Bolzan Cervelli con voi sino alle 10:30 ogni giorno dal lunedì al venerdì, 9:30 in questo istante. Si parlava di vacanze, ma come fai a non parlarne quando siamo alla fine del mese di luglio? Beato chi le fa, se le fate buone vacanze, se non le fate resistete. E le fa il Presidente della Repubblica?
1: Eh sì, e le fa anche in un bellissimo posto.
0: Allora, ieri Mattarella è andato, primo presidente della storia della Repubblica, mi sembra davvero strano, ad andare a Pantelleria, perché 10 anni fa aveva inaugurato un parco naturale, non sull'isola, e quindi è tornato a distanza di 10 anni proprio a celebrare anche l'inizio del suo mandato tempo fa. E ha detto, forse ha dato una nota quasi personale, lui che si sbottona pochissimo sul privato, no? Sul proprio vissuto. Potrei tornarci in vacanza, è come una recensione su un sito di viaggi. Tornerò, mi è piaciuto. E io, Mattarella, a differenza di Napolitano, che lo vedo a Stromboli con la moglie Clio che ha la cuffia con le margherite, o il Pertini insieme a Wojtyla in montagna, o Ciampi a Castiglioncello, io Mattarella al mare non l'ho mai visto. Cioè, in vacanza tu hai notizie?
1: No, negli anni tu avresti immaginato Einaudi a Courmayeur, ad esempio? Perché no. Anche questo, cioè, non immaginiamo
0: il primo presidente.
1: Eh sì, ma o come anche Cossiga alla Maddalena, Cossiga al mare, perché noi, ecco, questo...
0: Cossiga sì, perché sardo, andava alla Maddalena, lui è appassionato di corpi militari, andava a vedere la base, sì, Cossiga me lo ricordo molto bene alla Maddalena.
1: Io non immagino i presidenti della Repubblica proprio nella situazione marina, chiamiamola così, nel senso faccio fatica proprio a rappresentarmeli visivamente, ma questa è una, diciamo, potremmo dire, è un mio problema, è una mia preclusione. Chissà che cosa farà Mattarella a Pantelleria.
0: Esatto, chissà, è come in vacanza di Natale, chissà che cosa ha fatto il mio Sereso a quest'ora. Niente, perché è un professionista.
1: È un professionista.
0: A mezzanotte è già a letto.

0: Businessman, dito nella piaga, 9:35, con tanto di servizio in chiusura nel TG delle 20 ieri sera, ha dito nella piaga, intervistata nella sua casa romana, ha detto ama le vacanze, un po' all'avventura, un po' total relax, un po' come tutti noi, voglio dire, sì, un po' di momenti selvaggi, ma anche una ventola che ti gira sopra la testa e tu la osservi, no? In modo passivo, possibilmente con poca umidità. Parliamo di romanzi e lo facciamo con un autore arci conosciuto, la saga di Malinconico, non solo grande successo letterario ma anche televisivo. Diego De Silva, buongiorno intanto, con noi a Radio 2.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Buongiorno. Titoli di coda di Una vita insieme e Einaudi, non è della saga di Malinconico ma una coppia che appunto è raccontata con i due punti di vista da te, Diego. E allora, visto che il titolo è abbastanza netto, titolo di coda di Una vita insieme, c'è davvero un finale netto nelle relazioni o qualcosa continua anche dopo, una sorta di scia luminoso o meno?
1: Io ho sempre pensato che siamo noi poi a stabilire in maniera più o meno arbitraria la fine delle storie, e dopodiché una fine è qualcosa che si presenta alla nostra attenzione, magari anche dopo che l'abbiamo scelta. Ci sono gli eventi e la comprensione dei nostri eventi è sempre un po' ritardata rispetto al loro accadimento, no? Non credo che abbiamo un'intelligenza molto, molto puntuale da questo punto di vista. Ricostruire poi una storia ha sempre dentro di sé qualcosa di falso, no? C'è una bellissima frase che diceva Lalla Romano a proposito dei ricordi, diceva: i ricordi per me sono dei pettegolezzi.
0: Stupenda.
2: Ecco, Diego, ma questo romanzo, più che un romanzo sulla fine di una storia, la fine di una relazione, è un romanzo forse sul linguaggio della fine. E allora ti chiedo, esatto, come si racconta una fine e quanto è difficile farlo, utilizzando sempre appunto l'ironia che poi contraddistingue la tua penna?
1: Beh, l'ironia intanto è una specie per me di caduta di tono, cioè nel senso che io ho due vene, una vena diciamo un po' più tendente al ridicolo, che è quella che poi mi porta a scrivere Malinconico con quest'occhio continuamente acceso sul ridicolo della vita, perché io trovo che la vita sia ridicola anche nei passaggi più drammatici, se non tragici, e un'altra invece diciamo più riflessiva, anche un po' più tendente alla sofferenza, che purtroppo mi compongono entrambi, quindi ho questa guerra all'interno di me stesso, ed è per questo perché alterno i libri di Malinconico con dei libri tristissimi. Penso che quando questo libro è uscito, le persone che mi conoscono, che appena leggevano il libro, mi chiamavano, mi scrivevano, dicevo è molto bello e fa molto male, e quelli che mi conoscono intimamente mi dicevano è molto bello, fa molto male, come stai? È un po' così. Detto questo, sì, è vero quello che dicevi, è un libro sul linguaggio della fine, perché c'è una cosa che personalmente mi ha fatto sempre molto male, credo che a chiunque abbia affrontato una separazione alla fine con un rapporto importante, è come veramente nell'arco di pochissimo tempo un linguaggio che prima era votato alla, diciamo, a dare per scontato l'intimità, la confidenza, la comprensione reciproca, anche nello scontro, anche nella polemica, poi possa diventare un linguaggio estraneo. E tu ti possa trovare di fronte una persona che ti sembra di non aver mai conosciuto, con la quale cominci a pesare le parole, ad avere un atteggiamento conflittuale. Tutto questo è molto importante per chi scrive, ma credo anche per chi legge, per un lettore, non voglio dire forte, ma per un lettore sensibile, perché le parole sono il racconto che noi facciamo delle esperienze, qualifica le esperienze stesse.
2: Sì.
1: Molto spesso, ecco, ieri vedevo Temptation Island e pensavo, Dio santo, quanto sono macerati questi ragazzi dall'uso di un vocabolario così
0: povero,
1: così come non riescono a scandagliare i loro sentimenti. Credo che quella trasmissione accenda una luce abbastanza interessante sul paese reale.
0: Bene, questo ci consola e ci fa guardare al futuro con ottimismo. Aspetta Diego,
2: non abbandonarci.
0: Sì, continueremo a parlare del tuo romanzo, i titoli di coda di Una vita insieme, edito da Einaudi. Intanto Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help, Radio 2.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. Vado al massimo, sono le 9.42, 27 secondi con Max Cervelli e Flaminia Bolzan. C'è Diego De Silva e il suo nuovo romanzo, I titoli di coda di una vita insieme, edito da Einaudi. Diego, stavamo raccontando un po' come il linguaggio e come le parole possano contribuire a definire e a dotare di senso qualcosa che, per parafrasare qualcun altro, forse un senso per molti non ce l'ha. Siamo passati anche attraverso Temptation Island. Ti chiedo, come si fa a rappresentare un pensiero attraverso la scelta di queste parole in un momento come quello della fine di una storia? Cioè, dove si vanno a ritrovare queste parole giuste?
1: Beh, essenzialmente io credo nel dolore, io credo che il dolore sia una musica e quindi bisogna ascoltarla. Ciascuno di noi nei momenti più difficili, nei momenti più complicati, per non dire strazianti della vita, avverte dentro di sé qualcosa che ti cambia, che ti muta nell'essenza, non sei più la stessa persona. Prendiamo un lutto, no? Sono momenti in cui la tua vita si modifica intimamente e in quei momenti noi possiamo immaginare di sentire un suono. Chiaramente, per poter poi tradurre, la letteratura è sempre stata trasfigurazione dell'esperienza. Per fare questo, ovviamente, bisogna fare una cosa preliminarmente, che è leggere.
2: Certo.
1: Non è che trovi le parole dal nulla, le parole vengono dalla lettura, vengono dalle parole degli altri, vengono dall'arte, vengono dalla letteratura, vengono dalla poesia, vengono dalla canzone. E quindi, come dire, sentire delle emozioni, provare delle emozioni e non saperle tradurre in parole, quella è una sensazione, secondo me, di grandissima frustrazione, di grandissima impotenza. A volte anche quando ce l'hai ti accorgi che ti arrivano tardi, no? Infatti sono convinto che una delle ragioni per cui scriviamo e di darci il tempo di dare la risposta giusta, perché non è
0: d'accordissimo,
1: il momento,
0: d'accordissimo.
2: Ora, le vicende di Fosco e Alice, che appunto i protagonisti di questa storia che finisce nel tuo romanzo, Diego, però è anche vero che il linguaggio burocratico giuridico non riesce a raccontare una storia d'amore. Questo è un altro tipo ancora di elemento che delle volte dalle carte viene fuori solo un aspetto asciutto, asettico, senza anima quasi, no?
1: Beh, questo è l'aspetto, diciamo, centrale del libro. Fosco e Alice provano a scrivere da sé i titoli di coda nella loro vita perché si rendono conto che negli atti giudiziari redatti dai rispettivi avvocati non c'è nulla della loro storia, e questo credo che sia una cosa che appartiene all'esperienza di tutti, cioè chiunque si sia separato legalmente sa che quei sono dei punti più bassi che si possono toccare nella vita, perché tu in quel momento sei portatore di un dolore, sei portatore di un fallimento, cioè cade un sogno, si rompe una bugia, quella che io chiamo la bugia bianca del sempre, non ce la faremo, non ci lasceremo mai, che è quello che noi, è quel patto che noi stipuliamo sapendo bene che non potremo mantenere. Certo, può anche andare, però è un impegno che noi prendiamo,
2: cioè,
1: sapendo
2: al buio
1: che può non succedere. Ebbene, al diritto, alla legge, anche alla giustizia, direi, questo aspetto del dolore non interessa assolutamente. Viene trattato come una pratica, una specie di CID. E chiaramente per uno scrittore questa mortificazione, no, del dolore di una coppia che si separa in un linguaggio così scadente, così sintetico, e poi con una procedura che è ancora più mortificante, perché separazione dura, quanto può durare? 10 minuti, non di più. Dopodiché tu esci e ti ritrovi catapultato in una vita che, una parte della tua vita che è finita e che ricomincia, e di tutto questo non c'è nessun racconto, non c'è letteratura, non c'è poesia, non c'è musica.
0: E quindi le parole sono diverse anche a seconda del contesto. Questo ci apre ad una riflessione, quindi alla difficoltà di trasporre le emozioni in, chiamiamoli così, ambienti che non sono solo degli ambienti fisici, in cui tutto questo sostanzialmente ci viene precluso. Però diciamo, un altro tuo scritto molto celebre, da cui chiaramente poi è stato tratto anche il film, è Terapia di coppia per amanti, che ci ha fatto molto, molto sorridere e anche molto riflettere, perché ci parla di relazioni, di quello che succede anche nelle relazioni non solo non convenzionali ma anche clandestine. Anche quello si discosta, diciamo, dal personaggio che tu hai creato. Come ti è venuta questa idea? Cioè, qual è stata la scintilla che ti ha fatto pensare ad un contesto del genere?
1: Beh, io ho sempre trovato molto divertente, ridicola la tensione nevrotica di un rapporto tra amanti, perché porta dentro di sé tutte le contraddizioni, e soprattutto quando un rapporto molto appassionato e molto vissuto porta tutte le contraddizioni di una coppia che non sa ancora cosa vuole essere. Perché gli amanti a un certo punto, intanto gli amanti non sono clandestini come comunemente si intende, gli amanti sono famosi, tutti noi conosciamo amanti che sono amanti da anni se non da decenni. Il problema è che saltare quel fosso dopo il quale si decide, allora che facciamo? Usciamo allo scoperto e diventiamo una coppia istituzionale o rimaniamo a vivere in questa parzialità dove paradossalmente però c'è più passione e libertà? Ecco, io volevo parlare di questa cosa qui, e mettendo fuori anche lì a voci alternate tutte le nevrosi e anche le stupidità, il ridicolo, la conflittualità, la capacità continuamente di lacerarsi e di ricucire, no? Anche questa è un'altra cosa, è un loop nevrotico, nervosissimo, però estremamente efficace in un rapporto fra amanti in cui alla lite segue sempre una pacificazione. Sembra che non ci sia mai un fatto traumatico in cui un po' tutti e due sperano che potrebbe farla finita, ma non finisce, finché poi non generalmente finisce con l'istituzionalizzazione del rapporto.
2: Più o meno, o altrimenti se non finisce con l'istituzionalizzazione è Temptation Island, quindi si vede, si torna sempre appunto da dove ci si era appoggiati,
0: o una separazione con addebito in altri casi, per riportarla anche sul tema giuridico, ma insomma ce ne sono tanti.
2: Grazie Diego per essere stato con noi. Titoli di coda di Una vita insieme, edito da Einaudi, e grazie a Diego De Silva.
0: Grazie.
2: Adesso
0: Diego,
2: c'è Blanco. Vada.

0: Los Angeles, Blanco, siamo arrivati in aeroporto, atterrati con Blanco 952. A proposito di fine di una storia di un amore, notizia di oggi, si sapeva, non è che è una, come dire, uno scoop, perché Totti e Ilary Blasi e Francesco Totti sono ufficialmente divorziati per legge, quindi ognuno è libero di fare ciò che ritiene più opportuno, nel senso risposarsi, fare altro rispetto a uno stato civile che è divorziato, giusto?
1: Giusto.
0: C'è anche un segno che è cambiato.
1: Sì, leggevo giorni scorsi che c'era stata una, diciamo, anche cospicua riduzione dell'assegno di mantenimento per i due figli più grandi, anzi per uno, per l'altra se ne sarebbe discusso nella successiva udienza. Ecco, questo è un po' quello che ci riportano le separazioni sul piano pratico e su questo io do ragione un po' a Diego De Silva. Si tende, ecco, la storia d'amore tra Ilary e Totti è
0: che
1: stata
0: brutta
1: un po'
0: fine.
1: Sì, perché è stato un po' quello che ci ha fatto sognare, se vogliamo, soprattutto per chi è di Roma, e poi immaginare che tutto finisca così, in maniera settica, con una lite in un'aula di tribunale, dimenticandoci un po' quei momenti, forse anche un po' carichi, un po' trash, mi permetto di dire, però che comunque hanno contribuito, insomma, a delineare il perimetro di quella storia che tante ragazze in quegli anni avrebbero desiderato. Beh, ci mette un po' di malinconia, che ne dici?
0: Sì, sai qual è la lettura? Che una storia d'amore così alta, nel senso di picco d'amore, il matrimonio in diretta televisiva.
1: Sei unica, io ricordo quell'episodio, poi
0: figli,
1: la scalinata della Araceli.
0: E poi tutto si azzera e addirittura scende in un abisso di rabbia, livore, dispetti, dammi gli orologi perché sono miei, no, questo è tuo, c'ho ancora la ricevuta di pagamento. Si arriva a quel livello lì.
1: Questo, cioè, è calato questo momento di silenzio, perché effettivamente è la cosa più lontana che noi possiamo immaginare dall'amore, non solo nella mancanza di parole di supporto, di sostegno, di accudimento, perché in realtà più che le parole che mutano, quello che ci dà veramente l'idea della fine di una storia sono i silenzi, quei silenzi incormabili, quei silenzi che in realtà raccontano molto di quello che sono le trasformazioni interiori. E qui poi invece ci sono le parole, quelle dei giornalisti, rispetto alle situazioni che si creano con gli avvocati.
0: Nel loro caso pensi abbia contribuito il fatto, è chiaro che c'è stato un cambio scena clamoroso e importante tra l'attività agonistica di Francesco Totti, che poi lascia il calcio e si ritrova, non a caso il discorso dell'Olimpico dice adesso aiutatemi voi, perché in effetti passare da un tempo pieno con la Roma a un tempo vuoto comunque o non pieno come prima comporta, no, una sorta di sfilacciamento.
1: Beh, un tempo in cui cambia quello che tu percepisci rispetto a te stesso, al tuo ruolo e al tuo status.
0: Non è facile.
1: Perché c'è chiaramente una fusione, cioè Francesco Totti, che è stato ed è sicuramente il pupone, ma è stato il capitano della Roma, osannato, quindi la rappresentazione che noi abbiamo di noi stessi legata ad un determinato ruolo. Questo è molto importante nell'evoluzione delle carriere degli atleti, perché quando smetti, quello che ti trovi a dover fronteggiare è una grande domanda, che non è solo e adesso che fa, ma è e adesso chi sono?
0: Sì. E lì se non c'è una cordata,
1: che... un gran supporto, un grande lavoro, e soprattutto diciamo che poi ci sono stati, chiamiamoli così, dei piccoli inciampi. Poi questi sono stati amboilati, non entriamo nel merito, però
0: vabbè,
1: ci sono.
0: Comunque sembra che tutte e due siano felici con i rispettivi compagni.
1: Così parrebbe.
0: Giusto? Ah.

0: Dance No More, Harry Styles, qualche secondo allo scoccare delle 10 e allora è il tormentone dell'estate che fu. Non sempre sono tormentoni che hanno riempito piste da ballo, certo. Alcune canzoni, vedi anche quella di lunedì, era PM Dawn con una ballatona che ripercorreva una storia d'amore sul campione di True degli Spandau Ballet all'inizio anni 90, che era andata benissimo, ma non certo riempipista. Noi o Voices, che era una canzone di nicchia, di culto, ma non all'epoca che aveva fatto, come dire, spellare le mani alla gente che andava in discoteca. Sulle mani, no. Oggi è una canzone che nel tempo si è affermata ed è una pietra miliare per l'elettronica. Però nell'82 piaceva alla gente che amava ballare, non so, tu non eri presente, negli anni 80 si affaccia a Pronto Raffaella Zed, il robot. Che l'americano che si muoveva, faceva il maggiordomo, commovenze da robot, molto a scatti, bravissimo. Poi era una novità, tutti impazziti. C'aveva sta calottina in plastica a coprire i capelli, sembrava un po' un Ken con una giacca in domopack blu metallizzato e si muoveva tra i divani e le poltrone dello show di Raffaella a movenze appunto robotiche. Fantastico. Questo poi mutuava, questo movimento robotico, dalla break dance, che vedeva nascere appunto i primi ballerini nel Bronx, nei ghetti americani. La si vede in Flashdance e nasce anche quel ballo, no? Ti dai la scossa,
1: a quello
0: passi
1: con l'onda.
0: Esatto. E questo pezzo era proprio aspettato, atteso in pista da questa infissa con i movimenti della break o del robot. Fatti anche male, nelle province non è che c'erano tutti Zed, c'erano dei veri raccattati.
1: Però si provava, ammetto di averci provato.
0: Da noi c'era Franco, si svuotava la pista, preso per il culo per mezz'ora, però lui imperterrito ogni volta che c'era questo pezzo si metteva al centro e tutti via, via, via.
1: Qualcosa Franco ci ha insegnato.
0: Bravo,
1: bisogna buttarsi.
0: Due album hanno fatto, veniamo a questi là. Questi due ragazzi all'epoca, due soli, ma hanno lasciato proprio la traccia, la polverina come pollicino le mollichine per la strada. Perché lui è un tipino mica facile da fronteggiare, è uno dei fondatori dei Depeche Mode. Dopo il grande successo del primo album, troppa pressione, non ce la fa, dice: ragazzi, ma voi siete pazzi, tutta la stampa, tutti che attendono il secondo album, il primo Speak Spell è andato benissimo con I Just Can't Get Enough. Lui prende e se ne va all'improvviso all'81. Legge su New Musical Express un annuncio: mi offro come cantante, sono cantante blues e soul jazz. Dice: ma chi sarà questa? La convoco, perché c'aveva un pezzo pronto, si intitolava Only You, l'aveva proposto a Depeche Mode, ma dicono: guarda Vince, non ci interessa, poi c'hai un caratteraccio, fatela da solo. Lui trova un altro più bello e che problemi che non ha. Ed è Alison Moyet, e fondono insieme i propri corpi e le proprie anime, non fisicamente come gli Eurythmics, perché non si sopportano. Infatti fanno solo due album, non scrivono separatamente, compongono separatamente, ma quando sono in studio sono fantastici. Il primo singolo Only You va benissimo, doveva essere una botta e via, e invece la casa discografica dice: ragazzi, siete andati al numero uno ovunque, perché non fate un album? Pronti, si fa l'album. Esce dentro quest'album questa canzone che tra poco, grande successo, dice: ragazzi, ma perché non fate un secondo album? Fatto secondo album, You and Me Both, primo posto in classifica, canzone una più bella dell'altra, però loro non si sopportano. Dice: se avessimo continuato, dice Vince, ci saremmo strozzati, strangolati. La stessa cosa dice Alison Moyet, che comunque ha il merito di aver trovato il nome del gruppo, Yazoo, che era un'etichetta discografica di cui lei aveva un sacco di dischi. Yazoo americana, blues, jazz, roba elegante. Le luci strobiche, quando partiva questa canzone, andavano in visibilio, perché l'IJ metteva in sincro perfetta l'illuminazione della pista della discoteca con questo pezzo qua. Eccolo qua.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 60.

0: Eccolo qua, Partenope, Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors.
1: Parliamo, sono tanti, punto, sono sì, una formazione proprio.
0: Un collettivo come quello dei Chumbawamba, erano tantissimi. Oppure
1: ma che
0: Kiss
1: hai tirato
0: in the
1: fuori?
0: Pink.
1: Che cos'era? I Get No Town.
0: No Doubt, I Get No Doubt. No Town? No Doubt.
1: No Town, no. Mi pare, sai, no. Non, tipo non ho città. Ma vabbè, ma ci vengono sempre in aiuto i nostri amici in ascolto su questo.
0: Parliamo,
1: dateci delle lucidazioni.
0: Sì, parliamo alle 10:10, random, perché delle volte lo mettiamo in scaletta e non c'è tempo. Oggi abbiamo tempo per parlarne. Il film da recuperare. In tutti abbiamo fatto tre: Il Sorpasso,
1: Ufficiale Gentiluomo
0: e Zach Maio.
1: Adesso ci abbiamo questo, ma io in realtà te lo lascio raccontare perché insomma va raccontato, ma sono già proiettata verso l'altro che non sveliamo, ma che ti sto costringendo, diciamo, in maniera non troppo velata, capito? Te lo
0: e abbiamo parlato con il nostro ospite
1: non
0: sui film.
1: Non lo svelare, perché altrimenti gli amici che sono attenti ci arrivano. E invece l'effetto sorpresa è quello che cambia tutto.
0: Un classico dell'estate, delle arene estive, perché se ci fate caso, voi che siete vacanzieri e villeggianti, nelle arene estive, quelle all'aperto, intorno all'inizio di agosto, quando arriva proprio il grosso delle vacanze, dei turisti, c'è nell'arena estiva un classico, Mercoledì da Leoni. Chi non l'ha visto? Io l'ho visto solo nelle arene estive e in TV, ma non al chiuso, perché è un film che respira il mare. Ma non è il mare, non è vacanze, non è sapore di mare, anzi è un film sull'amicizia, quella maschile, tre ragazzi, tre storie, sullo sfondo la storia degli anni 60 dell'America, quindi il Vietnam, la controcultura, gli hippies, e poi il vedere all'orizzonte sfumati i propri sogni, e quindi c'è la mareggiata finale che spazza via tutto, e anche la considerazione di una giovinezza che è stata, che non tornerà mai più. È un film velatamente malinconico, però con una profondità, a mio avviso, fantastica.
1: Beh, oggi è una puntata che ha un sottotono un po' malinconico, in fondo la fine delle storie d'amore. C'era anche Vincenzo, e quindi anche il risvolto di questo film, di questo tormentone.
0: Matt, Jack e Leroy sono i tre ragazzi della California che sono appassionati surfisti. È proprio intorno al surf che la loro amicizia si salda. Poi prendono percorsi differenti per ritrovarsi alla fine, appunto, a fare una sorta di bilancio esistenziale. John Milius è un grandissimo regista che firma questo film, girato sulle coste della California, però quando c'è la mareggiata, quella potentissima, si va alle isole Hawaii, perché là si fa il surf. Ha visto la settimana scorsa, il surfista ha cavalcato un'onda
1: l'onda più a 26 metri mi pare fosse,
0: in Portogallo,
1: l'ho vista
0: però.
1: Una roba sì, in Portogallo, mi è capitato appunto di vedere il video sui social, e devo dire impattante visivamente, una roba del genere.
0: Esatto, è anche molto impattante, pur essendo appunto degli anni 70 il film, a livello visivo, con scene fantastiche. E allora vi consigliamo, vi suggeriamo di andare a recuperare questo fantastico Mercoledì da Leoni, perché ne vale la pena. È una considerazione sull'esistenza e soprattutto sulla giovinezza. Quante volte, lo dice anche in un altro film bellissimo, The Big Kahuna, il monologo, ti rendi conto a 40 anni, quando vedi le foto dei tuoi 20, che non eri affatto brutto, anzi, ne avevi di energia e di vita davanti, quindi goditi l'esistenza. Bene, con questo manuale di filosofia a Radio 2, così in bignami andiamo su Pinguini Tattici Nucleari.

0: Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari. Allora, messaggi per risolvere la questione del testo di Chumbawamba, dei Chumbawamba su Thump Thumping è I get knocked down, cioè
1: sono stato buttato giù, KO.
0: But I get up again, ma mi rialzo comunque, sono un po' Ercolino sempre in piedi.
1: You'll quello. Never gonna keep me down.
0: Bene, ok.
1: Grazie,
0: bene.
1: Comunque veramente grazie agli ascoltatori, perché questa cosa finalmente ci ha aiutati senza ricorrere a intelligenze artificiali, vedere testi su Spotify, quindi nell'interazione, scusate mi stava venendo la rima baciata, troviamo la soluzione.
0: Bravo, brava, io però sono andato a vedere il testo, giusto per così, per avere conferma, grazie anche a Maurizio che ce l'ha scritto. Altro capolavoro esistenziale, si parlava di film da recuperare nelle arene estive, soprattutto un mercoledì da Leoni, Luca da Roma ci suggerisce Point Break, certo che sì, quello che hanno fatto recentemente, non un granché, una sorta di remake, ma quello con Patrick Swayze e Keanu Reeves, ragazzi, che film.
1: Però a Luca devo dare una piccola delusione, perché non sarà il prossimo film di cui parleremo. No,
0: è un musical, siamo negli anni 50, siamo in un villaggio, c'è lei che si annoia, è lui che balla.
1: Niente, mi hai rovinato la sorpresa pure a me, però io lo voglio sentire raccontato da te, è questo, è quella differenza, è tutta lì.
0: Vabbè, comunque ce l'ha raccontato Niola con dei passaggi su quello che era accaduto sul set, perché poi mai ti aspetteresti, no? Che, per esempio, Ufficiale Gentiluomo, di cui abbiamo parlato tempo fa, la scena finale in cui Richard la prende in braccio e la porta via dalla cartiera dove lavora e l'amica fa: brava Paola, così si fa! Ah merda, hai fatto ammazzare il suo collega, ma ti vergogni, se altro, scusami, si è messo, è andato in albergo, ha inghiottito con il barbon l'anello con cui doveva sposarsi, no? L'anello di fidanzamento, il film non l'avevi visto, vabbè, comunque, quella scena lì, senza la colonna sonora, l'avevano giudicata, vedendolo vedendo il girato, troppo zuccherosa, troppo ruffiana. Invece, montata con la colonna sonora, hanno cambiato tutti i pareri, dice: no, questo è il finale, è perfetto.
1: Vedi, Joe Cocker, vedi la differenza, quanto la musica fa la differenza. Ma è stato quello il focus.
0: L'elemento che poi ha fatto sì che davvero quel film e quel finale diventasse una pietra miliare ad Hollywood e non solo, Ufficiale Gentiluomo. Quindi recuperate anche quello, oltre a Mercoledì da Leoni, oltre.
1: Noi ci abbiamo messo tanto, ma voi ci metterete sicuramente di meno.
0: C'è Yuppie Flu, che non è Yuppie Doo, quella era una canzone di Adriano Celentano. Ricordate Yuppie Doo con quella posa fantastica lui di spalle, che era una Y, mica.
1: Mi sai, mentre mi fai così, mi vengono in mente i Village People.
0: Quella è YMCA, però certo, in alto.
1: Esatto.
0: Diciamo, quando annaffi le piante, riprendono il verde, vanno su la pianta che ha preso il sole, foglie basse e Yuppie Doo.
1: Sembra il gioco aperitivo dei villaggi, stiamo facendo.
0: Questa è Yuppie Flu, ok? Be free now.

0: Be Free Now, Yappi Flu 10:24. Tanti film da recuperare, vedo 9 settimane e mezzo, ma perché non anche American Graffiti e poi anche un Radio Freccia sul tema Fandango.
1: Certo.
0: Il nostro Alessandro Cisolini, a parte tecnica, ci suggeriva. C'è anche chi potrebbe darci in viva voce un film da recuperare.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Jody e Simone, buongiorno.
1: E sentiamo, Jody e Simone, un film che vorreste recuperare.
2: Jody, comincia tu, vai.
3: Allora vado dall'intellettuale. Le onde del destino? Troppo.
0: No, ma vai, a me ho litigato per una serata, a me non è piaciuto per niente.
3: Veramente?
0: Oh, sì, no, ragazzi.
3: Niente, allora,
0: a te non è piaciuto di sé, a me piacerà allora.
3: No, no, non ti piace, no, no. Poi guarda, vanno a vedere, poi ne parliamo.
1: Simone, ma spegniamo questo conflitto che sta lì per accendersi, capito? Via, boom, ci mettiamo uno straccio sopra.
2: Un film da recuperare che ho recuperato recentemente, Mignon è partita.
1: Bello,
0: bello. Archibugi.
2: Bello. Esatto, bello. Archibugi, no. sì. Non l'avevo mai visto, l'ho rivisto, lo trovo attualissimo, lo trovo girato benissimo. Beh. E poi tra l'altro c'è una Roma anni 90 meravigliosa,
0: come la tua camicia di oggi. Ma questo è per chi vede la TV in 202, non si fanno commenti sull'abbigliamento, chi ascolta
1: la sua camicia che tanto comunque sarà mia breve, okay. Perciò andiamo.
2: La vuole.
0: Tema di oggi per Radio 2
3: glielo posso dire così. E te lo spiego così il tema di oggi. Ciao Massimo, sai, sei veramente oggi hai una luce diversa, ma più tardi sei impegnato, ti va di andare a bere qualcosa.
0: Ah, ok, il club dei solitari?
2: Più o meno, il club dei rimorchioni.
0: Ah,
2: allora,
0: okay.
3: Come rimorchi, cioè, Simone Calomino, tu?
2: Tecniche di rimorchio ci vogliono, no? Uno sì, le deve trovare, via, le deve avere. Guarda come glisso la tua domanda, vedi? Sì,
0: no,
2: sì.
0: No, ma banalità della serie, non ci siamo già visti, di che segno? Sei,
2: no, ma noi ti daremo delle tecniche nuove di cui non posso anticipare nulla perché per ovvi motivi, capisci? Poi di che parliamo?
0: Certo.
2: O no? Però ti posso dire che insomma riguardano anche i supermercati, le tecniche di rimorchio più
1: moderne.
2: Io
1: sapevo l'ananas sotto braccio.
2: Quella è una
3: comunque
2: una tecnica,
3: noi non possiamo più venire qua, Simone, no, perché Flamini a Bolzan ci spoilerà ogni
2: tutto
3: puntata.
2: Sa.
1: Era su questo, era sull'ananas? No,
3: c'è un dettaglio
2: anche
3: dell'ananas.
2: Si parla anche di quello.
3: È detta così.
0: Scusate, me la spiegate com'è? Se tu hai l'ananas sotto braccio, sei single.
1: L'ananas sotto braccio, sei single. Quindi puoi essere avvicinato perché
0: ma
1: sostanzialmente.
0: Ma
1: è
0: in
1: un
0: Italia
1: po' tipo il segnale.
0: A Milano.
1: Era il segnale. Questo.
0: L'ananas.
3: Qualche anno fa era l'ananas.
2: Sì.
3: Se tu andavi
2: adesso
3: in un supermercato, se mettevi l'ananas sotto braccio, era un chiaro segnale.
0: Ho capito, ma d'estate l'ananas sotto braccio, se
2: fa
0: c'è
2: male.
0: La manica corta.
1: Parte che
2: fa
1: pizzica.
2: Irrita.
0: Prendete un melone, un kiwi.
2: Ma no, non so, no, perché hanno scelto l'ananas. Che
3: io
2: tra l'altro
3: direi di uscire da questo argomento.
1: Sì, ci stiamo
3: perché
1: infilando in un cul de sac drammatico. Beh. Certo, no, ma c'è una tecnica in realtà.
3: Sì.
1: Stupire, ma possibilmente farlo in una maniera che non sia, per parafrasare il termine usato da Diego De Silva, ridicolo. Quindi una domanda del tipo che segno sei o l'ascendente ormai è banale, ce n'è una altrettanto banale che però fa sorridere. Preferisci
0: tipo
1: Topolino Paperino?
2: Ah, ci ha fatto tutto sto cappello incredibile per arrivare vabbè, però
0: no, forse è meglio Sagittario Sognatore, così è più originale, no?
1: O un acquario eclettico, andiamo
0: esatto.
1: Così però no.
0: Un gemelli imprendibile, adesso avete trovato me, però
1: un pragmatico Toro,
0: esatto. E via con queste cazzate in serie. Chissà se con gli astri si conquista, si rimonta.
3: Si va lontano, no. Soprattutto
0: voi siete rispettivamente
3: l'acquario com'era?
0: L'acquario
3: pragmatico.
1: Eclettico, acquario.
2: Sei acquario, Jody.
3: Sì. Acquario,
2: non lo
3: sì.
2: Sapevo.
3: Cambia qualcosa tra di
2: no,
3: noi
2: sono
3: ora?
2: No, sono acquario pure io.
3: Quando?
2: Cuspide, 19 febbraio.
3: Ah, vedi, 25
2: però
3: gennaio.
2: Cuspide, mi dicono, cioè in mezzo a due segni si capisce quale. Io sai che faccio, li leggo entrambi e faccio la media delle cose più belle, però.
1: Bellissimo. E comunque c'è sempre un tema che unisce. Questo dell'astrologia è un grande classico.
2: Ma certo.
0: È chiaro, come quando la conversazione, anche in ascensore.
2: Mm-hmm.
0: Un inguaribile scorpione e così e arrivi al terzo piano
3: all'improvviso
0: e così
3: nel silenzio inguaribile scorpione.
0: Beh,
3: e via,
0: provatelo. Io ricordo un episodio di Will e Grace, sitcom fantastica degli anni 90. Lui, Will, chiama l'ascensore, si aprono le porte, c'è questo bellissimo ragazzo, lui gay, fa: io salgo, lei scende. Salgo anch'io, lui doveva invece uscire perché sono un sagittario sognatore e chiudono, si chiudono le porte e si chiude l'episodio. Stupendo.
2: Ma vedi tu,
0: ma stupendo.
1: Bravi, gli aneddoti degli sceneggiatori, certo. No, gli aneddoti degli sceneggiatori, quindi un applauso, perché veramente a loro dobbiamo molto.
0: Ragazzi, allora vi lasciamo le tecniche di abbordaggio del 2026, che si rifanno magari anche a qualcosa di vintage, ma non credo, anche perché ora con le app ormai
2: ma ci sono i grandi classici che non muoiono mai. Mettiti all'ascolto, cervelli.
1: Impariamo qualcosa, Max.
0: Radio 2 Summer Club, il ricco antipasto con noi, tra poco il GR2 e poi appunto Jody Simone. Grazie ragazzi.
2: A
0: grazie
2: voi. A voi.
0: Noi torniamo domani alle 12. Sì, alle 12 e sempre alle 10, alle 9. Ciao.

0: Sono le 10:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Enrica Belli in studio, di nuovo una buona giornata a Roma, alla Farnesina, la prima riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati, Israele e Palestina, copresieduta dal ministro degli esteri Tajani e dal ministro saudita Bin Farhan. Nei lavori anche un punto sul dialogo interreligioso. Quanto al conflitto Stati Uniti-Iran, ripresi nella notte gli attacchi incrociati sul Golfo, almeno 20 morti in Iraq, secondo fonti locali, dopo un attacco coordinato tra Stati Uniti e Arabia Saudita.
3: Dopo 4 notti di calma, il silenzio delle armi si è interrotto bruscamente. L'Iran ha colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Quasi in contemporanea, Stati Uniti e Arabia Saudita hanno lanciato un attacco contro la forza di mobilitazione popolare irachena, una coalizione paramilitare alleata dell'Iran, accusata di essere responsabile dei ripetuti attacchi degli ultimi giorni contro le infrastrutture petrolifere saudite. Almeno 8 morti. Fino ad oggi Washington e Riyadh avevano condiviso gli obiettivi strategici, ma senza coordinare direttamente le operazioni militari. Lo hanno fatto ora, dopo l'ennesimo raid iraniano contro truppe statunitensi in Giordania, dove nelle scorse settimane sono stati uccisi 3 soldati americani. Lo scambio di colpi della notte suona come un nuovo campanello d'allarme. La tregua concessa per consentire ai negoziati di avanzare sembra essere arrivata al capolinea. Azzurra Meringolo, GR2.
2: In Francia, ancora minacciate dagli incendi le aree turistiche della costa atlantica sud-occidentale, sgomberate altre 4.000 persone dopo le 250.000 sfollate nei giorni scorsi. Le fiamme hanno devastato 42.000 ettari di territorio e in Italia, in provincia di Ragusa, è andato a fuoco il deposito di un'azienda specializzata nella produzione di imballaggi in cartone per il settore ortofrutticolo. Le fiamme hanno raggiunto anche alcune serre vicine. Ed è in arrivo, parliamo di clima, la quarta ondata di calore estremo che porterà le temperature fino a 40 gradi in pianura padana e in altre aree del centro e del sud. Puntuali ricompaiono anche i bollini rossi sulle nostre città, oggi Campobasso, domani si aggiungeranno Perugia e Rieti. Ed è allarme per i mari sempre più caldi. In Sardegna l'emergenza riguarda anche i molluschi.
4: Queste sono le cose che abbiamo comprato nel mese di marzo, dopo il ciclone Harry e dopo l'alluvione, le abbiamo messe a dimora e questa è la dimostrazione del caldo anomalo che c'è in questo periodo e tutto quanto morto.
5: Come se non bastassero le migliaia di tonnellate di cozze e i milioni di euro persi dall'inizio del 2026 causa eventi meteorologici estremi. Da una settimana gli operatori del consorzio ittico di Santa Gilla a Cagliari devono fronteggiare quella che appare come una nuova sciagura, il caldo record dell'ultimo mese. Ha fatto innalzare la temperatura dell'acqua della laguna in cui i mitili sono allevati. Tutto ciò che finora si era salvato, il 20% della produzione corrispondente a 150 tonnellate e 200.000 euro di valore, è così andato in fumo.
6: Purtroppo le temperature massime che può sopportare la laguna, il mollusco in generale, sono 26 gradi. Noi siamo arrivati quasi a 30.
5: Simona Desole, GR2.
2: Calcio, è prevista nel pomeriggio la presentazione di Roberto Mancini e Claudio Ranieri, rispettivamente CT e direttore tecnico dell'Italia, due nomi fortemente voluti dal presidente federale Malagò, che dopo giorni di polemiche ha preso in mano la situazione avviando il nuovo corso azzurro.
7: Personalità e consapevolezza del ruolo, nome e cognome Giovanni Malagò. La lezione è stata chiara, mai delegare su scelte basilari. Questa volta la decisione è piovuta dal piano più alto del pallone e tutti ci auguriamo che la pioggia sia una benedizione per l'aridissimo terreno in cui il calcio azzurro cerca disperatamente di placare la sete di vittorie. Personalità e consapevolezza del ruolo, nome e cognome Roberto Mancini, a cui molti non hanno ancora perdonato l'addio in salsa araba di qualche tempo fa, con altrettanti però più propensi a ricordare il trionfo di Wembley ed il coraggio di schierare giovani talenti trascurati dai club assieme a quell'insaziabile ed iperbolico desiderio di trionfare anche a dispetto dell'evidenza. Personalità e consapevolezza del ruolo, nome e cognome Claudio Ranieri. La storia, anche quella recente, parla per lui, comunque la si veda, una storia poco incline ai compromessi.
8: Francesco Repice, GR2.
9: La vita adesso nel vecchio albergo.
2: Claudio Baglioni fa poker di live a Roma, esauriti in pochi minuti i biglietti per il 24 e 25 ottobre di Che notte è questa a Piazza di Siena. Aggiunte quindi altre due date, il 27 e il 28 ottobre, sempre a Villa Borghese. I concerti di Baglioni arrivano dopo il rinvio per motivi di salute del cantante e inaugurano il Grand Tour La Vita Adesso, che terminerà ai Fori Imperiali nell'ottobre del 2027. Appena freschi che ti viene. Le 10:35 minuti, il giornale radio torna alle 12:30. Buon ascolto. Le nuvole, le piove.
10: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
11: Perché ti sei fermato?
10: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
11: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
10: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
11: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
10: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
11: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
10: Vai su tvsat.tv.
12: Radio 2 diventa live.
13: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
12: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
14: Radio 2 Summer Club, Radio 2 Summer Club. Radio 2 Summer Club.
15: Buongiorno ascoltatori di Radio 2, buongiorno Giodi Alivernini.
16: Buongiorno a te Simone Calomino, ben ritrovati. 10:37 minuti di questo mercoledì 29 luglio.
15: Siamo arrivati a mercoledì, chi l'avrebbe mai detto? Poi il mercoledì sta là in mezzo così che ti cade, non sai mai.
16: È quella giornata, in secondo mezzo. Me, è più difficile del lunedì.
15: Più difficile,
16: più
15: sì.
16: Complicata, perché il lunedì comunque dici vabbè dai. Mi faccio forza, perché la settimana è lunga.
15: Però è anche il
16: martedì,
15: turning point.
16: Mercoledì sei lì, quella di mezzo.
15: Però fai il giro, poi arrivi verso il weekend e lo facciamo.
16: Cavalli e via.
15: Lo facciamo con dei temi veramente. Che dirvi? A proposito,
16: che cambi
15: geniale,
16: voce questa geniale. Mattina? Perché cambi voce?
15: Stamattina ho dei picchi alti e bassi.
16: Anch'io.
15: Sì, gli alti e i bassi. Che vuoi
16: Ma
15: che
16: questi
15: sia.
16: Sono i nostri problemi psicologici.
15: Appunto.
16: Che affrontiamo in privato.
15: In privato, sì.
16: E insieme al nostro regista, nei fuori onda li affrontiamo, quindi con Leonardo Carioti e con Gabriele Scioni alla parte tecnica questa mattina.
15: Ebbene sì, e mentre contiamo i membri della nostra squadra, direi che è il momento di Nino D'Angelo con Fabio Rovazzi a Risa con la Costiera Amalfitana.

0: Agustiera Amalfitana.
1: Mamma mia, cominciamo già così urlando, Jody.
0: Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, questo trio che ci accompagna nell'estate, sia per chi è magari sta attraversando la costiera amalfitana,
1: sia per chi,
0: oppure ovunque voi siate in questo momento in macchina, magari in viaggio, perché qualcuno dei nostri ascoltatori starà viaggiando destinazione paradiso mare.
1: Sembravi Nunzio Filogamo.
0: Addirittura.
1: Ovunque voi siate, cari ascoltatori. Insomma. Jody.
0: Il primo festival di Sanremo.
1: Esatto. Jody, io vorrei portarti dentro.
0: Dove?
1: Al club che abbiamo.
0: Vacanza, pensavo.
1: Vorrei portarti con me a vedere la mia collezione di farfalle.
0: Sì. E comunque di collezione parleremo oggi, ma più avanti. Un altro tipo di collezione.
1: Ma perché? Perché oggi parliamo dei rimorchioni.
0: Istituiamo alle 10:41 in onda su Radio 2 il club dei rimorchioni, provoloni, Don Giovanni, Casanova, farfalloni.
1: Tutti quanti.
0: Fatevi avanti 3487 300 200. Qual è la vostra tecnica di rimorchio?
1: Ma perché tutto questo? Perché c'è una nuova tecnica adesso che va per la maggiore, che vede il supermercato come background. Questa nuova tecnica che si chiama Sinkukori. Brava, correggimi, perché io il finlandese non tanto lo
0: mastico. Beh, guarda.
1: L'italiano pure, insomma.
0: Io invece.
1: Finlandese
0: sì.
1: Proprio così.
0: Certo.
1: Che è una crasi tra la parola sinku, che vuol dire singolo, e kori, che vuol dire cestino. Si tratta di cestini rosa messi lì apposta affinché qualcuno li prenda per far capire che è single.
0: Va bene, allora è diventata virale, l'avrete vista, l'avrete letta ovviamente su tutti i social questa campagna, questa iniziativa che è stata lanciata in diverse catene di supermercati finlandesi. All'ingresso di questo punto vendita, accanto ai classici cestini per gli acquisti, è stata allestita questa pila di cestini di colore rosa acceso. Chi decide di prendere questo cestino di colore rosa acceso in qualche modo vuole dare un segnale a altre persone che sono lì a fare la spesa: sono single, possiamo conoscere.
1: È un messaggio chiarissimo.
0: A tanto siamo arrivati in Finlandia, ma non commenteremo oltre.
1: Ma che, perché non ti piace questa cosa?
0: Tristezza. Comunque andiamo, vabbè, posso dire la mia opinione. Che
1: allora
0: tristezza.
1: Poi vorrei capire come rimorchi tu a questo punto. Anzi, pensaci.
0: Intanto io mi lascio rimorchiare, caro Calomino.
1: Va bene, infatti, ne parliamo più attentamente dopo Ray con Worth It.
2: I'm just trying to tell you how I feel.

0: Bordit su Radio 2 in questo mercoledì mattina con Simone Calomino, Giorgia Livernini. Radio 2 Summer Club, abbiamo istituito il club dei rimorchioni, cioè vorremmo un po' condividere le tecniche di rimorchio sia che mettete voi in campo che oppure che ricevete. Perché
1: la verità è questa, che le tecniche di rimorchio sono una delle cose secondo me più divertenti, cioè proprio vedere come uno riesce ad dove uno riesce ad arrivare pur di conquistare. Sono bellissime.
0: Ma diciamo in linea di massima,
1: sociologicamente parlando,
0: del resto non posso citare un programma che insomma è sotto gli occhi di tutti, dove si vedono certe tecniche di rimorchio che meglio scappare. In generale io posso dire la mia opinione, non so se lo posso fare, si possono dire le opinioni personali in radio, chiedo al regista, si possono dire
1: dillo, vai, che cosa?
0: No, in generale la tecnica di rimorchio è qualcosa che comunque è artificiale, costruito, lo trovo, cioè mi cade un po' la persona, cioè le cose accadono in maniera spontanea, naturale.
1: Pensi troppo bene, ti posso dire, sei troppo positiva. No, qua c'è bisogno di tecnica ed eccone una.
0: E allora
1: eccone
0: dai,
1: una, un po' vecchiotta.
0: Quale?
1: Di qualche anno fa, 2024, sì. Circolava soprattutto quell'anno la tecnica appunto dell'ananas, famosissima, spopolato sui social, ma ha un codice vero e proprio questa tecnica dell'ananas. È una tecnica di rimorchio molto codificata, Jody. Praticamente tu devi prendere un ananas al supermercato e metterlo nel carrello. Attenzione, però, non in una posizione qualsiasi, no, deve stare capovolto a testa in giù nel carrello questo ananas. Lo puoi fare solo tra le 19 e le 20.
0: Questo è quello che accadeva qualche anno fa, perché questa storia dell'ananas che abbiamo già un po' anticipato con Massimo Cervelli e Flaminia Bolzana è diventata virale questa situazione. Quindi facevano così, in questi supermercati capovolgevano l'ananas a testa in giù nel carrello, poi
1: fra le 19 e le 20,
0: solo in quell'orario lì,
1: questo è fondamentale. Poi ci deve essere un contatto, perché se tu vedi qualcuno che ti piace, che c'ha lo stesso segnale, quindi pure lui un ananas capovolto, ti avvicini e col carrello tocchi il carrello. Fai così. Allora, se l'interesse è ricambiato, questo ananas viene preso e rigirato, tu capisci?
0: In una posizione. E quindi quello vuol dire apertura.
1: Non ti devi perdere un passaggio, però. Nessuno di questi.
0: Questi passaggi devono essere precisi in maniera pedissequa. Ma comunque io vorrei sapere se magari qualcuno all'ascolto si è incretinito così tanto al punto da sperimentare questa storia dell'ananas.
1: Ma più in generale, quali sono le vostre tecniche di rimorchio? Ditecele al 348 7300 200. Intanto arriva Taylor Swift.

0: Green, Let's Stay Together. Ma io dico, Simone, tu nelle tue serate quando canti ti sarà capitato?
1: No, Jody, questa cosa è incredibile, non so se per una questione di fisicità, io non rimorchio.
0: Ma come non rimorchio?
1: Una volta mi è successo,
0: sì?
1: È venuta una, ha detto: ehi, ma lo sai che la mia amica crede che tu sia carino?
0: Ecco,
1: una volta.
0: Questa può essere una tecnica, cioè usare l'amico per rimorchiare l'altro. Le vostre tecniche di rimorchio: 3487 300 200.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Noi mi convito Salamanca, tu cosa fai questa sera? Che potrebbe essere una tecnica di rimorchio, no? Chiedere tu cosa fai questa sera?
1: Semplice, semplice, una domanda che è più chiara di così. Ma stasera sei impegnato? Sei impegnata?
0: Beve una
1: fai? Ci beviamo una cosettina.
0: Carina. Allora, ci arrivano al 348-7300-200 dei messaggi appunto sulle tecniche di rimorchio. Non tutti particolarmente positivi, tranne questo.
1: Sentiamo.
2: Io e il mio compagno ci siamo rimorchiati in uno speed date nel 2010. Ci siamo frequentati per 8-9 mesi, non era una storia serissima, così ci siamo frequentati.
0: Così.
2: Venuta l'estate, non ci siamo visti, ogni tanto ci si sentiva, gli auguri di Natale, eccetera. E poi quattro anni fa ci siamo rivisti e 3 anni fa ci siamo rimessi insieme.
0: Ah,
2: e adesso è una storia vera e propria.
1: È una vera storia.
2: Allo speed date.
0: Nato da un rimorchio allo speed date.
1: Intanto spieghiamo per chi non fosse a conoscenza, questi speed date praticamente sono degli eventi dal vivo in cui ci si conosce per pochi minuti, credo che funzionino più o meno così. Ti siedi a un tavolo di fronte,
0: non l'ho mai fatto,
1: pochi
0: io credo
1: minuti
0: che sia così.
1: Poi cambia realtà, guarda, lo sto leggendo da Gemini.
0: Okay,
1: è Gemini che mi spiega lo speed date. No, devo dire la verità, non so, cioè so che esistono, non ho mai partecipato a uno speed date. Se la nostra ascoltatrice ci può fornire dei dettagli in più,
0: puoi andare anche tu.
1: Lo spieghiamo un po' chi all'ascolto, perché se è vero che da una parte oggi abbiamo istituito il club dei rimorchioni, è vero pure che le tecniche di rimorchio qualcuno le utilizza e qualcuno invece magari no, non
0: difatti,
1: è detto.
0: Difatti ci arriva quest'altro messaggio, senti un po'.
3: Grazie Claudia da Brescia, io di tecniche di rimorchio non ne vedo più da secoli.
1: Sono d'accordo.
3: Da secoli, ormai gli uomini non si avvicinano ma ti guardano
0: da lontano.
3: Perlomeno. Questo capita al nord, perché vedo che al sud ancora qualche uomo che ci prova
0: ancora
3: a conoscere una donna c'è.
0: Così.
3: Poi se è la donna che lo fa, apriti cielo. Questa trasmissione leggera che ci vuole stamattina.
1: Grazie a te.
0: Bene, meno male, vedi, le sciocchezze che diciamo.
1: No, perché insomma, tanto diciamo dichiariamoci apertamente, come dire, leggeri e anche un po' fancazzisti. Lasciatemi passare questo termine, cioè è proprio voluto, non è che siamo scemi così di natura.
0: No,
1: quindi
0: no, un po' sì,
1: un po' sì, però
0: un po'
1: anche deciso, un po' anche deciso.
0: Intanto arriva Paolo Nutini con New Shoes su Radio 2.

0: Paolo Nutini, New Shoes su Radio 2, io l'ho ascoltato dal vivo, devo dire meraviglioso, bello ritrovarlo in programmazione questa mattina.
1: E questa mattina parliamo di tecniche di rimorchio, perché così, insomma, sai, ci scrivono per esempio al 348-7300-200, Marina dice: ora sono cresciuta, ma ero molto carina.
0: Perché cambi i messaggi?
1: Perché non voglio leggerlo.
0: Lo scrive lei, lo scrive lei.
1: E leggilo tu allora.
0: Lei scrive. Mo so vecchia, lo ha scritto lei, non glielo stai dicendo tu, non glielo stai dando.
1: Poi non è vero, perché c'è una foto
0: lei
1: bellissima.
0: Ha scritto: mo so vecchia ma ero carina.
1: Sì,
0: perché è romana questa.
1: Poi
0: io sinceramente, più che rimorchio, ho sviluppato tutta la vita quelle di sgancio. Ma dai, siamo amici, funzionava sempre.
1: Funzionava lo sgancio.
0: Lo sgancio è un classico, ma guarda, io sento che tra di noi c'è più un'amicizia e non vorrei rovinarla.
1: Ma lo stai dicendo a me?
0: Di solito si dice questo, no?
1: Ma tu, io lo sento che tu mi stai lasciando, Jody.
0: Io ti so,
1: così, mi stai
0: per favore, non apriamo questo argomento perché ci provoca troppo dolore.
1: Ci scrive Giusy: ciao ragazzi, io sono d'accordissimo con Jody, non potrò mai dimenticare un tentativo di rimorchio tremendo quando ero fanciulla ventenne. Ciao bella, ti posso conoscere? Ma che è? Grazie della compagnia, ci dice. Beh, figurati, un piacere.
0: È così. Allora, tecniche di rimorchio, abbiamo istituito il club dei provoloni, dei rimorchiatori. Perché c'è questa storia, questa strategia ormai diventata virale dalla Finlandia, che insomma alcuni supermercati, una catena di supermercati ha messo fuori dal supermercato dei carrelli rosa. Se tu prendi questo carrello rosa vuol dire che vuoi dare questo segnale che sei disponibile, che sei single. Un'iniziativa simile tanti anni fa, qualche anno fa, a Milano con la questione dell'ananas capovolta. Quindi ci sono iniziative curiose, particolari, un po' fuori dal normale, che sono in realtà poi occasioni, strategie per rimorchiare.
1: Ma a scanso di equivoci ci sono anche dei segnali scientifici che ci dicono quando una persona ci attrae. Per esempio, abbassi il tono della voce. Parli così, un po' più tenebroso, un po' più
0: carino. Dimmi un po'.
1: Ehi, Jody, voglio dedicarti Gianna Nannini con Marrakesh. A me.

0: Led Zeppelin, All My Love su Radio 2, le 11:15 minuti, mercoledì mattina. Simone Calomino, Giodia Livernini, il club dei rimorchiatori, e stiamo cercando un po' di raccontare tecniche da rimorchio ma anche i segni dell'attrazione. Prima dicevi cambiare voce,
1: abbassare la voce, oppure ti si dilatano le pupille perché la dopamina, sai, queste cose così, o imiti i gesti della persona che ti attrae. Per esempio, se tu c'è un foglio così, anch'io lo metto così.
0: Sì, cerchi un po' di tendere a imitare un po' anche il linguaggio del suo corpo inconsciamente, o ti sudano le mani. Può sembrare scontato, ma c'è una ragione scientifica perché
1: sì,
0: insomma, è così.
1: Queste
0: perché
1: sono
0: mi
1: cose...
0: hai rimesso i Led Zeppelin in sottofondo? Io risento i Led Zeppelin in sottofondo.
1: Perché? Sì. Perché? Che cosa vuol dire questo? Che è arrivato il momento, Jody, di lanciare l'iniziativa etnografica del Radio 2 Summer Club e la cartolina sonora. Mandateci al 348 7300 200, 20 secondi di audio in cui ci dite che cosa state facendo, ma nel vostro dialetto,
2: Radio 2. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
4: C'è solo un uomo che può incastrare scalia.
5: Da quanto mi risulta, nessuno di voi ha esperienza di scorta, vero?
6: È una trappola, state attenti!
7: Ma chi è che dobbiamo scortare?
8: Un ragioniere.
6: Indietro, indietro, vai!
9: Una scorta impossibile.
10: Questi agenti sono dei dilettanti.
6: I miei colleghi dilettanti sono morti per colpa tua!
9: Una guerra senza tregua.
11: Io sono poliziotto, eppure loro sono poliziotti. E questa è la vita che abbiamo scelto di fare.
6: Guarda tutti a terra, via!
11: Hanno accettato pure le famiglie nostre.
9: Due film, due campi.
12: Siamo soli.
11: Come sempre.
9: Diretti da Claudio Fragasso. Palermo-Milano solo andata. A seguire Milano-Palermo, il ritorno. Prossimamente, Rai 2.
13: Rai Radio 2.

0: Allora, Radio 2 Summer Club, abbiamo anche questa sana abitudine, Jody, che ogni tanto vogliamo parlare con un club realmente esistente. E questo club, dobbiamo dirlo chiaramente, lo hai trovato tu. Sì, proprio tu. È una tua responsabilità.
1: Sì, questa è mia responsabilità. Devo dire che mi sono appassionata di questa pagina su questo social che non possiamo nominare, non ho capito per quale motivo si può nominare questa cosa.
0: Non si può fare, non ti fare domande.
1: Se non si riesce a capire, queste sono le fisse di Simone Caromino. Comunque ci colleghiamo con Nini Belcastro. Pronto, buongiorno Nini, che è un collezionista di accendini. Nini?
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
1: No, Nini, iniziamo malissimo.
0: Buongiorno
1: a
0: tu.
1: Te, ci diamo del tu, Nini.
2: Sì.
0: Stai provando a rimorchiare Nini, già così.
1: Ci sto provando perché Nini è molto simpatico. Nini è molto simpatico.
0: Nini, tu sei un collezionista di accendini e ce ne sono tanti altri di collezionisti di accendini come te. Quanti siete più o meno?
2: Da quello che vedo su Facebook, tanti.
0: Ecco,
2: tanti. Però non ti so quantificare quanti.
1: Il numero preciso non lo sappiamo. Nini, senti, tu quindi sei appassionato di accendini, hai iniziato a conservarli da quanto tempo e quanti ne hai?
2: Allora, sistemati che funzionano ne ho un 500.
1: Ehi. Beh, un numero importante.
2: Colleziono intorno agli anni 70-80.
0: Ah.
2: Però io colleziono accendini strani, non rientro nella media del classico, insomma.
0: Ecco, certo. Infatti, tu fai solo.
2: Perché ho le cose più disparate, più strane che ci possono essere, dal WC al lavandino.
0: Il WC. Il WC che fa la fiamma. Ma figurati, dico, incredibile, anche un WC, ma per esempio, quali sono altri accendini assurdi che hai trovato nel tempo?
2: Allora, c'ho Rusho, quelli giapponesi che portano le persone.
0: Sì.
2: C'ho che vuoi un aratro.
0: Un aratro.
2: Un motozappa. Tante forme, quelle antincendio, dove mettono i bocchettoni per caricare le pompe dei pompieri. Biciclette antiche.
1: Insomma, ne hai tantissimi. Nini. Poi sappiamo che ne hai anche uno di cui non possiamo parlare, ma questo sarà
0: parlare.
1: Un segreto tra noi che resterà in segreto.
2: Quello che rappresenta non ne possiamo parlare.
1: Però ci piace anche lasciare questa sorta di mistero ai nostri ascoltatori di un accendino che ha Nini, che tutti vogliono, ma di cui non possiamo parlare.
0: Ce l'ha solo Nini.
1: Ce l'ha solo.
2: È un po' nefasto. Quello che rappresenta.
1: Sì, basta. Non diciamo oltre, Nini. No, possiamo dire il valore dell'accendino misterioso?
0: Nefasto,
1: misterioso?
2: Sì, perché questo l'hanno fatto per poco tempo.
1: Uh-huh. E quindi
2: l'hanno
1: quanto vale?
2: In Cina per un sì e no, l'avranno fatto un 50-100 pezzi, una sola produzione.
1: Quanto può valere economicamente, Nini?
2: Economicamente
1: quello
2: non glielo so dire perché non è che ci sia un catalogo che le
1: certo,
2: posso quantificare.
1: Però
2: vale. Per me ha un valore
0: alto.
2: Abbastanza pesante.
0: Senti, Nini,
2: minimo,
0: ma tu
2: se dovessi venderlo 100-150 euro, insomma, questo non lo darei
0: vabbè
2: a nessuno.
0: Nini, noi oggi abbiamo parlato di tecniche di rimorchio, quindi mi viene da chiederti, no? Ma siccome di solito l'accendino è una tecnica di rimorchio, ma tu hai mai rimorchiato con gli accendini, Nini? Dici la verità. Dici la verità.
2: Io ho fatto il barman per 30 anni in
0: allora
2: un grosso albergo della zona.
0: Allora vedi, perché tu di che zona sei, Nini?
2: Qualcosina è uscita.
0: Ecco, bene.
1: E qualcosa
2: è uscita per la stranezza anche dei miei accendini.
1: Anche perché ci sono due classici: ti offro d'accendere oppure vieni da me che ti faccio vedere la mia collezione d'accendini. Nini, grazie mille di essere stato con noi. Grazie, buona giornata.
0: Nini Belcastro, collezionista di accendini, ci ha parlato di tutti i suoi accendini.
1: È un club, poi sono tanti e se li scambiano
0: anche. Ma di quello non ci ha voluto parlare.
1: Misterioso, non lo possiamo dire.
0: Cos'è? Boh.

0: Viajando por el mundo con Karol G e anche Manu Chao, senso tutte e due insieme, sai?
1: Sì, pare
0: che
1: me ne ero accorta.
0: Karol G ce ne siamo accorti sul 202, ringraziamo sì. Matteo Tarquini.
1: E me ne ero accorta anche della scaletta che ho qui, musicale. Sì, guarda, lo vedo.
0: Ti hanno
1: lo
0: dato pure la scaletta.
1: Pensa,
0: oggi. Guarda
1: tu,
0: un po'.
1: Tu ce l'hai?
0: Io
1: tu ce l'hai,
0: certo.
1: Ce l'hai anche
0: l'ho
1: tu.
0: L'ho stampata
1: ecco,
0: io.
1: È incredibile. No, non l'hai
0: ah, no,
1: stampata.
0: È vero. L'hai stampata tu.
1: Non ci provare a dire bugie, ecco.
0: Cara
1: e questa mattina, dopo questo nostro percorso che abbiamo fatto insieme, da annunciatrice sono passata a rumorista.
0: Sì, sì, sì.
1: Fino a stamparti anche la scaletta.
0: Gutenberg ti fa un baffo. Allora, abbiamo ricevuto le carte. Cartoline sonore. Ce n'è una che mi piace tantissimo perché ti fa capire che la gente mentre ci ascolta lavora pure. Ecco.
1: Incredibile.
0: Senti un po', senti un po'.
2: Ah, mi passo il pittore, sento dark sul bianco in un controsoffitto dentro alla cucina.
0: Chiaramente.
2: Niente, di lavoro faccio il pittore e sto dando il bianco in un controsoffitto dentro una cucina.
0: Tu immagina il pittore che con le mani sporche di vernice prende il telefono per mandarci un messaggio al 348 7300 200. Non
1: quanto,
0: ti commuove?
1: Quanto ci vogliono bene, ma soprattutto ha dimostrato affetto mandandoci la traduzione di questa cartolina sonora, perché insomma sarebbe stato veramente
0: non l'avremmo
1: difficile.
0: Capito. Ne sentiamo un'altra, vediamo chi è.
3: Buongiorno a tutti, sono l'Alberto, sono con me Mugge a Simunga.
0: Ciao, ciao ragazzi.
3: Seguo a Val di Rem.
1: Beh, chiaro.
3: Provincia d'Aosta.
0: Starla a sentire.
1: Paolo, ho capito.
3: Fa due passi e pensiamo sempre. E via.
0: E via.
3: Va bene così.
1: Va bene così. Va
3: viva
1: bene
3: Radio
1: così.
3: 2.
1: Oh,
3: viva.
1: Vedi.
0: Viva l'Alberto, hai capito che t'ha detto?
1: Sì, ho capito tutto.
0: Non
1: comunque,
0: hai capito
1: andiamo
0: niente.
1: Con un'altra cartolina. Io ho capito, tu hai capito?
0: Dile che glissi.
1: Se l'abbiamo capito, l'avranno capito tutti quanti,
0: capito,
1: no?
0: Capito, capito. Eccone un'altra.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Stanno facendo i casatelli. Ah, già fa caldo.
1: Questa
4: ma
1: l'abbiamo capita.
4: Ma ora appicciate, c'è Budime pure morì.
0: I casatielli. A luglio.
1: Comunque sui casatielli ci sono delle parole che sono non sono universali.
0: Ma avrà
1: alla
0: detto
1: parola
0: casatielli.
1: Ha detto casatielli e quella l'abbiamo capita subito, immediatamente.
0: Continuate a mandarci le vostre cartoline sonore al 348 7300 200.
5: La duchessa.
6: La duchessa?
5: Sì. Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Emma Fabri Fibra, antidroga su Radio 2, Radio 2 Summer Club, sì. Simone Calomino, Giodia Livernini, sì, fino noi. Alle 12 in vostra compagnia. Questo è un messaggio
1: perché
0: anche per tutti
1: dondolando?
0: I miei amici e parenti che non posso rispondere ora al telefono, dopo le 12, grazie.
1: Ti chiamano a quest'ora?
0: Mi scrivono, mi chiamano, mi chiedono cose.
1: Mentre stai in diretta.
0: La lavatrice l'hai fatta stamattina, i panni, un attimo, fino a mezzogiorno ho da fare.
1: Ho capito benissimo chi te l'ha chiesto questo. Abbiamo le cartoline sonore. Al 3487 300 200, vediamo che ci dice Marco, vediamo un po'. Allora
2: me asso ancora qui a stenda la paglia se furcon,
1: capito,
0: stende la paglia,
1: io te lo voglio far risentire
0: sul furgone,
1: perché mi
0: io
1: diverte in un modo.
2: Me asso ancora qui a stenda la paglia se furcon,
1: allora io sento me asso ancora qui, sembra molto nordico.
0: Sono ancora qui,
1: allora paglia sul furcon sembra subito barese. non ho ben
0: ma
1: capito.
0: Ma tu come la tradurresti questa cartolina
1: io
0: sonora?
1: Sono ancora qui, sì? A stendere la paglia.
0: Per me è stendere la paglia sul furgone, io capisco questo.
1: Sul furgone
0: la possiamo risentire?
1: Sì, certo che
0: sentiamo,
1: sì, mi piace
0: tantissimo. Concentriamoci.
2: Me asso ancora qui,
0: sono ancora qui
2: a stendere la paglia se furcon,
1: furcon.
0: Sul furcon,
1: sul forcone,
0: la paglia, il forcone. Quanti secondi abbiamo ancora, Leonardo Gariotti?
1: Ah, sì, ci sta scrivendo.
0: Forcone, paglia, paglia. Troppo, chi offre troppo, di più al 3487 300 200?
1: Eccolo.
0: Forcone, la parola giusta, ragazzi. Era forcone. Stende la paglia col forcone.
1: Siamo veramente.
0: Ma vedi
1: dei,
0: che eravamo a un passo.
1: Provetti, ecco.
0: Ma chi l'ha detto il furgone? Dov'era questo furgone?
1: Tu l'hai detto furgone. Attenzione, Andrea.
0: Vai,
1: vediamo
0: prova.
1: Un po'.
3: Allora io sono a camminare sulla spiaggia.
1: Beato te.
3: Il lido di Camaiore.
1: Ah, bello.
0: Il lido di Camaiore.
3: Guardo a destra, vedo la Puane.
0: Che vede
3: e
0: a destra?
3: Sulla battigia c'è un pochino d'aria. Si sta meglio.
0: Sulla battigia si respira, c'è un venticello.
1: Vedi, c'è.
0: Ma
1: chi...
0: sulla destra che c'è?
1: C'è proprio. Chiaramente no. Così. C'è proprio quello.
0: Sulla destra?
1: Ma a destra c'è anche Blue Cantrell con Hit 'em Up Star.

0: anche Blue Control passa dal Radio 2 Summer Club mentre tu sinuosamente muovi il bacino, Giorgio Livernini. Guarda come sei sinuoso, serpente sembri, sei una vipera oggettivamente parlando.
1: Sono bambola Jody.
0: Ci sgridano intanto al 3487 300 200, perché non abbiamo capito la parola che ci diceva il nostro ascoltatore che passeggiava.
1: Sì, ma non è che ci sgridano proprio, ci sono figlioli sulla destra, le Alpi Apuane. Come avete fatto a non comprendere? Io sono sulla battigia, si respira aria, e sulla destra dove i nani. Perché lui ha detto Gnenai.
0: Chiaramente. Però Gnenai era le Apuane. Continuano intanto le cartoline sonore da tutta l'Italia. Ed eccone una di un altro pittore. Pittano,
1: Sentiamo.
2: So Tommaso de Frannine, so pittore.
0: Artista.
2: E vi sento tutto mattina. Sto cappettando proprio.
0: Adesso, in questo momento, sta pattando.
1: All'inizio dice so tu madre.
0: Sono Tommaso.
1: No, dice so tu madre. No, senti, ricomincia.
2: So tu madre.
0: Guarda, che esatto, fatti mandare anche una cartolina da tu madre, mo che ci sei. Altra cartolina sonora. Vai. 3487 300 200.
3: Allora, su un cammin che attraverso Bologna,
0: chiaramente,
3: da Usin a Brescia,
0: certo,
3: Descarie, e poi torna a Curteme, va a Bologna,
0: sì,
3: pieve di Centola, quella zona lì
0: Carie
3: di mattina a Fuckout, e la idea che stanno è laurea intanto
0: Fuckout.
1: Ciao, tutto chiaro?
3: Ciao Alessandro.
0: Sì.
1: Ciao Alessandro.
3: In Piemontese.
0: Ciao. Chiaramente l'abbiamo capito per le nostre note origini sabaude, no?
1: Traduci velocemente?
0: No, te lo traduco fuori onda, va bene?
1: Baciamoci allora. È arrivato il momento di baciarci.
0: Con gli Eugenio in via di gioia, vai.
4: Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: E gli Egeonio in Via di Gioia saranno anche protagonisti del concertone di Radio 2 che sarà in onda il 5 di agosto su Rai 2 e Radio 2. Jodi, dove eri finita, scusami?
1: Dove eri andata a finire? Aveva bisogno un attimo di prendere di bere un goccio d'acqua.
0: Stavo parlando del concertone di Radio 2.
1: Ma eccomi,
0: lo sai tu che
1: eccomi.
0: C'è?
1: Lo so, 5 agosto sì. Su Rai 2, su Radio 2, il concertone di Radio 2 live che sì. È stato già realizzato a Cosenza.
0: Però
1: tantissimi artisti. Tanti artisti
0: tra cui
1: di Eugenio Via di Gioia, tra cui Francamente, tra cui Aiello, insomma sono veramente tanti e quindi verrà trasmesso su Radio 2 ovviamente il 5 agosto ma contemporanea anche su Rai 2, quindi potrete anche vederlo.
0: Ti sei ripresa benissimo, devo
1: ma lo
0: dire.
1: Sappiamo, lo stiamo dicendo tutti i giorni.
0: Allora, intanto dalla Sardegna ecco che cosa ci arriva. Ci vogliono bene i sardi oggi.
1: Sentiamo.
2: Bene, adesso in ferias e a decidio di pintare un mese cedda che tengo in sul balcone invece che mi andai a mare a me fai sul bagno. Se ho un pagheggio tonto.
0: Meno male che la traduce.
2: Traduzione, sono in ferie e ho deciso di verniciare un tavolino che ho sul balcone anziché andare a farmi un tuffo al poetto.
0: Sono scelte di vita.
1: Vernicia un tavolino invece di andarsi a fare un tuffo.
0: Oggi pennelli, comunque molti pennelli. Chi con i contorni?
1: Vero, tanti pittori abbiamo all'ascolto.
0: Chi fa i tavolini?
1: Pittori. Bello. Abbiamo degli ascoltatori creativi, artisti.
0: Intanto Raffaele dice così.
1: Sentiamolo.
3: Allora. Io sono rappresentante e giro tutti i giorni.
1: È chiaro.
3: Ma non si vende più niente.
1: Non si vende
3: come
1: più niente.
3: Da fa?
1: Ma cosa
3: ciao,
1: rappresenti?
3: Ciao Raffaele,
1: quali sono i
0: cosa
1: tuoi prodotti?
0: Ci rappresenti?
1: Quali sono i tuoi prodotti? Per rappresentante devi essere veramente bravo, devi avere una buona capacità relazionale. Sai perché conosco benissimo questo. Mio padre lo ha fatto per un periodo, quindi lo conosco.
0: Sì.
1: Ma lui riusciva a vendere, come si dice, anche l'acqua nel deserto che non c'è, cioè nel senso che
0: ho capito cosa intendi dire.
1: Come si dice? Aiutami. Aiutami. Chiedo una parola. 2, 3, 4.
0: Ecco un'altra cartolina.
4: Ciao, buon dì.
0: Buon
4: sto guidante, sto andando in cantiere, vi ho detto che vanno i lavori, sono strada, poi anche dall'immobile, da casa.
0: Sì.
4: Vedi, c'è casino che chiati, faccio che le un po' che non vanno avanti. Sì. Ciao, Mandy.
0: Sì, questo sembrava rapo, stipo, piglio, pipo, stipo, pipo, chiudo, stipo.
1: Che significa tradotto?
0: Significa apri lo stipo, prendi il pepe, metti a posto il pepe e chiudi lo stipo.
1: Bene.
0: Hai capito?
1: No. Questo è chiaro. Ma
0: questo
1: cosa
0: chiaro.
1: Ha detto il nostro ascoltatore?
0: Non lo sappiamo.
1: Se puoi inviarci anche la traduzione gentilmente. Così possiamo concludere questa mattinata. Così, avendo scoperto qualche parola in più dei vostri dialetti.
0: Certo, intanto ci sono, senti lì, Bigi.

0: la febbre del sabato.
1: Fammi
0: sera.
1: L'urletto, ti prego.
0: Fallo.
1: Ragazzi, è uguale, è lui.
0: Devo fare anche quei capelli lì. Peccato che la mia attaccatura si sta lentamente
1: ritirando. È il BG's mancante.
0: Ma certo, sono io, assolutamente.
1: Stand live, ci sta tutta alle 11.57. Allora, cosa vendeva mio padre? Il ghiaccio agli eschimesi.
0: Ecco come si dice.
1: Quando veramente tu sei un bravo venditore, sì, riesci ovunque a portare un prodotto che magari non serve.
0: Anche quello di cui la gente non ha bisogno.
1: Non ha assolutamente bisogno, lo riesci a vendere. Quindi noi auguriamo ovviamente che riesca a vendere tutto quello di cui è riempito il camion del nostro ascoltatore che è in giro con questo caso.
0: A proposito di vendere, no? Di promuovere, di rappresentare, visto che oggi abbiamo parlato del club dei rimorchioni. C'è una tecnica nuova che non è tanto di rimorchio quanto più di riuscire a piazzare un amico con una persona. Come
1: certo,
0: fa?
1: E allora si chiama Pitch a Friend, si è tenuto in numerose città degli Stati Uniti. Fondamentalmente si presenta il proprio amico attraverso un PowerPoint tutto interamente dedicato a lui. Esatto. Provateci se volete, provateci e magari insomma potrebbe dare dei risultati buoni.
0: Tutto per la presentazione.
1: Noi ce ne andiamo, sì,
0: ma
1: dobbiamo salutare.
0: Possibile?
1: Estate da matti, quindi tutta la crew vi terrà compagnia.
0: Ringraziamo tutti quanti il nostro Leonardo Carioti, la nostra Valentina Reggiani in redazione, Matteo Tarquini alla visual, Gabriele Cioni alla parte tecnica, chi più ne ha più ne mette.
1: I nostri parenti, i nostri amici, ciao Simone Calomino.
0: Anche tu nonna voglio salutare.
1: Tua madre voglio salutare.
0: Ciao.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Quando ci fa sentire.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: questo mercoledì 29 luglio 2026, eh?
1: Ciao Torino!
0: E Tocci?
1: Sì.
0: Devo dire che sono molto triste.
1: Perché?
0: Perché mi sono reso conto che mancano solo 72 ore alla fine di questa trasmissione.
1: Ci mancheremo,
2: Alla lacrima.
0: Ho realizzato che non ci sarete più per tutta costa. E mi sono reso conto che passerò un agosto. Bellissimo! All'insegna della spensieratezza. Senza più i disagi di Francesco Tormento.
1: Quello è vero.
0: Senza più la conduzione di Bart Colazzi.
1: Grazie.
0: Che liberazione.
1: Mamma mia, però.
0: Certo, però. L'idea è di non ascoltare più la voce della vigna Mauro Frontera.
1: Almeno quello.
0: Quello sì che mi provoca una sensazione che non so descrivere.
3: Prova, c'è Tonino.
0: Ma non lo so.
3: Dai.
0: Ecco, ho capito. Una sensazione di energia. Forza. Di vitalità. Vai, però
1: di nuovo
0: c'è una cosa che realmente mi rende triste è che anche oggi c'è un'altra puntata di un'ora e mezza.
1: Questo è vero, questo è triste.
0: Speriamo passi in fretta, che la tristezza che dimette questa trasmissione è maledetta.
1: Addirittura.
3: Evviva.
0: Addio
1: Sottonio, ma grazie di tanti complimenti che ogni giorno ci fa Torino Canavacciuolo. Iniziamo questa puntata, è mercoledì 29 luglio, estate amate eccezionalmente per questa settimana dalle 12 alle 13.30. Barti Colucci, la via Moro Frontera, Francesco Arienzo e la musica di Radio 2. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: un po' criptica questa canzone, non si capisce a quale bevanda si riferisca. Tommaso Paradiso a citare Coca-Cola, ben ritrovati, estate da matti, Radio 2, Marti Colucci, Lavinia Malofrontera, ciao.
1: Eccoci.
0: Lavinia, sempre da una località imprecisata della Campania, Francesco Arienzo, che potete vedere sul canale 202 del digitale terrestre.
2: Esatto.
0: Come stai?
2: Mi sento. Sto bene, molto bene.
0: Bene, allora iniziamo subito, ragazzi. Salutiamo Peppe Verdelli in regia, come sempre, e tutti gli ascoltatori di Estate Amati che si sono spostati di orario dalle 18 alle 12 pur di seguirci.
1: Certo.
0: Perché crea dipendenza.
2: Ma non è vero, ma non l'ha fatto nessuno.
0: Sì, poca roba, devo dire. Allora, iniziamo con questa. Tante notizie anche quest'oggi di cui parlare, ma questa ci ha particolarmente stimolato, visto sono le 12, parliamo di cose un po' più leggere.
1: Sì.
0: Bene, allora. Iniziamo subito, ragazzi. Salutiamo Peppe Verdelli in regia, come sempre, e tutti gli ascoltatori di Estate Amati che si sono spostati di orario dalle 18 alle 12 pur di seguirci.
1: Certo.
0: Perché crea dipendenza.
2: Ma non è vero, ma non l'ha fatto nessuno.
0: Sì, poca roba, devo dire. Allora, iniziamo con questa. Tante notizie anche quest'oggi di cui parlare, ma questa ci ha particolarmente stimolato, visto sono le 12, parliamo di cose un po' più leggere.
1: Sì.
0: Perché tu puoi diventare star internazionale.

0: festeggiare l'estate.
1: Sì, ah, l'Italia. Certo.
0: Sì, sì. E poi il video è diventato virale, voi direte, vabbè, come festeggerà Damiano, che so, andando su uno yacht?
1: No, esatto.
0: Damiano è sempre Damiano, sta festeggiando in una masseria pugliese,
1: sì.
0: E ogni, quasi ogni sera fa il karaoke.
1: Canta! Ah,
0: ragazzi! Ma che, possiamo parlare di karaoke?
1: Sì, mi piace molto.
0: Ma vabbè, quanto è bello il karaoke,
1: sì,
0: ragazzi. Alla fine ha avuto un'inflessione, credo, negli anni scorsi, ma ha ripreso abilmente quota.
1: Fa divertire tanto.
0: Allora, il karaoke, la storia del karaoke, non so se lo sapete, no, viene attribuita in maniera incerta o in America negli anni 60, quando durante i programmi televisivi venivano fatte scorrere poi le parole delle canzoni.
1: Sì.
0: Mm-hmm. Altri invece attribuiscono la nascita del karaoke in Giappone. Certo.
1: Ah, beh.
0: Sempre anni 60.
2: Okay.
0: Certo è che chi ha inventato proprio lo strumento del karaoke si chiama Daisuke Ainou.
1: Oddio, non è proprio
0: è giapponese, anni 70, poi si è diffuso proprio nei bar del sud-est asiatico.
1: Vuoi sapere che in Giappone infatti il karaoke va tantissimo e ci sono dei localini, dei ristoranti che hanno delle salette riservate soltanto per cantare.
0: Anche in Italia.
1: Sì, ma in Giappone sono proprio le mettono talmente nascoste, tipo cose losche, invece no, vanno lì, si chiudono, sono insonorizzate per cantare.
0: Ma in Italia non fatti uguali,
1: davvero?
0: Sì, come no,
1: che
0: come
1: meraviglia.
0: No.
2: Sì, sì, sì. Anche a Milano
0: ce ne sono tantissimi, proprio
1: No,
0: assolutamente sì, tu vai là, prenoti la tua stanzetta col divano, il mega schermo,
1: voglio andare, voglio testare.
0: Beh, ragazzi, voi cantate, cioè a voi piace il karaoke? Io credo che sia una forma proprio di divertimento collettivo,
1: sì,
0: che non ha uguali secondo me, perché c'è musica, divertimento, amicizia.
2: No, non sono affatto d'accordo.
0: No?
1: No.
0: Cosa leggi? Poesia?
2: No, a me mi inibisce tantissimo il karaoke.
1: Ma come? Canti a squarciagola? Che tipo?
2: Ma non esiste proprio. Io sarei più della scuola giapponese.
0: Cioè,
2: se dovete cantare, andatevi a chiudere nella stanza e cantate per i fatti
0: vostri. Ma perché non canti tu? Invece la Vigna, per esempio, che ama cantare.
1: Sì.
0: Qual è il tuo asso della manica quando fai le serate?
1: Allora, ne ho un paio, però diciamo che questa canzone, che tra l'altro è reminiscenze di High School Musical tradotta in italiano, ed era una canzone che anche nel film cantavano come karaoke, è Se provi a volare.
0: Se provi a volare.
1: Sì, se provi a volare.
0: Sì, grazie mille, grazie la Vigna. Va bene, grazie.
1: C'è
0: una canzone più conosciuta, non c'era, no? No, che Damiano Davide ha cantato tutto il resto in noia di Franco Califano. No, perché vogliamo chiedere agli ascoltatori, grazie. Ci sarà tempo per riascoltare altri due assi nella manica.
1: Benissimo.
0: Allora, gli ascoltatori di Radio 2, diteci qual è il vostro asso nella manica quando fate le serate karaoke. Quello per cui magari, che so, ci scappa anche la lacrimuccia, quella che vi preparate a casa e fate finta che sia improvvisata. 348
2: bravissimo.
0: 300 200.

0: Ok, Tons and Dai, State da Matti, Radio 2, Barti Colucci, Lavinia Moro, Frontera, Francesco Rienzo, eccoci.
1: Allora, stiamo parlando di karaoke, ragazzi. Abbiamo preso spunto da questa notizia virale che ha visto Damiano dei Måneskin cantare in una maschera pugliese, tutto il resto è noia del mitico, grandissimo Franco, indimenticato Franco Califano.
0: Sì.
1: Allora abbiamo preso la palla al balzo per parlare appunto di karaoke, che diciamo è un collettivo per tutti noi quando andiamo a fare l'esame. Almeno a me e a Lavinia piace, a Francesco Rienzo non si sa perché, demonizzi il karaoke. Ok, essendo lui.
2: Ma non è che demonizzo, perché poi io non so cantare, non mi piace cantare, ti buttano in mezzo.
1: Che significa, scusa?
0: Cioè, non bisogna essere bravi per forza.
1: Cioè, non è che se uno non sa giocare a calcio non va a fare le partite con gli amici,
0: è
1: no?
0: Vero, è per stare insieme.
2: Però poi a giocare a calcetto, gli amici che sanno giocare bene ti bullizzano, capito? E quindi io.
1: Vabbè, dipende da chi frequenti, Francesco.
0: Guarda, traumi, cioè.
1: Sì, e anche delle dubbie amicizie, posso
0: delle
1: dirti.
0: Delle dubbie amicizie.
1: Allora, tra i tanti vocali, vi abbiamo chiesto qual è il vostro asso nella manica quando vi esibite al karaoke, quello che sfoggiate all'ultimo, facendo finta di improvvisarlo. Guarda, vorrei fare, forse ce l'hai quello.
0: Esatto.
1: Invece
0: quello,
2: bravo, quelli non li sopporto, capito? Perché loro vengono preparati da
1: bravo,
2: casa.
1: Bravo, esatto.
2: Poi cantiamo e poi si presenta Frank Sinatra che canta.
0: Sì. Bravo.
1: Sì. Che la gente si sorprende, è l'effetto sorpresa.
0: Soprattutto le canzoni in inglese, quando non sei ferrato con l'inglese, che tu ti inventi parole.
1: È vero.
0: È bellissimo.
1: Allora, sentiamo questo vocale, chi è?
3: Già ti guarda Alice di Tiziano Ferro.
1: Ah,
3: bellissima.
1: Già ti guarda Alice di Tiziano Ferro, ma
0: oddio,
1: mai sentita?
0: No, infatti, neanche io.
1: Ma mai sentita? No. Mai sentita di Tiziano Ferro? Ma ora andiamo a vedere,
0: dopo
1: perché mi
0: andiamo...
1: ha curiosità.
0: Sì.
1: Salutiamo il nostro amico Tiziano Ferro. Intanto continuate a scriverci, se volete, i messaggi vocali, ovviamente. Qual è il vostro asso nella manica quando fate le serate karaoke? Al
0: 348-7300-200.
4: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Moving Up 12:20 e state amati questo mercoledì 21 luglio in diretta con voi Marti Colucci, Lavinia Mauro Frontera dalla Campania, Francesco Arienzo. Siamo visibili anche sul canale 202 del Digitale Terrestre. Abbiamo salutato Letizia Rossi alla visio. Salutiamo Laura. No. Ciao Letizia, grazie per renderci più belli di quello che siamo.
1: Esatto.
0: Fatta eccezione di Lavinia Mauro, ovviamente.
1: È troppo buono.
0: Allora, stiamo parlando di karaoke, ragazzi. Allora, tanti messaggi al 348-7300-200. Vi abbiamo chiesto qual è il vostro asso nella manica che sfoderate quando ci sono le serate karaoke. Qui per imbastire, come so.
2: Parti tu?
0: Io?
1: Esatto.
0: Ma io sì. vado sul classico, faccio i migliori anni a conclusione della serata, mi dico canta, no, ma dopo.
2: Ma con tanto di imitazione,
0: cioè,
2: vero?
0: Con tanto di imitazione e tanto di occhi lucidi dei miei genitori, ma sempre
1: che
0: la
1: carini.
0: Stessa. Ma sempre la stessa, eh? Sempre, e tutti si commuovono, sì, sì,
1: che
0: sì.
1: Beh,
0: sì.
1: Beh, quella canzone è la canzone proprio classica per far commuovere.
0: Permettetemi di salutare Renato,
1: certo.
0: Che è un grande, grande, grandi!
1: Che meraviglia, che meraviglia.
0: Abbiamo un vocale, sentiamo.
1: Vai.
0: Tra i tanti chi è?
3: Beh, io con ti sento di Mattia Bazar è il masso nella manica. Ciao, vi ascolto veramente con tanto affetto, sono Rosalba da Palermo, buona estate a voi.
0: Grazie, perché cioè, per ascoltare questa trasmissione ci vuole affetto e basta, e pazienza,
2: grazie, tenerezza,
0: compassione e beneficenza indotta, sì.
1: Però ragazzi, io vorrei cambiare beneficenza. Vorrei cambiare per un secondo argomento.
0: Ma no,
1: perché?
0: Ma perché? Ci stavamo divertendo, scusi, ma ci stavamo divertendo, vero?
1: Ma secondo me vi divertirete ancora, perché ho letto di una notizia che c'è un nuovo business.
0: Quale?
1: Per soprattutto gli amanti e gli appassionati dei Pokémon. Delle carte Pokémon sono costosissime e stanno andando a ruba.
0: Beh, sì, diciamo un business che ormai va da 5 anni.
1: Ormai è veramente da tantissimo tempo, forse proprio dall'anno dopo che sono nata io, da quando sono poi nati i Pokémon, e sta andando tantissimo, perché queste carte arrivano a dei prezzi.
0: Dei prezzi pazzeschi.
1: Pazzeschi.
0: Infatti ogni tanto vado a spulciare quello di mio nipote, che è nato nel 97, per capire.
1: Bravo, che quello è l'anno, infatti, esatto. Dove ci sono le carte più costose. E ragazzi, io non potevo non stilare così la mia classifica. Sigla!
4: Classifica di sera! Bel tempo si spera con la Vigna Mauro Frontera.
0: Ragazzi, non è un villaggio turistico, eh! Andale, andale!
1: Sì. Bene!
2: Ma siamo molto vicini a essere assunti da un villaggio turistico.
0: Sì, sì, sì.
1: Le sigle ce l'abbiamo tutte, le canzoncine ce l'abbiamo tutte.
0: Quelli di basso costo, ovviamente, visto le musiche che abbiamo.
1: No. Allora ragazzi, la classifica di oggi tratterà le 3 carte dei Pokémon più costose della storia.
0: Dai, facci l'angurino, vai.
1: Bene, al terzo posto abbiamo, ve lo ricordate, Blastoise Prototype?
0: Assolutamente no. Tu chi è?
1: Era il tipo tartarugone celeste.
0: Ma sembra super cazzolo, è Aldo Giovanni Giacomo. No. Blastoise.
1: Io ero amante dei Pokémon quando ero piccolina.
0: Come si chiama, scusami?
1: Blastoise Prototype.
0: No, no, assolutamente no.
1: Ebbene, è del 1998 e il valore è di circa $360,000, quindi insomma conviene ragazzi. Bene, è una carta prototipo appunto perché fu inventata come test prima che iniziasse tutto questo gioco delle carte collezionabili
0: dei
1: Pokémon, esatto, ed è rarissima ed è proprio un pezzo unico.
0: 300.000 euro, magari controllate la cantina, magari ce l'avete.
1: Ragazzi, ne esiste solo uno al mondo.
0: Verdelle è andato via dalla regia a controllare. Dopo Peppe, vai a controllare dopo.
1: più tardi. Al secondo
2: il problema è che bisogna ricordarsi il nome però
1: Prototype.
0: Quando trovi un nome brutto è quello.
1: È lui.
2: Ma non ne arrivano altri, ne sono sicuro.
1: Bravo, perché al secondo posto abbiamo Pikachu Illustrator.
0: Ah sì, sì. Vabbè,
1: come faceva Pikachu?
0: Non lo so,
1: Pikachu.
0: Va bene, sono anni 90, fiero di esserlo, sì.
1: Bene, dal valore di 5,275 milioni di dollari.
0: Milioni?
1: Cioè, è più lungo tutto il
0: Milioni di dollari?
1: Milioni di dollari.
0: 275 milioni di dollari.
1: 5,275 milioni di dollari. Ed
0: scusa,
1: è considerato.
0: Non ho capito quanto costa sta carta.
1: Eh sì, così tanto davvero.
2: 5 milioni.
1: 5,200.
0: Ah, 5 milioni di dollari.
1: 5,275
0: milioni
1: di dollari.
0: Okay, ho capito male io.
1: No.
0: Sì.
1: Milioni di dollari.
0: 5 milioni,
1: bene.
0: 5 milioni, ragazzi.
1: È considerata il sacro graal delle carte, appunto,
0: certo.
1: Pokémon per gli amanti, ed è stata assegnata come ai vincitori di un concorso in Giappone nel 1998. Bene, al primo posto invece abbiamo lei, Trophy Pikachu Number 3 Trainer, dal valore di 6 milioni di dollari.
0: Siamo lì.
1: È la carta più costosa al mondo, dal valore appunto più alto delle carte Pokémon, e niente, è considerata un vero vero e proprio trofeo per gli amanti giocatori.
0: Quindi ragazzi, grazie Lavinia, perché ricordo, magari spulciate nelle carte,
1: cercate bene
0: i vostri nipoti, non lo so, se c'è uno con nome strano vale 300.000 euro, esatto. Vari Pikachu, Illustrator e altri sui 5 milioni di euro,
1: sono le più alte.
0: Io vado a controllare ora, torniamo fra poco.

0: Role Model Joy 12:27, state da Matti Radio 2, stiamo parlando sia di karaoke sia di carte Pokémon.
1: Esatto.
0: Ci ha messo curiosità la nostra Lavinia, molti ci stanno scrivendo. Abbiamo un vocale al volo, sentiamo chi è.
2: Ma perché non lo sapete quando vale?
0: Sì.
2: Lo ciuccio a Benara, sì. La carta napoletana.
0: Sì, quanto.
2: Perché non lo dicevo pure
0: sì,
2: questo?
0: Sì. Il ciuccio napoletano ci chiedo, quanto vale? Quanto
1: oddio,
0: vale? Ora faremo una ricerca.
1: Chiediamo a Francesco.
0: Esatto, Francesco, quanto vale? Sai qualcosa?
3: Ma lo ciuccio. Il ciuccio napoletano quanto vale?
0: Sì, sì. Vabbè, Francia, allora, ora che elabori il messaggio, ci fermiamo un attimo, elaboralo un attimo. Diamo la linea.
3: Caso era quella carta Pikachu che ha mandato questo messaggio. No?
0: Esatto. Allora, elabora la risposta. Noi diamo la linea GR2 e puntualmente poi torneremo sempre qui. E state matti su Radio 2.
1: Certo, vi aspettiamo.
4: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: 2-2. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: 2-2.
8: Chi è?
9: La duchessa.
8: La duchessa?
9: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
8: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
8: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
10: Sono le 12:30.
11: Rai GR2.
1: Buongiorno da Roberta Sibone Studio. Cronaca in apertura: una violenta rissa è scoppiata ieri sera tra un gruppo di giovani e alcuni anziani a Grumonevano nel napoletano. Un 70enne ora ricoverato in gravi condizioni, mentre un ragazzo di 18 anni è stato arrestato per tentato omicidio.
12: Un violentissimo calcio sferrato alla testa, la vittima, un 70enne già a terra, incapace di difendersi, resta immobile in una pozza di sangue davanti agli occhi di decine di testimoni. È un'aggressione terribile quella avvenuta ieri nella piazza del centro di Grumonevano, comune dell'Interland settentrionale di Napoli, e ripresa da un video girato da un passante che è diventato in poche ore virale su internet. Secondo quanto ricostruito anche dai carabinieri, tutto sarebbe nato da una discussione tra un gruppo di giovani e alcuni anziani del paese. Questi ultimi accusano i ragazzi di aver rotto la vetrina del loro circolo con una pallonata. Dalle immagini si vede un 67enne che punta il dito contro un ragazzo di 18 anni. Volano parole pesanti, l'uomo spintona il giovane che in risposta lo investe con una raffica di pugni. È a quel punto che interviene il 70enne per cercare di dividerli. È però proprio lui ad avere la peggio. Nel parapiglia della rissa perde l'equilibrio, cade a terra, il ragazzo lo colpisce provocandogli una gravissima emorragia cerebrale. L'uomo è ora ricoverato in pericolo di vita. Il 18enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Giuseppe Lisi, GR2.
1: Ancora un incidente mortale sul lavoro, un operaio ha perso la vita e un altro è stato ricoverato in ospedale in codice rosso, entrambi travolti dal crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile privato a Mesagne nel Brindisino. In corso accertamenti per appurare le cause della tragedia. All'estero ora in Medio Oriente nuovi attacchi incrociati tra Washington e Teheran e un allargamento del conflitto. Arabia Saudita e Stati Uniti attaccano le milizie filo iraniane.
13: Il tempo concesso alla diplomazia sembra essersi esaurito. Dopo quattro notti di calma, il rumore delle armi è tornato a dominare la scena. L'Iran ha colpito tre petroliere nello stretto di Hormuz quasi in contemporanea, Stati Uniti e Arabia Saudita hanno risposto con un attacco contro la forza di mobilitazione popolare irachena, proxy di Teheran, accusata degli attacchi degli ultimi giorni contro infrastrutture petrolifere saudite. Almeno 20 morti, secondo fonti locali. Fino ad oggi Washington e Riyadh avevano condiviso gli obiettivi strategici, ma senza coordinare direttamente operazioni militari. Lo hanno fatto ora, dopo l'ennesimo raid iraniano contro truppe americane in Giordania, dove nelle scorse settimane sono stati uccisi 3 soldati statunitensi. Gli attacchi incrociati sono ripresi dopo il rifiuto iraniano del piano dell'Oman per una gestione condivisa dello stretto di Hormuz. E mentre Trump, come annunciato, torna alle maniere forti, Teheran si prepara a rafforzare le proprie difese. In arrivo dalla Cina, 300 lancia missili antiaerei. Azzurra Meringolo, GR2.
1: Spostiamoci in Giappone, dove sono 13 le vittime accertate del terremoto nel sud del paese e ancora senza elettricità quasi 37.000 famiglie.
9: Dolore e speranza, lotta contro il tempo e contro il caldo estremo, colpi di calore durante le operazioni di salvataggio. È la premier Sanae Takaichi a fornire il bilancio. 13 vittime, ma ci sono ancora persone in attesa di essere soccorse. Stiamo impiegando tutte le risorse disponibili. Urla e paura. La terra ha tremato ieri alle 16.27 locali. In Italia erano le 9.27. Terremoto molto forte, magnitudo 7.1. La città di Kumamoto, la più colpita, danni alle mura del castello e poi a ponti e strade, un treno merci deragliato, il crollo di una ciminiera. I rumori della tragedia al giorno dopo. Scongiurate anomalie ai siti nucleari, il fantasma di Fukushima. Fermi per controlli tutti gli Shinkansen, i treni proiettile, quasi 170 scosse di assestamento. Il sud del Giappone trema ancora. Pechino, Marco Clementi, GR2.
1: In chiusura al calcio, è prevista alle 18.20 la presentazione di Mancini e Ranieri. CT è direttore tecnico della nazionale che, dopo 3 fallimenti mondiali, punta nuovamente sull'allenatore che le ha regalato l'ultimo trofeo, gli europei del 2021. E a proposito di mondiali e della FIFA, nuove polemiche intorno a Infantino.
14: Mondiali privati, mondiali in vendita. L'indiscrezione arriva dalla stampa britannica. L'idea sarebbe quella di cedere una quota della Coppa del Mondo, una parte del valore, a investitori privati. Tra questi si dice il genero del presidente americano Trump, con la FIFA che manterrebbe il pacchetto di maggioranza, creando una nuova società, capitale iniziale 20 miliardi di dollari, per gestire con i privati l'organizzazione commerciale degli eventi, i mondiali appunto, ma anche il mondiale per club. Il tutto con un solo obiettivo, attacca la UEFA, lucrare e monetizzare. Il calcio non può essere ridotto a un affare privato, dice la Federazione Europea, sempre più in contrasto con Infantino e la sua lunga, nonché controversa presidenza che terminerà il prossimo anno. I ricavi record degli ultimi mondiali hanno rafforzato la posizione del numero uno della Federazione Mondiale, al momento senza rivali per un quarto e ultimo mandato fino al 2031. Lo stesso Infantino potrebbe poi assumere un ruolo guida nella nuova struttura. Tra le conseguenze di queste novità, anche la possibilità di un mondiale ogni 2 anni. Pure questa, fortemente osteggiata dalla UEFA. Manuela Collazzo, GR2.
1: Ed è tutto, la linea torna agli amici di Estate da Matti, il prossimo GR2 alle 13.30 con Fabiana Cofini.
15: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Radio 2 diventa live.
17: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
16: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.
18: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.

0: Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Che bella questa canzone, ci mette a tanta allegria, non sì. come questa trasmissione che l'abbassa, quindi cerchiamo sempre di compensare un po' quella
1: un
0: che
1: po', un po'.
0: L'onda di questa trasmissione con la musica. Estate Amati, Radio 2, Barti Colucci, la Vignamaro Frontera, da Poggio, dove stai? Poggio...
2: Pomigliano d'Arco.
0: Pomigliano d'Arco, insomma, mi viene Poggio Reale quando ti vedo, Francesco.
2: Poggio Reale, c'è la casa circondariale là, insomma.
0: E salutiamo tutti i ragazzi che
1: certo,
0: ci ascoltano spesso anche
1: certo.
0: dalla casa circondariale. Allora è arrivato il momento di offrire la nostra red bag in omaggio a quello che sarà il più veloce a rispondere al nostro cantando
1: sì.
0: sotto la doccia. Andiamo.

0: che acuto.
1: Allora, oggi eccezionalmente abbiamo estrapolato l'audio della doccia della nostra Laura Azzullo, la cura di questo programma.
2: Dai.
1: Abbiamo messo un microfono lì, ovviamente.
0: Nascosto.
1: Abbiamo sentito cosa ha cantato questa mattina sotto la doccia. Abbiamo chiesto il permesso, Laura ha detto sì, potete mandarlo in onda. Quindi insomma è tutto regolare, Laura. Tutto regolare. Allora, voi cosa dovete fare? Indovinare qual è la canzone che la nostra Laura ha cantato questa mattina sotto la doccia, e scriverci la risposta dove?
0: 348-7300-200.
1: Vai con la clip, vai per te.
0: Acqua fredda.
1: Vabbè, se è sempre il problema del pomello qua, quelli vecchi, gira e sì, arriva.
0: Succede.
3: Barti ha una voce molto simile a quella di Laura, tu lo sai.
1: È Laura che ha la voce simile alla mia, capito? Ma magari non pure raffreddata.
0: Era sì, sotto la doccia tutto è camuffato.
1: Allora, ragazzi, avete capito? Molto semplice. Vogliamo riascoltarla, Peppe? Dai, l'ultima volta, sentiamo. Siate più veloci a scriverci.
0: Si capisce molto bene la canzone.
1: Dai, molto semplice. Oggi Laura è un amante delle canzoni italiane, vuol dire basta.
0: Il più veloce è il 348-7300-200. Scriveteci.
1: Intanto Bob Sinclair, Molly Mama, We Could Be Dancing.

0: Matti, Vox Sinclair, Estate da Matti, Radio 2, Lavinia Mauro Frontera, Barti Colucci, Francesco Arienzo. Stiamo giocando a Cantando sotto la doccia.
1: Quale chi sarà? Chi sarà il più veloce?
0: Chi sarà il più veloce e quale sarà la canzone? Beh, che la nostra Laura Azzurra ha
2: l'abbiamo
0: cantato.
2: Resa difficile, l'abbiamo resa difficilissima oggi.
0: Ma perché la nostra Laura in realtà canta benissimo e quindi si è capito. Ecco.
1: Allora, tra i tanti messaggi corretti al 348 7300 200, però il più veloce sapete chi è stato?
0: Chi è stato?
1: Laura Azzurra. No, no, no, sto scherzando. Luigi, abbiamo il telefono. Ciao Luigi.
0: Ciao Luigi.
3: Ciao Luigi.
0: Ciao, allora, come stai?
1: Quando ci rispondete?
3: Bene, benissimo.
1: Sì, quando ci rispondete così è perché o stai lavorando Luigi?
3: Ho appena finito, ora vado a mangiare.
1: Oh, cosa ti vai a mangiare, Luigi?
3: Spaghetti con pomodoro fresco.
1: Oh, mamma mia, Luigi, beh, numero uno! Numero uno!
4: Siamo vicini, Luigi, mi sa che siamo vicini noi qua.
1: Di dove sei, Luigi?
3: Io sono di Napoli, però arrivo a Mugnano.
1: Mugnano, vicino da te, Francesco, Mugnano?
4: Non lo so quanti chilometri, ma te li aggiungo lo stesso così mangiamo insieme, Luigi.
3: Ti aspetto.
1: Guarda, Luigi, però fatti offrire il pranzo da Francesco, che braccino corto, rinomatamente.
4: Sto andando da lui a mangiare gli spaghetti al pomodoro fresco, ragazzi.
0: Subito.
1: Che bel momento di radio, una cosa pazzesca, guarda.
0: Beh, l'orario è quello, giustamente.
1: Allora, Luigi, vuoi darci la soluzione di Cantando sotto la doccia? Qual era la canzone che la nostra Laura Azzurra ha canticchiato questa mattina mentre si indocciava tutta?
3: Va bene, Laura tutta nuda faceva splendido splendendo una della lettura.
0: Bravo!
1: Luigi, complimenti, sarai omaggiato con la nostra red bag di Radio 2 che magari potrai portare anche essendo rossa.
0: Sì.
1: Quando ci mangi un bello spaghetto al pomodoro ti fai una foto, è pazzesca.
0: E beh, tutto pandato.
1: Capito?
4: Se si sporca neppure te ne accorgi.
1: Dobbiamo salutare Luigi che c'ha fame. Ciao Luigi.
3: Ciao, buon pranzo.
1: Una fame Luigi pazzesca, non vedeva l'ora. Sì, che mi dà voglia di spaghetto al pomodoro. Intanto ci ascoltiamo Donatella Rettore, brano del 1979.

0: Bella questa canzone, ci ha messo tanta allegria. 12:53. Sarà ascoltando Estate Amati qui su Radio 2, parti con Luci, la Vigna Mauro Frontera e Francesco Arienzo, per chi non lo sapesse, non è solo un conduttore radiofonico, un comico brillante, un attore, ma è anche assessore.
1: È assessore.
2: Soprattutto, posso dire soprattutto
1: complimenti.
2: Assessore.
1: Complimenti.
0: E fai bene a prendere quella strada, Francesco.
2: Infatti. E se seguite le pagine social di Palude...
1: Sì,
2: già sapete che l'estate spieghiamo, sta andando.
0: Ma spieghiamo cos'è Palude, per chi non lo conoscesse: è il paesino dove Francesco è stato insignito
1: come assessore.
0: Ma al turismo, allo spettacolo, a che cosa, Francesco?
1: Visit Palude.
2: A varie ed eventuali.
0: Allora, sentiamo le tue novità sulla tua visit Palude. Prego, prego.
2: Dicevo, se seguite le pagine social di Palude, già sapete che l'estate sta andando alla grande. Abbiamo mandato in tilt l'internet con il Karaoke Day. Ben 31 like sul post. Per i pochi che non sanno di che cosa sto parlando, ve lo dico subito di che cosa si tratta questo Karaoke Day, ma subito dopo la sigla.
0: La sigla
3: no. Vieni a Palude, un luogo ameno che non delude.
0: Sì, prego.
2: A proposito di karaoke, ne stavamo parlando, c'è il Karaoke Day a Palude. Non è effetto nostalgia, ma mancanza di fondi e di idee.
0: Allora,
2: venite a cantare a Palude con Giolello.
0: Chi è Giolello? Mamma mia.
2: È il mitico imitatore di Fiorello degli anni 90.
0: Scusami, Francesco, che poi abbiamo citato il karaoke, abbiamo citato il grande Fiore numero uno, come sempre.
2: Appunto. Noi abbiamo Giolello, che è un imitatore di Fiorello degli anni 90, è ancora vivo e diciamo che non ha più la coda perché è diventato calvo, è sovrappeso, ma le camicie sgargianti sono rimaste le stesse.
0: Quindi
2: anche solo per questo dovreste venire.
0: Quindi le mette aperte, diciamo.
2: No, sono molto molto stretto.
0: Molto stretto.
1: Aderenti.
2: Esatto. Visit Palude per il Karaoke Day, perché dalle 11 del mattino fino a notte fonda si canta in giro per la città in location suggestive.
0: Tipo?
2: Come davanti alla macelleria di Sabatino.
0: Ma chi è? Cioè,
2: la pescheria di Susanna. O l'ortofrutta di Marcello e Marcella. Sceglietelo voi in base alla vostra alimentazione, quella che seguite, ok? Dal pomeriggio, a partire dalle 14:30, col sole a picco, il festival si sposta nell'ambulatorio del dottor Zoppa.
0: Zoppa.
2: A quell'ora è chiuso e quindi ce lo lascio usare, però vi ripeto, lui non c'è, quindi non pensate di sentirvi male proprio in quel momento.
0: Se
2: dovete svenire, aspettate almeno le 17 che lui rientra.
1: Giusto.
2: Okay? Il Karaoke Day, perché come una volta i testi delle canzoni passano sui televisori a tubi catodici, tutti forniti da Pasquale Pasqualiello.
0: Ma vuoi finire di fare pubblicità ai tuoi amici? Mamma mia, la cosa
1: è
0: pazzesca.
1: Nomi.
0: Ma lo fa per la pubblicità?
1: Pasquale Pasqualiello.
0: Poi una grande scrittura, posso dirti, una grande scrittura in Pasquale Pasqualiello. Come lo chiamo? Pasquale Pasqualiello. Pensate in un secondo. Sì.
2: Andiamo avanti,
1: assessore.
2: Come si vince? Il Karaoke Day.
1: Sì. Ecco.
2: Allora, decide il pubblico. Considerate che però il pubblico è composto principalmente dal mitico club anziani ancora arzilli di Palude.
0: Sì.
2: Non ci sentono bene e applaudono un po' quando gli pare. Sì. A volte quando l'esibizione non è ancora cominciata, altre volte quando il festival è finito.
0: C'è
2: un grande punto interrogativo, così come tutte le iniziative di Palude. E insomma, ragazzi, Visit Palude, la finale del Karaoke Day è in Piazza Malessere, nonostante il pericolo crollo dei palazzi che
0: c'è. Vabbè, ma uno mette un caschetto alla fine, ci va lo stesso.
2: A posto. Ragazzi, comunque, chi vince il festival vince una serie.
0: Non ce la fa più, vorrebbe chiuderla prima. Sì.
2: Vince la settimana di vacanza a Palude a novembre. Qualcuno l'ha definito una punizione, io un atto di carità.
0: Bravo.
1: Giusto.
0: Francesco, visitate Palude, prezzi modici, anche la location abbastanza modesta, dobbiamo dire, però in questi tempi di crisi magari.
1: Che bella Visit Palude.
0: Un bel karaoke con Francesca Rienzo e via. Va bene, torniamo fra pochissimo. Intanto la musica di Estate Amati, Peggy Gou e Kira Stars, Woo Men.

0: Woman, le ore 13 in punto, state ascoltando Radio 2, state Ramatti, Marti Colucci, Lavinia Moro, Frontera, Francesco Rienzo, e come un giorno in questa trasmissione eccezionalmente in diretta con voi dalle 12 alle 13.30 per questa settimana, per dare spazio a Generazione Radio 2 con Mario Benedetto e Nicola Angelozzi, che salutiamo,
1: sì, certo,
0: che vedete a partire dalle 18, e dobbiamo citare anche quest'oggi la nostra notizia matta. Andiamo!
2: La notizia!
0: Ragazzi, non so se citarla come notizia matta o matto del giorno.
1: È un po' mix.
0: Allora, quando dovete prenotare le vacanze, voi cosa fate? Sì. Cioè, tramite agenzia oppure andate nei siti specializzati di...
1: Dipende, un po'.
0: A te il tuo maggiordomo.
3: Siete specializzati.
0: La vice, Alfred,
1: però
0: Alfred,
1: posso dire,
0: mi prenoti gentilmente una vacanza a Ischia?
1: No, effettivamente io odio prenotare le vacanze, cioè lo faccio sempre fare a qualcun altro, un'amica, mia sorella, il ragazzo, sì.
0: Ma tu cosa fai? Cioè, fai cioè, durante il giorno, mi dici cosa fai? Sì, ma cosa fai durante il giorno? E la spesa non la fai, e la cosa non la fai. Ma è incredibile.
1: Vabbè,
0: la
1: messa
0: fa
1: così, sembra che non faccio nulla, in realtà
0: è vero,
1: lo ammetto, a me scoccia fare queste cose comuni.
0: Tu Francesco invece cosa fai? Cioè...
3: Allora, io faccio un giro di telefonate per capire chi mi può ospitare.
0: Questo è un classico, sì.
3: Se vedo che non c'è proprio nessuno, resto a casa.
0: Resti a casa, infatti, ricordiamo, in campagna, ospite dalla mamma che ha detto: no, non ci sono, Francesco. Invece lui è andato lo stesso e l'ha trovata.
1: È lì.
0: Perché parliamo di vacanze? Perché voglio citarvi questo signore, un general manager per il sud Italia di un'importante azienda che si occupa di spedizione pacchi, la più importante,
1: esatto,
0: che ci sia a livello mondiale, ok?
1: Sì.
0: Che ha prenotato, è andato questo albergo di Bolzano, 5 stelle, lusso, di quelle pazzesche.
1: Bellissimo.
0: Gli è arrivato là, ha detto: buongiorno, sono il dottor, non dico il cognome.
1: General manager
0: del sud Italia. Ah, salve dottore, senti vorrei una suite. Non ho prenotato, vorrei una suite. Eh sì, abbiamo una suite, quella più costosa.
1: Certo.
0: Insomma, per farvela breve, è stato 7 giorni lì,
1: sì.
0: No, aspetta, 10 sì, giorni lì.
1: E ha speso di tutto.
0: Ha speso di tutto, champagne contro champagne, la suite.
1: Sì,
0: poi scendeva nell'hall, diceva ai ragazzi: allora ragazzi, chi di voi vuole lasciare il proprio lavoro, basta che mi mandi un curriculum, che
1: sì,
0: ci penso di tutto. Quindi, ma in generale me. Insomma, ragazzi, alla fine è andato per pagare il conto, o meglio, se ne stava andando il giorno in cui avrebbe dovuto pagare il conto.
1: Esatto.
0: E quella consiglia ha detto: scusi, il dottore, il conto. Ah, il conto, certo. Ha cominciato a piangere. Non c'ho soldi. Insomma, alla fine, perché i carabinieri non era né general manager né nulla, e soprattutto lo squattrinato che è a
1: si è goduto la vacanza senza soldi, ecco.
0: I carabinieri hanno detto che non è la prima volta che faceva così.
1: No.
0: 19 denunce, quindi
3: ecco,
0: moltiplicate per 19 soggiorni di 10 giorni, si è fatto 5-6 mesi.
1: Un anno in vacanza.
0: Un anno in vacanza. Un po' mi ricorda Francesco Arienzo, non vorrei dire, però.
3: Però non sono ancora stato denunciato, forse devo puntare più in alto.
0: E ti denuncerà, sai chi? Tua madre ti denuncerà.
1: Ecco.
0: Faccia, signora!
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti.

0: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA. Eccoci, state matti, Radio 2. Dimmi, Bart, ti ho visto, stavi per dire qualcosa.
1: No, aspettavo che finissi di disannunciare. Allora, perché
0: siamo qui.
1: Allora, è tornato il caldo, ok?
0: Sì.

0: Gabri Ponte, Giovanotti, DNA. Eccoci, state matti, Radio 2. Dimmi, Barti, ti ho visto, stavi per dire qualcosa.
1: No, aspettavo che finissi di annunciare. Allora, perché
0: siamo qui, siamo qui.
1: Allora, è tornato il caldo, ok? Sì. Quindi abbiamo avuto una breve pausa. Non dico dal caldo, ma se non altro dal caldo.

0: una verniciato,
1: una,
0: vero?
1: Bravo, una vernice bianca sulle strade, su alcune strade di Los Angeles.
2: Ah, vedi.
1: E hanno visto che la temperatura è scesa fino a 10 gradi.
0: Ah. A voglia, sì, è vero, è vero, è vero. Infatti si pensa anche di cioè sia l'asfalto, quindi perché il nero giustamente assorbe, e anche i tetti dovrebbero rifare, cioè anche i tetti, sì. I tetti dovrebbero essere spioventi invece che piatti. Ecco.
1: Per riflettere, sì. Allora, casca fagiolo la Puglia e la Grecia, insomma, tutte le case sono bianche.
2: Che sono tutte bianche e hanno però i soffitti piatti, giusto, al mare, zone di mare più o meno?
1: Beh, dipende, dipende. No, le case antiche no, cioè non i soffitti.
0: I trulli no.
1: I trulli no.
2: Vabbè, no, i trulli no, certo.
1: I trulli no, che a forma conica. No, il problema di questa vernice, sapete qual è stata?
2: Che cosa?
1: Cioè, abbastanza 10 gradi la temperatura, solo che col sole.
2: È sciolta.
1: Sì, diciamo diventa appiccicosa, quindi se ci passi, se ci passi sopra,
0: ma magari perché era fresca,
1: no un caldo non riesce ad asciugare, è il contrario, capito? Poi
2: sì,
1: tra...
2: perché è ma talmente caldo che si scioglie, no?
0: Tu lo sai che sono un genio,
1: sì, no? Guarda, lo stavo per dire io che sei un genio, sì, sì.
0: Cioè, se tu poi metti l'asfalto bianco,
1: sì,
0: poi ci passano le macchine sopra, non si sporca e diventa di nuovo nero.
1: Sono d'accordo con te, bravo, vedi come ragiona Francesco.
2: E le ruote delle macchine non diventano bianche?
1: Eh sì, è certo.
2: Che bello!
1: Poi non dite che questa trasmissione non abbia persone di cultura intelligenti, eh?
2: Ma qui si pensano cose importanti.
1: Cercheremo la soluzione a questo enigma, ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco, forse, state qui, forse.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: 2-2.
0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Partnership, Brimful of Asha, Estate la Matti, Radio 2, Barti Colucci, Francesca Rienzo, Lavinia Mauro, Frontera.
1: Ah, ragazzi, in questa trasmissione devo dire che manca un po' di cultura, di insegnamento, vero? Però noi, essendo Estate la Matti, non andiamo a prendere dai grandi pensatori, dai grandi filosofi, no? Anche perché non saremo capaci di leggerli, di
2: essere. Anche perché non li conosciamo.
1: Ma non li capiremo neanche, abbiamo una cultura molto basica. E allora li prendiamo da che cosa? Dagli oggetti che, se guardati, osservati bene, spesso possono insegnarci qualcosa. Le cose ci insegnano cose. Allora, parto dal primo.
0: Vai.
1: Allora, il santino sul cruscotto ci insegna e ci ricorda di essere prudenti alla guida, giusto?
0: Giusto.
1: Il santino sul cruscotto che ti parla e ti dice: fratello, benvenuto nella tua nuova casa, qui ti troverai bene, non aver paura, ci insegna che non sei stato prudente alla guida.
0: Ecco, sì.
1: Allora, gli spaghetti, che sono la giusta metafora dell'uomo innamorato, ci insegnano che più sono cotti, più sono appiccicosi.
0: Sì, beh, sì, certo.
1: Vabbè, bisogna leggere. La chiamata del commercialista ci insegna che esiste un'altra persona insopportabile quanto tua suocera. Cioè, non è solo
0: spesso.
1: Il piatto di pasta alla carbonara, alla matriciana, al burro, alla cacio e pepe, ci insegna che la risposta non è dentro di te, ma nei tuoi trigliceridi.
0: Sì.
1: Il divorzio degli altri, parlo a Veronica, che è la moglie di Francesco. Ecco. Ciao Veronica. Ci insegna che nella vita è giusto fidarsi degli errori altrui.
0: Ecco.
1: Fatelo. Le ragazze di Marsiglia ci insegnano che la vera bellezza sta nell'essere acqua e sapone. Questa è sottile, Questa è sottile.
2: No.
0: Il sapone di Marsiglia.
1: Bella, questa era bella. Sono sicuro che Francesco la farà qualche suo spettacolo. Sicuro. Ci aprirà.
0: Sì.
1: La tisana offerta da tua moglie nel dopo cena ci insegna che passerai una notte in bianco, sicuro.
0: Ecco,
2: assolutamente.
0: È probabile.
1: E chiudo con un altro insegnamento che questa trasmissione può dare a tutti quelli che fanno radio o vorrebbero fare radio. Estate da Matti su Radio 2, che finirà venerdì 31 di luglio.
0: Purtroppo.
1: Ci insegna che c'è ancora un mese per passare un'estate felice.
0: Ecco, eccola lì.
1: Ce ne andiamo subito, tranquilli. Per fortuna la musica.

0: Brescia, parlare d'amore, che bella questa canzone. 13:20, Radio 2, Estate Amanti, in vostra compagnia per altri 6 minuti circa. Facciamo 7, abbondiamo, dai.
1: Sì, dai.
0: Ce ne andiamo subito, promesso. Poi vi lasceremo il posto ai nostri amici di Music Room, sì. Marina Nazzaro e Giulia Borghesan. Allora, intanto è arrivato il momento anche oggi, caro Francesco Arienzo, che sei in quel di Napoli, di dare, sì, un po' di notizie rinfrescanti per tutti quelli che sono in viaggio, che hanno voglia di essere informati, ma con notizie leggere.
1: Sì. Cioè,
0: anche perché più di questo non possiamo fare, no?
1: E questo
0: alziamo le mani. Alziamo le mani. Alziamo le mani. Parto con la prima notizia rinfrescante. Allora, è la storia di questa signora britannica, Caroline Chapkin.
1: Sì.
0: 65 anni, è andata in pensione, aveva una casa di proprietà, un garage di proprietà, un po' di soldi in banca, dei nipoti, quindi
1: sì,
0: voi penserete,
1: sì,
0: cosa ha fatto? Cosa ha fatto un testamento?
1: Un testamento, ha lasciato il ha fatto
0: un bel video sui social, io sono in pensione, benissimo, lo dico per tutti i miei amici che mi seguono sulla famosa piattaforma, ma soprattutto anche per i miei nipoti che lo sapranno da questa piattaforma,
1: ecco,
0: io mi sto vendendo tutto perché me ne vado in viaggio, non mi lascio nulla. Oh, e così ha fatto.
1: Ha fatto così, Caroline, brava.
0: Ma brava di che? Cioè,
1: si gode la vita.
0: Ma tu pensa fossi il nipote della zia Caroline, cioè, ma 10.000 almeno, zia.
1: Ma
0: no?
1: Caroline si vuole godere la vita.
2: Insomma, sei andata a trovare zia Caroline, ogni quando l'andavi a trovare le facevi uno squillo ogni tanto.
0: Ma scusa,
2: no,
0: ma parli tu che...
2: allora vai in viaggio, Caroline, vai.
0: Ma scusa, ma parli tu che sei lì da tua mamma con la speranza che un giorno ti dica il testo della casa è tua, incredibile.
1: Però sei veramente assurdo, Francesco.
0: Quindi buon viaggio, signora Caroline, quindi sta viaggiando tutto il mondo, quindi risparmi di una vita, è giusto?
1: Giusto.
2: Anzi,
1: sì,
2: Caroline, se ti serve compagnia, non dare a tuo nipote, fammi uno squillo che vengo con te.
1: Guarda si sta organizzando le vacanze.
0: Chiamalo. Vi porto, a proposito di viaggi, vi porto in Cina, a Nanchino, che non è Pachino, Nanchino, si chiama Nanchino. Beh, è una bella notizia questa qua, che potrebbe essere anche presa come per spunto in Italia, ma non
1: certo,
0: so, in altre, visto il caldo estremo di cui parliamo spesso, gli operatori ecologici sono sottoposti a un caldo oltre il caldo naturale per il lavoro che fanno, sono stati dotati di questo giubbotto rinfrescante.
1: Sì.
0: Ma andatelo a vedere, molto bello, tipo una giacchetta che è anche bello da indossare, cioè tre ventole a destra, tre ventole a sinistra, azionate da un power bank che però riscalda il power bank. Qui hanno messo anche una ventola sul power bank, è pazzesco.
1: Che geni, che geni.
0: E quindi, insomma,
1: dentro questi giubbotti c'è dell'aria condizionata per rinfrescarli.
0: Sì, più che aria condizionata, delle ventole,
1: dell'aria che circola per ventilare.
2: Lavinia, tu invece hai delle persone che ti sventolano, preferisci quello?
0: Certo, c'è Ambrogio.
1: Sì, il palmizio, capito?
0: Quello là, il papiro, quella con le piume c'è lei.
1: Ma voglio dire, classe, ragazzi.
0: Mentre citiamo quest'altra notizia rinfrescante, perché su X, la piattaforma ex Twitter, ora X, sta diventando virale un racconto molto molto interessante.
1: Carino, divertente.
0: O meglio, far ridere. Praticamente di quest'uomo che è andato a cena al primo appuntamento con una signora che aveva trovato online, cioè si erano conosciuti online, ma al primo appuntamento. E lui ha ripreso il primo appuntamento citando il fatto che la signora aveva però, la ragazza aveva però conosciuto appena si sono seduti a questo ristorante, è arrivato il cameriere e ha chiesto: senta, qual è il cocktail più costoso?
1: Esatto.
0: È il piatto più costoso? E il cameriere ha guardato l'uomo come in un segno di, come dire, di
1: alleanza,
0: di fratellanza,
1: tra i due,
0: di fratellanza, e gli ha fatto il cosiddetto bro code,
1: che sarebbe il codice dei fratelli,
2: code,
1: no? Bro code,
2: fratelli,
1: bro
2: code. How I Met Your Mother.
0: Perché diamo un nome inglese a tutte le bro code?
2: No, perché questo batte tutto.
0: Mamma
2: però c'è una serie, c'è una serie televisiva americana che si chiama
1: How Meet Your Mother,
2: dove c'era il
0: bro code. Vabbè, si sono fatti il bro code, e ogni richiesta della signora veniva declinata, la cameriera dice: no, sì, è finito, vuole il caviare, è finito, è finito.
1: Sì.
0: E alla fine si è alzata stizzita, se n'è andata. Una storia definata,
1: posso dire, ha fatto bene il cameriere,
0: destinata alla mazza caffè questa storia, destinata alla mazza caffè. Va bene, allora, queste notizie rinfrescanti in questo mercoledì 29 luglio, Estate Amanti, sempre a Radio 2. Torneremo fra poco per i saluti finali di tutta la crew, la squadra di questa meravigliosa trasmissione, ma prima la musica. Chi c'è?
1: C'è lei, Doja Cat, Woman.

0: Doja Cat, Woman, 13:26, siamo in chiusura di Estate Amati in questo mercoledì 29 luglio. Grazie a tutti gli ascoltatori, ci hanno inviato un messaggino d'affetto, hanno partecipato, certo, ai nostri giochi. Vi ringraziamo, grazie per ascoltare in generale Radio 2, grazie alla Vignamaro Frontera.
1: E grazie a te, Particolucci.
0: Dalla campagna, in un luogo ancora imprecisato, grazie a Francesco Rienzo.
1: Che bello.
2: Grazie a voi.
0: Salutiamo tutta la squadra, partendo dal regista che ci sopporta e supporta, Peppe Verdelle, grazie,
1: grazie
0: Peppe.
1: Grazie Peppe.
0: Alla parte tecnica il grande Mauro Tonini, grazie,
1: grande
0: Mauro. Alla cura di questo programma e anche al gioco, cantando sotto,
1: ecco,
0: la doccia, Laura Zullo, una grande,
1: wow,
0: riscoperta.
1: Grande,
0: in redazione Angelo Dello Jacopo, grazie Angelino. E ringraziamo anche la nostra Letizia Rossi che ci ha consentito di andare e essere visibili sul canale 202 del Digitale Terrestre. Noi torneremo domani puntuali con Estate Amati, dove? Sempre qui su?
1: Sempre qui Radio 2, qui alle 12, dalle 12 alle 13:30.
0: A domani, ciao!
1: A domani!
2: Ciao!
3: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Do it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09 euro.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
4: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Sono le 13:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
6: Rai GR2.
7: Rissa in strada nel napoletano, anziani aggrediti e picchiati da una banda di ragazzi, grave un 70enne, arrestato per tentato omicidio un ragazzo di 18 anni. Svolta dopo 13 anni nelle indagini sull'omicidio del tabaccaio Giovanni Bruno, rapinato e ucciso nel suo negozio a Pinerolo nel torinese, individuati i tre presunti responsabili, due di loro agli arresti. Medio Oriente, nuova escalation fra Stati Uniti e Iran, raid incrociati tra Washington e Teheran mentre il conflitto si estende all'Iraq. Calcio internazionale in subbuglio dopo l'annuncio della FIFA della creazione di una società per gestire il calcio mondiale che potrebbe vedere fra i soci la famiglia Trump. La Coppa del Mondo non è in vendita, dichiara il premier britannico Burnham. Oltrepassato il limite stabilito dalle istituzioni che governano il calcio, rincara la UEFA. E sempre in tema calcio nazionale, oggi nasce l'Italia del Mancini bis. Nel pomeriggio la presentazione del CT e del direttore tecnico Ranieri. Buongiorno da Fabiana Cofini in studio. Una violenta rissa è scoppiata ieri sera fra un gruppo di giovani e alcuni anziani a Grumo Nevano nel napoletano. Un 70enne è ora in gravi condizioni e un 18enne è stato arrestato per tentato omicidio.
8: Una pallonata alla vetrina del circo degli anziani in frantumi, la discussione con un gruppo di ragazzi, poi l'aggressione a un uomo di 70 anni colpito da un violentissimo calcio alla testa quando era già a terra e incapace di difendersi, le urla e le richieste di soccorso delle decine di testimoni presenti in quel momento. Tutto ripreso da un video girato da un passante che è diventato in poche ore virale sui social. È una rissa dai risvolti tragici quella avvenuta ieri sera nella piazza centrale di Grumo Nevano, comune a nord di Napoli. Secondo quanto hanno ricostruito i carabinieri, un gruppo di anziani protesta e accusa i giovani di aver danneggiato il loro circolo. In particolare un 67enne a puntare il dito contro un ragazzo di 18 anni. Volano parole pesanti, l'uomo spintona il giovane che in risposta lo investe con una raffica di pugni. È a quel punto che interviene il 70enne per cercare di dividerli. È però proprio lui ad avere la peggio. Nel parapiglia della rissa perde l'equilibrio, cade a terra, il ragazzo lo colpisce provocandogli una gravissima emorragia cerebrale. L'uomo è ora ricoverato in ospedale, in pericolo di vita. Il 18enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Giuseppe Lisi, GR2.
7: Dopo 13 anni c'è una svolta nelle indagini sull'omicidio del tabaccaio Giovanni Bruno, ucciso durante un tentativo di rapina nel suo negozio a Pinerolo nel torinese. Individuati i tre presunti responsabili, due sono stati arrestati mentre il terzo è morto 8 anni fa.
9: Si è trattato di un classico cold case, un omicidio che non si riesce a risolvere rapidamente. Le indagini a un certo punto si fermano e poi vengono riprese. Tutti gli elementi sono accuratamente riesaminati con le nuove tecnologie, soprattutto per il DNA, che si rivelano fondamentali. La sera del 4 giugno del 2013 Giovanni Bruno stava per chiudere il suo bar tabacchi a Pinerolo nel torinese. 3 mesi prima aveva già subito una rapina e quando vide un uomo incappucciato che cercava di entrare uscì per affrontarlo. Una breve colluttazione, poi un complice che interviene e spara 5 colpi con una calibro 22. 3 raggiungono all'addome e alla schiena il commerciante. Per lui non ci sarà più niente da fare. 13 anni dopo i carabinieri, coordinati dalla Procura di Torino, hanno fermato due persone. Il primo, un 79enne con diversi precedenti, è stato arrestato lunedì. Il secondo, 53 anni, è stato bloccato ieri. Dalle indagini è emersa anche la presenza di un terzo complice che è deceduto 8 anni fa. Fausto Bertuccioli, GR2.
7: Un'ultima ora, restano in carcere i due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita per i disordini in Val di Susa del 25 luglio durante una dimostrazione no TAV. Il Tribunale di Torino ha accolto la richiesta di custodia cautelare presentata dalla Procura. I destinatari del provvedimento sono due ventenni che all'udienza di convalida hanno affermato di non aver preso parte agli scontri e di essere arrivati in Val di Susa per seguire il festival Alta Felicità. La politica, a Palazzo Madama, la tradizionale cerimonia del ventaglio con i saluti fra il Presidente del Senato e la stampa parlamentare prima della pausa estiva. In diretta per noi Valentino Russo.
10: Non c'è nessun tabù per un esponente della destra al Quirinale, ne è convinto il presidente del Senato La Russa, che avverte: noi tutti accettiamo integralmente e siamo pronti a difendere con la vita la Costituzione. E tuttavia, aggiunge, Meloni non pensa assolutamente a fare la Presidente della Repubblica.
11: Se mai un giorno futuro ci pensasse, sarebbe un grande vantaggio per
7: adesso
11: l'Italia e gli italiani.
10: Altri temi tra Tajani e Vannacci, scelgo
7: e
10: Tajani,
7: poi
10: il generale
7: Torlizzi.
10: Si è attento a dire che lui, la vera destra, ha portato sfortuna a tanti. Capitolo legge elettorale. Sulle preferenze è stata trovata una mediazione democratica. Quanto al caso Roggero, il presidente del Senato osserva:
11: questa sentenza è criticabilissima nell'entità della pena, non è criticabile quando dice che quella non è legittima difesa.
10: Semmai, dunque, per La Russa va rivisto l'eccesso colposo di legittima difesa. Infine, anche un riferimento alle chat di Delmastro: va rispettata la Costituzione, come anche le prerogative del Parlamento. Da Palazzo Madama, con Max Gambino, Valentino Russo, GR2.
7: Soddisfazione di Giorgia Meloni per una legge che rafforza la concreta possibilità per i tossicodipendenti di affrontare un percorso di recupero ai domiciliari in comunità invece che restare in carcere. Si tratta, spiega una nota di Palazzo Chigi, di un disegno di legge del governo che si è arricchito con il contributo delle opposizioni di tutto il mondo delle dipendenze. Una vittoria che permetterà un recupero verificato, tolta la molla che spinge una fascia di persone a tornare a delinquere. Dopo un lungo silenzio, il fondatore ed ex garante dei 5 Stelle, Beppe Grillo, interviene sul suo blog accusando il movimento di aver perso identità e soprattutto quella diversità che l'aveva reso unico. Era nato per cambiare la politica, ma poi la politica lo ha cambiato, scrive. Doveva occuparsi del futuro e ha finito per occuparsi delle poltrone. La replica del presidente Giuseppe Conte: il movimento sta facendo battaglie spesso contro tutti, invece lui aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po' voi. E ora l'economia, stipendi al palo in Italia. A giugno sono aumentati del 2,4% rispetto all'anno precedente, ma meno dell'inflazione, rileva l'Istat, e quasi un terzo dei contratti sono in attesa di rinnovo. Oggi potrebbe essere la giornata decisiva per gli infermieri, con un aumento medio lordo mensile di 240 euro. Bene il fatturato, sempre secondo l'Istituto Nazionale di Statistica, aumenta quello industriale, più 5,3% annuo a maggio, in valore e 0,3% in volume. Borse europee in leggero calo, alle prese con le vendite sui titoli dei semiconduttori e con l'aumento del petrolio che sale del 3,9%. Il WTI sale a 82,4 dollari e il Brent a 87,5 dollari al barile. In rialzo anche il gas, quotato ad Amsterdam sopra i 58 euro al megawatt ora. Preoccupa il basso livello delle scorte europee, in media ad appena il 500%, che potrebbe contribuire a un ulteriore aumento dei prezzi in vista dell'inverno, spiega l'esperto Gian Claudio Torlizzi.
12: L'Italia è tra i paesi più virtuosi, ma questo nel computo poi aggregato europeo conta relativamente, se gli altri paesi invece battono la fiacca. Questo naturalmente si fa sentire sull'andamento del prezzo del TTF, che appunto è un prezzo medio, quindi anche se l'Italia dovesse trovarsi in una situazione molto più solida nel corso del prossimo inverno, non potrà non risentire della tensione sui prezzi.
7: E certo non giova ai prezzi del gas e non rassicura i consumatori la nuova escalation fra Stati Uniti e Iran, la miccia del fuoco incrociato innescata ancora una volta ad Hormuz. Il conflitto si estende, le forze di Washington e Riyadh attaccano milizie filo iraniane in Iraq.
13: hanno scelto un temerario percorso di escalation. Così Riyadh rivendica il diritto a rispondere agli attacchi delle milizie filo-iraniane in Iraq, dove è salito a 20 vittime il bilancio dei raid sferrati da Stati Uniti e Arabia Saudita contro le postazioni delle forze di mobilitazione popolare, una coalizione di paramilitari sciiti allineata con l'Iran. In risposta ai raid iraniani questa notte, per la prima volta dall'inizio del conflitto, l'Arabia Saudita ha partecipato ad attacchi congiunti con gli Stati Uniti. Sono ripresi gli scontri nel Golfo Persico. A sorpresa, l'Iran ha lanciato missili contro le basi statunitensi in Giordania, tutti neutralizzati, e ha colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Per l'agenzia Reuters, entro poche settimane Teheran dovrebbe ricevere da Pechino una prima partita di 400 lanciamissili di fabbricazione cinese. E nella sciarada del Golfo Persico, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi più complicati da sciogliere. Secondo i media, l'Iran avrebbe respinto la proposta dell'Oman per una gestione congiunta di Hormuz, che prevede tariffe volontarie per il passaggio delle navi, un meccanismo che toglierebbe ai Pasdaran il controllo esclusivo dello stretto. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
7: E ora parliamo di sport. Europa e mondo del calcio in subbuglio dopo l'annuncio della FIFA della creazione di una società per gestire il calcio mondiale che potrebbe vedere la partecipazione della famiglia Trump. Per il premier britannico Burnham la Coppa del Mondo non è in vendita, oltrepassato il limite stabilito dalle istituzioni che governano il calcio, rincara la UEFA.
14: Giù le mani dal nostro sport, il commissario europeo allo sport, dall'alto là al piano del presidente della Federation International de Football Association per creare un veicolo finanziario destinato a controllare i mondiali e tutte le altre competizioni gestite dalla FIFA e a venderne una parte a una cordata controllata dalla famiglia Trump. Nelle intenzioni del presidente Gianni Infantino, le risorse raccolte servirebbero a finanziare le 211 federazioni nazionali affiliate, che oggi ricevono circa 2 milioni di dollari all'anno ciascuna, indipendentemente dalle dimensioni economiche. Subito si sono levati i nodi UEFA e dell'Europa. Il commissario europeo Michael Leff ha stoppato Infantino. L'inarrestabile commercializzazione del calcio è diventata corrosiva, ha detto. Il successo deve rafforzare il calcio e non divorarlo. I ricavi FIFA degli ultimi 4 anni ammontano a 11 miliardi di euro. 4 anni fa erano solo 7. Amalia Carosi, GR2.
7: Ancora calcio, la nuova Italia si svelerà alle 18:20 con la presentazione del CT Roberto Mancini e del direttore tecnico Claudio Ranieri, la coppia azzurra chiamata a rilanciare la nazionale dopo le 3 assenze consecutive ai mondiali. Tra conferme, possibili ritorni e nuovi protagonisti, il Mancini bis ripartirà così.
15: In campo Roberto Mancini ritroverà quello che ha lasciato con qualche novità a Palestra, più Esposito. Il mancato ricambio è un altro dei problemi del calcio italiano. Il capitano Donnarumma, l'eroe di Wembley, altri campioni d'Europa come Di Lorenzo, da CT ha più volte ripetuto la denuncia sulla Serie A straniera e in 3 anni le cose sono anche peggiorate. L'allenatore e il gruppo già si conoscono, bastoni di Marco Barella, Tonali. Magari si può prevedere il ritorno di Zaniolo, che Mancini ha chiamato quando non aveva ancora debuttato in Serie A, Ken, che ha fatto esordire a 18 anni, Retegui, scoperto in Argentina. Non avrà più il dilemma della centravanti, ricorrente nella prima esperienza da commissario tecnico dal 2018 al 2023. Rabdomante dei giovani e del talento, Mancini ha avuto il miglior Chiesa di sempre agli europei vinti nel 2021. Il suo recupero resta un'incognita, la certezza è il nuovo debutto il 25 settembre all'Olimpico contro il Belgio in Nations League. Daniele Fortuna, GR2.
7: In chiusura il cinema con il ritorno di Spider-Man. L'uomo ragno, che stavolta incontra anche Hulk, avrà per la quarta volta il volto di Tom Holland, che come nell'Odissea di Nolan ha condiviso il set anche con Zendaya.
16: Dimenticherete chi sono.
17: Cosa? Ma di che parli?
16: Io verrò a cercarvi.
18: E a 5 anni da quell'addio è esattamente quel che accade in Brand New Day, quel giorno nuovo in cui Tom Holland smette la tunica di Telemaco dall'Odissea e riveste per la quarta volta la tuta di Spider-Man, in un mondo in cui anche parenti e amici non sanno più della sua esistenza. E vedere Peter che li spia su Instagram, dice Tom Holland nell'incontro stampa mondiale, è qualcosa che i ragazzi comprendono.
19: Dottor Banner,
17: No Banner, solo Hulk.
18: Il film in cui Spider-Man interagisce con Hulk, ma non mancano i vecchi amici, e Zendaya, che condivide con Tom Holland set e vita. Ora che è solo, Peter è diventato il pessimista e io l'ottimista, dice l'attrice. Non lo riconosce, ma sente che c'è qualcosa. Si parla di crescita, di identità e di cattivi che vogliono distruggere il mondo.
19: Spider-Man è nelle immediate vicinanze.
20: Non mi dire, è assurdo.
18: Miriam Mauti, GR2.
7: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Roberta Sibona, in regia Fernando Conti e Federico Foroni. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va agli amici di Music Room. Il prossimo GR2 è alle 15:30. Da Fabiana Cofini e dalla redazione del GR2 ancora buon ascolto.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Radio 2 diventa live.
2: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2. Radio 2!

0: buon pomeriggio da Giulia Borghesan e da Manina Nazzaro.
1: Buon pomeriggio a tutti, anche a tutti voi ascoltatori e videoascoltatori, un po' in questo senso, che ci seguono al canale 202. Alla nostra regia, ovviamente, anche la parte tecnica, cioè, voglio dire subito, Gianluca D'Ascenzi è un po' la mia parte tecnica preferita oggi.
0: No, io Valentina Galli alla visual
1: e sto. Ci sta.
0: Va bene.

0: bocca non ha tempo.
1: È vero, è eterna.
0: Comunque qualcosa però, che è uscita un po' di tempo fa, ma ci fa ancora sognare.
1: Capolavori musicali qui a Radio 2 Music Room. Attenzione al 3487 300 200, vi vogliamo pronti scattanti, perché parleremo di banconote, delle nuove banconote. A facciona sulle banconote chi ci mettereste?
0: Esatto.
1: Così, quella bella facciona, chi ci mettereste?
0: Sì, sulle banconote magari, sì, diciamo tra i vari personaggi famosi italiani.
1: Sì, esatto.
0: Non solo attori, attrici, gente di spettacolo, ma anche professori, fisici e quant'altro, gente di cultura. Chi mettereste voi nella nuova, sì, banconota, nel nuovo euro, diciamo?
1: Sì. Ok. E tutto questo fino alle 16, ma hai incontrato qualcuno? C'è,
0: sì,
1: poca
0: quello
1: gente,
0: quello che
1: fa caldo,
0: stampa,
1: eh?
0: Le banconote.
1: Addirittura.
0: Che mi ha detto, ok, voi parlate di banconote, ma io vorrei sapere come si chiama il programma, così lo ascolto.
1: E ci pagano.
0: Ci pagano.
1: Ma questo programma è Radio 2
0: Music Room.

0: Cosa fai?
1: Sto ballando.
0: Ah, scusa,
1: ballando,
0: scusa.
1: Sono nel flusso. Nel flusso.
0: Dito nella piaga, businessman.
1: Yes.
0: Businessman. Per cominciare Radio 2 Music Room in questo mercoledì 29 luglio, dicevamo una cosa molto simpatica riguardo Margherita.
1: Beh sì, no, uno degli impegni dell'estate, è stata ospite al festival dedicato alla narrativa e attualità che è cominciato a Polignano a Mare, e protagonista dell'incontro una voce fuori schema. E, alla domanda che cosa le dà più fastidio, lei ha risposto: quando dicono e mi chiedono da chi sei raccomandata, e lei giustamente dice:
0: ma
1: da
0: perché uno deve fare una domanda del genere?
1: Perché ormai c'è sta cosa qua che se uno arriva da qualche parte deve essere raccomandato.
0: La stessa cosa mi succede quando mi chiedono: ma com'è che tu sei così brava a ballare? E io dico: vabbè, ho capito, cioè non è che adesso devo spiegare, cioè è il talento, certo, non si spiega, certo, si dimostra.
1: No, me lo chiedono al supermercato: ma come hai fatto a prendere il carrello, quello con la ruota che non va a destra? È perché sono raccomandato.
0: Vabbè, comunque la follia delle domande che troviamo in
1: giro.
0: Entriamo
1: nel vivo, nel vivo dell'argomento.
0: Sì.
1: Allora, nuovi euro in arrivo, la BCE lancia il sondaggio su 10 progetti finalisti, tra l'altro progetti che da tutti, mio figlio ad esempio l'ha già fatto, possono essere votati nel sito
0: della Banca Centrale Europea. Allora, sono da votare le facce, insomma, esattamente, per parlare insomma in maniera super semplice, che troveremo poi nei prossimi mesi sulle banconote di 5, 10, 20, 50, 100 e 200 euro. Non ci saranno variazioni di colore sulle banconote, quindi le distingueremo esattamente come sono adesso, però c'è la necessità di tirar fuori delle banconote nuove. Adesso non perché vogliono inserire dei volti, cioè non è soltanto una questione stilistica, anzi assolutamente non è una questione stilistica, è una questione innanzitutto di sicurezza, perché le nuove banconote sono fatte con un materiale differente, quindi c'è una sicurezza nel confronto delle falsificazioni, antiriciclaggio e tutta questa serie di cose. E inoltre sarà molto più semplice il riconoscimento per i non vedenti, quindi avranno una grana differente,
1: quindi inclusivi,
0: e soprattutto sostenibili, perché i materiali saranno più resistenti e quindi andranno meno incontro dei processi di degenerazione. Insomma, anche una questione importante dietro poi alla scelta.
1: Allora,
0: di una
1: c'è tempo
0: nuova...
1: fino al 21 di settembre, come dicevi i colori base sono gli stessi: grigio per i 5 euro, rosso per i 10, blu per i 20, arancione per i 50, verde per i 100 e giallo per i 200 euro.
0: Oh, allora, a breve vi diremo quali sono le facce, insomma, i personaggi da poter votare, ma intanto voi sui nuovi euro, la faccia di chi mettereste? Un personaggio, un vostro, insomma, beniamino, cantante, attore, vicino di casa?
1: Io tornerei al Fiorino e metterei Fiorello.
0: Oh, Fiorello,
1: per
0: Fiorello,
1: dire,
0: super gettonato.

0: Saint Vain, The Clash su Radio 2, l'album London Calling 1980. Torniamo alle banconote.
1: Sì,
0: allora,
1: dai.
0: Abbiamo detto, c'è il restyling proposto dalla BCE, ci sono due gruppi, da una parte cultura europea, luoghi di cultura e condivisione, quindi da una parte ritratti di personaggi ed elementi culturali, e tra poco scopriamo quali, sul retro invece piazze, scuole, musei e festival. Altro gruppo, Fiumi e Uccelli, resilienza nella diversità, quindi unire
1: sì.
0: paesaggi naturali, corsi d'acqua, quindi dal picchio muraiolo alla cicogna bianca sul fronte, abbinandole poi alle sedi delle principali istituzioni dell'Unione Europea sul retro.
1: Ok,
0: questi
1: benissimo.
0: Sono i due macrogruppi.
1: Due macrogruppi. Allora, i personaggi che cui visi possono essere votati, appunto, ricordiamo, sul sito della BCE fino al 21 settembre sono Maria Callas,
0: sì.
1: Beethoven,
0: uh-huh.
1: Marie Curie, che era una fisica, ha vinto anche il premio
0: okay.
1: Nobel, Miguel de Cervantes,
0: sì.
1: scrittore del
0: lui.
1: Don Quixote.
0: Lui è il Don Quixote.
1: Leonardo da Vinci,
0: sì.
1: abbiamo anche Bertha von Stutter,
0: uh-huh.
1: che è una scrittrice,
0: sui 200
1: una scrittrice,
0: euro,
1: sui 200 euro.
0: Sì.
1: Lei vale di più, signore e signori, è stata una
0: però,
1: scrittrice.
0: Però scusa, Beethoven sui 10 euro.
1: Vabbè, però sono quelli più utilizzati, attenzione, quelli che no, insomma, in mano abbiamo di più 5-10 euro rispetto
0: allora, posso
1: a 200.
0: Dirlo? Tanto voglio dire, si può dire,
1: certo,
0: non è
1: sì, non
0: periodo di elezione.
1: Ma no.
0: Mio figlio ha votato Beethoven.
1: Sì,
0: da amante della musica,
1: certo,
0: poi ha detto,
1: certo.
0: papà, c'è una grafica che mi piace, accattivante, quindi il viso di Beethoven.
1: Comunque, i nostri ascoltatori hanno scritto dei nomi di personaggi meravigliosi.
0: Tipo?
1: A onor del vero. Allora, cominciamo dal nostro amico che scrive, Salvatore, Vasco Rossi,
0: mm-hmm.
1: insieme a Beppe Grillo, bella sì. accoppiata. Debbie, Vincenzo Mollica, che è per noi
0: grande
1: un
0: presidente. Grande presidente.
1: Vincenzo Mollica.
0: Perché Mollica è chiamato presidente.
1: Ah sì, presidente, sì.
0: E lo salutiamo.
1: Della televisione italiana, ecco.
0: Esatto.
1: Poi Sandro Pertini, ecco, metterei
0: giusto.
1: In una delle nuove banconote, non solo per il carisma, ma anche per l'elevata statura storica e morale. Questo ce lo
0: giusto,
1: scrive Claudia. Per esempio Veronica metterebbe la faccia del suo gatto,
0: mm-hmm.
1: che spenderei più volentieri i soldi con un bel sorriso, e ci sta, anche quello ci sta. E ho il faccione di Amadeus con dietro il Festival di Sanremo, top.
0: E lì bisogna chiedere a De Martino se è d'accordo o meno.
1: Sì, ma come?
0: Senti,
1: ma
0: cosa sta arrivando.
1: Sì.
0: Senti,
1: bellissimo, una delle canzoni più belle degli Zero Assoluto.
0: Cantala.

0: La nostra Gaia, Bossa Nostra, ci fermiamo giusto un attimo e poi?
1: E poi torniamo con Teddy Swims.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: La bellezza e la potenza al contempo della voce di Teddy Swims in questa Break Up in Reverse, le 14 quasi 10 minuti. Benvenuti su Radio 2.
1: Allora, qui c'è in atto un sondaggio.
0: 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1: Fabrizio, lo facciamo ascoltare, che dici?
0: Ormai hai detto che è carino.
1: Lo facciamo ascoltare.
2: Ciao bellissimi, Fabrizio da Rapallo.
1: Ciao Fabrizio.
2: Credo che non si possa prescindere da Fabrizio De André.
1: Fabrizio De André.
2: Perché comprende sia i poeti che i cantanti.
1: È vero.
2: E credo che sia un orgoglio per noi italiani aver avuto un concittadino come lui, poi per noi genovesi ancora di più.
1: Immaginiamo.
2: Ciao belli, Fabrizio da Rapallo. Ciao Fabrizio.
0: Perfettamente ragione,
1: vero.
0: Eccellenza nel mondo della musica, ma non solo, della cultura. Mi devi rispondere a questo però, perché è arrivato tra i messaggi scritto da Gabriele. Per favorire il risparmio metterei i volti delle vincitrici di Miss e Mister Italia.
1: Ma perché
0: il
1: risparmio?
0: Te lo chiedo a te.
1: Perché? Te lo dico io perché. Allora, poi dimmi se al nostro ascoltatore se non è questo il suo pensiero. Siccome i volti sono belli, tu le banconote non le dai, non le spendi e quindi risparmi. Cioè, punti sulla bellezza? Non lo so, ho pensato, vediamo se è così.
0: Vado a spostare la mano.
1: Allora, Guglielmo Marconi. Sì. Allora, aspetta.
0: Ci sto.
1: Guglielmo
0: ci sto.
1: Marconi con sul retro l'antenna radio di Ponte Galeria, Giuseppina di Roma. Fantastico.
0: Ci sto su Guglielmo Marconi. Anzi, stranamente, non hanno inserito la BCE tra i volti famosi, eccetera. Guglielmo Marconi.
1: C'è solo, diciamo, italiano, Leonardo da Vinci. Allora, Giovanni da Rovereto, credo che ormai l'indimenticabile Salvo d'Acquisto potrebbe essere un personaggio importante da rappresentare sulle banconote. Abbiamo anche il nostro ascoltatore che metterebbe la faccia di Mattarella sui 50 euro, non so perché sui 50 certo. euro, però sicuramente è simbolo di solidità, di carisma, empatia.
0: Perché Totò, scusami,
1: è Totò, anche
0: dicono,
1: Totò, anche Totò. Tina Anselmi legge sul Servizio Sanitario Nazionale.
0: Come
1: vero,
0: no?
1: È vero.
0: Come no?
1: Comunque è vero, ho azzeccato la storia delle banconote e risparmio, vedi?

0: Canzone del 2008. Nel guardare il video, Mani, Brad Denen sembra il fratello piccolo di Eddie Sheeran.
1: Non so se hai notato
0: questa cosa. In questo caso insieme a Femi Cutie, quindi da una parte è il cantautorato californiano, dall'altra la tradizione ritmica nigeriana, e il risultato è questa canzone Make You Crazy.
1: Molto molto carina. Allora, intanto continuate a scrivere i vostri beniamini che vorreste avere sulle nuove banconote al 3487 300 200. Allora, già giusto altri due messaggi, a parte Gatto Silvestro e Willy il Coyote che ci scrive Claudio, però per esempio abbiamo questo messaggio molto bello di Antonio, scrive: metterei sulle banconote da 5 euro, quindi le più diffuse, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
0: E siamo pienamente d'accordo.
1: Sì.
0: Con Matteo un po' meno, perché dice: io nelle banconote vorrei la faccia di Malgioglio.
1: Però mi fa simpatia.
0: Abbiamo Cristiano, che
1: vediamo la BC,
0: super simpatico. Non so se è la BC.
1: Amore, non capisci nulla.
0: Lo so. Va bene, allora cambiamo argomento.
1: Sì, intanto continuate a scrivere, però vi raccontiamo anche qualcos'altro, perché c'è una notizia molto importante.
0: Esatto, elettrodomestici e tech scatta il diritto alla riparazione, il che significa sostenibilità, ma soprattutto risparmio economico. Quindi entro il 31 luglio negli stati membri dell'Unione Europea dovranno recepire questa direttiva creata per combattere l'obsolescenza programmata. Che cos'è l'obsolescenza? È la data di fine vita di un congegno,
1: di
0: un elettrodomestico.
1: Sì, una sorta di deterioramento naturale, diciamo, che a cui vanno incontro i nostri elettrodomestici, compresi smartphone. Naturale fino a un certo punto, quasi programmata, direi.
0: No, è programmata, proprio la data.
1: Esatto.
0: Cioè, c'è quella data che l'azienda ti dice: ok, da quel giorno lì in poi tu devi cambiarlo perché non funziona più. Dicevamo fuori dalla diretta, gli smartphone.
1: A un certo punto, togliendo la batteria che non carica più, ci avete fatto caso che non recepiscono più gli aggiornamenti? Ecco, tutto questo in qualche maniera viene programmato dalle aziende, cosa che adesso in realtà non dovrebbe più avvenire.
0: Allora, tra poco ci addentriamo nell'argomento.
1: Sì.
0: Nel frattempo ci ascoltiamo una canzone.
1: Arriva Cosmo.
2: Ehi, come stai? Non ci vediamo mai.

0: This is the stories, ladies and gentlemen. Ghetto Superstar, Pras Michael, tra gli altri anche All Dirty Bastard. Il tutto nel 1998 fino ai nostri giorni. Piaciuto come sgancio?
1: Ma fantastico. Pelle d'oca, questa canzone, tattoo. Ragazzi, si poteva sganciare anche da sola. Si è sganciata. Ecco,
0: sai stasera cosa c'è? Ne abbiamo parlato l'altro giorno. Stavo ragionando.
1: Stasera, no, ma io ieri l'ho già vista la luna.
0: Del cervo?
1: Sì, perché già ieri era molto visibile.
0: Stanno già crescendo le corna dei cervi?
1: Era già quasi praticamente piena occhio. Okay. Quasi piena. Occhio.
0: Che ha detto?
1: Ma non lo so, lascia perdere.
0: No, è giusto che Carioti dica la sua. Dimmi,
1: sì,
0: Carioti.
1: Ma non ha il coraggio di dirlo al microfono, però. Certo. Invece, stasera la luna del cervo dovrebbe essere super chiara, super pulita. Ieri c'era giusto qualche sbavatura ancora, però era bellissima. Io poi sono un amante della luna piena.
0: Ok.
1: Proprio sin da piccola. Perché? Non lo so. Però mi affascina.
0: No, io solo volevo dire che stasera c'è la luna.
1: Così, per partecipare.
0: Allora, 3487300, sto scherzando. 7200.
1: Pazienza, signori.
0: Cosa volevi dire prima? Tra i messaggi arrivati.
1: Allora, tra i messaggi c'è un'ascoltatrice che ha scritto: dunque, ragazzi, anch'io volevo scrivere Falcone e Borsellino, soltanto che sono già presenti sulle monete da 2 euro.
0: È vero. Sì, sono state nel 2022 coniate 3 milioni di monete da 2 euro, in parte anche per i collezionisti. Raffigurano quella foto ormai entrata nella storia di loro due ad un evento a Palermo, fotografati dal fotografo Tony Gentile. E la dicitura incisa è 1992, cioè l'anno della scomparsa, drammatica per entrambi, e 2022, che è l'anno di conio.
1: Di commemorazione. In questo senso. Allora, un bellissimo messaggio di Rossella che scrive: ragazzi, oggi intercettate proprio la mia difficoltà. Dopo poco più di 3 anni sono costretta a cambiare lo smartphone. Il problema che bisogna resettarlo per la banca, per tutti i servizi digitali. Chiaro, perché quando c'è il passaggio smartphone, ma è tutto semplice per quanto riguarda i numeri di telefono. Ma vi ricordate quando dovevamo cambiare il telefonino? Anni
0: fa. Dovevi riscrivere.
1: E dovevamo riscrivere tutti i numeri di telefono a penna. Una tragedia. Pensa, adesso abbiamo più di 1000 contatti.
0: Esatto.
1: Inutili.
0: Allora, promesso, entriamo nel vivo di questo documento, e dal 31 luglio possiamo agire in modo diverso nel caso di tecnologia non funzionale.
1: Esatto. Fulminacci.

0: Fulminacci, maledetto me, qui su Radio 2, 14:29 minuti. Buon pomeriggio a tutti, questo è Radio 2 Music Room con Julian e Manila fino alle 16, ma anche insieme a tutti voi, perché siete in tantissimi al 348 7300 200.
1: Allora, stiamo parlando di elettrodomestici e tech, perché scatta il 31 luglio 2027 il diritto alla riparazione. Vediamo quali sono le novità principali per, sì, i consumatori, partendo dalla riparazione anche fuori garanzia.
0: Importantissima.
1: I produttori avranno l'obbligo di riparare i beni tecnicamente recuperabili anche dopo la scadenza della garanzia legale.
0: Però in teoria come funziona? Perché anche adesso lo fanno, però pagando, ecco.
1: Esatto. Però andando avanti ne capiamo di più. Preventivi chiari e bloccati. Prima dell'intervento verrà rilasciato un modulo dettagliato con tempi e costi. Le condizioni rimarranno vincolanti per 30 giorni per consentire al cliente di confrontare altri preventivi.
0: Come dovrebbe essere.
1: Come dovrebbe essere.
0: E poi anche i pezzi di ricambio dovranno avere dei costi più sostenibili per rendere chiaramente la riparazione o la sostituzione del prodotto chiaramente convenienti. Quindi se devo sostituire lo smartphone mi deve convenire, o mi conviene di più ripararlo. Bisogna avere un quadro chiaro e chiaramente garantito.
1: Esatto, anche questa cosa è molto importante, l'estensione della garanzia a 12 mesi. Cosa vuol dire, Mani? Che se un prodotto ancora in garanzia viene riparato anziché sostituito, la copertura si allungherà di un altro anno.
0: Ah, importantissimo.
1: Questo
0: importantissimo,
1: è molto importantissimo.
0: Va bene, questo è un problema. Poi tra l'altro siete in tanti a scrivere riguardo lo smartphone, perché non ci rendiamo conto magari della lavatrice, dell'asciugatrice piuttosto che del frigorifero, ma dello smartphone che abbiamo sempre in mano sì, ce ne accorgiamo.
1: Potete tra l'altro scegliere da chi far riparare il vostro elettrodomestico o smartphone, sì, o pezzo tecnologico, quindi non solo dove l'avete acquistato ma anche da un amico che ripara,
0: sì,
1: e comunque la casa madre deve riconoscere in egual modo
0: se volete anche dall'amico dell'amico, perché comunque agli amici non si dice mai di no. Così volevo partecipare a questa
1: io
0: cosa.
1: Mi fermerei qui, metterei una canzone. Sì,
0: vorrei una canzone francese, se per te va bene.
1: Ecco, questa.
0: C'è Giselle.
1: Suono io?
0: Sì, sì. Dimanche.
1: Ok, no, oggi.
0: No, domenica.

0: Dimanche, poi com'è?
1: Midi?
0: Pile. Ok, allora, che vuol dire che domani mi metterò il pile quest'anno.
1: Vuol dire, allora, come l'ho detto io può essere, ma come lo dice Giselle dovrebbe essere domenica mezzogiorno in punto. Tutta questa cosa.
0: Vabbè, adesso io non è che ho un orario per mettere il pile, però...
1: Poi con le temperature che da domani si rialzano a tipo 42-43 gradi proprio il pile.
0: Guarda che incredibile.
1: Va bene.
0: Va bene, allora le 14:30 quasi 35 minuti, grazie per aver scelto anche oggi Radio 2, salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando, che ci state ascoltando sulla piattaforma Rai Play Sound, scaricabile gratuitamente, dove c'è la diretta di Radio 2 ma anche i podcast poi dei diversi programmi,
1: sì,
0: della rete.
1: Esatto, allora c'è un record purtroppo in negativo anche in Italia.
0: Brava.
1: Ossia c'è una sorta, stiamo vivendo una sorta di inverno demografico, cioè nel 2025 si è toccato il minimo storico di nascite di 355.000 bambini. Il tasso di fecondità è sceso tantissimo a 1,14 figli per donna rispetto ai 2,1 di qualche anno precedente. Insomma, stiamo diventando tendenzialmente un paese vecchio. Questa è la verità.
0: Paese vecchio perché entro il 2050 si stima che ci saranno circa 300 over 65 ogni 100 giovani under 14.
1: Sì.
0: Guarda che
1: è un dato molto preoccupante.
0: È drammatico, ritireremo fuori i programmi televisivi quelli in bianco e nero.
1: Certo, sì, quello
0: ci quella
1: sta,
0: roba
1: ci
0: lì.
1: Sta. E comunque in realtà il problema è si rinuncia ad avere figli per questioni economiche, chiaramente.
0: Per carriera, ad esempio, le donne.
1: Allora, aiutate le donne a fare i figli, nel senso, una volta che si diventa mamma, bisogna anche aiutarci a ritornare a lavorare in tempi brevi, perché comunque credo che la parità si traduca anche in questi,
0: sì,
1: termini.
0: Però tante donne, siccome sono attente alla carriera, dicono: se io ho un figlio mi gioco quell'opportunità.
1: Il problema è quello, che non si riesce a fare bene entrambe le cose, a volte, non sempre.
0: No. Facile l'altro.

0: canzone resa immortale da Nat King Cole, si intitola Love. Abbiamo sentito la versione di Joston, che per niente ha fatto come dire la cover classica, ma l'ha portata un po' nel suo universo soul. Posso dire, Manila,
1: sì.
0: Lezione di canto volume 1 andata bene in
1: onda.
0: Lei, voce straordinaria, era il 2009.
1: Assolutamente. Allora, al 3487-300-200 state scrivendo qualsiasi cosa, avete ragione, alcuni di voi hanno assolutamente ragione sulla questione figli, perché effettivamente, dice, spesso quelli più ricchi, quelli che stanno meglio, in realtà non fanno figli ma hanno i cani, e per il motivo che raccontava un po' Julian, si vive in un mondo dove si preferisce far carriera, la propria realizzazione, il figlio viene visto quasi come un limite, un ostacolo, insomma, in questo senso.
0: Sì,
1: però
0: se ci pensi una cosa, cioè almeno noi da genitori, sapendo cosa vuol dire avere dei figli, comunque è una cosa brutta, no? da pensare.
1: Sì.
0: Ci sono tante motivazioni che ci state dando tramite messaggio, come è vero che in un mondo dove si parla solo di guerra, chi vuoi che faccia dei figli, ci sta anche questo. Però alla base è quello che dicevamo prima, cioè
1: sì,
0: ha l'aspetto economico, perché comunque la gestione ormai è diventata veramente difficile, ci sono pochi soldi.
1: Sì.
0: Bisogna correre tanto.
1: Sì, c'è poco tempo, c'è lo stress, ci sono pochi aiuti. E dicevamo, quando si fanno i figli, tendenzialmente è la donna a occuparsene nei primi anni, e quindi deve rinunciare a lavorare, sia una questione personale che poi economica per la famiglia. Quindi è davvero un argomento molto, molto difficile. Sta di fatto che c'è un inverno demografico, lo stiamo vivendo qui in Italia. Quindi speriamo, insomma, che arrivino delle notizie migliori nei prossimi anni. Quindi fate figli e soprattutto fate l'amore, non fate la guerra, lo volevo dire.
0: Questa è molto bella, molto Miss Italia.
1: Sì,
0: tra poco Nugenea, nel frattempo però c'è uno spottino.
1: Ah, bene, ci fermiamo un attimo.
2: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: 2-2.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: 2-2.
6: Chi è?
7: La duchessa.
6: La duchessa?
7: Sì.
8: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
8: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: Diventa live.
10: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
9: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: duo Nugenea, che tanto ci piacciono. Tra l'altro, prossimo grande appuntamento live previsto per sabato 12 settembre all'Arena Flegrea di Napoli.
1: Ah, bella.
0: Dove loro saranno lì con una band ricca di suoni, disco, funk, groove, insomma, un appuntamento da non perdere.
1: A casa loro.
0: Accattate i biglietti.
1: Accattatevi. Allora, andiamo a Central Park. Quando ho letto questa notizia ieri, ho sorriso molto, mi ha fatto anche un po' di tenerezza. Tra l'altro, sono andata a vedere tutte le immagini.
0: Sì.
1: E la notizia è di questo signore che è stato sfrattato da questa casetta Central Park perché aveva in casa una libreria da circa 10.000 volumi. Uh-huh. Una cosa immensa. Io ho visto le foto, non c'era un pezzo di finestra libero, era inondato di libri, perché la casa non è grandissima, è una piccola casetta.
0: Okay.
1: Insomma, a 55 metri quadri, appunto, due passi da Central Park. 10.000 volumi, e in realtà è stato sfrattato con una motivazione che in realtà è plausibile. C'è un grave eccessivo rischio di incendio per l'intero condominio. E ci sta.
0: Beh, oddio.
1: Beh, ci sta, potrebbe ci sta. Essere. Sì, beh, immagino di sì. Immagino
0: comunque lui
1: sì.
0: Ha già ritrovato un'altra casa.
1: Sì.
0: Tutto a posto. Tra l'altro non ha limitazioni per incendi vari o problemi per mettere lì i suoi libri. Sai che mi sta venendo in mente una cosa che mi raccontò anni fa Ricky Gianco, però lui aveva un altro problema. Dunque, avendo 25.000 vinili
1: a
0: casa di Milano,
1: sì.
0: Che non è a un primo piano, un piano terra, ma era al secondo, terzo piano addirittura, lì aveva proprio un problema di cedimento, perché il peso è talmente tanto che devi comunque intervenire da questo punto di vista. Io credo però che anche 10.000 libri al netto degli incendi
1: ci fosse un peso importante.
0: Sì,
1: la storia
0: sì.
1: di questo signore è veramente molto molto dolce, perché è un bambino che divorava Dostoevskij a 12 anni. 12, cioè tu pensi
0: un bambino,
1: non se divorava i libri Dostoevskij, insomma, ecco
0: cannibale.
1: Quella cosa lì, e poi mille studi, grande passione, però insomma è talmente diventato virale questa notizia che ha avuto anche un piccolo spazio, gli è stato dedicato un piccolo spazio dal New York Times, quindi insomma una piccola gratificazione c'è stata, perché poi grande curiosità, anche poteva diventare una sorta di libreria museo questa casetta.
0: Certo, comunque nel frattempo si è iscritto alla Columbia University,
1: che è giusto per prendersi
0: della Columbia, occhio, perché lì parcheggerà altri libri, cioè lui dove esatto, va mette libri esatto. Praticamente va bene, dai.
1: Arrivano Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo,
0: e dai.

0: video di questa canzone è bellissimo, tra l'altro questa ballerina si chiama Maddie Ziegler e ha dato un'impronta fortissima al brano, già di per sé pazzesco con questa voce di Sia, però ecco, si volle proprio spingere questo tipo di brano per dare il senso delle parole con questa coreografia fortissima, incredibile, senza mai mostrare il volto fondamentalmente.
1: È vero, tra l'altro coreografia curata da Ryan Heffington, che proprio con questo video vinse un VMA Award,
0: che è una sorta di, appunto, di premio.
1: È un premio, sì, a livello mondiale molto molto importante, perché poi lui lavora molto come coreografo nel mondo del cinema, sì. E lei, la ballerina, ha un talento
0: incredibile. Allora, c'è la febbre da Odissea. Allora, fino ad oggi, da domani vedrete, e poi ce lo racconteremo, sì. Oggi esce la prima, insomma, in tutte le sale del cinema esce Spider-Man. Quindi da domani parleremo di Spider. Però
1: Luca,
0: per ora,
1: è 29.
0: Esatto.
1: Ti lascio.
0: Un attimo. Però per ora parliamo di Odissea. Ieri abbiamo raccontato del secchiello porta popcorn con praticamente a forma di cavallo di,
1: sì,
0: Troia.
1: Di Troia con popcorn.
0: $70.
1: $70.
0: Tiè. Allora, tutti pazzi per Nolan, per appunto per l'Odissea, tranne una.
1: Emily Wilson,
0: sì.
1: Che uno dice: chi è Emily Wilson? Autrice di una delle più apprezzate traduzioni contemporanee dell'Odissea. Tra l'altro, lo stesso Nolan, in un'intervista recentemente, ha detto che lui ha preso spunto, anche ispirazione, dalla stessa Emily Wilson.
0: Sì.
1: Un massacro, però, dal punto di vista artistico, Mania.
0: Sì, dal punto non di traduzione, ma dal punto di vista artistico, ha definito il Colossal un adattamento arido, superficiale, privo di profondità emotiva, psicologica, politica. Addirittura il film appiattisce la ricchezza del poema omerico. L'ha distrutto, cioè non ha salvato nulla. Lei è sicuramente amica di Elon Musk, perché pure lui si era messo.
1: Sì, perché adesso farà con l'intelligenza artificiale.
0: Certo, sì,
1: allora,
0: sì.
1: La critica principale riguarda i personaggi. Ha detto che Matt Damon, che interpreta Ulisse, viene spogliato della celebre astuzia e genialità, cioè è messo lì, sì, un po' a livello amorfo, diciamo. Le figure femminili trascurate, Calypso di Charlize Theron priva di mordente, quindi dispensatrice di conforto, diciamo.
0: Okay.
1: Penelope non ha altro ruolo se non quello di sospirare per il protagonista.
0: Vabbè, ma quella poverina, quello faceva, aspettava.
1: Sai chi è piaciuto invece? Robert Pattinson.
0: No, Spider-Man.
1: No,
0: chi è lui?
1: No, è l'altro attore giovane. Che poi io ho visto i cachet, quello che costa, sì, meno di tutti,
0: certo,
1: poverino.
0: Perciò è piaciuto.
1: Tipo $1.5 million contro 10 milioni.
0: Ha convinto. Sarà che non è piaciuto alla traduttrice, alla saggista Elon Musk, ma sta di fatto che tutti i pazzi per l'Odissea a Favignana, dove sono state girate gran parte delle scene, ormai subisce un impatto milionario. Il PIL dell'isola è pom. Tutti, ovviamente.
1: No, è pil. Mettiamo una canzone, tra poco vi portiamo a Favignana.

0: Torniamo a Favignana, allora, dove sono state girate alcune immagini dell'Odissea di Nolan. Come dicevamo prima, ne sta beneficiando l'isola da un punto di vista proprio di turismo e quindi di economie. Previsti oltre 250 milioni di euro nelle casse di Favignana nei prossimi 3 anni, la cifra in 5 anni potrebbe sfiorare i 500 milioni di introiti proprio, di indotto, anche se Mani la produzione ha già lasciato un bel po' di soldi.
1: Sì, infatti, perché ha già lasciato sul territorio circa 10 milioni di euro tra servizi e maestranze. Inoltre l'esposizione ovviamente su tutti i media internazionali, da People a Guardian e altri, così lo stesso Vogue, ha garantito una promozione praticamente gratuita per l'isola, ovviamente, del valore di 50 milioni. E da qui che, in maniera intelligente e corretta, hanno fatto benissimo, la cittadina all'isola si è organizzata in modo da creare una sorta di mondo Odissea, quindi sentieri a tema sulle orme di Ulisse, tra le cale dell'isola, chiaramente richieste dei tour operator, perché ci sono una sorta di viaggi organizzati storici, diciamo turistici, ma giusto così.
0: Sua moglie come si chiama? Penelope, 50% di sconto, lei Ulisse. Salve, sono
1: esatto,
0: Ulisse.
1: Chi è che si chiama Ulisse?
0: Va bene, prego. Allora, per quanto riguarda l'indotto anche a livello di sale cinematografiche, contro le previsioni, prima dicevi di Elon Musk che all'inizio ha dichiarato tanto questo film non incassa un dollaro, già i primi giorni era già 614 milioni di dollari un po' in tutto il mondo. Sai che si è discusso molto su questo aspetto delle sale IMAX, dove gli schermi sono molto grandi, la pellicola in realtà scorre orizzontalmente.
1: È un effetto differente.
0: Allora, è paragonabile a una visione
1: tridimensionale.
0: A 18K. Paragonabile, sì, noi siamo a 5K ormai.
1: Allora, super HDHK, una qualità.
0: Noi siamo, scusa, 5K le nostre 5K, televisioni. Considera 18K, cioè sei dentro
1: 4K le nostre televisioni.
0: Sei dentro, però alcuni canali è 5, Carioti.
1: Vabbè, comunque, per esempio, in tutto questo a New York c'è proprio una febbre, non si dorme, febbre da Odissea, non si dorme, perché hanno programmato proiezioni sia all'alba fino a tutta la notte, cioè perché c'è una tale richiesta per vedere questo film. La cosa bella, sai qual è? È che tutti hanno bisogno di vederlo immediatamente per poi instagrammare la foto. Guardate, anch'io sono venuta a vedere il film di Nolan, perché fa moda anche questo. Questa corsa incredibile.
0: Dal 14 agosto sbarca in Cina su quasi 800 schermi IMAX, preceduta da una grandiosa anteprima a Pechino con la presenza di Nolan e del protagonista Matt Damon.
1: Wow.

0: Bello, eh? Cioè, bello nel senso che stavamo io e la Nazzaro commentando il video. Dove a certo punto c'è una svendita di limoni che d'estate rinfrescano.
1: I limoni, signore limoni.
0: Signore e signori, limoni! Dove vai?
1: Ecco, no, sto leggendo un messaggio.
0: Ci facciamo una cosa al volo? Ecco. No, cambiamo?
1: No,
0: io volevo provare l'ebbrezza della sedia di Miss Italia. No. Il trono.
1: No.
0: Il trono.
1: No.
0: Faccio il tronista. Dai, allora.
1: Allora, gli americani sono arrivati anche a contaminare e mangiarsi favignana.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Ma l'ha detto. Eccessivo. No. Ma va bene, perché il turismo, noi viviamo, il nostro paese è bellissimo, viviamo di turismo, di bellezze, ma va bene pure che gli americani ci facciano questa pubblicità, dato che ogni tanto ci danno delle certe stoccate, se non sul cibo e sul modo di dire, il modo di fare, le spiagge. Sapete che ogni tanto, insomma, fanno questi interventi un po' particolari. Allora,
0: scusa, Claudio ci sfida. Sì? Ci sfida, noi accettiamo la sfida, Claudio, perché a proposito dei soldi.
1: Torniamo indietro.
0: Dice: metterei. Allora, intanto dice: non avrete mai il coraggio di dirlo.
1: Sì.
0: Metterei Batman e Beetlejuice.
1: Adesso Giulia dirà chi è Beetlejuice.
0: Chi era quello?
1: Spiritello.
0: Spiritello Porcello.
1: Porcello.
0: E il la film?
1: E il film è quello di Tim Burton.
0: Di Tim Burton.
1: È un capolavoro quello.
0: Capolavoro.
1: Ma al di là del nome è un capolavoro.
0: Spiritello Porcello.
1: Ma perché, scusami?
0: Ma poi perché con Batman?
1: Ma soprattutto perché dovremmo avere lo Spiritello Porcello?
0: Ma non
1: ragazzi, dobbiamo andare in vacanza. Tutti andare in vacanza, perché stiamo dando i numeri.
0: Oh, tutti a Favignana,
1: loro vengono più o meno da quelle parti, diciamo, non proprio. Chi? arrivano in Santa Marea.
0: Ah, vero? Siciliani.
1: Sono siciliani. Tra i protagonisti di Radio 2 Live, vi ricordiamo, 5 agosto, Rai
0: prima
1: 2
0: serata Rai 2. 2, vai.
1: Esatto. E questa è la loro Tornado.

0: La voce di Kim Mazel, una delle prime artiste house americane ad affermarsi in Europa. Io ricordo Useless tra i tanti successi, ma una voce straordinaria. Questa era il rifacimento di un pezzo di Candy Stetson del 1976, rifatto nel 1990.
1: Bella, bella, molto bella questa canzone. Allora, parliamo del volo più lungo mai effettuato fino ad oggi. La Qantas Airways ha fatto debuttare, ma in realtà è ancora nella fase test, il primo volo della durata di 24 ore esatte, senza nessun tipo di scalo, soprattutto senza nessun tipo di rifornimento durante il tragitto. L'Airbus A350 è partito da Melbourne fino a Tolosa, passando per l'Oceano Pacifico, Stati Uniti, Canada, Groenlandia, senza appunto mai atterrare, senza fare rifornimento. Ha viaggiato per un giorno intero, 24 ore, ed è il primo caso di questo genere. È un test, perché l'idea sarebbe quella appunto di far partire tutta una serie di viaggi a lungo raggio senza interruzioni.
0: C'è un precedente record di qualche giorno prima, al contrario, Tolosa-Melbourne, durata 19 ore e 13 minuti. Perché questa differenza oraria? Perché la Terra ruota.
1: Esatto, sì.
0: La Terra ruota e insieme alla Terra si muove anche quello che si trova sopra la superficie terrestre, e quindi anche l'aereo, nonostante stia volando, è come se venisse allontanato dalla destinazione per via della rotazione.
1: Sì, è come quando tu prendi il volo Roma-New York, che all'andata ci impieghi 9 esatto. ore, ritorno ce ne impieghi tipo 6-7.
0: Sì, con caffè al bar, tra l'altro, in mezzo alla
1: si è accorciato, la Terra si è accorciata. No, è una questione appunto di direzione.
0: Io sono sceso anche
1: di fusi orari, di cose.
0: Caffettino nell'oceano. Ecco. Sai che c'è un isolotto, non ricordo come si chiama, a un certo punto in mezzo all'oceano, che sembra quella di una famosa pubblicità.
1: Sì.
0: E c'è questa isola meravigliosa sulla quale si passa proprio nella tratta Roma-New York.
1: Sì.
0: Anzi, nella tratta Londra-New York.
1: Però okay. Se tu ci pensi, che noi, cioè i voli lunghi sono anche abbastanza impegnativi, 24 ore, mo tu che fai in 24 ore? Ti inventi, fai qualcosa, fai una manicure, la pedicure, fai la ceretta,
0: ce l'ho.
1: In aereo.
0: Paracadutismo.
1: Fai cose, ma no, non si può fare, perché no. Tra un po' vi raccontiamo perché ci sono dei comportamenti super odiosi che normalmente a volte fanno i viaggiatori in aereo, che non si devono fare. Per la serie, proprio il vademecum del bravo viaggiatore.
0: Il Galateo ad alta quota. Mentre ad alta quota ci ascoltiamo questa canzone qua.
1: È la nuova di Beyoncé, che tra l'altro a settembre uscirà il nuovo album, 20 anni dal precedente, insomma, che festeggia proprio un compleanno importante. Morning Dew.

0: Wink,
1: eh?
0: Lui?
1: Wink, wink.
0: Wink. Ah, no, è Charlie. È
1: no,
0: Charlie.
1: Quando
0: X,
1: cammina
0: X,
1: fa,
0: X,
1: guarda, due zero.
0: Quelli sono i Teletubbies.
1: No, è vero.
0: Meno male che non ci sta seguendo, che è impegnato oggi. Va.
1: Sì, Fiore?
0: No, chi c'entra
1: perché
0: Fiore?
1: Perché loro facevano i Teletubbies.
0: Ah, sì, vero. Ciao, Fiore.
1: No, lei è bionda, a un certo punto si ricorda più una mazza.
0: No, non mi ricordo niente.
1: Senti, cioè, dai, dopo... andiamo sugli aerei perché sì, c'è un decalogo.
0: Sì, un allora, Galateo.
1: Galateo, tra l'altro. Due persone, anzi una persona su due ammette di comportarsi in aereo proprio come farebbe nel salotto di casa.
0: Per esempio,
1: vai,
0: non si può portare cibo dall'odore intenso. Caciocavalli, signori, no, i parmigiani sono buoni. Cioè, caciocavalli non si può.
1: Camminare scalzi in cabina.
0: Dai, anche quelli che decidono di fare il contapassi in cabina
1: non si fa. Invadere lo spazio del vicino per fare foto o video dal finestrino.
0: Ecco, fare la manicure.
1: Questa sei tu. Guardare video, ascoltare musica senza le cuffie.
0: Sì, esatto. Per esempio anche fare stretching o yoga. No, però uno se rimane nel proprio...
1: Vabbè, ce ne sono anche altre, poi le vediamo. Adesso andiamo a Saxa Rubra in aereo. GR2.

0: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Buon pomeriggio da Fabiana Cofini. In primo piano la cronaca. La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri del 20 luglio scorso tra manifestanti e forze dell'ordine come protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia.
3: 12 indagati con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento, tra loro anche il 20enne arrestato in flagranza e poi rilasciato, il cui processo per direttissima si terrà il 9 settembre. Sono i primi risultati dell'inchiesta aperta dalla Procura di Bologna sui disordini e gli scontri con la polizia avvenuti nel pieno centro della città dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto durante le manovre per immobilizzarlo da parte di due agenti. Una prima risposta dunque alla guerriglia urbana che avvenne lo scorso 20 luglio nel corso di una manifestazione indetta dai familiari dell'uomo e dal sindaco Lepore per chiedere verità e giustizia, e che divenne invece terreno fertile per gli antagonisti che scatenarono le loro violenze causando 64 feriti tra le forze dell'ordine. Parallelamente procedono le indagini per fare piena luce sulla morte di Fakir. Il capo della polizia Vittorio Pisani ha incontrato ieri la sorella e la nipote dell'uomo, garantendo il massimo rigore negli accertamenti. I pubblici ministeri continuano poi ad ascoltare i residenti del quartiere Pilastro, soprattutto coloro che hanno visto in prima persona e registrato con il cellulare i momenti del fermo. Giuseppe Lisi, GR2.
2: Ancora una vittima sul lavoro, stavolta in un cantiere edile a Mesagna, in provincia di Brindisi. Un operaio di 66 anni, prossimo alla pensione, è morto travolto dal crollo di una tettoia. L'uomo però, avendo percepito il pericolo, è corso verso il figlio 26enne, spostandolo dall'area a rischio e salvandogli la vita. Lui è rimasto sotto alle macerie. Vano ogni tentativo di rianimarlo da parte dei sanitari intervenuti sul posto. Il giovane ferito è ricoverato in codice rosso. E preoccupa nuovamente il meteo per l'arrivo, lo sentiamo, della quarta ondata di calore di quest'estate rovente. Roma, Firenze e Pianura Padana verso picchi di grande intensità, ma tornano anche le piogge. Le previsioni con il maggiore dell'Aeronautica, Domenico Maione.
4: Tempo stabile sul paese, qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi, ma il rischio pioggia sarà limitato solamente alla giornata di oggi. Nei prossimi giorni le temperature tenderanno ad aumentare. Oggi le città più calde saranno Roma con 37 gradi e Firenze con 39, fino alla giornata di venerdì e sabato, dove Firenze arriverà intorno ai 41 gradi e Roma intorno ai 39, non dimenticandoci della pianura padana, dove si arriverà intorno ai 38-40 gradi. Al sud 35-36 gradi, temperature che almeno fino alla giornata di martedì si attesteranno su questi valori.
2: Andiamo ora nel Regno Unito. Il governo Burnham ha varato la più importante riforma della legislazione matrimoniale degli ultimi due secoli. Le coppie d'ora in poi potranno sposarsi quasi in ogni luogo, e non è l'unica novità, come ci racconta da Londra la corrispondente.
5: Le coppie in Inghilterra e Galles potranno sposarsi a casa propria, in un pub o su una nave da crociera, grazie a quella che i media definiscono la più grande riforma della legislazione sul matrimonio degli ultimi 200 anni. Secondo le regole attuali, una cerimonia di nozze o unione civile è valida legalmente solo se si svolge in una sede autorizzata, ma in un paese che, come il resto d'Europa, ha visto un crollo nel numero di matrimoni, la metà rispetto agli anni 70, circa 280.000 l'anno, l'indicazione ai funzionari è stata chiara: aggiornare leggi obsolete, offrendo maggiore libertà sul luogo e modalità del fatidico sì. Secondo le proposte ci si potrà sposare praticamente ovunque, dalla sala da ballo del castello a una mongolfiera, da una spiaggia a una nave da crociera in acque internazionali. Il matrimonio nella campagna inglese, raccontato in dozzine di film, lascerà spazio a scelte fantasiose, ma un principio rimane: non saranno consentite cerimonie che ledono la dignità dell'atto, non sarà possibile sposarsi nel contesto di attività come il paracadutismo, il rafting, le montagne russe o altre attrazioni da Luna Park.
6: Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
2: Andiamo ora nel cosmo, perché nell'attesa dell'eclissi d'agosto, stanotte occhi rivolti al cielo per godersi la luna piena del cervo, uno degli eventi astronomici più importanti dell'anno.
7: Secondo la tradizione dei popoli nativi americani dei Grandi Laghi, il plenilunio di luglio coincideva con un tempo di rinnovamento e vigore, proprio quando ai cervi maschi ricrescono i palchi, le appendici ossee ramificate presenti sul loro capo. Una comparsa, la luna del cervo, che diventa così un invito a guardare alla propria crescita personale e ad aprirsi con fiducia a nuovi inizi e nuove possibilità. Stasera, dopo il tramonto, la luna si staglierà nel cielo e, grazie ad un'illusione ottica, apparirà straordinariamente grande, luminosa e con tinte dorate. I Ilaria Ermolli, direttrice dell'Osservatorio di Roma dell'INAF.
1: Da una parte il disco appare più grande perché è vicino all'orizzonte, la Luna non ha cambiato la sua dimensione. Il colore, viceversa, dipenderà dal fatto che la radiazione solare riflessa dalla Luna attraverserà strati più spessi dell'atmosfera terrestre.
7: In attesa dell'eclissi di sole d'agosto.
1: Questa eclissi del 12 agosto in Italia sarà visibile solo come un fenomeno parziale ed è un momento ancora molto emozionante perché ci mostra la nostra stella con un aspetto completamente inusuale per noi, come un oggetto nero.
7: Mauro Zanda, GR2.
2: Lo sport. Nasce oggi l'Italia del Mancini bis, alle 18:20 la presentazione del CT e del direttore tecnico Claudio Ranieri, la coppia scelta dal presidente federale Malagò per rilanciare le sorti della nazionale dopo i 3 mondiali mancati di fila. A proposito di Coppa del Mondo, il calcio internazionale è in rivolta contro il piano commerciale del presidente della FIFA Gianni Infantino, che prevede la creazione di una nuova società per vendere il 21% delle quote dei mondiali a investitori privati. Durissima la reazione della UEFA, anche i club europei si dicono contrari al progetto, reclamando una maggiore trasparenza nelle decisioni. Ed è tutto per questa edizione. La linea torna a Music Room, il prossimo GR2 alle 19:30 più tardi.
8: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Radio 2 diventa live.
10: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
9: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
11: Con la partecipazione di Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria.

0: Bruno Mars, On My Soul, siamo tornati. Questa è Radio 2 Music Room alle 15.40. Prima di cominciare possiamo salutare la nostra amica Laura del bar di Asiago.
1: Ma che scherzi.
0: Che ci rincuora e ci rinforzi.
1: Cioè, ciao Laura.
0: È proprio una coccola il caffè di Laura.
1: Buonissimo. Tra l'altro Laura dopo doveva parlare anche di un bar dove il prezzo del caffè lo decidi tu. Potrebbe essere un'idea.
0: Qua, in via Asiago. Sei pazzo. Ma che sei?
1: Senti, hai detto Bruno Mars?
0: Sì.
1: C'è questa notizia, i biglietti no view audio only,
0: sì.
1: Che detta così uno dice ok, allora non vedo ma sento solo l'audio, ed è proprio così.
0: Sì, allora quando è uscita questa notizia sembrava fosse una fake news, invece realmente per Wembley lo staff di Bruno Mars ha messo in vendita dei biglietti, in pratica una sorta di retropalco dove si può ascoltare il concerto ma non si vede nulla, assolutamente nulla.
1: È così.
0: Del valore di 70 euro più o meno.
1: Valore di, sì, intorno ai 70 euro. Diciamo che nel mondo dell'experience della musica live, dove comunque puoi avere il pacchetto, quello VIP, incontrare l'artista prima o dopo il concerto, il momento del brindisi, il momento delle foto, eccetera, eccetera, hanno inserito anche questa cosa qui. E sono andati sold out.
0: Sì, perché questo è sempre per la serie, c'è una corsa al biglietto. Ormai sono sempre, ne abbiamo parlato anche riferito a Bad Bunny, cioè ormai la filosofia della quantità importante di fan in questi concerti non sanno più dove metterli.
1: Esatto.
0: Tant'è che ci sono anche, sì, allora dove li mettiamo? Mettiamo dietro al palco. Così è vero.
1: Allora, ragazzi, bene, tutto a posto.
0: Tutto a posto, okay. Che sta da fa? Boh, stiamo ascoltando.
1: Ma com'è vestito? Com'è vestito? Boh, 70 sì, euro non te lo dico.
0: Cioè, possiamo chiedervi se vi va altre 487 300 200, ma voi lo acquistereste un biglietto solo vista di un concerto? Così vado lì, ascolto, vivo, sì, magari l'energia del concerto la vivi, però non lo so, io no personalmente.
1: A quel punto tu ascolti il disco, è la stessa cosa.
0: Esatto, insomma. Esatto.
1: Allora, c'è tanta altra roba, nella prima parte abbiamo parlato di Odissea di Nolan, effetti e stroccature, normativa dal 31 luglio 2027 per il diritto alla riparazione di elettrodomestici e IT, del calo delle nascite e di tanto altro.
0: E soprattutto la bella musica, un bel ricordo questo di Pino D'Angiò, era il 1981, ma quale idea.
2: Peccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ha baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: palla.
1: Stavamo ricordando questo incredibile artista che è scomparso nel 2024, nello stesso anno in cui partecipò a Sanremo nella serata del cover con quei ragazzacci fichissimi dei Bunker 44, che portarono appunto una versione di questa canzone, forse la più famosa, di Pino D'Angiò.
2: Meraviglioso Pino D'Angiò. Io ti ho ricordato invece durante la canzone il mio incontro con lui programma di Rai 2 che ho condotto insieme a Barbara Boucher, ed insieme a lui, che aveva questi vestiti straordinariamente colorati,
1: adesso look,
2: grande artista.
1: Fantastico.
2: Allora, Laura del nostro bar di Via Asiago 10, c'è la notizia,
1: sì.
2: Il caffè dove il prezzo lo decidi tu, anche zero.
1: Sì.
2: Anche zero.
1: Esatto. Allora, okay. È un caffè si caffè. Chiama Postmodern Times, si trova nel cuore di Minneapolis, e la particolarità è che quando tu entri in questo bar c'è scritto paghi quello che vuoi. In teoria non c'è un prezzo per quello che consumi, è una sorta di puoi lasciare quello che vuoi. Però è stato, all'inizio si pensava, beh, abbiamo fatto una follia, perché all'inizio sto bar non incassava nulla, perché uno entrava non pagava, certo, niente, perché deve anche non pagare. Invece poi c'è stato l'effetto opposto.
2: C'è stato l'effetto opposto, e a un certo punto la comunità si è riunita, hanno capito, e questo bar incassa tantissimi
1: soldi.
2: Laura, tantissimi soldi.
1: Sì,
2: tantissimi,
1: sì,
2: soldi. E comunque è un'idea,
1: sì,
2: diciamo, no?
1: Allora, proprio si sono basati, come per un marketing intelligente, sulla psicologia dei sensi di colpa e del senso di comunità, come dicevi appunto tu prima, Julian. Quindi la comunità ha detto, però che cavolo, cioè va bene che dice paghi quello che vuoi, però manco non pagare. E allora hanno iniziato a pagare più del dovuto, dal caffè a tutto il resto, e quindi lo hanno incassato tantissimo.
2: No, io sorrido perché me lo immagino fatto qui da noi, sì, in Italia.
1: Sì, esatto. Sì. Ciao.
2: Laura, non farlo.
1: Esatto. Farlo. No. Va bene, allora un saluto alla nostra amica Luana, che è al 348 347 300.
2: Certo, il tuo numero di telefono.
1: Sì, il mio numero di telefono. Ha scritto un messaggio molto bello, riferito alla vendita dei biglietti solo ascolto dei concerti.
2: Okay.
1: E ci scrive che è stata a vedere gli Iron Maiden a San Siro. Da non vedente ci racconta che è arrivata comunque tutta la magia.

0: dell'energia, perché la musica può essere magica e non necessariamente vista. Brava Luana, questo messaggio è molto bello, perché effettivamente questa è la scelta di chi alla fine, pur di partecipare al concerto, ha deciso di acquistarlo senza la visione dello show.
1: Ma poi ha centrato proprio, Luana, ha centrato in pieno il tema, cioè la musica è magia.
0: Arriva.
1: Quindi a volte soprattutto va ascoltata più che vista.
0: Beh, e poi vissuta, sono vibrazioni,
1: ci sta.
0: E tutto questo, quindi bello, grazie Luana per questi bellissimi messaggi.
1: Signora Nazzaro, la prossima canzone
0: bella, mi piace tantissimo, arriva Olivia Rodrigo qui su Radio 2.

0: La Nazzaro rapita dal video di Olivia Rodrigo.
1: Bello, sì.
0: Drop Dead, titolo della canzone. Album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Allora, dal 25 settembre l'artista è in tour negli Stati Uniti, poi primavera 2027, se vi piace quest'artista segnatevelo, perché è tournée in Europa con date anche a Milano.
1: Sì, perché lei è proprio leggera, vedevo il video, chiaramente la leggerezza del video, ma in realtà lo è anche quando canta lei, e questa è la sensazione che mi arriva, ed è una sensazione molto piacevole, quindi è una bellissima artista, insomma giovanissima, che
0: certo,
1: stiamo
0: certo
1: scoprendo negli ultimi anni.
0: È il momento delle pillole musicali, quindi le pillole musicali sotto l'ombrellone, sempre più aperto perché sta tornando il caldo.
1: Sta tornando
0: oltre
1: il caldo.
0: 40 gradi un po' in tutta Italia.
1: Quindi fate una cosa, magari chiudetelo, tornate dentro casa con l'aria condizionata e accendete Rai

0: Prima notizia.
1: Allora, al via il festival itinerante La Notte della Taranta, 20 tappe sul Mediterraneo, appuntamento a Corigliano d'Otranto in vista appunto del concertone del 22 di agosto.
0: Patti Smith al Circo Massimo, l'emozione e l'impegno, una scaletta di pezzi storici, quella di ieri sera per il tour degli 80 anni, pubblico in delirio, artista stupenda.
1: Luca Barbarossa, il nostro Luca Barbarossa, esce il suo nuovo album il 27 novembre, si intitola Pepita e la rivoluzione. Sarà presentato in anteprima a Milano il 26 di novembre, poi dal 2 al 9 gennaio 2027 anche a Roma.
0: Secondo me Carioti ci va, perché poi lui segue la regia di Radio 2 Social Club. Tutta la famiglia, ma Stoccolma,
1: la famiglia.
0: Da Bach e Beethoven a Fresu e Raiz, presentata la nuova stagione della Scarlatti di Napoli, dal San Carlo al Conservatorio, 22 concerti nei luoghi simbolo della città. Evviva!

0: La nostra canzone, il tormentone dell'estate, come l'abbiamo incoronata io e Manila, Summer Funk di Francesco Gabbani. Perché, giusto Mani, questa è la canzone che in assoluto, insomma, possiamo dirlo?
1: Sì, tra quelle almeno che ci piace. Tormentone dell'estate. Siamo arrivati al termine di questa puntata, allora iniziamo con i ringraziamenti. Gianluca D'Ascenza e Gabriele Cioni per quanto riguarda la parte tecnica.
0: Sì, c'è Valentina Galli alla visual, ciao Vale, grazie.
1: Grazie ragazzi. Grazie ovviamente a tutti voi, siete stati insieme a noi anche in questi giorni, che ricordiamo è l'ultima settimana, gli ultimi sgoccioli della settimana prima della pausa estiva, quindi grazie alla nostra meravigliosa squadra, la vogliamo nominare tutta?
0: Certo.
1: E dai, allora. Leonardo Cariotti.
0: In ordine d'altezza.
1: Sì, si sono messi così. Poi abbiamo Matteo Strada, il nostro autore, Cecilia De Robertis, la nostra curatrice, siete veramente...
0: La bionda curatrice.
1: Siete veramente poco simpatici, molto esatto. Simpatici sono gli amici Camilla e Pippo.
0: I maghetti. Pare che i maghetti ci danno detto sono fortissimi. Io faccio delle risate incredibili.
1: Pomeriggio di Radio 2 vi terrà compagnia in realtà tutta l'estate. Per quanto riguarda noi, noi torniamo domani.
0: Sì?
1: Alle 13:45.
0: Esatto, ecco. Già parcheggiati. Già

Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti. 2-2.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono le 16. Il pomeriggio di Radio 2 con Camilla Ferranti e Pippo Lo Russo.
2: Il pomeriggio di Radio 2.
3: Buon pomeriggio, eccoci qua, 16:00, 23 secondi, iniziamo noi come si deve. Buon pomeriggio Camilla Ferranti.
4: Buon pomeriggio Pippo Lo Russo.
3: Buon pomeriggio a tutti voi che state ascoltando in questo momento Radio 2, il pomeriggio di Radio 2. Interrogazione così a inizio puntata. Vai. Quando andiamo in onda, a che ora?
4: Noi andiamo in onda, aspettate, adesso ve lo ricapitolo, andiamo in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18, due ore di spensieratezza, allegria, divertimento, tanta simpatia insieme a me. Camilla
3: addirittura.
4: Piccolo Russo.
3: Merci, dai, presentiamo tutta la squadra come si deve. Quello a cui mancano soltanto due giorni e poi se ne va in vacanza, il nostro regista Alessandro Provenzano.
4: Ciao Ale.
3: Al mixer il bellissimo e bravissimo, sembra un attore newyorkese, Gianluca Dascenzi.
4: Ciao Gianluca. Invece le nostre curatrici Valentina Totta, ciao Vale, Caterina D'Aleo, in redazione Donato Moscati, ciao Donato.
3: E poi,
4: invece alla visual chi abbiamo?
3: Canale 202 abbiamo il bravissimo Matteo Tarquini, quindi squadra al completo, oggi veramente un sacco di capito?
4: Tantissimo, in questo 29 di luglio.
3: Brava.
4: Sai che cosa succede oggi?
3: No, non lo so.
4: C'è la luna piena.
3: Luna piena?
4: Luna piena.
3: Va bene.
4: Ti senti un po' strano?
3: Mi sento un po' lupacchiotto stasera, guarda, oggi mi sento un po' così. Va bene, dai, fino alle 18 insieme, questo è il pomeriggio di Radio 2.

0: Katy Perry, Watch It Burn. Sono molto gelosa perché questa è la cantante preferita di Pippo e Bravo. Provenzano.
1: Hai ragione.
0: Lo so.
1: Sì,
0: lo so.
1: Sì, sì. Anche se devo dire la verità,
0: memoria lunga.
1: Al primo posto adesso c'è un po' Dua Lipa e invece Provenzano Miley Cyrus. Miley Cyrus, lui da
0: quindi
1: quando...
0: la classifica qual è? Fatemi capire. Al primo posto,
1: Britney Spears.
0: No,
1: Dua Lipa, Gwen Stefani, capito? Tutte così. Tutti. Ogni periodo c'ha il suo sogno, capito? È sempre stato così.
0: Vabbè, non so fare.
1: Che meraviglia.
0: Accettare. Grazie, lo senti Provenzano com'è carino, come
1: sì.
0: Quando dice le cose carine.
1: Lasciamolo perdere, va. Sono le 16:05 minuti, 20 secondi, Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo. Siccome entriamo in confidenza a inizio programma, quindi c'è tutta la possibilità per voi che ovunque vi troviate, in macchina, in nave, sull'aereo, mentre state per partire o siete appena atterrati, insomma, entriamo in confidenza, ci raccontiamo qualsiasi cosa. Ad esempio, dovete rispondere al gingolino magico, che è questo.
2: Cosa portate? Sì, ma quanti ci? Un fiorino. Hey!
1: Si paga?
0: Sì,
1: no, non si,
0: si
1: paga.
0: Paga,
1: che si paga, però non si paga.
0: Visualmente.
1: Allora, dovete rispondere alle nostre quattro domandine semplici, no? Dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, però ci vuole la canzoncina, perché sì. Molti ci scrivono, ma quel jingle lì non funziona, non ho capito bene.
0: No. Noi l'abbiamo personalizzato.
1: Beh, la facciamo noi come si deve, dai. Pronta?
0: Pronto.
1: Visto che vuoi andare a Sanremo? Prego, prego.
3: Dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate, ditelo a noi due, ditelo a noi due.
0: Din don dan. Guarda come muovo bene le campane. Din don dan.
1: È bello.
0: Scusami,
1: che è scritto
0: però
1: qua
0: è scritto.
1: Dove
0: punto.
1: Siete,
0: cioè,
1: con chi siete?
0: Dove siete? Dove andate?
1: Se,
0: con chi
1: vabbè.
0: Siete? Cosa fate? Hai sbagliato te.
1: No, a me
0: adesso
1: è scritto così.
0: Queste
1: figurati.
0: Sono le prove di un musical. Hai sbagliato te.
1: Comunque,
0: hai capito?
1: È scritto così come l'ho detta io.
0: Ma
1: quindi facciamo così.
0: Dice?
1: Allora facciamo così. I fans che pendono dalle mie labbra avranno apprezzato il mio ordine. Quelli
0: guarda,
1: tuoi.
0: Guarda, sai come si dice? Menti sapendo di mentire.
1: Di mentira soprattutto. Giorgio da Ragusa è il primo fuori torneo e dice: una cosa è certa, con voi non si è mai soli, grazie per il buon umore che trasmettete. Ma grazie a te Giorgio, un abbraccio a tutti gli amici di Ragusa.
0: Grazie.
1: Aspettiamo i vostri vocali, i vostri messaggi al 348 7300 200, ma facci un esempio tu, dai.
0: Un esempio: ciao Pippo, ciao Camilla,
1: sì.
0: Sono in macchina, sto andando a prendere mia mamma perché ci regaliamo una bellissima vacanza insieme da sole sulle Dolomiti.
1: Ah,
0: e
1: che
0: vi
1: figo.
0: Stiamo ascoltando in macchina.
1: E come si chiamano?
0: Maria Vittoria e Teresa.
1: E Teresa, salutiamo Maria Vittoria e Teresa, ovunque vadano, insomma.
0: Originali, senti come sono.
1: Va
0: bene,
1: dai, direi che dopo la canzone che abbiamo fatto basta questo messaggio di Camilla Ferranti, il pomeriggio di Radio 2.

0: Uptown Girl, questa era Billy Joel, questa canzone per me è Uptown Girl.
1: Una delle canzoni più belle, degli artisti più bravi, proprio, guarda,
0: bravissimo.
1: tanta.
0: Però sentitelo. Era stata rifatta anche da un gruppo, questa percezione.
1: Ci sono tanti rimasterazioni, remix,
0: una cover,
1: cosa ho detto? Rimasterazioni, abbiamo licenza poetica, va bene tutto. Camilla Ferranti, Pippolo Russo, il pomeriggio di Radio 2, stiamo entrando in confidenza con voi, ci state scrivendo, messaggiando con un bel vocale o con quello che preferite al 348 7300 200. Che ti dicono i nostri amici?
0: Ci scrivono, per esempio Riccardo ci scrive: buon pomeriggio, sono Riccardo da Taranto, un po' di ginnastica, vi ascolto senza batter ciglio, siete bravi, ciao. Grazie Riccardo.
1: Grazie,
0: senza
1: Ricky.
0: Batter ciglio ci piace.
1: Avanti un altro.

0: Bravo, ammazza che bravo.
1: Bravo Umberto, questo è il nostro spirito.
0: Guarda,
1: capito?
0: Umberto, però cioè io dovevo andare a Sanremo, adesso cioè, calmiamoci subito.
1: Che meraviglia. Siamo tutti fra Martino Campanaro. Avanti un altro, senti questo, pronto?
2: Oh. Sono in macchina da sola in statale Valsugana tra sì. Cittadella e Bassano del Grappa e sto andando a portare in assistenza la mia macchinetta del caffè.
1: Perché?
2: Nuova durata appena 2 mesi quell'altra 10 anni, questo 2 mesi. Sono tristissima.
1: Lo so.
2: Ciao Serena da Padova.
1: Ciao Serena. Hai fatto la manutenzione? Ci hai messo l'acqua soprattutto? Perché sai, uno schiaccia il caffè, caffè, cialde cose, poi manca l'acqua. Mia suocera faceva così. Anche tu l'hai fatto?
0: Fatto. Ce l'ho, X. Ce l'ho.
1: Che ti dicono?
0: Oppure ci scrivono. Guarda, posso, oggi sono anche io, sono tristissima oggi. Posso farmi dei complimenti? Posso raccogliere i complimenti che mi arrivano? Sono
1: perché
0: molto
1: sei
0: tristissima? Non lo so, perché è il 29, è la luna del cervo. E quindi sono tristissima.
1: Quindi? Perché guardi me? Scusa, cosa c'è tu io col cervo?
0: Allora, ciao Camilla, diventi più bella ogni puntata che passa, sì, la vera Queen Lady sul trono di Radio 2. Pippo super simpaticissimo con la battuta sempre in tasca.
1: Grazie.
0: Ti ci voleva mettere anche a te.
1: Grazie.
0: Sono Marco da Gerenzano, vi seguo anche oggi mentre butto l'occhio alla mia mammina. Potete salutarmi un amico Federico San Marino, beato lui che sta al mare. Grazie per la compagnia. Ciao Marco, grazie a te.
1: Va bene, ti salutiamo tutti quelli che fanno il bagno a San Marino, stanno un po' alti però insomma.
0: San Marino
1: non è proprio sul mare.
0: No, però ci metti
1: si scherza.
0: Poi.
1: Giorgio dice: siamo in campagna da mio nonno, stiamo pulendo la piscina e vi ascoltiamo da qui. Giorgio ed Elena, un abbraccio.
0: Ciao.
1: Amici siciliani. Va
0: ciao
1: bene,
0: ragazzi.
1: Dai. 16-13 minuti, ve lo sapete, chi prima arriva meglio alloggia, e quindi dove siete, con chi siete, cosa fate, dove andate?

0: Levante nel pomeriggio di Radio 2.
1: Bravissima.
0: Stiamo qua ad aspettare tutte le vostre risposte in merito al nostro jingle, il nostro piccolo spottino per farsi un po' gli affari vostri.
1: Esatto, ci facciamo i fatti vostri, ci raccontiamo, entriamo in confidenza. Fammi dire una cosa su Levante, ammiratissima tutti i teenager in questo momento ancora di più, perché è molto amica di Anna Pepe, girano dei video dove lei si abbraccia, si fanno i complimenti a vicenda in maniera molto spontanea, molto amichevole, quindi è proprio bello vedere quando gli artisti, capito, stanno insieme e non si fanno quelle cose sui social, come si dice quando si sfottono sui social, quando
0: si
1: mannaggia,
0: quando sui social si pizzicano,
1: quando litigano, quando
0: pizzicano.
1: Dissing, il famoso dissing. Io guarda, queste cose proprio sono antiquato, cioè manco le conosco.
0: Ovvero no, dai, gossip un pochino che non lo so.
1: Cioè io vado sul mio social, scrivo una stupidaggine contro di te, capito? Sì. E tu poi mi rispondi su a tua volta dal tuo social, tipo stamattina che hai pubblicato un video che mi ha messo in imbarazzo e quindi io ti ho risposto a dovere, capito? Ti ho detto devi star zitta quando mettiamo le canzoni in onda.
0: Io mi diverto a darti fastidio, forse non hai capito qual è il mio ruolo.
1: E io mi diverto ad averti accanto. Allora, sentiamo un po' confidenze, dica.
2: Sono Giovanni da Rovereto, col mio furgone giro in compagnia di Radio 2, rinfresco i miei clienti vendendo loro i miei surgelati.
0: Carino questo come spot.
1: Vedi che partita
0: ci piace.
1: Ridarò la cantarola a tutti i nostri amici.
0: Bravo, diamo un consiglio. Questo secondo me lo dovrebbe mettere tipo con il megafono, capito, sopra. È una chiappa clienti.
1: Magari lo fanno, lo so. Prego,
0: non
1: che dicono?
0: Cosa suggerisco nel frattempo. Ciao raga, siete simpatici.
1: Grazie.
0: Io sono Domenico, sono sulla strada Canosa Barletta e vado al mare in bici. Voilà. Ciao Domenico, ho detto Mimi.
1: Tu hai visto la faccia del nostro provenzano quando ha detto Barletta? Quando ha detto Barletta, che è la sua città, insomma, d'adozione, praticamente, capito? Della famiglia di sua moglie. Barletta, ma adesso arriva. Quando arriva tra 4 giorni arriva Barletta. Mamma, gli fanno la festa, gli fanno. Non puoi capire.
0: Il mozzarella,
1: i nodini, le trecce, mamma, la banda per il paese, capito? C'è tutto.
0: Cioè, lui è il boss di Barletta, è diventato.
1: Non dirlo così.
0: Guarda, si vede che è il boss.
1: Portaci le focacce invece. Avanti un altro.
3: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Sono sempre io, Salvatore, vostro cuoco nel deserto d'Australia. Vi volevo ringraziare perché c'ho gli amici miei in Italia che non vedo da tanti anni, che mi ascoltano e ieri mi mandano dei messaggi. Volevo salutare a Mimmo il pompiere, Fabrizio il giocoliere, Tantillo l'arzillo e Toti non per pochi. Ciao ragazzi.
1: Tutti amici come i cartoni animati per i bambini, capito?
0: Fantastico.
1: Se tu metti il Rai Yo-Yo, trovi Sammy il pompiere, Bob aggiusta tutto, Peppa Pig, capito?
0: Il macellaro, c'è di tutto tipo macellaro, proprio senti il dialetto romano.
1: Va bene, dai, chiudi l'ultimo se c'è.
0: E l'ultimo, stesso posto, stessa ora, con la vostra frizzante compagnia. Sono Luana da Conegnano. Oggi mi chiama il centralino ospedale, particolarmente aggressivo sarà il caldo. Baci da Luana. E sì, salutiamo anche tutte le persone che magari in questo momento sono un po' sofferenti.
1: Hanno necessità, quindi mi raccomando, bravi.
0: E anche chi lavora in queste strutture.
1: 16:19 in questo momento, state ascoltando il pomeriggio di Radio 2. Arriva un artista che veramente ci piace tantissimo.

0: Ciao, buongiorno. Domani mattina si parte per Taranto, anzi per Statte. Pippo Russo sa dove state, vero? Saluti sì. Da Torino, che bello.
1: Ciao Pietro, ciao, sì, sappiamo dove ovviamente. Salutiamo tutti gli amici pugliesi. Lui parte domani per andare giù in Puglia e quindi salutiamo tutti quelli che sono in viaggio. Ma sono tantissime persone.
2: Ho un dubbio. Cosa? Ma quanta gente andrà in Puglia quest'anno?
1: Beh, come sempre ci sono 28 milioni di italiani che vanno tutto agosto in Puglia, quindi ma la cosa divertente è viaggiare, ritrovarsi, che ne so, magari con la macchina come ai vecchi tempi. E noi sai che facciamo?
2: No.
1: Ne approfittiamo e parliamo con in diretta qui al pomeriggio di Radio 2 con Luca Luciani, amministratore delegato e direttore generale di Telepass. Benvenuto al pomeriggio di Radio 2.
2: Benvenuto Luca.
3: Buon pomeriggio Camilla, buon pomeriggio Picco e devo dire buon pomeriggio caldo a tutti gli ascoltatori.
2: È caldo, sì, caldo, caldo sì, direi parecchio.
1: Noi siamo curiosi di sapere, caro Luca, come stanno cambiando le abitudini di viaggio per le nuove generazioni? Perché io ho fatto adesso riferimento che si viaggiava una volta in macchina, no? Tutti insieme come veramente ai vecchi tempi, ma oggi è ancora così?
3: Direi che viaggi più corti, più flessibili, vacanze brevi e più intense, soprattutto tra i giovani, direi. Sì. E viaggiano molto in modo fluido, decidono rapidamente, confrontano alternative, cambiano programma di corsa, non vogliono attese o passaggi inutili. Diciamo che loro il viaggio lo iniziano sul telefonino, poi lo completano con diversi mezzi, ecco, sono molto veloci. Per loro la tecnologia funziona, se scompare non si vede, fa parte della loro esperienza. Devo dire che noi abbiamo anche pensato al nostro grab and go per loro, no? Semplicità per portargli il bip in macchina senza grossi impegni.
1: Quindi certo. il digitale la fa da padrone in questo periodo o nel futuro?
3: Direi che ormai questa è una condizione imprescindibile. Certo. La prenotazione, l'esperienza, direi che ormai fanno parte del quotidiano. Poi in realtà di app ce ne sono tante, non è una più né meno. Diciamo funziona quando semplifica. Nel caso la benzina, il parcheggio, il treno, non va interrotto il viaggio, va fatta semplice. Noi da questo punto di vista abbiamo fatto un grande lavoro per mettere su 10.000 stazioni di benzina, 1.000 parcheggi, chi va in Sicilia, Caronte, insomma ecco, bisogna farla semplice. Poi c'è un vantaggio che in realtà paghi quando torni, quindi hai ripreso lo stipendio e diventa più semplice.
2: È giusto, se ne riparlerà poi il mese successivo. Ma quando, dottore, quando c'è stato?
3: Con quei soldi.
2: Certo, sembra giusto. Ma quando c'è stato, secondo lei, il momento proprio, diciamo, dello switch di questo passaggio dal precedente poi al digitale? Quando c'è stato un po', diciamo, questo cambiamento quasi di massa?
3: Ma direi che l'esperienza della pandemia che ha portato, come dire, tante cose difficili, però indubbiamente ha accelerato la digitalizzazione. Tutti sono passati da là e quindi una volta si viaggiava con il bip, per intenderci, no?
1: Sì,
3: questo
1: sì.
3: Lo conosciamo tutti, però da lì in poi, che sia prenotare un ristorante e trovare una ricetta, pianificare un viaggio, direi che quello è stato il punto di svolta e quindi nel bene o nel male ci ha cambiato un po' l'esperienza e questo devo dire è una delle cose piacevoli che ci portiamo appresso, tutto più semplice, più veloce.
2: Sicuramente.
1: Assolutamente. Senta, Luca Luciani, io sono veramente felice e orgoglioso di aver parlato con lei perché ovviamente usufruisco dei suoi servizi, diciamo così.
3: Ah, che bello.
1: Quindi sì,
3: che
1: sì,
3: bello.
1: Sì. Specialmente, sai, io mi diverto proprio. Quando è uscita poi quell'applicazione, basta, non ce n'è più per nessuno. Detto questo, così, a livello mio personale.
2: No, io invece sono vecchia generazione, per cui usufruisco soltanto di un servizio, però adesso siccome sono un po' boomer, io arriverò anche al resto, piano piano, con calma arrivo su tutto.
1: Senta, un consiglio. Oggi parleremo, chiederemo agli amici se conoscono un posto, che questo è l'argomento che lanceremo tra poco, un posto particolare, un po' nascosto, fuori dal turismo di massa, che magari possono consigliare a tutti gli amici di Radio 2. Luca Luciani, c'è un posticino particolare da consigliare dove andare a rilassarsi?
3: Ma secondo me ci sono tantissimi comuni minori. Ci sono le colline, ci sono le montagne, noi questo lo accompagniamo abbastanza, i borghi italiani, ci sono degli angoli che sono eccezionali, quindi cambiamo anche un po' rotta, facciamo un giro con la macchina nell'entroterra, andiamo a vedere questi comuni, si trovano delle esperienze bellissime.
1: Esperienze bellissime, questa bello. Secondo me è il proprio il come si dice, la frase proprio top per la nostra estate.
2: Invertiamo la rotta, ci piace.
1: Assolutamente. Grazie Luca Luciani per essere stato con noi al pomeriggio di Radio 2. Buona estate.
2: Grazie, buona estate,
3: buona
2: dottore.
3: Estate a tutti quanti voi. Buona estate a tutti quanti
2: grazie.
3: Voi. Arrivederci.
2: Arrivederci.
4: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
5: Meteoradio.
6: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sul paese, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il territorio. Nella giornata di domani il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Al centro e al sud peninsulare dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massime tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
4: Diventa live.
7: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
4: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
11: 2-2. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo

0: più.
1: Noemi, Vito Salamanca, tu cosa fai questa sera?
2: Non lo so, mi sa che questa sera mi sparo sotto l'aria condizionata di casa, con un bocchettone attaccato alla testa. Fa un po' caldo, non notate?
1: No.
2: Questa temperatura lieve, queste giornate belle.
1: Ma metti i piedi nella bacinella, avevamo fatto a inizio stagione, tutti i consigli, capito?
2: Avete visto che in Giappone hanno fatto il frigorifero umano portatile?
1: No, guarda, lascia bene.
2: Allora, praticamente nelle strade giapponesi ogni tot metri viene messo un frigorifero formato umano,
1: sì,
2: dove tu puoi accedere per cercare di refrigerarti con una temperatura tipo a 15 gradi e un getto d'aria a 5.
1: Ma certo, e le farmacie sono dietro l'angolo, così tutti con la bronchite, con la polmonite.
2: Però posso dire, ti rinfreschi, non mi sembra una cosa
1: ma
2: brutta.
1: Ma mangiati un ghiacciolo, non ti preoccupare.
2: Certo, vabbè,
1: questo è un messaggio che secondo me tu capirai meglio di altri, visto che stiamo sempre in confidenza. Pronto? Dov'è? Oh, dottoressa?
2: Salve.
3: Sono Cristina da Foligno Est.
1: Sì.
3: Sto facendo delle coroncine di fiori.
1: Sì.
3: Sabato e domenica al mercato di Rasiglia venderò. E qui con me c'è il coniglio miele che mi fa compagnia senza nulla temere.
1: Arriva,
2: brava,
1: senza temere.
2: Brava,
1: era un tutti
2: po'
1: canterini
2: la fiera
1: oggi
2: dell'est versione.
1: Ma perché hai detto che conosci sto posto?
2: Perché Rasiglia, non so se la conoscete,
1: no,
2: è praticamente nel comune di Foligno, se non vado errata.
1: Era appena detto.
2: Ed è un borgo carinissimo, pieno di acqua, cioè di torrentini di acqua, di fruscelli di acqua, perché hanno aiutato poi a sviluppare proprio un'industria tessile. Ed è un posto bellissimo da andare anche durante l'inverno, sembra un presepe, presente, proprio costruito
1: sì,
2: come un presepe. Consiglio vivamente di farci un giro. Tra l'altro fresco, si sta bene. Bene.
1: Questo si lega a quello che abbiamo anticipato prima, perché l'argomento di oggi è che uno, quando, come hai detto in precedenza, cioè tutti in Puglia vanno, tantissimi italiani vanno in Puglia, tantissimi vanno in Sicilia, insomma ci sono delle mete super gettonate dove però la gente magari un anno dice ma io non voglio tutto sto caos, non voglio ritrovare i colleghi, gli amici, i parenti sempre allo stesso posto.
2: Oh.
1: E allora l'argomento di oggi è: consigliate a tutti noi un posto dove andare in vacanza in Italia, però fuori dal caos e dal turismo di massa. Ad
2: bello
1: esempio Rasiglia, come hai detto tu, potrebbe
2: Rasiglia
1: essere un posto particolare,
2: cioè,
1: no?
2: È molto conosciuto, cioè, tanto è vero che cioè, comunque è di passaggio perché è talmente tanto piccolino.
1: Meglio.
2: Che forse puoi dormirci una notte, non so se c'è qualcosa di ospitalità, probabilmente.
1: Beh,
2: sì, però ti puoi vedere tutta la zona intorno, che dalla Valnerina sali, scendi, insomma un giro bellissimo
1: per fare una gita, capito, per fare
2: bellissimo,
1: una gita
2: effettivamente
1: è
2: bello,
1: meraviglioso.
2: Sì.
1: Io ad esempio nel mio piccolo consiglio l'isola del Giglio.
2: Oh.
1: Perché non è tanto gettonata, capito? Poi se ci vai a inizio stagione, quindi giugno, settembre, veramente c'è poca gente, mare meraviglioso, si sta benissimo.
2: Bella,
1: è proprio bella, è proprio bella. Che uno dice, ma dove devo andare? Non ci ho mai pensato all'isola del Giglio, capito?
2: Bello, bello, bello.
1: Abbiamo delle isole meravigliose.
2: Hai ragione.
1: Amici del pomeriggio di Radio 2, consigliate un posto a chi ci sta ascoltando dove andare in vacanza in Italia fuori dal caos e dal turismo di massa. Messaggi vocali al numero
2: 348 7300 200.

0: The Chemical Brothers, Let Forever Be, in questo pomeriggio insieme. Nel frattempo vi siete scatenati nello scriverci, certo, quale posto nascosto non di turismo di massa si potrebbe, come dire, andare a vedere in questo periodo.
1: Tanto possiamo fare i complimenti agli amici della programmazione musicale, no, perché passare a quest'ora i Chemical Brothers su Radio 2 è veramente tanta roba, zio, tanta roba. Bello, bello, bello. Io aspetto anche Do It Again, se mi mettete quella in loop, Do It Again, taradata, taradata, che è un video pazzesco, veramente bellissimo, con un ritmo clamoroso, quindi i bei tempi. Ci stiamo chiedendo oggi, consigliateci, e consigliamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando, soprattutto a noi stessi, che siamo sempre curiosi, no? Sì. Pensiamo di conoscere tutto, ma non possiamo conoscere tutto.
0: Ovviamente quindi, no, ma come no, ma parla per te, io conosco tutto, è evidente anche quando sbaglio gli accenti che conosco tutto.
1: Benissimo, consigliamoci un posto dove andare in vacanza in Italia, però fuori dal turismo di massa. Ci state scrivendo in tantissimi al 348 7300 200. Prego, dottoressa.
0: Allora, ci scrive una nostra ascoltatrice che si chiama Beatrice, che cercava un po' tipo un angolo di paradiso nell'entroterra marchigiano in provincia di Pesaro Urbino, e ha trovato un castello dove c'è tanta pace e si trova a Tavoleto. Ha detto di andare là. Bellissimo, ha detto super bello.
1: Guardare. Molto bello.
0: A me piace questa cosa dei castelli, ci sono le leggende dietro, tipo le suole, i rumori di persone che hanno vissuto lì. Mi piace questa, la leggenda dei castelli.
1: Ma poi ci sono un sacco di musei, capito? Un sacco di storia, di usanze, di costumi.
0: Bellissimo.
1: E ovviamente non si può conoscere tutto, però più si conosce meglio è, capito?
0: Esatto.
1: È sempre un'occasione importante. Avanti un altro, pronto?
2: Ciao a tutti, se volete un posto tranquillo dove si sta da Dio, fresco e non c'è troppa gente, ci sono le terme, c'è il Parco Nazionale dello Stelvio, ci sono dei giri magnifici da fare in montagna, venite a Peio, Trentino Alto Adige.
0: Peio!
1: Bello, bello, bello, assolutamente. Tutti quei posti dove poi sono le terme annesse, capito? Che bello, ragazzi. Io intanto prendo nota di tutto, eh. Poi, ovviamente, non regalateci nulla, non regalateci viaggi, terme, cose, poi lo sapete,
0: Via
1: non invitateci.
0: Asiago 10, perché... Camilla Ferranti, Pippo Lo Russo, pomeriggio di Radio 2. Se volete, vi dico anche la saletta.
1: Sì, sì, sì. No, però, no, non fate come, capito? Non fate, vero? Cioè, fate, però, non fate così in maniera esplicita,
0: no,
1: insomma. Implicita, però, potete farlo. I posti meravigliosi dove andare in vacanza in Italia, ma fuori dal caos e dal turismo di massa, ce li raccontiamo al 348 7300 200. 200.

0: abitudini. Allora io ho detto: smentisco la canzone di Adriano Celentano, neanche un prete per chiacchierare. l'avete gratuitamente, ma che volete di più? Insomma,
1: è vero. E dice anche quando appena iniziato, ha detto anche di un'attività molto intensa in questo senso, cioè proprio è stata un'apertura importante.
0: Assolutamente. Cioè, come sacerdote non ho da imparare, sì, c'è sempre da imparare, voglio dire, però all'interno di un ministero dico: ma adesso cosa devo fare qui? Non posso stare chiuso. E mi sono inventato questa diplomazia della solidarietà, sì, oltre all'accoglienza, naturalmente, perché è cristiano,
1: certo,
0: ma poi la mia porta è aperta a tutti, non c'è distinzione né di razza né di genere né culturali, eccetera. E quindi mi sono inventato questa diplomazia della solidarietà, perché il ministero, che normalmente noi guardiamo lontano, sì, che non si interessa solo, se non solo di politiche, di incontri, eccetera, eccetera, c'è invece una parte cosiddetta della diplomazia, che è la cooperazione internazionale,
1: sì, sì,
0: e non si sa nulla di ciò che fa. E quindi la diplomazia della solidarietà io me la sono inventata ad intra, aiutando tutte le comunità che assistono i poveri. Noi diciamo Roma, vabbè, ma a Roma non stanno tutti bene, non è vero,
2: no,
0: ci sono poveri. Se noi andiamo alla stazione Termini, ma persino al colonnato di San Pietro, che cosa vediamo?
1: Certo.
0: Una situazione drammatica. E qui voglio citare solo la comunità di Suor Paola, voglio citare Padre Vittorio del carcere di Regina Coeli, ma voglio anche citare comunità di sacerdoti che aiutano questi ragazzi che sono caduti nella droga. E quindi stiamo dando aiuto anche a livello di cibo, vestiario, tutto ciò che possiamo dare, interessando, ecco questo che è bello, interessando il personale che sta nella Farnesina,
1: esatto,
0: che sono 3.000 persone,
1: esatto,
0: e poi tante ditte che non posso citare naturalmente per riservatezza,
2: certo,
0: che ci danno tutto gratuito per alimentare queste comunità.
1: Diciamo che lei rende trasparente l'operato.
0: Assolutamente. Umanizziamo, esatto, umanizziamo la politica, umanizziamo la politica estera.
1: Giusto.
2: Allora, io sono contento intanto di questa introduzione. Tra poco però scopriremo tutte le attività anche all'estero di Monsignor Marco Malizia e di tutto quello che fa, che sarà veramente una sorpresa per tanti di voi.

0: Fra Quintale Scarabocchi, e nel frattempo è arrivato un nostro ospite. Siamo diventati in tre, la squadra si è allargata.
1: Sì, al pomeriggio di Radio 2, Camilla Ferranti, Pippo Lorusso, ma siamo lieti di ospitare anche Monsignor Marco Malizia, consigliere ecclesiastico nel Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Benvenuto!
0: Eccoci! Grazie Monsignore per essere con noi. Grazie
2: Capisco
0: mille
2: che il cognome è un po' particolare, Malizia. Malizia, sì. Ma è un profumo d'intesa, ecco perché mi trovo bene con voi.
1: La volevo fare io, ero già pronto a fare questa battuta. Con il regista che mi guardava male, invece adesso fanno gli applausi, quindi questa cosa mi diverte. Radio 2 è la casa di tutti, è una famiglia, lo diciamo sempre, quindi siamo lieti. Camilla, introduci il nostro ospite, perché è un caso unico, no?
0: È la prima volta che accade che un monsignor viene nominato consigliere ecclesiastico della Farnesina totalmente a titolo ministro Farnesina, totalmente a titolo gratuito dal nostro ministro degli affari esteri Antonio Tajani. E sai come lo hanno definito quando è arrivato? Lo tsunami inaspettato. È arrivato, ha fatto un buon e cattivo tempo, è in iperattività.
2: No, ma io dico una cosa, no? Qualche volta mi criticano per questa presenza, diciamo, di un sacerdote, che poi in altri ministeri, in altre nazioni lo fa un ambasciatore e così via.
1: Sì.
2: Però io dico, ma servivo per accogliere le persone, perché capiamo c'è una solitudine immensa, spesso non se ne parla di questo fenomeno della solitudine.

0: Midnight City in questo pomeriggio insieme con questo graditissimo ospite, Monsignor Marco Malizia, è venuto a fare il punto della situazione. Abbiamo parlato all'inizio proprio della diplomazia, della solidarietà. Partiamo da un concetto importante. Lei è partito dall'idea di denunciare e cercare in qualche modo di sensibilizzare le coscienze sul fatto che nel mondo ci sono 57 guerre aperte.
1: Io mi sono reso conto che questo era il numero delle guerre perché sono entrato alla Farnesina.
2: Sì.
1: Perché come comune cittadino naturalmente non abbiamo la percezione, noi ci siamo focalizzati fondamentalmente su due guerre e sono sempre guerre, è chiaro, da condannare.
2: Certo.
1: Cioè Gaza e nello stesso tempo l'Ucraina. Dico Gaza, abbiamo inviato, questo per dire l'attenzione del ministro e del ministero, abbiamo inviato continuamente degli aerei, certo abbiamo avuto inizialmente difficoltà a farli entrare, adesso è molto più semplice, però ci siamo accorti che 57 guerre non stavano solo a Gaza, con
2: chiaro,
1: tutto il rispetto,
2: certo,
1: ma stavano nel mondo. Allora ho detto al ministro, sono andato un giorno, ho detto guarda, il latino mundus significa tutti, non una parte del mondo, e dice che dobbiamo fare? Mandiamo un aereo. E dove? In Sudan. La prima crisi umanitaria, si parla oggi di 250.000 morti, 15 milioni di profughi. Io sono andato a Port Sudan con questo aereo, è stato bellissimo, abbiamo scelto due momenti significativi anche per noi cristiani, anche se sono musulmani eccetera, ma per dare anche un segnale. E a Natale siamo andati con questo aereo pieno di cibo, ma anche di magliette.
2: Sì,
1: abbiamo portato. Sì, e noi immaginate quando abbiamo visto rappresentanza di 50 bambini sotto l'aereo, erano tutti tristi, immaginate questi bambini sotto le bombe o sono scappati dalle loro case. Allora hanno visto il cibo, non tanto si sono entusiasmate. Quando ho preso queste magliette sportive, i palloni, la pista era diventata un campo di calcio per tutti,
0: certo,
1: loro. È stata, regalare un sorriso a questi bambini così. E poi siamo andati a Pasqua, in questo caso con una nave, perché lì abbiamo potuto mettere di tutto. Io quando ho visitato i campi profughi, lo faccio breve, mi sono accorto che non avevano tende,
0: certo,
1: e ho detto gli abbiamo tolto la dignità, pure un riparo per stracci così, e allora abbiamo portato anche 300 tende bellissime in quello stato, però era come una casetta. E poi abbiamo portato anche persino forchette, perché non hanno niente.
2: Nulla.
1: È una situazione drammatica. E un'altra cosa che ho notato, non ci sono papà.
2: Okay.
1: C'è la mamma, ci sono 4-5 bambini,
0: certo,
1: mamme giovanissime, senza padri, perché come ho detto al ministro degli esteri lì del Sudan, signor ministro, dove sono i papà? Dove sono gli uomini? E non ha risposto, ho detto glielo dico io. O ammazzati o stanno ancora in guerra per essere ammazzati. Lei non può permettere questa situazione, perché lei ha voluto, lei e chi per lei,
2: sì,
1: ok? Ha voluto una guerra che questo popolo, il suo popolo, non ha mai voluto.
2: Sì. Assolutamente. Tra l'altro sono territori ricchissimi, sono territori che vengono sfruttati e lasciando nella povertà e nella miseria,
1: bravissimo,
2: le persone.
1: Bravissimo.
2: Quindi tutte queste attività ci danno una fotografia ben completa di queste che sono le guerre dimenticate.
1: Dimenticate.
2: No? Non ci pensa
1: le
2: mai
1: guerre
2: nessuno.
1: Dimenticate.
2: Quindi ci fa piacere che lei si adoperi e metta in luce
0: un operato importante anche attraverso, come dire,
1: ma
0: delle
1: l'Italia,
0: situazioni.
1: Io scusate se vi interrompo.
2: Sì, sì.
1: Qui dobbiamo dire, non è la Farnesina solamente, non è il ministro, non è Don Marco che non conta niente. Io sono andato tra virgolette rappresentando il popolo italiano nella sua bontà,
0: sì,
1: perché noi abbiamo ricevuto anche questi cibo e altre cose da ditte, ma anche da persone semplici, che non ha importanza, diceva Madre Teresa, quanto noi diamo, ma con quanto amore noi lo diamo. Anche un mezzo chilo di pasta,
2: certo,
1: va bene, questa è la generosità del popolo italiano. Io e loro si sono resi conto, l'ambasciatore è venuto diverse volte ringraziando perché ci abbiamo messo la faccia. Cioè io sono andato personalmente perché il cibo e tutto quello che abbiamo dato fosse dato a sacerdoti che hanno in cura 2500 orfani e poi anche i campi profughi.
0: Uno degli obiettivi raggiunti è stato quello di costruire delle scuole, quindi regalare anche e donare istruzione.
1: Bravissima. Grazie di questa domanda, perché quando io ho visitato i campi profughi la mattina alle 11 mi sono trovato una marea di bambini,
2: sì.
1: E la prima domanda che ho fatto lì al responsabile, ho detto: scusate, ma normalmente in Italia vanno a scuola i bambini? No, dice, è da 3 anni che non vanno a scuola. Allora io anche ho detto al ministro degli esteri: mi scusi, ma se noi lasciamo questi bambini senza cultura,
2: sì.
1: Il latino cultura è tradotto con humanitas, che è la caratteristica fondamentale dell'uomo, e quindi colere, che significa coltivare. Ma che cosa coltivano questi bambini se non vanno a scuola? Che certamente non è solo matematica, storia, letteratura, eccetera, eccetera, ma coltivare la coscienza, coltivare un'anima con cose belle. E quindi dico, se noi non insegniamo a questi bambini che c'è anche una prospettiva diversa, certo, che non è la violenza, la guerra, il trauma, io ho detto: signor ministro, uno di questi sarà il suo successore, e se questo non è andato a scuola farà vendetta verso il suo prossimo,
2: certo,
1: e noi non possiamo permettere questo,
0: certo.
1: Allora, con l'autorizzazione del ministro, ho individuato 3 scuole, una è già stata ristrutturata, andrò a ottobre, e gli altri 2 ad aprile. In più ci sono circa 1000 parti al mese, e il ministro ha fatto costruire un'ala per le partorienti.
2: Ok, meraviglioso. Questa testimonianza di Monsignor Marco Malizia è veramente quello che ci serviva per fare un po' luce, perché noi siamo un programma, siamo una radio che ovviamente intrattiene, fa comunicazione, fa servizio pubblico, però poi sentire così proprio dalle viscere tutto ciò che ci accade intorno e spesso diamo per scontato è una missione importante. Grazie Monsignor Marco Malizia per essere stato con noi. Alla prossima, buona continuazione.
1: Saluti a tutti, grazie.
2: Grazie.

0: Sì, è Lecce, un'antica abbazia bellissima. Paolo da Bari, ciao.
1: Bravo Paolo, vedi? Ci consiglia, poi regionali, ognuno sta mandando messaggi, perché cosa stiamo chiedendo oggi a tutti gli amici del pomeriggio di Radio 2?
2: Un posto dove poter andare, magari in vacanza, che non sia un posto di massa, esatto. Dove non c'è un turismo, diciamo così, così tanto blasonato.
1: Esatto, quei posti che non siano gettonati, dove uno poi alla fine non si rilassa e la vive magari un po' male, capito? Non brutta, però insomma non come potrebbe essere quando c'è meno gente.
2: Beh,
1: diciamo
2: sì, che
1: così.
2: Insomma che non riesci neanche, come dire, a godertela poi la vacanza.
1: Brava.
2: Perché quando c'è tanta gente poi non riesci neanche ad apprezzare proprio.
1: Guarda,
2: il momento.
1: Oggi sei proprio splendida splendente, Camilla.
2: Davvero?
1: Ferranti. Sì,
2: perché?
1: Sì,
2: che
1: sì, sì,
2: dicendo?
1: Sì, sì.
2: No,
1: oggi c'è riflessione, c'è impegno, capito? Ma c'è sempre il buon umore del
2: guarda
1: pomeriggio.
2: Sono più vicino a te adesso. Prima eravamo lontani, adesso guarda come sono vicino, vicino.
1: Capito?
2: Guarda come sono vicino, vicino. Guarda.
1: Allora, chi invece è più vicino, anzi, spesso se ne va lontano col suo zainetto, con tanti amici, tanti conoscenti, tanto cibo buono, tanti panorami diversi, è il nostro amico Ivan Cardia. Dove sei oggi?
2: Ciao Ivan.
3: Ciao Pippo e Camilla. Insomma, come si dice qui nelle Marche, no? Mi trovo itinerante nelle Marche, Iemo qua si dice, soprattutto in provincia di Fermo, anzi mi trovo a Fermo. Questo è un posto dove obbligatoriamente fermarsi, mi dicevano i ragazzi, perché c'è tranquillità, c'è il mare, c'è il sole. Parlavate prima, ho sentito Monsignor Malizia, generosità del popolo italiano, bellissima questa cosa, ma soprattutto anche qui si trova l'accoglienza, l'empatia, insomma i nostri posti sono davvero unici. Ma qui a Fermo dal 26 luglio è iniziata la cavalcata dell'Assunta, 45esima edizione. Con me ci sono un po' dei ragazzi che ci vogliono spiegare di cosa si tratta. Erika, questo evento importantissimo.
4: Buon pomeriggio Pippo, buon pomeriggio Camilla e buon pomeriggio a tutti voi ascoltatori.
1: Ciao,
4: la cavalcata dell'Assunta. La cavalcata dell'Assunta è l'evento principe della città di Fermo, è un crogiolo di eventi, manifestazioni, competizioni, tamburini, gara dei tamburini storici, gara degli sbandieratori, tiro con l'arco, tiro alla fune, calcetto, quattro serie di osterie in cui le contrade cucinano i piatti tipici in un'ottica di collaborazione, divertimento.
3: Sì, collaborazione, però tu mi hai detto 10 contrade, quando prima ti ho chiesto andate tutti d'accordo durante l'anno?
4: Sì.
3: Oh, prima non
4: meri. No, c'è da fare una specifica. Andiamo tutti d'accordo o quasi durante l'anno, però il 15 d'agosto che c'è la competizione finale non si guarda in faccia nessuno.
3: Oh, sano campanilismo, diciamo. Poi c'è anche Andrea, qui Andrea, Fermo, questa città bellissima che con questo evento, diciamo, esplode.
5: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, buon pomeriggio a Pippo e Cavilla, che chiedo perché non sono qui a Fermo, soprattutto in questo periodo.
3: Arrivano, tranquillo, fagli finire il pomeriggio Radio 2, datoci, abbiamo appuntamento alle 20:30, arriveranno qui in Piazza del Popolo, bellissima tra l'altro. Senti, ma possiamo fare una contrada anche di Radio 2?
5: Certo, certo, assolutamente, vi ospitiamo noi con un molto piacere, io e Erika che siamo della contrada Pila, che ci teniamo a salutare, vi teniamo vicino e vi ospitiamo volentieri.
3: Fino al 15 agosto dunque, venire a Fermo, godersi il mare, godersi questa cavalcata dell'Assunta, un evento principe.
5: Sì, sì, assolutamente, poi al di là degli eventi ci sono le colline, le montagne, il mare, tutto quello che hai detto tu, a davvero mezz'ora di macchina riesci a fare tutte le esperienze che vuoi.
3: Andrea, dicevo prima l'accoglienza, perché è bellissimo, io sto conoscendo tanti fermani, insomma la simpatia, l'empatia, sembra di stare in una grande famiglia qua.
5: Certo, allora come hai detto prima c'è molto campanilismo tra le contrade, ma allo stesso tempo c'è tanta voglia di accogliere e far conoscere le nostre tradizioni, i nostri giochi, la nostra storia, per stare insieme fondamentalmente.
3: E poi vicino a te c'è Valeria che fa parte di una delle radio locali, perché qui ci sono tante emittenti locali, Pippo e Camilla, tanti colleghi che con entusiasmo trasmettono e soprattutto ci sostengono. Allora, un invito per i nostri ascoltatori, Valeria, per venire a Fermo.
6: Perché non fermarsi a Fermo? Perché non venire? Noi a Fermo abbiamo veramente il sunto di quello che è già la Regione Marche, che sono tante regioni in una regione, e così in piccolo a Fermo. Arte, cultura, storia, costume, tradizione e anche questo sguardo verso il futuro, la modernità. Ci sono già tre radio qui.
3: Manca però la sede di?
6: Di Radio 2.
3: Ok, quindi la stiamo allestendo, giusto Valeria?
6: Io vi aspetto, Pippo e Camilla, in quanto speaker delle radio, in particolare una web radio, social radio locale, e vi aspetto nella nuova sede di Fermo di Radio 2.
3: Perfetto, allora Pippo

0: Camilla, abbiamo messo la bandierina anche a fermo. Noi che dirvi, vi salutiamo, ma soprattutto ricordiamo l'appuntamento fino al 15 agosto. Venite a fermo e soprattutto assistete alla cavalcata dell'Assunta, un evento davvero unico. E vi ridiamo la linea, grazie.
1: Grazie Ivan, grazie a tutti Ivan. Gli amici, il jingle sarebbe già bellissimo, sì, ma dove vai? Fermati a fermo, capito? Sarebbe divertente. Però io so che tutti gli amici di fermo hanno chiamato, hanno dato del vecchiaccio al nostro Ivan Cardia, capito?
2: Perché
1: c'ha la sua età, capito? Vogliamo dedicargli un pezzo, una canzone, sì, visto che lui dedica le canzoni a noi.
2: Ah, sì?
1: Ecco, questo ecco. È per Ivan.
3: Grazie.
2: Ecco, bene. Ecco qua.
0: Grazie, vabbè, però, amici Fermani, grazie.
2: Che carino.
1: Grazie a tutti gli amici di Fermo. Dai, ci vediamo presto da quelle parti. Ivan, ci sentiamo domani. Un abbraccio.
2: Ciao Ivan.
0: Ciao, ciao Pippo. Ciao.
4: Ciao.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia. Una cosa che ho visto, io devo dire la verità, no? Sai che diciamo sempre la verità, il pomeriggio di Rete 2, Pippo Russo, Camilla Ferranti, 16-18 tutti i giorni, lunedì, venerdì.
1: Cosa stai per dire?
0: Che Samurai J non lo avevo mai visto dal vivo. Quando l'ho visto al Team Samberiz, no? Con Radio 2 in Piazza del Popolo, mi sono reso conto che ha veramente una presenza scenica importante, ha dei pezzi che tutti ballano e cantano, è veramente bravo.
1: Salutiamolo.
0: Bravo,
1: giovane artista, bravo, bravissimo.
0: Allora, nel fuori onda, signori, visto che Ivan Cardia si è collegato con gli amici da Fermo, a un certo punto parte la domanda di Camilla Ferranti nel fuori onda: ma Fermo aveva a che fare con i Promessi Sposi? A che rimaniamo basiti
1: tutti
0: e non riusciamo.
1: Basiti. E no, lo sai che cosa mi
0: abbiamo
1: avete
0: cercato...
1: risposto
0: no,
1: tutti?
0: Abbiamo cercato un collegamento sulla città di Fermo, capito?
1: No, quindi mi avete guardato tutti in maniera basita per dirmi: ma cosa dici, Camilla?
0: Ci siamo guardati. A un certo punto entra Donato Moscati e dice: è vero, perché Fermo e Lucia era...
1: era il titolo originale dei Promessi Sposi, che doveva essere, anziché Renzo e Lucia, Fermo e Lucia.
0: Capito?
1: Capito?
0: Oh, però se uno al momento pensa alla città, dico: cosa c'entra Fermo, la città, con i Promessi Sposi, che è ambientata da tutt'altra parte?
1: Quindi la mia domanda è: avete capito chi era colta, vero?
0: Brava, sì. Allora il segreto qual è? Non è buttare in faccia agli altri le cose, è condividerlo con gli altri.
1: Ma io infatti non l'ho buttato addosso, ho detto: se per caso avesse avuto qualcosa a che fare, e mi sono sentita invece dire: ma cosa dici?
0: No, non è vero,
1: cioè, addirittura
0: non è vero.
1: Chi dice: mi avete sbloccato un ricordo.
0: Provenzano, terza elementare, poverino, non l'aveva ancora fatto i Promessi Sposi, capito? Vabbè, dai.
1: Chi ha scritto i Promessi Sposi?
0: Ma lo sanno tutti.
1: Sentiamo, no, aspetta, sentiamo. Chi vai? Vai. Quello lì proprio.
0: Da Mazzara a Reno, dalle piramidi, dai. Scusa, lo dice a me che ho fatto Don Abbondio il musical per tanti anni. E allora, insomma, qualcosa.
1: Vabbè, bisogna sempre rinfrescare la memoria. Hai visto mai che uno si sbaglia? Manzoni, Leopardi. Cioè, questo era proprio l'errore comune delle scuole. Manzoni, Leopardi.
0: No, ti boccio subito.
1: Leopardo.
0: Ci stiamo raccontando, Leoparda? Finisci. Ci stiamo raccontando al pomeriggio di Rede 2 che cosa? Vai, vediamo se sei sul pezzo. Vai, sorride.
1: Qual è la un posto da suggerirci per andare in vacanza che non sia così, diciamo, turismo non di massa, ma così conosciuto, così almeno da potersi godere le vacanze.
0: Brava, senti cosa dicono i nostri amici. Pronto?
2: Il primo posto è Chiusdino, vicino c'è la Spada nella Roccia e l'abbazia di San Galgano scoperta. E anche da quelle parti c'è anche Montieri, posti veramente bellissimi in Toscana, tra la provincia di Siena e di Grosseto.
0: Capito? Andate in Toscana, molti artisti, molti VIP mondiali della musica e dello spettacolo stanno comprando la Toscana praticamente.
1: Sì, praticamente sì.
0: Sono rimasti quattro italiani.
1: È vero, però si stanno spostando molto anche in Umbria, perché magari la Toscana è diventata più un'immagine quasi quasi molto molto turistica, invece l'Umbria è ancora un po' selvaggia e quindi si stanno un po'... cioè quelli che non vanno più in Toscana adesso vengono in Umbria.
0: Sì, oppure intanto la Puglia l'hanno già comprata, come Risico ormai siamo, capito? La Puglia l'ha già presa, adesso arriva la Kamskaka.
1: Gwyneth Paltrow, per esempio, sta in Umbria. Steven Spielberg è in Umbria.
0: Ellen Mirren sta in Puglia, capito?
1: Sì, perché è amica dell'amico tuo.
0: Harry Styles dove sta? Harry Styles?
1: È a Roma, vicino a casa mia.
0: Mamma mia, sto bidello che rompe le balle. 17:22, Camilla Ferranti, Pippo Russo, il pomeriggio di Radio 2. Yeah!

0: Self-aware, questo era Temple City. Allora ragazzi, ci state scrivendo tantissimi quali posti possiamo andare a visitare per queste vacanze estive e sì, non solo, che non siano così famosi e blasonati, come per esempio la nostra Rosaris, c'è scritto Rosaris, ci dice di andare a Scanzano Ionico, che è un zero strutture, spiagge bellissime e pineta, tutta natura, quindi molto selvaggio.
1: Scala, bello, conosci? Mi piacciono, no, non ci sono mai stato, però ho amici che già hanno frequentato e raccontano belle cose, capito? Ma l'Italia è tutta bella,
0: è
1: diciamo,
0: vero,
1: così, dai.
0: Vero.
1: L'importante è muoversi sempre con metodo, sempre informati, e quindi noi lo facciamo con gli amici di Onda Verde.
2: Radio 2. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: 2-2. Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.

0: Stare informati.
1: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 17.29 e 53 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 4, dove si registrano le maggiori criticità. Tra l'allacciamento alla 4 e Trezzo verso Brescia in Lombardia troviamo 3 km di code in aumento a causa di un incidente. Lunghe code anche tra Peschiera e l'allacciamento alla 22 in direzione di Padova, sono 7 km di code sempre a causa di un incidente. Code anche sul tratto veneto tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione di Trieste. Le altre notizie ci portano in Liguria, in A10, Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e l'allacciamento della 7 in direzione di Genova, traffico intenso. Sulla 8 Milano Varese, code a causa di un incidente tra Legnano e l'allacciamento della 9 in direzione di Milano, e code anche in A1, tratto toscano tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze a causa di un veicolo fermo. Chiudiamo in Sicilia, sulla 29 Palermo Mazara del Vallo, code a causa di un incidente all'altezza della diramazione per Trapani in direzione Palermo. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 2 e buon viaggio.

0: piazza vuota.
1: Emma Fabri Fibra antidroga, nel frattempo Emma sarà uscita dall'ascensore, sai che è diventato virale,
2: sì,
1: che è rimasta bloccata dentro.
2: Sì, bloccata in ascensore.
1: Aiuto,
2: sono brutte esperienze.
1: Fatemi uscire.
2: Sono brutte esperienze, specialmente quando capitano che ci sono 40 gradi.
1: Sei capito? Claustrofobico?
2: Sì. Io no, mi fanno paura le scale. Oh. Presente quando guardi le scale, quelle alte,
1: tromba,
2: non so,
1: delle scale.
2: Sì, quelle mi fanno una paura terribile, mi tremano le gambe, mi viene il prurito nelle parti basse e se uno mi tocca potrei saltare.
1: È particolare,
2: c'ho tutta sta cosa, capito? Quindi
1: chissà perché
2: non soffro l'altezza, le vertigini, è proprio solo la tromba delle scale. Che devo dire, vi sto facendo una confidenza. Stiamo parlando dei luoghi magnifici, meravigliosi nel nostro bel paese che consigliamo agli altri per andare a, che ne so, a fare una vacanza di relax, fuori dalla massa, fuori da quel turismo che proprio non ci fa più godere certi posti meravigliosi. Abbiamo la grande classifica? Ma no, parliamo di posti meravigliosi e quindi la mini classifica.
1: Zoccolo cade dalla tromba delle scale.
2: Ammazza che roba! Zoccolo. Pensavo con la stessa potenza di Leslie Nielsen durante le sue interviste. Per chi non avesse mai visto le interviste negli anni 80-90 di Leslie Nielsen, andava in giro in tutti i grandi talk show e non si conteneva, capito? È da morire da ridere.
1: Vabbè, era un bisogno, come dire, cioè è fisico.
2: Bellissimo, poi tutto a tempo con le parole, con le frasi, quindi è un genio. Guardate la pallottola spuntata e vi divertite. Allora, scopriamo tre luoghi meravigliosi che, pensa un po', il 75% di noi italiani non conosce.
1: E mi ci metto pure io, quasi quasi.
2: Bisogna vedere, io qualcosa conosco, qualcosa forse no, però è un modo utile per consigliare alle persone. Quindi se siete a casa, ovunque vi troviate in questo momento, spiaggia, automobile, albergo, state preparando le valigie, fonandovi i capelli, attenzione a questi tre posti meravigliosi.
1: Allora, al terzo posto abbiamo Cori, che si trova nel Lazio, in provincia di Latina, a 60 km da Roma.
2: Sì.
1: E offre dei templi romani nascosti, degli oliveti secolari e il famoso vino nero. Sfugge un po' al turismo di massa, ma offre grande relax e una storia antica chiaramente senza fine. Sai quanti abitanti fa? 10.400.
2: Ah, lo vedi?
1: Fa un borghetto.
2: Ci sono stato, posto meraviglioso, perché ci sono tanti posti incantevoli, tanta storia, e non fai fila. La cosa bella è questa. Non c'è quel turismo che ti... Non so, se tu vuoi entrare qua a Roma, immagino, faccio un esempio, in Toscana, in Firenze, nelle città d'arte, vuoi andare in un museo, ti fai minimo un'ora di coda.
1: Sì.
2: Qua invece è veramente tutto alla portata, meraviglioso.
1: Al secondo posto abbiamo Ornavasso, che è in provincia del Verbano Cusio-Ossola, vicino al Lago Maggiore in Piemonte, ed offre delle tradizioni valzer, che è una, che dice, è una lingua
2: è una
1: locale.
2: Lingua sì, importata, di quelli che la comunità che avevano occupato quei territori hanno lasciato le loro impronte, capito? Quindi ancora ad oggi si parla questo dialetto misto, ci sono tante usanze miste.
1: Anche delle cave di marmo rosa e dei sentieri nei boschi alpini del Parco Nazionale della Val Grande, una porta tranquilla e rilassante verso le montagne meno battute del nord. Sai quanti abitanti fa?
2: 3.300.
1: Bravo. Lo so a memoria.
2: Quello lo conosco bene, io essendo di Novara,
1: una casa là.
2: Andavamo spesso a fare i weekend sulle rive sul Lago Maggiore, poi si saliva in Val Grande, che noi chiamavamo la Valle dei Mirtilli, perché è piena
1: che
2: di
1: bello.
2: Mirtilli, ti sporchi tutti i vestiti, andavamo ai rifugi del CAI, hai capito? Andavi là e facevi queste cose meravigliose.
1: Bello,
2: due giorni, tre giorni, camminavi 5 ore per arrivare su, però è fantastico, fatelo
1: bello.
2: Perché è veramente bello. Ma al primo posto, signore e signori, attenzione,
1: Fabro, ero andata sopra la mamma mia, va bene, scusatemi, può fare,
2: prima c'è la trombetta, capito?
1: Va bene, prima c'è la trombetta, poi dopo c'è il rullo di tamburi e poi finalmente posso dire il terzo posto, che è Poffabro, grazie. Che
2: cos'è?
1: È in provincia di Poffabro, l'avete capito?
2: È il primo posto,
1: il
2: questo
1: primo posto.
2: Poffabro,
1: sai che oggi è il 29 luglio,
2: sì ho capito,
1: quando 40 gradi,
2: tanto siamo registrati, vai, dillo
1: 40 gradi
2: al primo posto
1: è in Poffabro, in provincia di Pordenone, nel Friuli Venezia Giulia. Offre case in sasso con ballatoi, legno sovrapposto e silenzio totale, immersi nella natura, nonostante faccia parte dei borghi più belli d'Italia, resta più isolato e autentico. Quanti abitanti fa?
2: 179.
1: 80.
2: 180, ammazza, è cresciuto ieri, cioè, è nato ieri. Dai, salutiamo il nuovo.
1: Sai quando sono dei borghi così piccoli che tu magari conosci tutti quanti? Dici, quanti siete? Sai, i vecchietti del posto, e dicono, ma fino a ieri eravamo, e ti dice il numero. Ormai in maniera sarcastica te lo dicono.
2: Ma ormai si contano, sono rimasti quelle famiglie. Quando ero bambino si andava sui montagne dalle mie parti, in Piemonte, verso il confine svizzera, Olgia, Re, Santa Maria Maggiore, sono dei posti meravigliosi immersi nelle montagne con pochissimi abitanti alcune delle località, tutti familiari, capito? Quanti siete? 35? Quanti siete, capito?
1: Ripopoliamo i borghi, questa poi è una cosa che ultimamente si sta usando molto.
2: Brava, prendilo tu, un euro, capito? Compri una bella baita.
1: Sì, questa filosofia la devo comprendere ancora.
2: Va
1: però
2: bene, sono le 17:39 minuti e 39 secondi, questo è il pomeriggio di Radio 2.

0: Vabbè, ma che devo dire di Harry Styles, Dance No More? Cosa posso dire ormai di questo artista?
1: Niente,
0: cosa
1: ormai hai detto a tutti dove abita, l'indirizzo e compagnia bella, stanno sotto casa sua tutti a bere il caffè ogni giorno. Quindi...
0: L'ho mai detto che mi piace il balletto in questo video?
1: Sì, sì,
0: ce l'hai detto. Che dovresti comprarti anche te i pantaloncini come lui? Rossi, corti,
1: quando
0: piccoli.
1: Vengo qua in Bermuda mi prendete in giro, ieri mi ha detto in pigiama sei venuto, no, allora
0: no,
1: basta.
0: Le scarpe prendiamo in giro,
1: fate.
0: Noi. Dunque, che cosa ci scrivono i nostri radioascoltatori su questi posti che non conosciamo, che invece potrebbero essere appetibili per una bella vacanza?
1: Ci state consigliando i posti per andare in vacanza fuori dal turismo di massa? Senti cosa dicono al 348 730 200. Pronto?
2: Un benvenuto molto bello, che veramente ha una bellezza naturale, è Fontana Bianca di Siracusa. Ci sono queste alte scogliere, c'è una cala piena di ricci di mare.
0: Buoni.
2: Claudio da Reggio.
1: Bravo Claudio, lo vedi? Ognuno dà i consigli,
0: Claudio.
1: Poi magari c'è chi lo conosce, chi non lo conosce. A te che dicono?
0: A noi per esempio Graziella ci dice che consiglia la sua città, che è Volterra, vicino Pisa.
1: Bella.
0: Per un tuffo nella storia degli Etruschi romani fino al Medioevo. Però per il mare invece consiglia la vicina marina di Castagneto Carducci nell'Alta Maremma, che sono delle spiagge lunghissime e tanta tranquillità tra storia, vino e buon cibo.
1: Lo
0: sai
1: vedi?
0: Che a Volterra ci hanno girato Twilight.
1: Veramente?
0: L'ultima saga, mi sembra. Davvero, perché non lo vedevi?
1: No, è quel veramente, come dire.
0: Posso suggerirne uno io un posto? Posso suggerire un posto?
1: Brusson,
0: per esempio,
1: sì,
0: che tu conoscerai,
1: sì,
0: sicuramente.
1: Conosco. Abbiamo molti amici con le case a Brusson, si va a sciare da quelle parti. Va bene, invitate. Oh, non invitateci, mi raccomando. Non invitateci.
0: Posto delle pepite d'oro. Se volete andare a raccogliere qualcosa, potete farci un giro.
1: Va bene, questo è un pezzo da ballare tutti insieme.
3: Baila. Let me see you dance, baby. See you then.

0: E ritroviamo anche la voce di Zucchero, questa era Baila, Sexy Thing.
1: Mi piace, mi piace. Vedi che il nostro provenzano fa segno a te, io faccio segno a te, poi si arrabbia con me. Vabbè,
0: cos'è
1: questo
0: è un gioco di palla, cioè così, lancio di qua, lancio di là, sopra, sotto.
1: Sono quelle confidenze che lui si prende sapendo che tra due giorni poi ci saluta, capito?
0: Ma guarda che è uno scherzo, non
1: chissà
0: davvero
1: dove andrà.
0: Lui dice così, ma in realtà poi lunedì lo troverai pronto, puntuale.
1: Io lo faccio così, i giornali, agenzie di stampa, tutti quelli che seguono il mondo delle radio dicono chissà dove andrà Provenzano, chissà dove andrà, cosa farà Provenzano. Surprise.
0: Prossimamente oggi è arrivato in camicia, capito? È arrivato versione Richard Gere.
1: Parlando di appuntamenti meravigliosi, di appuntamenti da non perdere, c'è il 47esimo festival della Versiliana e noi siamo lieti di ospitare il direttore artistico della Versiliana, Marco Marchesi. Benvenuto al pomeriggio di Radio 2.
0: Buonasera, direttore.
2: Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori di Radio 2.
1: Allora,
2: essere in linea con voi.
1: Come sta andando questa edizione? Ci racconti un po'.
2: L'edizione sta andando molto bene, abbiamo inaugurato lo scorso 17 luglio con un tributo a Ennio Morricone, il Festival alla Versiliana da ormai 47 edizioni, come avete appena accennato, si presenta come progetto culturale multidisciplinare, quindi a quello che è il caffè con gli incontri pomeridiani, ricopriamo un po' tutto quello che è la musica, il teatro commerciale, comico e di prosa e anche la danza. Recente Alice Mariani con il suo gala di danza. Alice, per chi non lo sapesse, è la prima ballerina della Scala.
0: Sì.
2: Domani sera abbiamo lo spettacolo di Stefano Nazzi che torna sul nostro palcoscenico dopo il grande successo dello scorso anno e poi ovviamente la musica la fa un po' da padrone, quindi si alterneranno diversi artisti a Risa, a Patti Pravo, Mario Biondi, Levante, Raff. Siamo riusciti a riprogrammare la cara Noemi che purtroppo, come sapete, ha avuto un piccolo incidente di recente su un altro palco, che chiuderà a questo punto la nostra stagione il 27 agosto.
1: Veramente un cartellone importante. Si sono illuminati gli occhi della nostra Camilla Ferranti da ballerina, poi anche hai un documentario meraviglioso che spopola poi nel mondo, dedicato proprio al mondo della danza. Cosa vuoi chiedere al nostro direttore artistico?
0: Volevo sapere se diciamo che questa manifestazione, ormai questo evento che raccoglie, è arrivata alla 47esima edizione, è un appuntamento diciamo fisso e un marchio diciamo riconoscibile ormai nel territorio.
2: Assolutamente, nasce come ai suoi tempi appunto 47 anni fa con la necessità di poter dare anche alla Versilia un cosiddetto salotto culturale, chiamiamolo così. E negli anni ovviamente si è sviluppato ulteriormente, abbiamo non solo più il piccolo palco del caffè che ospita fino a 450 posti a sedere, ma abbiamo questo bellissimo palco immerso nella pineta della Versiglia di 2000 posti che ci dà l'opportunità ovviamente di ospitare anche attività oltre a quelle che erano i semplici incontri dello spazio caffè, quindi siamo molto felici di questa cosa.
0: Questa è una bellissima tra l'altro iniziativa, perché spesso quando si va anche nei posti così di mare è sempre mancante diciamo l'aspetto culturale, no? Per dire che invece è un momento in cui forse è proprio il momento in cui riesce ad abbracciarla in una maniera più come posso dire più disinteressata e più tranquilla, la cultura, l'arte, l'intrattenimento in generale. Quindi è un'ottima
2: assolutamente
0: iniziativa.
2: Assolutamente, noi tentiamo a 360 gradi di offrire appunto opportunità un po' a tutti i gusti. Abbiamo anche la Versiliana dei Piccoli che può intrattenere anche i più giovani con un piccolo teatrino dedicato a loro, sempre immerso nella natura. Abbiamo la villa estiva di D'Annunzio che ci permette di ospitare ovviamente anche delle mostre. Insomma, cerchiamo veramente di accontentare un po' i gusti di tutti, non solo dei residenti ma soprattutto dei villeggianti che riempiono le spiagge della Versilia.
1: Ben fatto, grande, quindi un cartellone, veramente tanti aspetti variegati. Una delle cose che più mi ha incuriosito, perché io sono un amante della musica e dei grandi cantautori, sono questi omaggi che farete ovviamente a due grandi big della musica italiana, De André naturalmente e Lucio Dalla, quindi sono appuntamenti da non perdere. Se vogliamo ricordare quando sono le date, così direttore.
2: Siamo Cristiano De André che canta appunto De André il 13 agosto e il bellissimo omaggio a Lucio Dalla la Sera dei Miracoli il prossimo 17 agosto.
1: Appuntamenti da non perdere, amici, se siete curiosi naturalmente. Io ringrazio il nostro direttore artistico della Versiliana 47esima edizione Marco Marchesi e ricordo, per tutte le informazioni visitate il sito ufficiale versilianafestival.it. Grazie,
0: grazie direttore.
2: Grazie a tutti, buon proseguimento.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul, Chaka Khan con Snoop Dogg. Bellissimo questo ritmo estivo, ormai ci trascina.
0: Tanta roba, zio, tanta roba. Oggi parlo così. Ho scoperto ieri, riascoltandomi, facendo sai le...
2: Zio, ciao zio.
0: Vabbè, uso i termini di Fabri Fibra,
2: ciao,
0: queste
2: frate.
0: Cose qua.
2: Ciao, frate.
0: No, perché mi sono accorto ieri che facendo una sorta di air check, riascoltando la puntata, che ho la sindrome di Vasco Rossi, cioè completo le frasi dicendo capito? Capito? Cioè, e mi sono dato fastidio da solo, quindi oggi ho cercato di non dire capito.
2: Ti trattieni, fai
0: un sì, sì, sì.
2: Ah, ecco perché ogni tanto fai
0: un po' come Fonzi quando, capito, doveva ammettere di aver sbagliato. Chiudiamo l'argomento di oggi.
2: Chiudiamo.
0: I posti che ci siamo consigliati, che ci avete consigliato a noi e a tutti gli ascoltatori del pomeriggio di Radio 2, dove andare a fare una vacanza in relax senza avere tutta troppa gente intorno, capito? Quel turismo di massa.
2: Quello magari ti fa diventare lo stress della vacanza.
0: Brava, anche facendo, non so, state per andare in vacanza in un punto, dovete viaggiare in macchina, vi dovete muovere, fate una piccola sosta e cambiate un po'.
2: Ma sì, disdite tutti i programmi, prenotate dall'altra parte. No?
0: Ad esempio,
2: Patrizio ci dice: ciao ragazzi, fate un bel giro a Sirolo Numana, la Riviera del Conero. Si sta un amore, mi piace questo modo di dire.
0: Bello.
2: Così bellissimo e si mangia benissimo.
0: Avanti un altro.
2: E un altro, vi consiglio la Valle dell'Angelo, un paesino in Cilento, forse 200 abitanti, con un unico ristorante microscopico dove si mangia benissimo a chilometro zero. Claudio da Bolzano.
0: Poi per incuriosire le persone, Castelli, così, ma poi quando c'è da mangiare.
2: Da dovunque.
0: Vai, chiudiamo in bellezza.
2: E poi abbiamo Venosa, dove c'è un bel castello medievale, la Santissima Trinità, la casa natia di Orazio Flacco, poeta latino, e la catacombe. Qui invece andiamo sulla storia. Cittadina tranquilla, questa era Rosy. Ciao,
0: bravi,
2: Rosy,
0: bravi,
2: grazie.
0: Bravi, bravi. Grazie di tutti i consigli. Gli auguri.
2: Come dimenticarci degli auguri.
0: Tutte le persone ci fanno gli auguri. Allora, tanti auguri all'amico di Radio 2, Michele. Michele, lui di Misano. Vabbè.
2: No, perché me l'hai detto rafforzativo? Michele.
0: Michele, capito? Michele di Misano. E poi auguri da parte di Cristian, che dice: faccio tanti auguri a Bea e Seba per il loro anniversario di matrimonio. Non sappiamo quanti anni, però. Auguri, sposi. Grazie,
2: auguri.
0: Camilla Ferranti.
2: Grazie, Nicolo Russo.
0: Grazie a Giulia Salvatelli per essere stato con il mixer. Tutta la squadra. Noi si torna puntuali domani. Ciao!
2: Ciao!

0: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro. 2-2.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langherosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
0: Diventa live.
4: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
0: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2. Sono le 18. Generazione Radio 2.
5: Buonasera e benvenuti a Generazione Radio 2 dal GLAS in collaborazione con la Regione Calabria, il Dipartimento del Turismo e la Fondazione Calabria Film Commission. Siamo proprio qui sul lungomare di Soverato. Voi non potete vedere questo splendido lungomare, però sul canale 202 potete vedere due meraviglie che mi stanno accanto: Vittorio Pettinato e Mario Benedetto.
6: Che grande introduzione.
7: Buonasera.
6: Buonasera, buonasera. Bentrovati qui a Soverato.
5: Ricordiamo che siamo in questa fascia dalle 18 alle 19:30 proprio perché c'è il Magna Grecia Film Festival
6: che continueremo a raccontare in questi giorni, vero caro Vittorio, su tutte le piattaforme.
7: Ci trovate ovunque, mi raccomando, anche sui social e sì, insomma,
6: purtroppo ci troviamo ovunque.
7: Soprattutto sui
6: social.
7: Soprattutto
6: Pettinato sui social, anzi seguitelo perché ne vedremo come sempre.
7: Ma
6: delle
7: ti ringrazio,
6: belle.
7: Ti ringrazio.
5: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

0: Eccoci.
1: Ecco. Generazione Radio 2 direttamente dal Glass Almania Grecia Film Festival. Mario, volevi dire qualcosa?
0: No, sono tutto orecchie perché è un momento. È un momento che abbiamo declinato. Che caro pettinato, è un momento che abbiamo declinato.
2: La battle?
0: È una battle generazionale. Qui si è fatta battle cinematografica. Oggi chi si sfida, cara Nicole?
1: Oggi si sfida chi praticamente decide alla fine del film di restare fino alla fine, quindi di tutti i titoli di coda, sì. Oppure chi appena finisce l'ultima scena del film va via subito. Voi da che parte state, caro Mario e caro Vittorio?
2: Prima Mario,
0: Mario. Ero curioso di conoscere, diciamo, l'abitudine di Vittorio. A me piace vedere, perché poi, insomma, conoscendo Mario anche un po' per curiosità, le persone che ci lavorano, fa piacere capire e vedere un po' chi ha lavorato a quel film, a quel progetto, anche perché adesso c'è, lo dicevi anche tu, giustamente, sì. No? C'è un'abitudine interessante per trattenere, tra virgolette, fino all'ultimo lo spettatore.
1: Sì, perché soprattutto la Marvel, per i film della Marvel, loro hanno dei contenuti speciali alla fine dei titoli di coda,
2: extra.
1: Quindi contenuti extra, magari backstage o delle scene inedite, e quindi ti obbligano a stare ovviamente seduto in poltrona al cinema.
2: Lo so, però io sono la pecora nera.
1: Tu scappi?
2: Sì, io scappo, io sono quello che scappa, perché ad una certa dico non voglio farmi la fila, non voglio stare in macchina le ore, non voglio e quindi prendo e me ne vado. Perché
1: uno stress per te?
2: No, io a metà film ad una certa scappo.
1: metà film
2: perché dico chissà, mi immagino come sarà il finale del film.
1: Quindi tu sei come quelli che ai concerti all'ultima canzone va via.
2: Sempre, io sempre.
0: Sì, ma anche allo stadio, per esempio.
2: Allo stadio.
1: Sì, prima del gol, magari tu esci e poi gol, lo senti
0: dipende,
1: da fuori.
0: Dipende dal tipo di coinvolgimento. Però chiediamo al 348-7300-200 ai nostri ascoltatori con chi siete, da che parte state, titoli sì, titoli no.
1: Esatto, rispondete e scriveteci in tanti.

0: Snow Patrol, Just Say Yes, qui a Generazione Radio 2 è arrivata la prima ospite del Magna Grecia Film Festival, che fa parte della giuria proprio delle opere prime internazionali. È con noi Valeria Bilello. Benvenuta Valeria.
1: Benvenuta, grazie, felici di averti qui. Thank ovviamente.
2: Come era?

0: è vero, beh, le origini sono nord calabresi. Però siamo partiti proprio da partirei con questa domanda e poi andare appunto a conoscerti, anche conoscere il tuo impegno che almeno è Grecia. Abbiamo chiesto al 348-7300-200 ai nostri ascoltatori se preferiscono fermarsi in sala per vedere la fine del film e i titoli, quindi titoli sì o titoli no. Ci arriva già una risposta di Giovanni da Rovereto e dice titoli sì, mi piace vedere oltre a chi ha lavorato anche dove è stato girato. Ecco, tu da detto lavori,
1: che parte stai?
2: Assolutamente sì, titoli sì. Tra l'altro in una città come quella di Roma, titoli sì, riconosci subito quelli che si fermano a guardarli e capisci che sono gli addetti ai lavori, perché sono lì che
1: ah bene,
2: ha fatto questo, ah no c'è l'amico mio,
3: fanno le foto proprio qua, certo. Tutti i nomi, le cose.
1: Poi a vedere tutte le persone che lavorano comunque per creare un film, no?
0: Brava, sì.
2: Sì, però la vostra ascoltatrice ha detto una cosa molto bella, cioè la curiosità di sapere i luoghi, chi
0: dove?
2: Ci ha lavorato,
0: anche,
2: costumi,
0: sì.
2: Le musiche, no? Dove? Se aspetti proprio quel momento lì.
0: Sì. E questi sono due punti fondamentali da cui potremmo partire, cara Nicole, caro Vittorio, con Valeria Bilello, perché c'è i titoli dimostrano quanto questa industria e quanto questo settore creativo offre in termini di opportunità, quindi quante persone lavorano a questa industria creativa, e poi come i luoghi diventino iconici e anche opportunità per i territori, come dimostra il Magna Grecia. La tua presenza qui lo testimonia.
2: Assolutamente sì, è un festival a cui mi sono affezionata molto velocemente, conosco la Calabria per motivi personali da tanti anni, ma da queste parti sono sempre solo finita per il Magna Grecia, e devo dire che è un posto molto molto accogliente, molto bello, comunque si sta bene al sud, io sono siciliana, quindi qua comunque mi sento vagamente a casa.
3: In famiglia, la famiglia è unica.
2: La famiglia è unica. È
3: qua.
2: Unica.
0: E lui è un po' calabrese, sì. Anche ormai, e Nicole invece ormai. È sicula.
1: Sicula, esatto, di Catania. Tu
2: Eccola.
1: Sei di sciacca, sì.
2: Potremmo stare qui a discutere su arancino arancina per ore, ma
1: per me è uguale.
3: È un'altra battle questa
0: è una battle, bravo.
1: Quello che dico io, l'importante è che sia buono.
2: Brava.
1: Giusto?
2: Totalmente.
1: E in questo caso, qui al Magna Grecia, fai parte della giuria. Com'è essere una giurata? È abbastanza difficile, no?
2: Ma in realtà è una cosa bellissima, perché tutto quello che devi fare è guardare film, che è una cosa che io adoro fare. Puoi guardarli comodamente dal tuo divano attraverso dei link, oppure recarti alle proiezioni, quindi possiamo fare tutte le cose, e poi forse la parte più difficile, quella che noi abbiamo fatto quest'oggi a pranzo, è radunarci e decretare poi un solo vincitore. Non ci sono, nel nostro caso, nella giuria internazionale non ci sono altre voci, c'è solo miglior film, e quello è un compito
0: perché
2: tosto, perché metti in luce uno a discapito di altri.
0: Sì, l'offerta di questa 23esima edizione è molto competitiva.
2: Sì, ci sono film bellissimi, c'è un film francese, un film nigeriano, un film taiwanese, un film colombiano e un film rumeno, e sono tutti e cinque bellissimi per motivi diversi.
0: È veramente un festival e un'industria anche qua, grazie alla Calabria, si sta internazionalizzando, e come le tue parole lo dimostrano ulteriormente.
1: Grazie mille veramente a Valeria Bilello per essere stata qui con noi.
2: Grazie
1: a Radio 2, per aver fatto parte della nostra battle generazionale.
0: Sì,
1: un messaggio alle generazioni,
0: esatto,
1: che magari vorrebbero intraprendere anche il tuo mestiere.
2: Ah, che domanda difficile. Studiate tanto e siate molto leggeri.
0: Molto bene, sì. Vivere con leggerezza, secondo me, in un momento di grande, sì, in cui c'è grande aspettativa da parte di tutti, è un messaggio molto bello. Leggeri ma non superficiali, direbbe una grande lezione di Calvino, insomma, così ricordiamo.
3: Qui, ragazzi, ieri c'era Platone, oggi Calvino, cioè qui stiamo veramente.
0: Merito della Bilello, che ha alzato una palla fantastica. Chiudo per cronaca. Io penso che ho fatto le pose nel film dove lei ha recitato.
1: Ah, questo è
0: papà di Giovanna.
1: Sì,
0: io avevo
1: fuori?
0: I capelli. Sì.
2: Addirittura,
3: per quello non
0: qualche cosa, la recitazione ricordiamo, e chiudiamo anche su questa proposta di generazioni, la recitazione è un'arte che andrebbe insegnata sempre e a tutti, perché impara a stare con se stessi e con gli altri, quindi
2: molto vero.
1: Grazie mille,
2: grazie.
1: Noi
2: a voi,
1: ci fermiamo un attimo, grazie mille a Valeria Bilello.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: 2-2. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante.

0: Terrorizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 € al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it. 2-2.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa. Sono stato bravo con Antonio.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Tu non ci devi venire qua.
4: Io solo te. Provaci a volermi bene.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.

0: Blanco Los Angeles, generazione Radio 2, qui direttamente da Soverato per il Magna Grecia Film Festival.
1: Che capolavoro, come disannuncia Pettinatore.
0: Ormai siamo a livello pro, cioè purtroppo sì, non potrei condurre da solo, ragazzi. Benvenuti
1: in questa fantastica prego, a te.
0: Ci state scrivendo tantissimi al 3487 300 200. Ci scrive Marina direttamente da Roma, che dice: mi piace leggere tutti i titoli. Stiamo parlando della nostra battle generazionale. Quando uno finisce, diciamo, di vedere un film, che fa? Prende, se ne va? No, Marina rimane e dice: mi piace leggere tutti i titoli, addirittura non vado al cinema con quelli che scappano via. Quindi Marina, non potresti venire al cinema.
2: Ma magari per te fa un'eccezione, vedi tu.
1: Lasciamolo condurre, no? Io continuo ad ascoltare quelle poi.
0: Io ho finito gli argomenti.
2: Abbiamo un ospite con noi, Andrea Bosca, attore e regista, ma soprattutto anche autore di questo libro di poesie, La Voce Blu, che ha presentato ieri qui al Magna Grecia Book, giusto?
3: Sì, benvenuto Andrea. Benvenuto.
4: Grazie.
0: Benvenuto.
4: Grazie.
2: È stato ieri con noi nel talk. Partiamo subito dalla nostra battle. Tu sei uno che va via prima dei titoli di coda o guardi fino all'ultimo nome?
3: Ero uno che andava via subito. Poi ho cominciato a conoscere le persone con cui lavoro e da adesso li guardo tutti e cerco anche di capire. Poi hai ragione, sugli easter eggs della Marvel ho cominciato a dire devo seguire per forza. Adesso al cinema mi piace proprio perché è il momento in cui tu lasci che il film lavori su di te. Ti prendi un momento di pausa e dici cosa ho visto, magari lo dici anche delle persone intorno. A me piace anche durante i titoli o subito dopo parlarne o con chi viene con me oppure con le persone che hanno visto il film. È una cosa che mi piace discutere.
2: Sicuro non con Vittorio, perché scappa subito prima.
0: Cosa ne pensi del film?
2: già lui è andato via.
0: Pronto per tornare a casa.
2: Mi stavi raccontando nel fuori onda che in questi giorni in Calabria ti sei veramente rilassato, ma soprattutto che oggi hai fatto mezz'ora di nuotata nel mare calabro.
3: Per uno che aveva paura di stare in acqua o comunque insomma non si sentiva proprio a suo agio, io ho visto le tappe, diciamo, della crescita personale col rapporto con l'acqua. Cioè se tu sei ansioso e stai nell'acqua 0 secondi e hai paura di non toccare, cose del genere, direi che oggi siamo andati in barca tutti insieme con i giurati e gli amici che ho incontrato qua. Mi sono fermato un giorno in più perché l'ospitalità qua è vera, cioè ti dico.
2: Ma anche perché volevi venire a Radio 2,
3: mi avete invitato per il libro, io sono contentissimo. E a un certo punto con la barca ci siamo fermati in una caletta e siamo scesi, siamo stati mezz'ora senza toccare. Per me è il traguardo storico, cioè mi sono sentito, devo dire, il gruppo aiuta, perché se c'è una persona che è tranquilla tu canalizzi quella testa lì e sei tranquillo. E poi non so, il sale mi tiene su, era un momento molto gioioso, è stato proprio bello.
0: Beh, un bel momento da condividere con noi, grazie per l'invito.
3: Cioè, sono ancora vivo, capito?
0: Grazie per l'invito, insomma, un giretto in barca.
3: Ma tu mi fai troppo ridere, vado giù.
0: Lo so, no, ma infatti meglio così, te la sei goduta tu.
2: Beh, Andrea, non possiamo non chiederti ovviamente di leggere qualcosa.
1: Però se possiamo chiederti di rimanere con noi,
2: sì.
1: Adesso c'è dell'ottima musica che farà da apripista alle parole della Voce Blu.

0: My body is ready, Somber, qui a Generazione Radio 2. Abbiamo con noi Andrea Bosca, che adesso ci leggerà una poesia, ovviamente, del suo nuovo libro, La voce blu.
1: Presenza nell'assenza. L'amore non è amore senza.
0: Ma che bravo, che bello!
2: Era ermetismo.
1: No, ho cercato di essere breve ma intenso.
2: Ma sei stato, molto intenso.
1: Oppure,
2: esatto, leggici qualcosa, sì, magari ci viene.
1: Non darmi nulla che domani vorrai indietro. Da me non avrai nulla che non potrai portarti dietro.
3: Questa... ricordano molto quelle poesie giapponesi brevi, non mi ricordo il nome.
1: Yaiku,
3: esatto, il tetto si è bruciato, ora posso vederla.
0: Vittorio, adesso,
3: molto bella questa.
0: Vittorio,
3: qui.
0: Adesso puoi fare una foto così la puoi pubblicare su Instagram, ma nei momenti
3: ma
0: in cui devi
2: alzare. È magico, è riuscito anche a far dire, a fare una hai fatto una considerazione interessante, intelligente, una citazione. Questo libro lo consigliamo, è magico, cioè pettinato, l'ha trasformato.
1: Sicuramente è stato per me, sai perché io gli ho scritte queste poesie durante tutta la mia vita per 30 anni e non erano un libro, erano una raccolta di cose che mi servivano per crescere.
2: Sai che tanti, anche proprio noi, il talk dove tu sei intervenuto, Uno Nessuno 100.000, in realtà nasce, è stato messo insieme, diciamo, postumo, perché tante opere letterarie nascono, come dire, non esise, cioè come vengono pubblicate, ma nascono come stralci.
1: E infatti io dicevo, l'ho scritto per scriverlo, non per pubblicarlo. Quando poi l'ho preso in mano, in un momento di difficoltà, volevo rientrare in contatto con quella parte. E allora ho detto, se l'abisso guarda te, allora no? Se tu guardi l'abisso guarda te, ma se tu guardi la bellezza ti riguarda. Allora ho detto, ritorno in quella cosa, ho ripreso in mano questo materiale e ho ripreso a scrivere.
0: Beh.
3: Io
0: che bello.
3: Posso dire, dato che ieri noi citiamo nel nostro talk Pirandello, dato che tu hai detto queste cose qui, io te ne regalo un'altra. E se fosse l'ombra a proiettare la luce?
2: Capisci, questa
3: oggi la mia laurea in lettere me la sto rivendendo con Andrea.
0: Bravo.
3: Facciamo un tour nei teatri, facciamo qualcosa.
2: È interessante quello che dice Andrea, perché questo, diciamo, le tue dichiarazioni di prima e queste considerazioni denotano una grande sensibilità. Poi hai citato un elemento come l'abisso, già i latini abissus abissum invocat, diciamo, cioè quindi l'abisso che invoca l'abisso, è una dimensione particolarmente speculativa. Ecco, quanto della sensibilità personale tua e anche di un artista c'è per cimentarsi in un linguaggio così particolare e intimo come quello della poesia?
1: È la stessa cosa, solo che questo era una cosa che mi serviva per orientarmi nella vita, no? Un tracciato. Poi in realtà in certi momenti tu ti concentri su dei personaggi e molte volte anche le poesie sono nate dopo una grande esperienza e a volte questo era un personaggio, quindi c'è una poesia che si chiama Jonas, per esempio, che viene dall'esperienza della Porta Rossa, che è stata una serie che ho fatto per Rai 2, e in effetti quel personaggio lì mi ha poi ispirato a Trieste a scrivere e si è concluso anche un passaggio della mia vita, quindi a volte può succedere.
0: Perché poi è un po' così, no? Con i personaggi che interpreti, poi a un certo punto uno chiude il cerchio.
1: Esatto.
0: Grazie mille veramente Andrea per essere stato con noi, leggete tutti La voce blu.
1: Grazie dell'invito.
2: Testimonianza molto interessante e sensibile, quindi le generazioni hanno bisogno anche di tanta sensibilità.
1: Grazie.

0: Basta.
1: Generazione Radio 2, direttamente da Soverato, Mario Benedetto, Vittorio Pettinato e Nicola Angelozzi.
0: Sì, siamo
1: potete
0: qui.
1: Vederci anche sul canale 202. Vi ricordiamo sempre la nostra battle al 348 7300 200. Scriveteci, voi siete più le persone, diciamo, che vanno via ai titoli di coda quando finisce un film, oppure rimanete, anche perché, come spesso sapete, anche nei film della Marvel ci sono delle scene inedite.
2: Al momento sta vincendo chiaramente chi rimane a vedere tutti i titoli, sia dai messaggi che dai nostri ospiti, però devo dire che spero arrivi qualcuno che dica anch'io me ne vado.
1: Tu lo sai che a Generazione c'è una rubrica anche diversa che si chiama Traduci questo mondo?
2: No, questa non la sapevo.
0: Traduci questo mondo. L'Angelozzi ci porta nel linguaggio delle nuove generazioni, in questo caso a livello cinematografico.
1: Sapete cosa significa post credit scene?
2: No, io no.
0: Siamo qua, infatti, tutte ore, siamo due generazioni all'ascolto.
2: Siamo quattro orecchie all'ascolto.
0: Sì, esatto.
1: È una breve sequenza cinematografica trasmessa dopo che sono terminati tutti o una parte dei titoli di coda di un film. Quindi proprio quello che vi dicevo io. Dopo che ci sono questi tutti i crediti, quindi tutte le persone nei titoli di coda, ci sono queste scene.
0: Sì, come nel caso della Marvel, tu lo citavi proprio, per esempio, dopo Iron Man del 2008, Fury appare nei titoli di coda e parla di questa iniziativa Avengers e quindi il post-credit che ha dato via al Marvel Cinematic Universe, quindi...
2: Io invece, sapete cronaca, di cosa sono un grande fan? So che magari andiamo su un altro pianeta, però...
0: Dell'Anduia,
2: sono... No. A parte dell'Anduia, ma sono un grande fan dei bloopers.
1: Sì, è vero.
2: Io impazzisco
1: vero.
2: Per i bloopers, cioè che di
1: diciamo
2: solito
1: cosa sono
2: alla
1: i bloopers.
2: Fine.
1: I bloopers
2: sono queste cose, queste scene molto simpatiche.
1: Di backstage.
2: Sì, simpatiche, divertenti, in cui appunto succedono delle cose che magari non possono rientrare all'interno della serie o del film. E ci si diverte molto.
0: Però sì, perché alla fine... Giusto, Vittorio, il dietro le quinte fondamentalmente incuriosisce tutti, pubblico e anche pubblico composto da addetti ai lavori.
1: Oppure,
0: se vedessero quello che accade qua nel dietro le quinte,
2: non lo diciamo, non lo diciamo.
1: Oppure proprio un attore che sbaglia una pronuncia, un disannuncio, qualsiasi cosa, è sempre divertente.
2: Sbagliamo qualcosa, sbagliamo.
0: Ma non ti impegnare, tu non c'è bisogno che ti impegni.
2: Io basta che ti faccio il mio e sbaglio qualcosa.
1: Adesso abbiamo Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, Generazione Radio 2 in diretta da Soverato, qui al Magna Grecia Film Festival. Mario Benedetto, Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato.
1: Un altro disannuncio riuscito, molto bene.
0: Purtroppo sì, sì. È venuto bene.
1: Abbiamo un gradito ospite, al canale 202 lo starete già vedendo, Ivan Carlei, vice direttore di Refiction e giurato di questa edizione, la 23esima del Magna Grecia Film Festival. Benvenuto.
2: E buonasera a tutti. Giurato della categoria opere prime internazionali, però.
3: Come Valeria Bilello.
2: Giusto. Valeria Bilello è di una precisione.
3: Ah, noi questo vogliamo sapere. Queste cose che succedono tra
0: anche
3: voi giurati.
0: Lei svizzera, proprio.
2: No, io mi sono trovato con due donne, a parte bellissime, di talento come attrici, no? Perché l'altra è Caterina Murino, quindi due bellissime, bravissime attrici. Ma con una grande passionalità, ma anche con, come dire, una precisione, perché io poi tra altre
1: the
2: cose
1: il role del giurato proprio, cioè
2: sì, sì, sì, sì, io questi giorni ho avuto un po' di, come dire, sono qui dove sto benissimo, ma nello stesso tempo un po' di impegni romani, no? Quindi gli zoom, vedere dei giornali che arrivavano, dovevo chiudere dei cast, eccetera, insomma un po' di problemi del mio lavoro, e quindi stavo un po' indietro con la visione dei film. Queste mi chiamavano ogni, ma tu devi essere, no, noi dobbiamo fare questa riunione, noi dobbiamo parlare. Poi ci siamo riusciti, io sono riuscito a finirle, per loro secchione avevano finito da un pezzo, ci siamo riuniti, è stata una bellissima riunione, devo dire, però mi hanno colpito proprio per questa peculiarità. Serietà. Che hanno tutte e due, sono molto molto serie, molto come dire, anche puntute, nel senso che proprio mettono, sì, i punti
1: puntuali, sì. E che riscontro può darci un po', chiaramente senza, come si suol dire, spoilerare o anticipare contenuti, ma sulla qualità di queste opere?
2: No, c'era una buona qualità, adesso senza esagerare, nel senso che sono pur sempre, come dire, opere prime pure di cinematografie meno famose, no? Questo ci dà comunque la possibilità di dare appunto un'occhiata in giro per il mondo, per l'Europa, quindi c'era un film senegalese, ce n'era uno rumeno, uno colombiano, è stato molto divertente perché poi in qualche modo anche i posti erano protagonisti di queste storie, quindi è stato un po' come stare qui ma anche viaggiare per il mondo.
3: Guarda, sì. Ovviamente guardare con occhi anche diversi, no? Culture diverse, modi di fare cinema in modo diverso, e questo
2: assolutamente
3: è,
2: sì,
3: è il bello di poter vedere delle opere prime internazionali.
1: Giusto. Questi festival, queste occasioni. Direttore, lei si è occupato anche di molti prodotti, diciamo, fiction, docufiction, quindi la serialità. Facciamo anche un commento a margine di un grande genere che compone l'audiovisivo, poi si giova anche dei social, come Vittorio ci insegna, come megafono per raccontare queste storie. Ecco, le storie oggi sono al centro del racconto filmico, che sia seriale sia cinematografico, sempre con grande efficacia e anche un grande, come dire, italianità come connotazione di emozioni anche.
2: Sì, diciamo che io ormai sono, come dire, un po' vecchietto, quindi ho visto proprio nascere l'industria, perché prima non era così organizzata, diciamo che alla fine del secolo scorso, sì, parliamo del 99, quindi ho seguito i primi Don Matteo, che seguo ancora, sì, Montalbano, che ho seguito per tanti anni, e lì
1: Commissario
2: piano piano
1: Ricciardi, per arrivare, diciamo, ai tempi più recenti, l'ultima docufiction su Matteo Messina Denaro, anche penso a ricordare Il Valore,
2: era una miniserie con Lino Guanciale, che ha avuto molto successo. Sì, Malinconico, stiamo girando la nuova stagione di Malinconico. Che vi posso dire? Dei progetti nuovi che arriveranno nell'autunno e all'inizio dell'anno prossimo, alcuni mi hanno molto preso quest'anno, ve ne segnalo due: uno Cagnaz, uh-huh, con Guido Caprino protagonista, sì, e Alessandro Roia regista, uh-huh, e anche uno che, insomma, in qualche modo è tratto dal libro, ma in realtà c'era stato un bellissimo podcast Rai che parlava, mm-hmm, dello stesso identico argomento, che si intitolava Io ero il milanese, e noi abbiamo fatto questa bellissima serie che si chiama Il Milanese, sì, di cui sono molto felice, spero che poi il pubblico e a tutti piaccia, insomma, perché poi alla fine non decidiamo noi.
0: non vediamo l'ora di vederle.
3: L'ora di vederle, veramente grazie mille al nostro ospite.
1: E buon lavoro, buon lavoro. Per il lavoro che la vedrà impegnata in giuria, anche con, come dire, le giurate di polso, come ci ha raccontato. Quindi sarà una valutazione
2: molto solane, una siciliana e una sarda apposta.
3: Però bello, divertente
2: come è bello venire sempre in Calabria. E questo è un festival un po' speciale, no? Perché hai pure modo di farti un bagno, quindi
1: giusto, vivere la Calabria
2: è bellissimo, venire
1: tutte le sue sfumature. Quindi grazie, un altro giorno in cui si parla di cinema, un altro bellissimo giorno, e adesso ascoltiamo proprio It's a Beautiful Day di Michel Bublé.

0: Michael Bublé, It's a Beautiful Day, Generazione Radio 2.
1: Beh, sicuramente è una giornata, è una settimana bellissima qui stare in Calabria. Ringraziamo sempre la Regione Calabria, esatto, e la collaborazione che abbiamo con la Regione e col Dipartimento Turismo e la Fondazione Calabria Film Commission per essere qui durante il Magna Grecia Film Festival.
2: Ringraziamo anche Michael Bublé perché ci offre sempre con le sue parole e le sue note delle grandi emozioni. È il momento però, visto che parliamo di cinema da superato dal Magna Grecia Film Festival, di far rivivere dei momenti del cinema, dei film, delle opere
1: vuoi
2: storiche.
1: Vuoi fare l'attore? Di la verità. No, la verità è che tu adesso vuoi fare, vuoi tornare
2: siamo in una
1: attore.
2: No, vogliamo ricordare in questo spazio con appunto con Nicola Angelozzi e Vittorio Pettinato, vogliamo ricordare il cinema e celebrarlo con dei momenti iconici, delle frasi iconiche. Oggi parliamo, partiamo proprio da un film che appunto capirete immediatamente dopo le parole che leggerò di che film si tratta.
1: Quindi vuoi fare
2: caro
1: l'attore,
2: Vittorio.
1: Vai.
0: No, ci tengo a dire anche una cosa, che Mario è un grande attore,
1: ti ha pagato quanto? Aspetta. Io posso
0: nulla. E poi ci sarà una grande sigla di sottofondo fatta dal sottoscritto.
2: Esatto.
1: Quindi.
2: E avremo anche spoiler anche questo, perché avremo poi la lingua, diciamo, originale di questo film. Allora, partiamo da come questo film è stato proposto al nostro pubblico. E c'era una frase iconica che faceva così: mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, fedele servitore dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie assassinata, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
1: Un così applauso faceva.
2: Grazie. Quindi
1: grazie,
2: ovviamente parliamo
1: sigla,
2: di Gladiatore,
1: grazie per
2: grande successo, ma adesso abbiamo diciamo l'originale
1: tu devi fare la sigla adesso.
2: L'originale merita di non essere.
0: Sentite,
2: quindi non disturberemo senza rumore sociale.
0: Sentite. Sogno Massimo Decimo Meridio, capo dell'armata del nord, generale dell'esercito felice, servo fedele di un imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio ammazzato, madre di una moglie ammazzata, e mi vendico questa vita o dopo. Tu comodo, chi ti credi che siamo capiglioco, chi sono un nenno circo, a me casa e ci traso come voglio io. Vabbè, però mo basta caparro, che stai aspettando? Ammuccia sta spada e vieni qua, che ti sistemo io come si deve.
2: Oh, grande.
0: Questa è quella originale.
2: Questo devo è cinema, questo è cinema e questo è
0: quella originale.
1: Ecco, è qui adesso la musica di Radio 2, francamente con Cattedrale.

0: Francamente con Cattedrale è stata protagonista del concerto di Radio 2, Radio 2 Live, Il cielo è sempre più blu, che andrà in onda su Rai 2 e su Radio 2 il 5 agosto. Quindi mi raccomando, seguitelo, condotto da Emma Stoccolma e Gino Castaldo, e tanti nomi come Le Vibrazioni, ci sono stati Eugenio in Via di Gioia, tanti tanti artisti, e quindi seguiteci.
1: Sì, da seguire, noi torniamo tra poco, ci fermiamo un attimo.
2: Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu. Diventa live.
3: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
2: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Rientriamo con le note di Earrings, Malcolm Tom, qui a Generazione Radio 2. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori proprio da che parte stanno, se loro guardano tutti i titoli di coda, quindi rimangono fino alla fine del film, anche per i post, le post credit scene, oppure se vanno via.
1: Io ho trovato uno che potrebbe essere dalla mia parte.
2: Sentiamo un po' allora, cosa hanno
1: scritto. Buonasera ragazzi, sono Giovanni dalla Sardegna. Io le poche volte che vado al cinema, appena vedo i titoli di coda, fuggo per non trovare fila per andare via. Giovanni, dove questa... sei? Giovanni, ti abbraccio.
0: Secondo me l'hai scritto tu questo messaggio.
1: No, firmato con
0: un altro nome.
2: Giovanni Pettinato che scrive
1: Giovanni
2: dalla Lamezia Termina.
1: Deida, che salutiamo.
2: Come il nostro curatore, proprio, esatto. Che salutiamo, il caro Roberto.
1: Salutiamo tutti. Saluto la famiglia, saluto i parenti. Ciao. Gli amici, salutiamo tutti. E finalmente qualcuno che la vede come me.
2: Sì,
0: c'è un altro messaggio, sempre 348-7300-200.
1: Eccola lì. Titoli sì, credits definitely. Voglio vedere dove è stato girato tutto lì, tutte le info sulla musica, se è girato in Inghilterra, chi ha fatto la post produzione, cioè addirittura chi è che ci scrive. Pat.
2: Siamo contenti, Pat, perché raccontare, avere questa attenzione per il cinema e per chi lo costruisce creativamente a livello di industria è un piacere. Ricordiamo appunto, continuate a scriverci su questa battle, su questo confronto titoli sì, titoli no, o anche per commenti vari al 348-7300-200.
0: E poi tra l'altro tra poco arriva una super ospite. Rimanete con noi a Generazione Radio 2.

0: The Wave è come vi avevamo promesso prima, sì, con noi
1: promessa
0: adesso
1: mantenuta.
0: Promessa mantenuta, è con noi Caterina Murino finalmente.
2: Ciao ragazzi, ciao. Buonasera a tutti.
1: Benvenuta, ciao. Benvenuto.
2: Grazie, grazie.
1: Un piacere mille. Vero averti qui.
0: Vabbè, dobbiamo iniziare con la domanda di rito, la domanda generazionale. Tu rimani fino ai titoli di coda oppure vai via prima?
2: Allora,
0: puoi essere sincera con noi, devi essere sincera con noi.
2: Allora, ovviamente hai detto tu una cosa giustissima, che il cinema non è fatto ovviamente dagli attori e dal regista e dal produttore è finito là, anzi soprattutto è grazie a tutti i tecnici che ci sono dietro, che come sapete benissimo sono più numerosi di quelli che si vedono davanti,
1: sì,
2: la telecamera, quindi grazie a tutti i tecnici non esisterebbe mai nessun film, ma non solamente i tecnici che sono appunto dietro la telecamera, ma anche quelli che dalla post produzione e tutti quanti, c'è un lavoro mostruoso, c'è un numero enorme, come parlavo prima anche forse non so dove ho detto che giustamente il cinema è un'industria, per cui quando sì, da 280 in Italia si arriva a 80 film, ammazzato un'industria, cioè lasciate a casa tantissime famiglie di tecnici del cinema e anche tutto l'ambaradan è proprio un'industria pazzesca di ristoratori, di albergatori,
1: sì,
2: e di tante altre cose, manovalanze che ci sono, i costumi, tutte le scenografie.
1: E anche per questo, Caterina, scusami, è proprio per questo che da territori come questo della Calabria e con iniziative come il Magna Grecia Film Festival, beh, allora insomma, si dà un messaggio molto forte, ma anche insomma, con ripercussioni concrete di impiego, di sviluppo,
2: esatto,
1: di crescita di idee e talenti.
2: Perché il cinema viene sempre visto la parte superficiale, che appunto non è, fa parte sempre della cultura. È una cultura però estremamente ricca, che dà lavoro a tantissime famiglie. Per cui più tagliamo i soldi e i fondi per il cinema, e più le famiglie lasciamo veramente con grandi difficoltà arrivare a fine mese, per cui questo è veramente un grande peccato. Detto ciò, chiedo
1: sì,
2: scusa Elenia ai tecnici, la maggior parte delle volte non rimango sinceramente a vedere la fine, intanto mio fidanzato per le musiche invece rimane,
1: sì,
2: perché lui è molto appassionato di musica, però devo dire che sono una grande fan dei film che è finito, poi c'è un'immagine,
0: i post credit scene,
2: esatto,
0: no? Di cui
2: sono, sono delle immagini in cui ci sono ancora un pezzetto, a volte anche i cartoni animati lo fanno, in cui ci racconta ancora un pezzo di storia, oppure sono delle scene che hanno tagliato e che li mettono,
1: sì,
2: alla fine.
1: I bloopers.
2: Esatto, quelli mi piacciono più, sì, tanto, sì, quelli, quindi fateli più così rimaniamo fino alla fine a vedere. Ecco,
1: sì,
2: quello
1: sì,
2: che ho fatto del mio documentario che va su Rai Play,
1: sì,
2: attraverso i nostri occhi sugli animali, alla fine ci sono le fotografie che abbiamo scattato durante il tour di crocchette in 7 giorni in 35 rifugi della Sardegna, per cui rimanete a vedere i credits, che ovviamente sono molto pochi, perché ringraziamo soprattutto i comuni e gli sponsor che ci hanno aiutato per creare questa settimana, ma soprattutto per vedere le fotografie che sono bellissime e sono legate a una mostra che si chiama sempre Attraverso i nostri occhi.
0: E
1: sì,
0: proprio per parlare di questo, contro l'abbandono degli animali, soprattutto nel periodo estivo, no? Il Radio 2 si è impegnato in una campagna che si chiama Qui cani di Radio 2, contro l'abbandono proprio degli animali, quindi è importante, volevo dirtelo perché so che questo tema
2: sì,
0: è molto
2: mille,
0: caro.
2: E ricordiamoci appunto non solo di abbandonare, ma soprattutto di sterilizzare, perché la sterilizzazione è la parte principale. Molte persone dicono non lo sterilizzo perché è contro natura, perché secondo voi non far accoppiare un cane intero o una cagna intera, tenerla a casa e non sterilizzarla, secondo voi non è contro natura, appunto, che ha i calori e le voglie giustamente sessuali come qualsiasi animale,
1: certo,
2: voi non la fate accoppiare, però quello non è contro natura, quindi vi prego, sterilizzate i cani e i gatti che avete a casa per il loro bene, per il loro benessere,
1: sì,
2: e anche per evitare ovviamente cucciolate indesiderate.
1: Prendetevene cura e non abbandonare questo, ecco, prendersi cura del prossimo così come degli amici animali è un messaggio importante. Adesso però vorremmo, per chiudere, arrivare a un inedito con te, cioè vogliamo parlare di un'esperienza su cui non ti hanno mai fatto domande.
2: È stata
1: sempre un po' all'ombra del... cioè non si è mai parlato di questa tua fantastica, anche un po' di nicchia, un poco raccontata, in presenza in 007.
0: però c'è
1: un inedito davvero,
0: ce
1: l'hai raccontato nel dietro le quinte, a proposito di bloopers, nel dietro le quinte.
2: Cosa è successo Cavallus,
0: prima?
2: Il Cavallus,
0: sì,
2: esatto,
0: della mamma, sì, per ringraziare anche le mamme.
2: Allora, tanti di voi ovviamente, soprattutto i fan di Bond, questa storia la conoscono, però allora è piaciuta tanto, gliela racconto, vabbè, così sono,
1: sì,
2: felici.
1: Merita.
2: Dunque, io stavo preparando un film, il giorno prima del famoso provino di Bond, un film ovviamente molto low budget, anzi no budget, perché non c'era budget, su Eleonora da Borea, la famosa regina storica della Sardegna. E un mio amico, che è un fantino, mi ha detto: guarda, giustamente bisogna andare a cavallo, però non ci sono mezzi, ti porto a Capannelle e monti un cavallo da corsa mio, lo stanco prima e tu sali.
1: Bene.
2: Sei stancato, vabbè. Vabbè. L'ha fatto finta di lui ha fatto il cavallo, ha fatto finta di staccarsi. Sono salita io al secondo giro. Via. Mi è partito ovviamente il cavallo, un cavallo da corsa che si chiama Caronte, nero meraviglioso. Quindi era già da lì.
3: Un cavallo diesel.
2: Esatto, era quello. E quindi io mi sono ritrovata alle 8 del mattino a Capannelle, stesa per terra, che non muovo più. Quindi dopo non so quante ore, dalle 8 del mattino alle 18, o sempre in una barella in ospedale, ho capito che appunto non mi sarei mossa per tanto tempo. E io ho chiamato la mia agente e gli ho detto: guarda, annulla il provino, perché intanto non potrò mai andarci domani, anche perché non ero molto sincera. Quindi mi portano a casa, punture di toradol, morfina. E il giorno dopo mia madre, ovviamente una paura pazzesca, è arrivata dalla Sardegna con il primo volo, e lei arriva verso le 8:30, 9:00, e lì mi vede viva. Per cui mia madre era già niente, però mia madre lei è già tranquilla, quindi okay, non c'è niente, ma sì, due punturine, finito. E io ero totalmente paralizzato, ho scoperto dopo che avevo il nervo sciatico totalmente bloccato, perché mi si è spostato il bacino verso destra con una costola filata.
3: Caronte, se ci ascolti,
2: ha vinto il giorno dopo la corsa, ha allenato in una maniera straordinaria.
1: Sì, infatti c'è un lieto fine per tutti in questa vicenda.
2: Quindi alle 10 del mattino, tra una puntura e l'altra, ho detto: mamma, santa mamma, mamma, sai, avrei avuto oggi il provino per bond. E mi fa: beh, andiamo. E ho fatto: beh, ho già annullato, no, dove vado, come sono in condizioni, io non muovevo solamente gli occhi. No, andiamo, chiama e andiamo, perché ci proviamo.
1: Sì, niente.
2: Quindi mi metto in scarpe da tennis, jogging,
0: piano piano
2: per arrivare,
0: braccetto con la mamma, a
2: braccetto, esatto, pian pianino sono arrivata in condizione veramente pietosa. Mi fermo, mi siedo sulla sedia, ma veramente in punta di sedia, e faccio sto provino, che sinceramente che cosa avrei, volevo solamente tornare a casa, un dolore.
1: Sì.
2: Dopodiché mi rialzo, ringrazio la direttrice del casting, perché all'epoca non si facevano i self tape, ma venivano
0: tutti in presenza.
2: Esatto, quindi riparto pian pianino verso, quasi raggiunta la porta, la direttrice del casting, David McWilliams, mi gira e mi fa: can you ride a horse?
1: Sì.
2: Cioè, puoi cavalcare un cavallo. Sì. E lì ho detto: vabbè,
0: forse non più.
2: Mi giro e l'ho fulminato. Ho detto: sta scherzando, spero. It's a joke. E quindi sono andata via. Dopo un mese, io ho iniziato a camminare. E dopo un mese mi hanno chiamato per il callback a Londra.
1: Fine,
2: e ho detto: giustamente, ma che avrò fatto? Ma chissà che avrò fatto durante questo provino. E dopo due settimane mi hanno confermata. Giustamente, ma arriva il copione. E io dico: i fan di Bond, ditemi quanti cavalli avete visto nei film di James Bond. Uno solo, Casino Royale.
1: Una storia meravigliosa.
2: Quindi non c'era solamente in quel film ovviamente un solo cavallo che è mio, ma in tutta la storia di James Bond c'è sempre stato un solo cavallo che era il mio. Per cui niente, sono dovuta ritornare a cavallo, però grazie a mamma. E una cosa che vorrei dire anche ai giovani attori: provateci sempre, perché,
1: brava, questo bellissimo, sì, questo
2: perché
1: è...
2: ogni volta che noi pensiamo di essere perfetti fisicamente, di essere pronti in tutta la scena, siamo fantastici, non ci calcolano minimamente. E chissà, io quel provino poi l'ho trovato nella casa di Cavi Broccoli a New York, perché poi sono andata per un mese lì per la promozione a New York, e ho trovato il mio provino in DVD. Provateci sempre, perché,
1: brava, questo
2: perché
1: è...
2: ogni volta che noi pensiamo di essere perfetti fisicamente, di essere pronti in tutta la scena, siamo fantastici, non ci calcolano minimamente. E chissà, io quel provino poi l'ho trovato nella casa di Cavi Broccoli a New York, perché poi sono andata per un mese lì per la promozione a New York, e ho trovato il mio provino in DVD.
1: Fantastico.
2: Non l'ho mai
1: non hai avuto il coraggio.

0: provino.
1: Esatto, e comunque sempre. Andateci sempre, perché più di un no non si può ricevere, quindi andateci sempre.
2: E poi anche Caronte avrà smesso di gareggiare, forse passati un po' di anni.
1: 20 anni forse, Caronte è il mio Max, poi anche il mio cavallo di Bond, credo che non ci siano più, quindi grazie anche a loro.
3: Un saluto a Caronte. Che, allora.
4: Grazie mille Caterina.
2: Grazie davvero.
1: Grazie a voi e buon festival.
2: Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company. 22.
6: Il film documentario che racconta la vita quotidiana nell'ex Gaza Hospital, simbolo della comunità palestinese in Libano. Amman Fell, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2.
5: Alla Coop, 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
8: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Density Area Madonna. E io col nostro ospite che adesso vi presentiamo devo fare subito una domanda. Madonna, l'hai mai beccata?
1: Allora, l'ho beccata con una bambina in braccio, però non era la bambina, era un pupazzo. E ho saputo dopo che la figlia si chiama Lourdes. Però non c'era la figlia, però in quella foto era la figlia, che fai?
2: La voce che avete appena sentito è quella di Rino Barillari. Possiamo ancora definirti, possiamo definirti Rino Paparazzo, possiamo dirlo, perché insomma la tua è una storia, hai fotografato tantissime icone del cinema del periodo della Dolce Vita. Tra l'altro già ho avuto il piacere di intervistarlo proprio in una rubrica sulla Dolce Vita, e ha raccontato, ha fatto tantissimi racconti. Ecco, che racconto c'è che fa la fotografia anche del cinema, e che racconto ha fatto nella storia, posso dirti, anche nella nostra iconica Italia? Qui siamo in Calabria, la tua terra, ma insomma dalla Calabria a Via Veneto, diciamo, è una via disseminata di storie e di artisti.
1: Beh sì, a 14 anni che parlavo calabrese, arrivo a Roma che onestamente nessuno mi capiva, ma però mi sono trovato in imbarazzo perché non ho mai visto i semafori, strisce pedonale, l'ho vista soltanto nei cinegiornali prima del film, e così nasce la mia avventura a Roma, grazie a Fontane di Trevi, grazie il mio comportamento da buon calabrese, mi sono fatto sempre rispettare, rispettando anche gli altri, e la città di Roma mi ha dato il meglio del meglio. Oggi, dopo 66 anni, ancora lavoro, colpisco, creo, faccio prima le foto e poi lo chiedo, perché oggi è cambiato il mondo, però rimane sempre l'immagine, la foto, il giornalismo.
2: Sì.
1: Il paparazzo nasce in Italia, conosciuto in tutto il mondo, è la terza lingua al mondo in Italia. Ferrari, pizza, paparazzo. Paparazzo era odiato da tutti, dai grandi fotografi.
2: Beh sì,
1: ma veramente dai
2: muto,
1: grandi,
2: certo,
1: fotografi. Perché nasce una nuova professione che tutto il mondo ci hanno ricopiato. Oggi anche il portiere di casa mia si fa chiamare paparazzo.
2: Beh, adesso si è, a proposito dei social e device, nuovi,
3: io faccio,
2: i telefonini.
3: Sono molto sui social, quindi capita a volte di fare delle fotografie, però ecco, non mi... Ma invece volevo chiedere, com'è che è nata questa passione?
2: Esatto, anche le tue,
1: allora,
2: prime foto, i tuoi primi scatti, raccontaci.
1: È nata perché io avevo un parente che aveva un negozio dove c'è elettrodomestici, e più faceva dei film nei paesi vicino, nelle feste, e io andavo presso a lui guardando le pellicole 3-4 volte quel film, e delle volte si rompeva la pellicola perché non era pellicola, era troppo asciutta, si spezzava, e conoscevo un po' di personaggi. La fortuna, arrivando a Roma, Fontana di Trevi, è il momento che si girava il film La Dolce Vita. Io non capivo cosa vuol dire dolce vita, per me era una vita difficile, una vita di sopravvivere, lavorare onestamente, ma a quell'età, a 14 anni, era non facile, perché basta che ti prendeva,
0: capire,
1: la polizia,
0: certo,
1: ti rimpatriava al paese, sai che figure, eccetera, eccetera. Così, grazie a mio padre, ogni sera veniva a trovarmi, o un commissariato, o in...
2: Beh, perché tu eri bello, diciamo,
1: allora
2: perché eri bello, come dire,
1: mio padre
2: ti davi da fare, rubavi
1: il mestiere. Però una notte in Via Veneto, a settembre 64, un attore inglese, Peter O'Toole, era uno dei grandi attori in quel momento, che il film la Lawrence d'Arabia, lui sta con una donna, mezzo ubriaco, mi rincorre, mi dà un cazzotto, mi manda all'ospedale, 6 punti, fermato dal commissariato Castro Vittorio, portato al commissariato. Mio padre arriva all'ospedale, mi rimproviero ferito, piangevo, ecco l'ora di finirla, a quest'età rompe le scatole ai personaggi. Però quando mio padre è stato risarcito da 1 milione, mio padre ha detto no, puoi continuare.
2: Tanto le botte le prendi tu. No, è anche un modo per essere,
3: storia,
2: come dire, l'irriverenza di un mestiere, ma poi fondamentalmente ricordiamo anche il rispetto e le regole del gioco, che fanno parte appunto di una storia come quella del cinema, che è arricchita proprio anche da momenti e scatti iconici.
0: Grazie mille veramente al nostro ospite, continua il nostro viaggio qui al Magna Grecia Film Festival. Grazie
1: a tutti.
4: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Alta Marea, Coez e Fra Quintale, Generazione Radio 2. Siamo arrivati alla fine di questa fantastica puntata, un sacco di ospiti, ma continuiamo perché ci sono tante sorprese ancora.
1: Sì, perché con noi c'è Irene Maiorino. Benvenuta Irene.
2: Ciao. Benvenuta.
1: Grazie.
2: Benvenuta. Ciao. Generazione Radio 2.
1: Sei arrivata qui a Soverato, sei entrata nel corner di Radio 2 e hai detto: certo che da qui è proprio bello.
3: È proprio bello. Dai, guarda, sì. Che male.
2: Grazie.
4: Ma no, il punto di vista
1: ribaltato, il point of view,
0: esatto.
1: No?
0: È il nostro rooftop, questo è il nostro rooftop milanese.
2: Il canale 202.
4: Subito con Milano.
0: Dicevo, Milano arriva subito.
2: Può testimoniare che pensavo mi stessi guardando, quindi per questo chi segue sul canale 202, invece no, parlava della vista, giusto?
0: Te lo dico io, sei bello.
2: Grazie,
0: Vittorio. Dentro e fuori. Dentro e fuori.
1: Benvenuta al Magna Grecia Film Festival. Grazie. Domanda di rito generazionale, tu sei una di quelle che guardano tutti i titoli di coda alla fine di un film oppure vai via?
3: No, li guardo proprio come tradizione, perché sì, in realtà poi magari succede che è più che altro veramente un po' per lavoro, una deformazione, un po' sì, una sorta di tradizione, perché è un rito per me, cioè in quel momento a un certo punto poi magari a tre quarti la testa stacca, però io sto lì e c'è questo silenzio, mi piace moltissimo, io credo che faccia parte proprio della ritualità.
2: Sì, brava, hai aggiunto un altro pezzo, cioè la magia del silenzio e della contemplazione di quello che si è appena visto e sentito sulla pelle.
3: Sì, no, è perché comunque deve decantare un po' il film,
1: vero,
3: no? E quindi no, per
0: come
3: me
0: il
3: quello,
0: vino, come un buon vino deve decantare. Sì.
2: Le incursioni di pettinato, io vorrei fare, posso chiedere alla nostra Luana Siper, che ringraziamo tra l'altro tutta la grande famiglia
0: grazie
2: di Radio 2, veramente se è possibile collezionare queste incursioni.
0: Sì, alla fine esce un podcast.
2: Farne un genere.
1: Com'è quest'estate? Cosa ti porterai quest'estate dopo quest'anno meraviglioso che hai passato?
3: Guarda, mi porterò il sapore dell'estate di un tempo, perché ho proprio il desiderio, ho girato molto, ho girato anche molto nel senso anche geograficamente, e ho proprio il desiderio di fermarmi e di fare quel mare, ecco, tipo adesso così, di farmi una settimana scalza a mangiare pesce crudo possibilmente, così mi succede.
1: Sicuro qua non è il posto giusto per pesce crudo, perché stiamo mangiando pizza tutto il tempo. Beh, no, scherzo,
3: però
1: anche
3: un po' quella cosa lì, che adesso anche l'overturismo che ormai no si assilla dappertutto, quindi anche le famose isole che prima erano selvagge adesso sono un po' più difficili, però insomma quel mood lì.
2: Però hai citato, qui siamo, ricordiamo, trasmettiamo dalla Calabria, da Soverato, siamo proprio nella culla del cibo, del buon cibo, e siamo nella culla appunto dell'accoglienza turistica, quindi credo che sei nel posto giusto rispetto alle tue aspettative. Puoi confermarlo?
3: Confermo, assolutamente confermo, però appunto quando poi a un certo punto tutto si dismetterà, io poi sono di settembre, sono della Vergine, quindi io amo molto questo animo un po' malinconico, quando poi tutta la spiaggia sarà un po', come dire,
2: posso darti una
3: vuota,
2: buona notizia?
3: Vuota.
2: Ci saremo sempre noi qua.
4: Poi qua in pianta
1: ci sarà sempre lui, Mario, a dirti sono bello, grazie, capito? Noi saremo noi qui.
3: No, quindi bella l'estate, bello anche qui, perché comunque
2: bello
3: visto
2: tutto,
3: che c'è un grande
2: boiserie.
3: Fermento, però diciamo che alla domanda rispondo, mi piacerà quando a un certo punto piano piano tutto andrà un po' a finire e ci goderemo tutti un po' di estate, perché comunque l'estate si comincia a lavorare, sono anni che si lavora,
0: ormai
3: è più come una volta che dici arriva l'estate,
0: tre mesi a casa, bellissimo.
1: Ma quello era durante, diciamo, quando
3: le
1: si andava a scuola, ecco.
0: parlate per voi
2: esatto,
0: fino all'anno scorso, tre mesi
2: pettinato lo dice da spettatore, perché ancora il lavoro lo ha lambito
0: con
2: ancora,
0: i social, diciamo, io lavoravo tre mesi di mare, guarda, quando hai detto scalzo, pesce crudo, mare, quella era la mia vita. E adesso invece
2: è uguale,
0: scalzo, pesce crudo,
2: è uguale.
0: Privé. Rooftop.
4: Come rovinare tutto. Hai portato Milano qua.
0: Ho portato Milano a Soverato.
1: Che serata speciale ci sarà qui al Magna Grecia Film Festival proprio per Irene Maiorino?
3: Domani ci sarà un po' un talk, che è una cosa che mi piace moltissimo, perché vedo nei festival come cambia rispetto al pubblico, cioè al di là delle domande che mi fa l'intervistatrice o insomma chi c'è in quel momento, è veramente bello, perché è un po' come il teatro, cioè cambia, almeno nel mio caso, perché vedo le persone che seguono, chi c'è in sala, se ci sono dei ragazzi, se invece
1: vedo,
3: è un pubblico,
1: vedo gli occhi che,
3: vedo
1: che
3: gli
1: brillano,
3: occhi.
1: No? Che
3: sì.
1: Ti
3: devo dire,
1: no?
3: Stasera forse l'arena sarà un po', cioè domani sarà un po' più grande, però ultimamente quando ho fatto delle cose anche un po' più piccole, o magari sono stata a Giffoni che adoro, ci sono proprio i ragazzi che ascoltano così, e tu hai questa bellissima energia, responsabilità, sì, sì. Di rispondere a queste loro, semplicemente ai loro occhi.
2: Vero.
3: E alle domande che comunque sono loro, sono.
2: Se hai bisogno di radunare folle, ci avvisi e noi veniamo e ci seguono. Ci seguono. Sei anche con pettinato, soprattutto non lo vedono, ci seguono. Grazie davvero,
1: mille.
2: Irene.
1: Grazie a voi, ragazzi. Irene Marinolino, grazie mille a tutta la squadra.
2: Alla squadra
1: di
2: Radio 2, al Magna Grecia Film Festival. Ricordiamo alla Regione Calabria, Dipartimento Turismo e alla Calabria Film Commission. Siamo qui appunto per questa alleanza in favore del cinema. Noi ci sentiamo e ci vediamo domani, stessa ora, ore 18, con Generazione Radio 2. Benedetto Pettinato e soprattutto Angelozzi.
1: Sì, e tanto. Tanti ospiti. Grazie mille, a domani. Ciao.
5: Ciao. Vivi la musica dell'estate del Team Summer Hits su Rai Radio 2 con Team.
6: Sono le 19:30.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: Rai GR2.
9: Calcio al via, il nuovo corso della nazionale italiana nella sede della FIGC. Parlano il nuovo CT degli azzurri Roberto Mancini e il direttore tecnico Claudio Ranieri. Il neo allenatore si scusa per l'addio alla panchina azzurra nel 2023 e promette: farò giocare bene l'Italia e i tifosi mi perdoneranno. La morte a Bologna di Abderrahim Fakir. La procura apre un fascicolo per gli scontri con le forze dell'ordine dei giorni scorsi. 12 manifestanti indagati. Ok, della Camera al disegno di legge per i domiciliari per i detenuti tossicodipendenti. Soddisfazione della Premier Giorgia Meloni. È una vittoria su tutti i fronti. Nel giornale torneremo ancora sul calcio internazionale in subbuglio per il piano della FIFA di voler creare una società aperta a investitori privati. Ira della UEFA, il Premier britannico in rivolta a Burnham contro Infantino. 10 anni senza Anna Marchesini, indimenticabile attrice comica mai dimenticata dal pubblico. Buonasera da Fabiana Cofini in studio. In apertura dunque la presentazione nella sede della FIGC del nuovo allenatore dell'Italia Roberto Mancini e del direttore tecnico Claudio Ranieri. Il neo CT della Nazionale è tornato sulla scelta del 2023. Ho sbagliato, ora vorrei vincere un trofeo.
10: Il nuovo inizio di Roberto Mancini è cominciato nella sala conferenze della Federcalcio a Roma, vicino a Villa Borghese. Ha voluto subito parlare delle dimissioni di 3 anni fa, ha detto di essere dispiaciuto. C'è stato anche un problema di comunicazione con l'ex presidente Gravina. Queste le sue parole.
11: Per me la maglia della Nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato e non importa quanto tu sia stato bravo prima. Questo mi dispiace tanto per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare.
10: Mancini è felice adesso di avere un'altra opportunità, vuole vincere 1 o 2 trofei con la nazionale e rimanere magari oltre i 4 anni di contratto. Riportare l'Italia ai mondiali è la priorità fissata da Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, per i bambini che non hanno mai visto la nazionale ai mondiali, e lui ha citato il nipote di 12 anni. Se l'Italia va al mondiale è sempre una delle squadre da battere, ha detto Mancini. Per ora c'è la Nations League, partite difficili, Belgio, Turchia, Francia. Tutto questo alla fine di settembre. Con Carlo Buoninsegna dalla FIGC, Daniele Fortuna, GR2.
9: La morte a Bologna del 42enne Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia alla periferia della città. La procura apre un fascicolo per gli scontri dei giorni scorsi. Sentiamo.
12: 12 indagati. Parte così l'inchiesta dei magistrati bolognesi che indagano sugli scontri avvenuti nel centro della città la sera del 20 luglio. Protesta che diventa guerriglia urbana dopo la morte di Fakir al Pilastro. A vario titolo sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra le persone finite al centro dell'attenzione anche il 20enne che venne arrestato durante gli incidenti e rimesso in libertà il giorno successivo con divieto di dimora. La procura intanto è sempre al lavoro per fare piena luce su quanto accaduto al 42enne deceduto durante l'intervento di 2 agenti. Il loro avvocato presenta istanza affinché vengano acquisiti tutti i video che riprendono quella mattinata, prima e dopo la morte di Fakir. Sull'altro fronte, il legale della famiglia di Abderrahim sottolinea l'atteggiamento dei parenti dell'uomo morto al Pilastro che ieri, incontrando il capo della polizia Pisani, hanno detto di avere fiducia nella giustizia e negli uomini in divisa. Le loro parole, dice il difensore, una lezione di educazione e civiltà. Bruno Sokolovic, GR2.
9: La comparsa in una bacheca del giornale Radio Rai di un volantino antisemita contro il corrispondente da Gerusalemme Giovan Battista Bruno. Ferrari. Il consiglio di amministrazione della RAI condanna il contenuto del manifesto, fatto di eccezionale gravità, incompatibile con i valori costituzionali e con la missione dell'azienda, scrive il CDA in una nota. Si associano l'ambasciatore israeliano in Italia, l'Unione della Comunità Ebraica e i sindacati interni Usigrai e Unirai. Sul fatto indaga la Digos. Una violenta rissa è scoppiata ieri sera fra un gruppo di giovani e alcuni anziani a Grumonevano, nel Napoletano. Un 67enne è ora in gravi condizioni. Un 18enne è stato arrestato per tentato omicidio.
13: Gravi ma stabili le condizioni del 67enne ricoverato con un trauma cranico all'ospedale di Frattamaggiore. Nel video che in pochi minuti è diventato virale sul web, le immagini della rissa tra anziani e ragazzi, il vetro di un circolo spaccato da uno dei giovani, la lite, gli insulti, le spinte, le grida, tutto in pieno centro a Grumonevano. Un 18enne colpisce il 67enne, l'uomo cerca di rialzarsi, perde l'equilibrio, finisce a terra, riceve un calcio in faccia. A quel punto resta svenuto sull'asfalto. Grazie alle telecamere della zona, i carabinieri ricostruiscono la scena, intercettano e arrestano il 18enne. Sui social commenti raccapriccianti: i ragazzi hanno sbagliato, ma non è che i vecchietti siano meglio, la prossima volta imparino a stare al proprio posto. Gli abitanti di Grumonevano: abbiamo paura.
14: I ragazzi che dicono non possiamo dire niente, tutti i giorni non se ne può più.
15: Non c'è controllo del territorio.
16: Siamo rovinati.
5: Napoli, Francesca Ghidini, GR2.
9: Un provvedimento epocale, così il ministro della giustizia Nordio ha definito il disegno di legge approvato dalla Camera sui detenuti tossicodipendenti. Un provvedimento, ha aggiunto il guardiasigilli, che consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso reati correlati a questa tossicodipendenza. Il disegno di legge è destinato a chi ha pene detentive inferiori agli 8 anni. Le tematiche del lavoro sono al centro dell'intervento di Giorgia Meloni sulla rivista del sindacato UGL, quindi a seguito dell'approvazione in legge di una norma sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti che aderiscono a un programma di recupero, la Premier ha espresso il proprio plauso.
17: Per la Presidente del Consiglio è una vittoria su più fronti, per chi sconterà la pena in comunità, per le carceri alleggerite di qualche presenza e per la sicurezza di tutti, perché verificando il recupero da una tossicodipendenza, spiega la Premier, si elimina la spinta a delinquere ancora, così come rappresenta una vittoria di tutti, Stato, lavoratori e imprese, sostiene, aver rimesso al centro del lavoro la contrattazione collettiva di qualità grazie al salario giusto. Giorgia Meloni ricorda il principio ispiratore del suo governo di un'Italia fondata sul lavoro, ribadisce il rifiuto dell'assistenzialismo esasperato con la dipendenza dai sussidi e rivendica il record dell'occupazione, anche femminile, di 1.300.000 occupati stabili in più e 600.000 precari in meno. La disoccupazione, compresa quella giovanile, è ai minimi di sempre, spiega la Presidente del Consiglio, sottolineando il taglio delle tasse, i 48 rinnovi tra contratti e accordi nel pubblico impiego e la capacità di costruire un mercato del lavoro più dinamico, prospero e soprattutto equo. Carla Macrellino, GR2.
9: Al Senato la tradizionale cerimonia del ventaglio con i saluti tra il Presidente del Senato e la stampa parlamentare. Prima della pausa estiva, Ignazio La Russa ha parlato a tutto campo.
18: Lo hanno definito un mediatore e lui media, ad esempio costruendo un ponte per la destra al Quirinale. Il presidente del Senato La Russa respinge quello che è stato definito un tabù. Tutti noi difendiamo la Costituzione, dice, e se Giorgia Meloni oggi non pensa alla presidenza della Repubblica, per il futuro nulla si può escludere.
19: Perché dopo un grande presidente come Mattarella, una grande presidente donna come la Meloni, prima o poi sarebbe gradita a tutto il centrodestra e a gran parte degli elettori della sinistra.
18: Altra mediazione è quella sulla legge elettorale. Sarà in aula a settembre, annuncia La Russa. Sulle preferenze si è raggiunta una soluzione democratica e ancora nella corsa a destra con Vannacci vinco io, scherza, poi aggiunge tra lui e Tajani scelgo sempre Tajani. Quanto al caso Roggero, l'auspicio è che possa uscire presto dal carcere e che possa anche essere rivisto il meccanismo di eccesso colposo di legittima difesa. Valentino Russo, GR2.
9: Dopo un lungo silenzio, Beppe Grillo con un intervento sul blog attacca i 5 Stelle. Erano nati per cambiare la politica, scrive il fondatore, ma poi la politica ha cambiato loro. Dovevano occuparsi del futuro, ora pensano solo alle poltrone. A stretto giro la replica di Giuseppe Conte: il movimento sta facendo battaglie spesso contro tutti. Invece Grillo aveva detto che Draghi era un grillino. Fate un po' voi. Ora all'estero, la nuova escalation in Medio Oriente. Dopo qualche giorno di sospensione delle ostilità nel Golfo Persico è tornato il fuoco incrociato e dopo gli attacchi iraniani della notte scorsa contro obiettivi degli Stati Uniti, Trump ha tuonato ancora contro il regime. L'inviato della RAI.
16: Li colpiremo duramente, si prenderanno una bella batosta. Donald Trump attinge a tutto il repertorio di espressioni colorite nel minacciare l'Iran dopo gli attacchi missilistici contro le forze americane in Giordania. Al telefono con Fox News accusa Teheran di aver colpito a sorpresa a dispetto dei colloqui che lui stesso solo due giorni fa aveva definito molto amichevoli. Le nostre forze hanno reagito prontamente per intercettare i missili, spiega, rivendicando poi raid condotti nella notte insieme all'Arabia Saudita contro le milizie filo-iraniane in Iraq e non esclude nuove ritorsioni contro gli alleati di Teheran. La pausa negli attacchi che aveva retto pochi giorni sembra dunque terminata, anche se sui colloqui con gli iraniani il presidente non si mostra ultimativo. Lasciamo che continuino a parlarci, precisa, ma la crisi si allarga. Trump afferma che i bombardamenti effettuati con Riyadh fossero concordati con il governo iracheno. Baghdad però smentisce e anzi denuncia una flagrante violazione della propria sovranità. Da New York, Enrico Bona per il GR2.
9: E sempre in Medio Oriente resta tesa la situazione in Cisgiordania, mentre in Libano si temono nuove fiammate del conflitto fra Israele ed Hezbollah. L'esercito dello Stato ebraico afferma che un gruppo armato filo iraniano di aver violato la tregua lanciando un drone esplosivo contro un suo veicolo. E torniamo di nuovo al calcio. Anche il paese, considerato come la culla del calcio, si rivolta contro Infantino. Il premier Burnham, fresco di nomina, si rivolta contro il presidente della FIFA, già ampiamente criticato da altri leader europei. La corrispondente.
20: Il calcio non appartiene agli investitori ma ai tifosi. Andy Burnham, primo ministro britannico, dà una risposta secca al progetto di privatizzazione di Infantino. La Coppa del Mondo, avverte Burnham, non è mai stata una proprietà privata. Se qualcuno prova a venderne un pezzo vuol dire che si è svenduto. Il Regno Unito si considera la patria del calcio, tanto da intonare il coro It's coming home, sta tornando a casa, ogni volta che c'è una coppa internazionale da conquistare. Sono spesso giocatori e anche tifosi i primi ministri. Burnham dell'Everton, Starmer prima di lui dell'Arsenal, è super tifoso e presidente dell'FA Cup il principe William. L'indignazione nei confronti di Infantino unisce tifosi, classe politica e organismi di governo del calcio. La Football Association insieme alla UEFA condanna il progetto, nessuno ne sapeva nulla. Nel comunicato preoccupazione per la mancanza di trasparenza, procedure adeguate, applicazione dei principi sportivi. Il Regno Unito è in prima linea nella battaglia contro il progetto di Infantino. Non era stata diversa del resto la reazione britannica al progetto di Superlega 5 anni fa, definito da Boris Johnson, allora primo ministro, un vero orrore. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
9: Lo spettacolo. Il 30 luglio di 10 anni fa ci lasciava Anna Marchesini, indimenticabile attrice teatrale, comica, doppiatrice e scrittrice. Ha interpretato oltre 200 personaggi fra teatro e televisione e il pubblico non l'ha mai dimenticata. Un libro la ricorda.
21: Buonasera!
22: Ha lasciato un segno profondo grazie a un talento capace di unire ironia, eleganza e straordinaria sensibilità. Anna Marchesini, indimenticabile protagonista del trio con Massimo Lopez e Tullio Solenghi, ha dato vita a personaggi entrati nell'immaginario collettivo, dalla signorina Carlo alla sessuologa Merope Generosa,
21: il sesso maschile è...
22: fino alle irresistibili parodie televisive che hanno fatto la storia della comicità italiana. Interprete di teatro e autrice apprezzata, capace di raccontare con delicatezza anche la fragilità e la malattia, l'artrite reumatoide che non le diede scampo, ma lei con una forza straordinaria non si arrendeva. Solo 2 mesi prima della morte fu costretta a interrompere il suo ultimo tour teatrale.
21: Oh Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo?
22: Una donna unica, una figura geniale, come ricorda lo scrittore Nicola Lucchi nel libro Anna Marchesini, La voce e l'arte.
23: Lo dimostra il fatto che è ancora amatissima, ha saputo lavorare su più toni e sfumature e, cosa molto rara, è riuscita a mettere d'accordo tutti quanti.
21: Questa vittoria.
22: Maurelia Carafa, GR2.
9: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Fabiana Cofini, che ha condotto in studio, in regia Federico Foroni e Carlo Silveri. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va a Radio 2 Hits. Buon ascolto e buona serata.
24: No, è mio!
25: È mio!
26: Guarda questo video, fa troppo ridere.
27: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
28: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
29: Radio 2 diventa live.
30: Buonasera.
0: piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21:20 su Rai 2 e Radio 2.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€.
3: 2-2 Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: 2-2 Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Oggi è il gran giorno!
6: E voilà, una ghiotta bontà!
7: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
6: Kiwi e Arturo!
8: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
9: Buona festa dell'amicizia, Frido!
10: Prendila! Presa!
8: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Meteoradio.
13: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata l'alta pressione continua ad espandersi sul paese, garantendo condizioni di tempo stabile su tutto il territorio. Nella giornata di domani il tempo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su gran parte del paese, con una maggiore presenza di nubi al mattino limitata ai rilievi alpini e prealpini occidentali. Al nord il prosieguo della giornata vedrà ampie schiarite ovunque, salvo innocui annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Al centro e al sud peninsulare dominerà il sole con qualche sporadico addensamento pomeridiano confinato ai rilievi interni. Per quanto riguarda le isole maggiori, mentre la Sardegna godrà di tempo stabile e ben soleggiato, le ore centrali del giorno vedranno un marcato aumento della nuvolosità sulla Sicilia, con rovesci e possibili temporali in parziale sconfinamento verso i settori occidentali dell'isola. La ventilazione si manterrà debole dai quadranti settentrionali al centro-sud e a regime di brezza lungo le coste, con mari generalmente calmi o poco mossi. Temperature in aumento ovunque, con massime tra 30 e 36 gradi al nord, valori tra 36 e 38 al centro nei grandi centri urbani e tra 28 e 36 gradi al sud e sulle isole. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
14: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. 2-2. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro. 2-2. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
3: 20 e 58 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Traffico che sta tornando regolare sulle strade del nostro paese, non ci sono più le code nei grandi centri urbani, quindi traffico che ormai torna nella norma. Tra Farò del Monte Bianco ci sono code, brevi code, sia in direzione di Chamonix che in direzione di Courmayeur. Code invece per 3 km per un incidente avvenuto tra Ancona Sud e Ancona Nord. Sulla via Appia vengono segnalati dei rallentamenti per lavori in corso tra via Nemorenze e l'incrocio per Belletri. Andiamo a vedere se ci sono ulteriori aggiornamenti degli ultimi minuti. Il traffico, come dicevamo, è ormai tornato regolare sulle strade del nostro paese. Attenzione da poco ad una perdita di carico tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci sulla 1, la Firenze Roma in direzione di Bologna. Per il momento è davvero tutto. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: Radio 2 diventa live.
4: Buonasera dalla bellissima piazza 15 marzo di Cosenza.
1: Emma Stoccolma con Gino Castaldo conduce il primo live di Radio 2. Una serata imperdibile con tanti, tantissimi ospiti e un omaggio al grande Rino Gaetano. Radio 2 Live, il cielo è sempre più blu. La musica si sente, si vive. Mercoledì 5 agosto alle 21.20 su Rai 2 e Radio 2.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
7: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
5: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
1: Sono le 21. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Buonasera, sono le 21, io sono Emma Stoccolma e lo sapete, inizia ora un programma che si chiama Era Ora. Questa è la penultima puntata, infatti se ieri abbiamo fatto un po', abbiamo un po' esagerato ieri musicalmente, bene, stasera andrà peggio, amici, quindi godetevi questo momento. Il live di oggi è un live molto tranquillo, ascoltiamo Beyoncé con Ello, da qua in poi va tutto a peggiorare.
8: Everybody put your hands up.

L'avete capito che si chiama Hello il pezzo, lo dice 37 volte. Comunque siamo partiti con un live di Beyoncé, I Am World Tour, mi piace un sacco, io i live li scelgo sempre, cerco perlomeno di scegliere di sempre quando c'è la gente sotto che canta, questa cosa mi fa volare. E ogni tanto Beyoncé è vittima anche di qualche meme che diventa virale sui social, perché avete presente quella roba che fanno i cantanti che vi passano il microfono? Beh, spesso ai concerti di Beyoncé se la gente urla talmente tanto che diventa sempre un meme iconico. Comunque cambiamo completamente argomento, perché purtroppo oggi abbiamo ricevuto una brutta notizia, cioè è stato ritrovato il DJ producer Kavinsky, DJ producer francese, morto a casa sua, non sappiamo ancora cosa è successo. Aveva 51 anni e insomma una grande perdita per il mondo della musica. E l'ultima volta che l'avevo visto live era durante la cerimonia di chiusura dei giochi olimpici del 2024, quelli che si sono tenuti a Parigi, e aveva fatto questo live bellissimo insieme a Phoenix e Angèle, che è una cantante francese famosissima e tipo la nostra Annalisa, per farvi capire. E noi adesso ascoltiamo proprio quella versione di Night Call, la conoscete, una canzone che c'è anche nei titoli di coda del film Drive, famosissimo, e se non l'avete visto recuperatelo, perché quel film è veramente bello. Comunque ascoltiamo Kavinsky pensando a lui, Night Call featuring Angèle e Phoenix.

In ricordo di Kavinsky era Night Call insieme a Phoenix e Angèle, una versione che hanno registrato due anni fa. Kavinsky, versione tra la, no, versione, il brano originale prodotto anche dai Daft Punk, infatti si sente tutta questa French touch, c'è molto presente nel brano. Noi ricorderemo Kavinsky non solo per questo brano, ma per la musica che ha lasciato. Cambiamo paese completamente. E qua, amici, io, cioè, questo è una mia hit, però sono stata un po' trattata male da Matteo Strada soprattutto, vabbè, ma lo sapete come funziona il patriarcato, no? Cioè, non è che può cambiare così in un giorno. E quindi diceva: ma questo cos'è, un capolavoro? Sì, è un capolavoro, per me questo è un capolavoro, ok? Ascoltiamo Jeanette, Porque te vas, così impariamo anche lo spagnolo.

0: non è vero che sfuma, semplicemente finisce questo pezzo di Jeanette. Era Porche te vas. Io saluto anche, posso salutare qualcuno che mi sta ascoltando, sta mettendo la bambina a letto, quindi forse devi abbassare il volume, Antonio, perché subito dopo il break andiamo di cassa dritta, quindi adesso ci fermiamo qualche istante e torniamo con Lee Walker e DJ Dion con Freak Like Me.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu. 2-2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

Era ora su Radio 2 da martedì a venerdì, tranne questa settimana perché venerdì c'è lo spazio alla musica, quella dei Team Summer Hits condotti da Carlo Conti e soprattutto da Andrea Dologu, quindi lasciamo volentieri lo spazio. E poi questa è l'ultima settimana per quanto riguarda il mese di luglio, quindi io oggi e domani sono le ultime due puntate di Era Ora. Domani ci saranno dei collegamenti con Martina Martorano, infatti poi sarà proprio lei ad agosto a occupare dalle 21 alle 23 l'orario di Era Ora. Io ve la straconsiglio, Martina è una DJ, è una speaker radiofonica e non solo, si occupa di un sacco di eventi musicali che riguardano Radio 2, ma comunque la sua passione è la musica, quindi sicuramente troverete delle scalette meglio delle mie. Questo su questo non ci piove, anche stasera non c'è uno strumento in tutta questa scaletta, è solo, ci sono solo bottoni. E adesso ascoltiamo, cambiamo genere, tanto lo sapete come funziona, una specie di back to back, un pezzo techno, un pezzo rap. Ascoltiamo T.I. Dolla Sign insieme a Quavo, Juicy J, questo è Don't Kill the Party.

che ho odiato gli scratch finali tutta la vita, odiavo quella roba lì tecnica dei DJ, dai ragazzi, ma chi se ne frega che tu sai scratchare, obiettivamente io sto in pista a ballare, fammi ballare, no? E invece ultimamente mi piacciono. Comunque era Ti Idola Sign insieme a Quavo e Juicy J, Don't Kill the Party, quello che possiamo definire un brano banger. E ho chiesto a Matteo Strada cosa vuol dire banger, perché non lo sapevo, l'ho sempre sentito dire ma non lo sapevo. Sono quei brani che vi fanno fare tipo bang con la testa, no? Quando muovi la testa, tipo quella roba lì un po' potente, diciamo, cioè il pezzo che ti rimane. Matteo mi ha fatto esempi da boomer, tipo Black Eyed Peas, quei brani lì sono brani banger. Abbiamo un ragazzo di 18 anni in console stasera in regia, quindi mi fa sì con la testa e sta pensando che sono pazza a dover spiegare queste cose. Allora, c'è un artista che mi piace tantissimo, che faccio fatica sempre a scegliere un brano giusto. Scelgo magari i pezzi meno hit, perché di hit ne ha veramente tante. Lei attraversa i decenni, non c'è un decennio in cui lei non è sul pezzo. E lo so che dico sempre questa cosa, ma in realtà perché mi viene automatico, perché è una cosa che dico durante lo spettacolo con Gino Castaldo. Infatti ne approfitto per dirvi che ci trovate a teatro da settembre in poi, abbiamo fatto un po' di piazze quest'estate per lo spettacolo 80 contro 90, e in questo spettacolo non può mancare lei, cioè non può mancare Madonna. Ascoltiamo Nobody's Perfect.

Music, sempre una rinascita quando Madonna esce con un album, e qua c'è tanto autotune, tanto vocoder, il producer è Mirways, e insomma dopo quest'album c'è stato American Life, Confession on a Dance Floor, Celebration, di tutto, Madonna ha fatto veramente di tutto. Quello era il periodo in cui gli era appena nata una figlia e lei disse che comunque ovviamente questo evento l'aveva fatta sentire diversa, completa, e dice: provavo lo stupore della vita e mi sentivo profondamente meditativa e retrospettiva. E questa è retrospettiva o introspettiva? Retrospettiva. Vabbè, comunque molto bello, io si capisce che l'amo. Sto anche un po' tergiversando perché non so bene come introdurre il prossimo brano. Devo farlo perché la musica la scelgo io, e quindi devo assumermi le mie responsabilità. E non voglio escludere niente, cioè come abbiamo sentito Last Christmas l'altro giorno, dagli anni 90 non si butta niente, ragazzi, non possiamo rinnegare che noi eravamo piccoli e non capivamo.

sì, ma noi siamo qua. Noi siamo qua in onda, non ci facciamo distrarre. Qualcuno mi ha già scritto sul tablet, c'è scritto come sta andando lo spettacolo di Roberto Vecchioni stasera. Ma non lo senti che noi stiamo facendo cultura? Cioè, non lo senti? Scusami, che amiche di Vecchioni, ma lo senti che ti sto dando delle perle musicali? Va bene, dai, io avrei parlato tutta la sera su questa base, che comunque è tanta roba. Ma il nostro compito è anche farvi sentire cose più o meno nuove. No, questa non è nuova, 2015. Vi giuro che non sono ubriaca, non so che cosa mi è presa. Adesso mi sto distraendo con Short Short Man. Va bene, basta. Anderson Paak, The Season.

Sto pezzo che ha scelto Matteo Strada, ma io su 25 brani uno deve scegliere. Ma ci stavamo divertendo con Short Man, ma che è successo? Mo siamo tutti tristi, guarda, tra un po' accendiamo pure la luce, non lo so, vabbè, niente, ci ha rovinato il mood. 3487 300 200, se volete scrivere, vi mancherò un po', non credo. E questo comunque era un brano pieno di strumenti, perché Anderson .Paak questo fa, è bravissimo a suonare, ma non è proprio quello che ci piace a noi. Cioè, questo era ora, era ora, cioè, a cosa serve se non a mettere dei pezzi che altrimenti non passerebbero in radio, perlomeno credo. Comunque anche questo Russ, ecco Russ, vedi, suona uno strumento, forse però è loopato, dai, è fake. Ascoltiamo When I'm With You, molto romantica. No.

Radio 2 era ora questo Russ, io lo tengo d'occhio da parecchio, il brano è del 2021, lui si chiama Russell Vitale del New Jersey, come tanti nel New Jersey ha delle origini italiane, cioè, hanno addirittura fatto un programma su questa cosa su MTV dei ragazzi di Jersey Shore, perché lì avere delle origini italiane è fonte di orgoglio, quindi a volte ce lo dimentichiamo noi che invece dobbiamo essere orgogliosi della nostra cultura. Non c'entra niente con quello che sto per mettere. Assolutamente. Voli pindarici. Vabbè, questa sera è andata così, amici. Volevo mettere gli Ace of Base, ma non volevo mettere proprio gli Ace of Base. Allora ho messo un remix degli Ace of Base e quindi alla fine ho messo gli Ace of Base.

0: Era un remix, quanto stavo in fissa, infatti c'erano i remix sullo stesso CD e io li ascoltavo tutti proprio, cioè cavolo, è proprio cambiato il modo di sentire la musica, me ne rendo conto anch'io, ed è per questo che esiste Era Ora e scrive Gianni. E adesso quando Rai Play Sound, quando da Rai Play Sound svaniranno anche i podcast delle ultime puntate. È un po' triste questa cosa. Non potrò più ascoltare i racconti di Emma Stoccolma e la musica di Era Ora. Chi mi terrà sveglio nei viaggi solitari in auto a notte fonda? Gianni, ce l'ho io la risposta. Ci sarà Martina Martorano che ti terrà compagnia e lo farà sicuramente anche meglio di me. Quindi non ti preoccupare, anche se per fortuna toglieranno queste puntate da Rai Play Sound, perché insomma, non lo so, ieri abbiamo messo comunque tipo 180 bpm a un certo punto e succederà anche domani, ve lo voglio dire. Quindi va bene se tolgono le puntate, perché comunque io ci tengo al mio lavoro, ma tornerò, che ne so, magari l'estate prossima facciamo un programma ancora più di notte e vi faccio compagnia così durante i vostri viaggi in macchina. Bene, adesso noi ascoltiamo un artista che in Francia sta spaccando e è molto interessante. Abbiamo già sentito Era Ora J'accuse, che è un pezzo, vabbè J'accuse è una cosa abbastanza francese devo dire, però quello parla di tutti i femminicidi, di tutte le molestie che sono successe negli ultimi anni, e invece questo pezzo che ascoltiamo adesso si chiama Viril e racconta di questa ragazza che si sente un po' un ragazzo, un maschiaccio, no? E non so come si dice in italiano, ma in francese quando una ragazzina è un po', si veste con i pantaloni, c'ha i capelli corti, quella roba lì, si dice che è un garçon manqué, cioè che è un ragazzo mancato. Questa è proprio l'espressione che si usa in francese, no? E quindi è un po' assurdo se ci pensate. Comunque lei canta in questo caso Viril, ed è un brano, se ho poco capito il francese, che io adoro per proprio il suo significato. Ascoltiamo Suzanne, Viril.
1: Pare que je suis fort

Adoro Susanne, adoro in particolare Viril, e c'è questo verso che mi piace tanto che dice dicono che cammino come un ragazzo che mi piace dirigere, che non sono abbastanza gentile quando non mi forzo a sorridere, non mi sforzo di sorridere, ma non mi ascoltano come una ragazza, mi guardano per strada come una ragazza, mi spiegano tutto, mi spiegano addirittura il mansplaining. Adoro essere una ragazza, non è per niente facile, e questo ve lo volevo dire se siete maschietti all'ascolto. Siete all'ascolto di Era Ora su Radio 2. Qualcuno mi ha scritto: ma brava Emma, finalmente una canzone bella. Sono contenta, perché io pensavo che di tutte le canzoni questa forse era quella che avreste apprezzato meno, quindi non ho capito niente al mio lavoro. Non ti preoccupare, comunque adesso già cambia tutto di nuovo, perché vabbè, non li avevamo messi ancora, però i Cypress Hill hanno segnato la nostra storia musicale. Che cavolo, i Cypress Hill, questa è Illusion.

Ti stai Presil, in particolare questo è un remix di Arp Sichord, io non lo so dire, non ci interessa, vero? Possiamo solo dire che sono i Stai Presil con Illusion, bellissimo questo remix tra l'altro, mi dispiace che non vi so dire esattamente come si chiama il tipo, però adesso torniamo un po' nel mood ballereccio, se vi va. Vi immagino veramente in macchina, noi siamo in radio in via Asiago, abbiamo le luci spente, siamo in pochissimi perché per i corridoi non c'è nessuno, ad esempio, cioè abbiamo occupato letteralmente Radio 2 e adesso alziamo a

0: Radio 2 era ora, adesso noi ascoltiamo l'Onda Verde, rientriamo con Fragiagli, Tech Nine e Kendrick Lamar di nuovo? Di nuovo? Ah no, non era Kendrick Lamar oggi, era Anderson .Paak, va bene, allora ci sarà stasera anche Kendrick Lamar, tra poco.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 21:59 in punto. Andiamo subito sulla statale 30 di Valbormida. Continua a essere chiuso il tratto all'altezza di Cassine per un grave incidente. Siamo in provincia di Alessandria. Traforo del Monte Bianco, possibili code sia in direzione Chamonix che in direzione di Courmayeur, tempi di attesa potrebbero essere di 15 minuti circa. Sulla 8 la Milano-Varese, code per lavori tra Malpensa e Castellanza. Sulla 1 code sempre per lavori in corso tra Terre di Canosse e Parma. Sulla Bologna-Ancona, code per 2 km per incidente tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione di Bologna. Infine sulla statale Pontina, corsia chiusa per un altro incidente avvenuto all'incrocio con l'Ardeatina. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale. Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.

Fragile, questo è un pezzo culto dell'hip hop indipendente e del 2013, se ci pensate comunque fa riflettere, perché tanti generi musicali sono arrivati, poi sono un po' svaniti, un po' spariti, no? Un nostro caro amico, si chiama Gino Castaldo, un po' di anni fa disse: il rock è morto, creando scalpore. Però un po' non possiamo dire che si sbagliasse del tutto, cioè nel senso, un po' il rock era davvero morto e ci sono tanti generi musicali che sono nati e morti lì, cioè dopo magari 10, 15, 20 anni. C'è da dire che il rap ha 50 anni e se li porta bene, perché comunque è uno dei pochi generi ad avere avuto una forte evoluzione, poi con tanti sottogeneri. Se ci pensate, non esiste un genere musicale così potente come il rap, e così dagli anni 90 fino ad oggi. Quindi io so che magari è un genere che non piace proprio a tutti, però non si può ignorare la potenza, la forza di questo stile qua. Comunque va bene, io la mia piccola lezione di musica l'ho fatta, adesso posso anche andare a casa, non prima però di aver messo, c'è un intro, e allora vai a cause des garçons, questo è Yell. Lo sapete che è un po' da lì che nasce la tectonic, quel modo strano di ballare.

Hai detto sintetizzatore? Sì, A Cause des Garçons era Yel, però il progetto originale si chiamava proprio A Cause des Garçons, per colpa dei ragazzi. È strano perché poi il testo è rimasto quello originale. Questo qua, cioè, è comunque proprio una roba di 80, cioè non si parla proprio più così. Non si parla più così il francese, on se crepe le chignon, cioè ci tiriamo i capelli praticamente. Senti, loro erano del Belgio, vero? Mi diceva

cuore, veramente. Quanto ci siamo divertiti a fare Era Ora. Però tutte le cose belle hanno una fine, che non è oggi, però è domani. E io, finché ci sono, posso sempre peggiorare la situa. Infatti è quello che sto per fare. Ce l'avete TikTok? Io ce l'ho e lo uso così, per questa musica qua.

82 che io, cioè, ho saltato, ma giusto proprio all'inizio della canzone. Adesso ho una fitta strana, forse devo fare un controllo. Comunque 3487 300 200, scrivetemi, continuate a scrivermi. Ciao Emma, ormai era un appuntamento fisso la sera, divano e era ora di sottofondo, quindi mi mancherai sicuramente. Grazie, grazie davvero. Ci rivediamo al social club. Marco da Genova, ti ringrazio. Sì, ci rivediamo al social club. Non ditelo a Luca, perché lui ancora vorrebbe pensare di poter scegliere la sua compagna di viaggio, invece no, invece sono io assolutamente. Allora, se vi va adesso, noi ci sentiamo il mio rapper preferito. Lui non sembra un rapper, sembra un metallaro fondamentalmente, però quanto spacca. Si chiama Bones, questo è Meteor Marker.

Ancora una quarantina di minuti da passare insieme, tutta così, tutta proprio così. Stiamo pensando di aggiungere un pezzo, allora ve lo chiedo a voi, 3487-300-200. In base a quello che avete capito di me durante le puntate di Era Ora, mi serve una hit, dai, passiamo una hit. Pensavo a Mariah Carey. Scegliete voi, comunque potete scegliere e datemi dei consigli musicali. Serve una cosa proprio che conoscono tutti, ma non troppo scontata. Quindi potete scegliere voi un pezzo in più da inserire dentro Era Ora. E adesso noi, quante R? Adesso noi ascoltiamo Kid Cudi insieme a Chip the Ripper. Questo è Win or Lose.

Era Kid Cudi con Win or Lose. Siccome dentro questo brano c'è il campione di Enjoy the Silence dei Depeche Mode, il gioco è già finito. È già finito, non serve più scrivere altri 487-300-200. Noi ascoltiamo proprio questa, perché comunque lo so, è una hit sicuramente anche scontata, però non è uno dei pezzi più belli del mondo. Dopo ovviamente Hit Me Baby One More Time, e quindi ascoltiamo i Depeche Mode, Enjoy the Silence.

5 febbraio 1990, così si apriva il decennio, e lo so proprio perché fa parte dello spettacolo con Gino Castaldo 80 contro 90, ma non sono qua per usare la RAI per uso personale, per dirvi di venire allo spettacolo e di votare per gli anni 90, tanto non lo fate lo stesso. Spesso vince Gino, devo dire. Spesso vince Gino con delle tecniche molto brutte, infatti mi vendicherò un giorno. Per ora mi vendico così, di cosa? Non si sa, di tutto. Ascoltiamo Lo-Fi, questo è Last Night.

non c'è bisogno, non c'è bisogno, perché ci sono io che ogni tanto vi sparo questi pezzi qua, che sono gli stessi pezzi che suonano alle 10:10 al Circo Loco. Non c'è bisogno di andare fino a lì. Eppure è brutto quel posto, poi che ne so, incontrare

che adesso cambiamo veramente genere. Forse questo è più per cioè, ecco, eravamo in discoteca, adesso torniamo un attimo. Io le medicine le prendo, non so voi. Comunque, Dammi è il 1990.

Pensate, lo stesso anno di Short Short Man, 1994, per dirvi la varietà della scelta musicale che c'era all'epoca, no? Che era pazzesca, ma c'è ancora oggi. Per fortuna, la musica non ci abbandona mai. Questa era ora. Su Radio 2 sono le 22.33, siamo in diretta oggi e il penultimo giorno, ci sarà anche domani con dei collegamenti di Martina Martorano, dopodiché il testimone dell'orario 21-23 passerà proprio a lei per tutto il mese di agosto fino a palinsesti invernali, quindi fino a metà settembre praticamente, perché iniziamo poi a lavorare il 14, dal 14 settembre si cambia palinsesto e si mette l'ora legale, no? Non è insieme, vabbè, è vicino, diciamo. E andiamo avanti con la musica, di nuovo cambiamo completamente genere. Lui si chiama Puglia e questa canzone parla delle daddy issues. Ragazze all'ascolto, ce l'avete un po' di daddy issues? Io tantissime, aiuto!

Radio 2, era ora di ascoltare anche Puglia, questo rapper che ci ha parlato di queste daddy issues, che poi alla fine sono le problematiche legate a un padre assente. Si usa tantissimo oggi anche sul linguaggio, nel linguaggio social, no? Come si usa a dire un malessere, insomma si usa a dire di una ragazza che ha le daddy issues, cioè appunto queste problematiche legate a un padre che ha creato dei traumi in qualche modo. E quindi chi non ha queste daddy issues alla fine, ragazzi? Ce l'abbiamo un po' tutti. E andiamo avanti con la musica, ed è quella di adesso Burak Yeter, questa la conoscete, però ci stava secondo me in questa scaletta, penultima scaletta di Era Ora. Ascoltiamo Tuesday.

Allora, dice Matteo Strada che praticamente questo pezzo di Burak Yeter Tuesday ha questo significato qua. Cioè, a parte che scrive lui di sua mano che è un pezzo una delle ballad deep house più eleganti e malinconiche degli anni 2010. Quindi qua lui dice che qua c'è dell'eleganza e va bene. Praticamente si chiama Tuesday perché il concetto è questo, è legato molto alla cultura della nightlife. Per chi lavora nei locali, chi vive di notte, il martedì è tipo il vero weekend, perché il lunedì martedì insomma non succede niente di che, quindi di solito si usa per riposare. Invece lui no, scrive che la sera ideale per fare festa lontano dal caos del fine settimana. Ma allora, ma se tu l'unico giorno che non lavori in discoteca devi fare festa, ma allora proprio non lo so che persona sei, sei una persona strana. Comunque andiamo avanti con un pezzo prettamente estivo. Questo per me anzi è la fine dell'estate, la crepuscolare, proprio quando è finito l'estate l'amore

0: 1800, gli anni 40, e lui prende a casa un libro e dentro c'è una poesia di un poeta francese che si chiama Antoine Paul del 1911. Lui ne rimane folgorato e ci mette più o meno 30 anni a trovare la melodia giusta per questo testo. Si chiama Les Passantes, lo conoscete anche voi perché poi De André ne fece una cover perché gli piaceva troppo questa versione di Brassens.
1: Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime pendant

0: fino all'ultima nota, guarda, veramente era Brassens con Les Passantes, effettivamente per essere del 1911 il testo è pazzesco, cioè capisco perché a Brassens sia piaciuto così tanto, ma poi che bello pensare che abbia dovuto aspettare 30 anni per trovare la melodia giusta, no? Quando comunque uno oggi, non lo so, io ho la pazienza veramente di non so, forse non sono proprio fatta di pazienza, quindi se penso una cosa la devo fare immediatamente. Mi piacerebbe avere la pazienza di aspettare 30 anni per fare la cosa giusta, perfetta, il capolavoro che è poi Les Passantes di Georges Brassens. Abbiamo quasi finito, ma prima di terminare è fondamentale, dobbiamo mettere Drake con Can I.
1: Can I, baby, can I, baby,
2: yeah,
1: can I, baby.

before I turn the lights on. One more time.

Drake insieme a Beyoncé, Beyoncé che poi ha aperto la nostra scaletta con il live di Hello. E, Drake, Beyoncé, Jay-Z è un po' un triangolo che funziona sempre, i GOT proprio della musica, insomma stanno veramente dominando tutte le classifiche, leggermente escluso da questo trio diciamo e Kanye West per vari motivi, perché ci sono stati tanti dissing. Non so se vi ricordate una volta durante gli Music Awards, il premio lo stava ricevendo Taylor Swift, Kanye West decide che questa cosa non è giusta e quindi si mette, si butta sul palco, si mette davanti a Taylor Swift, prende il premio dalle sue mani e dice: questo premio se lo meritava Beyoncé. Di questo credo Jay-Z non fosse felicissimo, comunque hanno litigato varie volte, peccato perché quando facevano musica insieme Jay-Z e Kanye West spaccavano veramente. Infatti domani noi metteremo qualcosa da Watch the Throne, l'unico album che hanno fatto in collaborazione. Ma a proposito di collaborazioni, fatemi salutare tutta la squadra di Radio 2 Era Ora: Emma Caggiano, Lucia Mosca, Linda Critelli, poi questa sera in console si sono date il cambio Riccardo Bruno e Cristina Santi. E ovviamente ringrazio Matteo Strada per il poco lavoro che lui decide di fare per questo programma. Soprattutto ringraziamo Alessandro Biciglie Provenzano, il nostro regista del cuore. E lo sapete, si inizia con un live e si chiude con un live, in questa sera in particolare dal 2007 chiudiamo con un live dei REM. Questo è Man on the Moon e noi ci risentiamo domani. Ciao amici di Radio 2.

Sono le 23. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
1: 2-2.
0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Show 'em. This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.